0: sei stanco di fare zapping e non trovare mai nulla di figo da guardare?
1: Metti sul canale 91 del digitale terrestre.
0: Siamo in TV. Globo TV. You ain't here.

0: cosa ti sei perso in
1: tutto bloccato.
2: C'era un tuo amico che, sì, che ti ha chiesto se potevi vestirti da prete a Palermo e farti fare questo scatto che poi è diventata la copertina di quel famoso calendario che tutti conosciamo, e non hai ricevuto un soldo.
3: No, ma questo
2: non
3: mi
2: ti sei un po' pentito
3: tanto?
2: Eh no, perché no, di solito allora, magari le foto si pagano e quindi tu dici ho avuto tutto questo successo, due spicci li potevo tirare su.
3: Ti dirò la totale verità, io se avessi saputo che questa foto sarebbe stata utilizzata per 23 anni probabilmente avrei riflettuto un secondo, ecco, in più relativamente alla firma apposta certo, su quel documento, perché io chiaramente non lo sapevo. La definisco quasi lussuosa, ragazzi, perché chiaramente averne soltanto il lato bello, me ne pento? No. Lo rifarei? No.
4: No. Ah, ecco, vedi? Diciamo
2: che... Ah, non lo rifaresti?
3: No, diciamo che con il senno del poi, sapendo che sarebbe stata utilizzata per 23 anni, probabilmente una liberatoria così a cuor leggero non l'avrei firmata, questo lo devo dire. Però, ecco, rimorsi, zero, no.
4: Hai mai pensato, quindi, Giovanni...
3: Trovo tutto molto divertente.
4: Hai mai pensato, Giovanni, che potesse essere magari invece una sorta di vocazione alla quale tu non hai risposto?
3: Religiosa, intendi?
4: Certo, sì, chiaro. No, non da fare i calendari, cioè...
3: Non... Fammici riflettere un secondo. No.
2: Vedi?
1: No. Tutto bloccato.
0: Dal lunedì al venerdì.
1: Dalle 16 alle 19.
0: Solo su
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
5: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: I'll be back.
1: Solo su Cash Global i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Global, il tuo contante scontato.

0: Finalmente la radio che suona solo le migliori
1: e anche in televisione.
0: Seguici sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Globo TV.

0: Mirko?
1: Pronto?
0: Ah, eccolo. Mirko, buongiorno. Sei stato attaccato da qualche volatile?
1: Sì, sì, sì, buongiorno ragazzi. Allora, praticamente io facevo l'autospurgo e mi è capitato di fare una video ispezione sopra il tetto per un discendente che era occluso e vabbè. Allora, andiamo con l'amministratore sopra il tetto e niente, preparo la video ispezione, perciò ci vogliono 4-5 minuti a preparare una video ispezione per mettere dentro al tubo.
0: Ah, okay.
1: E vedevamo un gabbiano che girava lì, sai, non il classico gabbiano che gira intorno, però non gli dai peso perché voglio dire, dai a Laura. Ragazzi, dopo 5 minuti erano 10.
2: No.
1: Sentivamo addirittura, facevano dico, ma che se giriamo dall'altra parte c'erano 4 piccoli, perché loro avevano, non lo sapevamo, c'era il nido.
2: Mori.
1: C'era il nido, ma noi non lo sapevamo, cioè perché ma tu voglio dire, vai mai a pensare che fanno un nido sopra il tetto?
0: Non è così singolare,
1: ragazzi. Allora, praticamente ci puntavano, cioè, i cartoni animati puntavano e dicevano, cioè, a schiva,
3: vai a pensare che ti attaccano volando.
1: Ma guarda, Leo,
4: tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo.
5: Wait for me, I'll be back.
6: Solo su Cash Globe hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata e non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

be back. Al nuovo Tuscolo Sporting Club c'è la promo estate. Sala pesi interna ed esterna, corsi fitness, padel, tennis e pickleball, tutto in un unico abbonamento. Allenati all'aperto in un parco verde unico. Iscriviti ora, la seconda rata la paghi a settembre. Vieni ad Arco di Travertino o visita nuovotuscolo.it. Un club, mille esperienze.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: on Radio Globo.
1: Eccoci, ciao ragazzi, sono Massimo Vari. Anche questa mattina sono successe cose importanti nel morning show di Radio Globo. Ad esempio abbiamo parlato con il nostro sindaco. Il sindaco Gualtoggi ci ha dato le ultime dal Campidoglio. Reload.
2: Oggi ci troviamo nello spazio appena ristrutturato dell'ex Casa del Popolo di Valle Aurelia, che inauguriamo come l'ennesimo spazio di studio e lettura di Roma. Ad oggi possiamo constatare con entusiasmo che ci sono più spazi studio che persone che abbiano voglia di studiare. Di gran lunga. Ma il progetto rientra nell'ambito del programma Spennemo tutti i soldi del PNRR, che a sua volta ricade nel contesto di ce lo chiedeva Europa. Una sorta di frase jolly ogni volta che devi fornire spiegazioni scomode. Tra l'altro, questa cosa degli spazi studio ci piace in particolar modo. Dai un'imbiancata alle pareti, metti due tavoli e tre sedie scompagnate e una presa USB che non funziona, ma fa sempre scena. E voilà, spazio studio fatto. E i libri vi portate voi. Noi per arredo mettiamo un catalogo IKEA del 2007 e un topolino che ha la copertina strappata. E il nipote di Michelini, grazie a un appalto di dubbia correttezza come artista di murales, si occupa di dipingere su tutti i muri quattro brutte lineette ricurve per dare l'impressione che ci sia il wifi in tutti gli ambienti. Che poi comunque è proprio negato. Pure quelle lineette gli escono male. L'area sarà aperta dalle 9 alle 19 per poi lasciare spazio al tipico degrado notturno romanesco tra peroncini svuotati e latrine a cielo aperto. Adesso però dobbiamo impegnarci tutti per far conoscere questi meravigliosi spazi culturali. Al momento sono un po' poco frequentati. Ecco, qui adesso per esempio c'è solo una persona. Vediamo un po' che cosa sta leggendo. Il libro di Giovanni Lucifora. E allora deve essere Giovanni Lucifora. Peraltro sta anche mangiando mentre legge, quindi è sicuramente lui. Fammi vedere. Sì, merendina scaduta. Certo, è lui. Lì c'è anche una stanza insonorizzata per metterci dentro persone che parlano ininterrottamente nelle sale lettura. Chissà chi potrebbe essere utile. Non faccio nomi, ma mi limito solo a guardare nella sua direzione. A Michelini. Ma che sta a fare suo nipote? Ma ho detto il simbolo del wifi. È quella, pare una ceppetta. E dai, mica lì.
3: Una ceppetta,
2: ma
3: no.
2: Dico io.
0: The Morning Show. Tutte le mattine dalle 6 alle 10. Su Radio Globo.
4: Wait for me. I'll be back.
5: Trasforma i tuoi spazi all'aperto con 4S Servizi. Taglio prato, cura siepi e interventi rapidi per un verde sempre perfetto. E vivilo al massimo grazie al nostro servizio di disinfestazione professionale contro zanzare, roditori e insetti. Chiama ora e goditi i tuoi spazi senza pensieri. 4S Servizi.

0: cosa ti sei perso in
1: tutto bloccato.
2: Chiamiamo addirittura un fotografo a fare le foto ai ragazzini. Ma volete sta boni con sti telefoni? Diamo il buon esempio a sti ragazzini. Ma... concentrati, guardiamoli negli occhi.
3: Ma poi un'altra cosa, no? Una volta che tu c'hai 72 video della recita, perché fai un video magari dura 3 minuti, poi ne fai uno da 5 minuti e mezzo. Beh, ma poi che ci fai?
4: Niente, rimarrà lì.
3: Allora, capisco di cos'è. Il papà non viene, faccio un video perché poi dopo glielo faccio vedere al papà o al nonno, alla nonna, così. Ma sì, 72 video, a me delle volte, perché è anche brutto, quando c'è qualche amica magari dice: oh, guarda la recita,
2: ma che schifo,
3: e ti ammolla questo video di 2 minuti e mezzo. E tu per 2 minuti e mezzo, per 2 minuti e mezzo devi guardare il video e fai: no, che bravo, no, ma dai, ma che bravo,
2: che non ce ne frega una massa.
3: Tocco il video così per vedere quanto manca alla fine, mancano ancora 4 minuti e 50.
5: Ma lì devi fare, lì devi trovare il primo specchio d'acqua e fai tipo i sassi, quelli piatti, però con quel telefono. Che fa 4-5 rimbalzi e poi affogherà per sempre. C'è un fotografo, ci sono quelli che fanno i video, magari li fanno anche belli professionali, gli darete 15 euro.
2: Oh,
5: almeno te lo tieni serio. No, che poi si alza nonna e si mette. Ma anche ai matrimoni, sta roba. Si mettono lì davanti in prima fila, di fianco alla sposa, si mettono.
2: Sì.
5: Si è assunta, si mette là così, sempre quella col neo e il baffo e il rossetto rosso da 30 centesimi. Che sembra Hit in 2 secondi.
2: Mosso, fa un video di me.
5: No, fa sto video che parte dal dritto, poi lo mette per orizzontale, e quel video impazzirà, quel video vomita.
1: Tutto bloccato.
0: Dal lunedì al venerdì,
1: dalle 16 alle 19,
0: solo su
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
6: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.

0: streaming TAB e sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV.
1: Siamo pronti ai blocchi di partenza. Attenzione, sul binario 1 sta partendo il Morning Show Replay. Buongiorno da Della Valle, questo è Globo.
2: Stai ascoltando Morning Show Replay on Radio Globo.
1: Morning Show Replay, che come sapete è il ripasso della giornata precedente del Morning Show di Radio Globo. Un'ora, cinque blocchi per poter riascoltare i momenti più belli, divertenti e salienti del programma che sveglia tutte le mattine la radio che suona solo le migliori, Radio Globo.
2: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
3: No matter what. No matter what.

0: Way. Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
1: Gli attacchi delle cornacchie, emergenza signori! Sì, si è parlato di questo soprattutto perché lo abbiamo spiattellato sui nostri social nei giorni scorsi, ma attenzione perché ieri sono uscite fuori di attacchi di animali ai nostri ascoltatori. Attenzione, questa è la puntata di ieri del Morning Show di Radio Globo.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
2: L'attacco delle cornacchie, ragazzi. Adesso c'è
3: Hitchcock muto. Muto.
2: Sì. Allora, mi spiegate un attimo, perché ho visto soltanto le immagini di questa signora che in un parco veniva attaccata da una cornacchia, cosa che a me è successo un po' di tempo fa quando eravamo ancora all'altra sede con la radio. Con un gabbiano, però quella volta sì, c'era un gabbiano.
3: Beh, il gabbiano è ancora più pericoloso perché è più grande. E che t'ha fatto?
2: No, ma aveva preso di punta e arrivava proprio impicchiata e poi scappava. Non mi ha mai attaccato fisicamente, però insomma mi puntava.
4: Neanche una scagacciata?
2: Quella forse sì. Adesso. Oh, quelli fanno certe torte, ragazzi. Vabbè, comunque, che è successo? Qualcuno mi racconta?
3: Ma guarda, l'hai detto benissimo, perché sì, al laghetto dell'Eur diciamo è successa questa cosa.
5: Sono più di uno i casi, perché quello che sta girando è anche grazie a Radio Globo. Infatti, su tutte le testate è citata Radio Globo, che voi lo potrete vedere ovviamente su Instagram, Radio Globo FM. Però tutte l'hanno ripreso questo video. Ma non è solo quel caso, non è solo quello, ce n'è stato anche un altro. Ma in realtà ce ne sono vari, perché in questa stagione le cornacchie si riproducono, quindi pensano che i piccoli siano minacciati, quindi diventano aggressive. Ora c'è anche un'altra casualità: oltre al fatto di queste delle cornacchie pensano appunto che l'essere umano possa aggredire i piccoli, se ci fate caso, così mi dicono, sono donne che hanno i cani. Quindi anche il cane è uno strumento, un oggetto che la cornacchia prende come minaccia per la sua riproduzione dei piccoli.
2: Nel video che appunto mi avete fatto vedere, che tra l'altro adesso sta andando in onda anche certo, in TV per chi ci sta guardando dalla TV, sì, effettivamente la signora ha un piccolo cagnolino, un cagnolino bianco che corre con lei. Quindi, però io vedo che attacca la signora, cioè si punta sui capelli della signora.
5: Sì, punta sui capelli della signora, chissà se lì vicino c'è appunto un nido e chissà se c'è passato vicino anche il cane. Si parla anche di deviazione comportamentale. Questa potrebbe essere la cosa un po' più inquietante.
4: Ma della signora?
5: No, della cornacchia.
2: La cosa che mi piace di più è vedere invece quel tizio che rimane immobile e se ne sbatte le palle.
4: Che devi fare?
2: Dai una smanacciata, fai qualcosa.
5: Dai, è scappata la cornacchia.
3: Ma che poi noi ci ridiamo, però la situazione è drammatica, perché è pericoloso veramente se ti attacca un uccello del genere, perché il becco, ragazzi, è appuntito e fa male.
4: Però è vero, io se fossi stato tizio avrei dato una pizza in faccia alla signora, poi avrei detto scusa, volevo prendere la cornacchia.
2: C'hai l'occasione, capito? Dai una smanacciata
3: così,
2: gratuita. No, ragazzi, no, vabbè, comunque ci sono gli attacchi. Io ve l'ho detto, sono stato attaccato da un gabbiano, però magari c'è qualcuno che invece è stato attaccato, so per esempio di attacchi dei pipistrelli. Sapete quella cosa che si diceva, si attaccano ai capelli?
3: Sì. Però dicono che non è scusami, non è che puntano i capelli, dicono che rimangono in pigliati per sbaglio.
4: Sì, quindi... ma è estremamente raro, è un po' una leggenda metropolitana, perché loro non hanno occhi ma una specie di sonar, un radar. Se non riescono a deviare all'ultimo si impigliano, ma non è una cosa fatta né con volontà, poi è proprio accidentale.
2: Ragazzi, si impiglieranno pure, però l'ho raccontata lo scorso anno, capitò a me di avere in casa e in campagna dei pipistrelli, cioè sentivo dei rumori e soprattutto vedevo delle piccole scagacciate sotto una grondaia, sono andato lì con un bastone a dare due o tre botte, me ne sono usciti fuori una ventina e uno mi ha colpito in faccia scappando.
4: Aia.
2: Cioè non è stata una cosa proprio simpatica.
3: Ma tu da oggi sai cosa devi fare. Se trovi un nido devi chiamare solo lui.
2: Andrea Lunetti.
3: Andrea Lunetti.
2: The one and only. Andrea Lunetti, ragazzi. Mirko?
6: Mirko? Pronto?
2: Ah, eccolo. Mirko, buongiorno. Sei stato attaccato da qualche volatile?
6: Sì, buongiorno ragazzi. Allora, praticamente io facevo l'autospurgo e mi è capitato di fare una video ispezione sopra il tetto per un discendente che era occluso e vabbè. Allora andiamo con l'amministratore sopra il tetto e niente, preparo la video ispezione, perciò ci vogliono 4-5 minuti a preparare una video ispezione per mettere dentro al tubo. E vedevamo un gabbiano che girava lì, sai, non il classico gabbiano che gira intorno, però non gli dai peso perché voglio dire, stai a lavorare. Ragazzi, dopo 5 minuti erano 10.
3: No.
6: Sentivamo addirittura, facevano dico, ma che cazzo? Se giravamo dall'altra parte c'erano quattro piccoli, perché loro avevano, non lo sapevamo, c'era il nido. C'era il nido, ma noi non lo sapevamo, cioè, perché, ma tu, voglio dire, vai mai a pensare che fanno un nido sopra il tetto?
2: Non è così singolare,
6: ragazzi, allora, praticamente ci puntavano, cioè, i cartoni animati puntavano e dicevano a schivare,
4: cioè, ma io pensavo che ti attaccano volando,
6: l'amministratore paraculo che è venuto col motorino ci aveva il casco, si è messo il casco, mi fa ma dai, continuiamo, hai capito?
2: Ma sul tetto col casco stava,
6: certo, perché lui era venuto col motorino, no, perché lui vabbè gira, l'amministratore gira, ho detto amministratore, ma noi se l'hanno, cioè noi a scappare, la videocamera lì a lui col casco che faceva così con sti piccioni o sti gabbiani, ma guarda ragazzi, erano una decina, una decina,
2: ok, però io me l'aspetterei così, la butto là su un tetto un gabbiano,
4: no,
2: poi
4: perché
2: cioè, no, la butto là, la butto,
3: ma lui è abituato a lavorare sotto,
2: sto dentro una spa, arriva un gabbiano, allora pure ma
0: questo è Morning Show Replay, Morning Show Replay on Radio Globo.

0: ascoltando Morning Show Replay on Radio Globo.
1: Il momento del lunedì, oggi che è martedì, ce lo riascoltiamo, dove i bambini prendono possesso della programmazione musicale di Radio Globo. Questo momento si chiama Disco Abusivo Junior.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on

io mi chiamo Camilla, oggi è il mio compleanno e voglio la canzone dei Backstreet Boys, quella I Want It That Way, che mi piace molto per il mio compleanno, perché la faccio a tema frutta, però io amo i Backstreet Boys, ok? E poi grazie per gli auguri, grazie tanto.

0: che sono tornati alla grandissima.
1: Sì. Reunion a tutto spiano.
0: Porca anche i piccoli, vedi, adesso si sono appassionati. Secondo me sono le mamme, però.
1: Ma ti credo, certo.
0: Le mamme che sono.
1: A 7 anni.
0: Sì, sono rimaste infogliate, capito? E allora, dai, senti che ti fa sentire mamma, senti che ti fa sentire mamma.
1: Training autogeno, sì.
0: Molto bene, così si apre il disco abusivo Junior. Beh, sentiamo la prossima, che cosa ci propongono.
2: Ciao Radio Globo, sono Gabriele. Ho 8 anni e vorrei che metteste la canzone Grateful.

0: Dai, un altro pezzettino,
1: Sì, dai. Questo è Giovanni al piano bar.
2: Lo so, il primo bacio.
1: Vai, Giova.
2: Il cuore ingenuo che ci casca ancora.
0: Vai, Giova, vai, vai.
2: Con lungo abbraccio l'illusione dura.
0: Poi che ti lascio solo.
2: Rifiuti di pensare a un'avventura.
1: Tieni il gin tonic,
0: ti lascio solo, eh. Poi

0: ma
1: bello,
0: quindi
1: bello.
0: È stato no. anche così giovane il Calypso.
1: Sì, è stato no, anche, no, ci ha no, avuto no, anche la no, gioventù, no, ciao, no, pensa che roba. No, stai ascoltando, e non si direbbe, il disco abusivo Junior, dove i piccoli ascoltatori comandano la programmazione nel morning show di Radio Globo.
2: Ciao a tutti, mi mettete la canzone della quarantena.

0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo. Wake up! Chiama in diretta il Morning Show di Radio Globo 06 8928 996. Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
1: La senti la campanella? È l'ora dei Campus W. Da oltre 20 anni l'estate di tutti i bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni. Attività all'aria aperta, tanto sport, divertimento e nuove amicizie. Spegni la TV e accendi il gioco. Campus W Colli d'Oro, in zona Saxa Rubra. Campus W Eur, zona Metro Magliana. W.com.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: Morning Show, replay on Radio Globo.
1: Luna Rossa vince e quindi ieri si è parlato tanto del Golfo di Cagliari, ma qualcuno ha pensato anche che c'è chi segue la vela, ma chi segue la vela è sicuramente ricco. Questo ieri nel Morning Show di Radio Globo.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Però non era assolutamente vero nulla.
3: Molto bene, animali diciamo da stadio, ecco, così mi viene da definirli.
4: Ma
3: perché...
4: solo animali?
3: No, sì. No, beh, lì allo stadio poi diventano particolarmente ancora più animali, sì. Capito? Come delle scimmie con poco cervello, direi, anzi forse senza cervello. Vabbè ragazzi, questo è quello che è successo nell'ambito calcistico. Poi Giovanni sicuramente si sarà preparato anche per quanto riguarda un altro grande appuntamento, quello che c'è stato a Cagliari con l'America's Cup. Vero Giovanni che sei tutto?
2: Ma non me ne sono proprio filata, guarda.
3: Ma tu sei una
2: non
3: farmi dire
2: di
3: cose,
2: vero,
3: guarda.
2: Ma diccelo tu, tu che l'hai visto, dici.
3: Ma
2: che
3: ha vinto Luna Rossa.
2: Io pensavo che mi parlavi della Formula 1.
3: Ma che ce frega della Formula 1?
2: Ah, vedi, la Formula 1 no, però
4: almeno Luna Rossa.
3: Luna Rossa.
2: Che ha fatto Luna Rossa, Capri?
4: Ha vinto.
2: Sì, che vuol dire? Quanto ha vinto?
4: Ma che quanto ha vinto?
2: Contro chi ha vinto?
3: Ma mica la partita di calcio.
4: Vuoi sapere anche chi era l'arbitro?
2: No, voglio sapere il tempo.
5: Ma che c'era l'arbitro?
2: Ma con che Gabri,
3: non
2: che
3: c'è
2: tempo,
3: un tempo.
2: E come si vince?
3: Si vince vincendo la regata.
2: Oh, adesso i nostri amici che ci stanno ascoltando, diteci come si gareggia nella America's Cup.
3: Te lo dico io, come qualsiasi altra gara al mondo, arrivando primo. Punto.
2: E come si arriva primo? Che si vince?
3: Come si arriva primo? C'è un percorso
4: soffiando sulla vela più forte degli altri.
2: Contro chi abbiamo vinto? Contro chi abbiamo vinto?
3: Allora, ci sono
2: spiegato niente.
3: Te lo spiego. Ci sono state una serie di regate, sono le regate preliminari all'America Cup.
2: Oh, bravo.
3: Naturalmente queste valgono un po' quello che insomma lasciano un po' il tempo, sì, che trovo, però sono dei test importanti per capire poi come si arriverà il prossimo anno.
4: Si è tolto la scarpa,
5: Massimo.
4: Chi non è in TV?
3: Attenzione. No, e quindi insomma hanno fatto queste gare preliminari. Luna Rossa ha fatto ben sperare. Ci sono due equipaggi, peraltro. Ci sono i senior, poi ci sono le donne con i giovani. E quindi sono andati tutti e due molto bene. Ieri, poi alla fine di tutto questo, diciamo così, mini torneo, sono andate in finale le due barche, Emirates New Zealand e Luna Rossa, che si sono scontrate con la vittoria di Luna Rossa.
4: Vabbè, ma sul molo si è menato qualcuno o niente risse?
3: No, non ci sono stati scontri,
4: vabbè,
3: ragazzi.
4: Allora,
3: è una cosa
4: incredibile.
3: Sì, è vero, è vero. Roba da femminucci, roba da femminucci. Non si mena nessuno, non si accoltellano. Cioè, dico io, almeno un buco sulla carena di una barca gliela vuoi
5: niente,
3: fare?
5: Niente, niente.
3: Invece niente. Che roba, ragazzi.
6: La vela non sporta ricchi, infatti giusto a Massimo gli può piacere. L'isordi tua, Massimo.
3: Eccolo. Vabbè, sì, insomma, ci vuole qualche soldino. Immagino che con lui non ci vedremo sul molo in Costa Smeralda questa estate.
2: Assolutamente no.
5: In curva con Giovanni.
3: Ancora vela.
7: Allora, vi spiego io come si gareggia nell'American's Cup.
3: Sì, vai.
7: Allora, barca dei miei e si canta Andy Gong, dai, New Sea.
3: Perché dico
4: lui comunque
3: io?
4: Comunque è già ubriaco,
3: sì,
4: alle 7
5: una pronuncia perfetta.
3: Secondo me grappa proprio a non finire. Sentivo anche l'alito, addirittura dal WhatsApp.
8: Allora. Invece io dico, ma che ce frega di tutti quei sport, benzina compresa, ma devi stamare a pallavolo femminile, tutt'altro mondo.
3: No, aspetta un attimo, allora ci dici questa cosa perché c'è stato un risultato che ci è sfuggito o perché in generale sei appassionato di pallavolo?
4: Credo che parli di chiappe.
5: Sì. No, dai.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: Sei nel morning show di Radio Globo.
1: Buongiorno!
0: Wait for me, I'll be back.
2: Hai un'azienda o grandi spazi da pulire? 4S Macchine ha la soluzione giusta per te. Lava pavimenti professionali per ogni tipo di spazio, disponibili a noleggio e con assistenza garantita. E se hai una vecchia lava pavimenti, la valutiamo noi. Chiedi subito la tua consulenza gratuita su 4smacchine.it. Se dici Radio Globo, per te uno sconto speciale.
0: Stai ascoltando Morning Show Replay on Radio Globo.

0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
1: A qualche giorno dall'inizio dell'obbligo delle targhe sui monopattini si fa un check per vedere se effettivamente le cose stanno andando per il meglio, e lo abbiamo fatto ieri nel Morning Show di Radio Globo.
0: Questo è Morning Show Replay.
2: Morning Show Replay on Radio Globo.
3: E le biciclette?
4: E le biciclette?
3: E ci sta sempre il benaltrismo. E io ho risposto, quando mi hanno detto questa cosa, arriverà anche la targa, quantomeno l'assicurazione per la bicicletta.
5: Ancora?
4: No, prego, basta.
5: Non se vuole.
3: A 15 giorni al nuovo regolamento, pochi per i monopattini si sono adeguati. Intanto un centinaio per il momento le multe elevate a Roma. L'obbligo di targhino e casco per viaggiare in monopattino è entrato in vigore il 16 maggio,
4: sì.
3: Ma perché lo sanno in pochi ancora sta cosa, anche se noi ne abbiamo parlato parecchio. Allora, le aziende di sharing, pur essendosi messe in regola con il contrassegno, non sono ancora in grado di fornire il casco, l'elmetto, come viene definito per il noleggio,
4: sì.
3: E quindi molti si stanno lamentando proprio di questo, perché vengono fermati, dice ce l'ha il casco? No, perché lo sharing non me l'ha dato,
4: non
3: e quindi devi pagare la multa, poi bisogna vedere chi la paga. Vi ricordo che per la multa, una regola che riguarda anche i mezzi in sharing, per chi non la rispetta, multa fino a 250 euro. Poi ci sono le varie combinazioni.
5: Nel fine settimana ne hanno fatte un bel po', eh. Ci sono girati un po' di
3: un centinaio
5: di video.
3: Appunto, era uscito questa cosa, e però c'è anche questo problema dei possessori dei veicoli non sono ancora entrati in possesso anche del targhino, che va richiesto sul sito della motorizzazione civile.
4: Molto bene. No, tra l'altro, ne parlavamo, come hai detto tu, no, qualche giorno fa, di tutte queste nuove regole che sono insomma adesso in atto. Beh, ragazzi, vi dico che per quanto riguarda la targa, naturalmente ci sono un po' di problemi, perché si fa fatica proprio a stare dietro a tutta la richiesta, e
3: certo,
4: quindi ci sono dei tempi da aspettare. Evidentemente c'è qualcuno che non ha voglia di aspettare, oppure peggio ancora vuole fare il disonesto, perché che cosa ho visto? Ho visto che le stanno staccando da quelle a noleggio, cioè le targhe sono adesive.
5: Vabbè,
4: sì, ti giuro,
5: dei furboni proprio.
4: No, le stanno staccando, o almeno provano a staccarle per metterle sul loro monopattino.
5: Vabbè, ci sta.
3: Se vengono fermati è come se rubi una targa della macchina.
4: Sì,
5: esatto.
4: Però ti devono fermare, perché se non ti fermano in ogni caso. Capisci? Cioè, quanti sono quelli che ti fermano? E quindi ma lo attacco là.
3: Anche perché mo sto weekend ci sono stati questi controlli rafforzati, non solamente per i monopattini, ma anche sono stati molti controlli in Roma Est per quanto riguarda le macchine. Ma poi dopo i controlli all'inizio ne fanno tanti, poi piano piano ne fanno sempre di meno, e vedremo monopattini tutti senza casco e senza targhino.
6: Però siccome l'organo preposto a stampare questi cedolini non ce la fa a stare dietro alla domanda, se volete lo studio Luci Venus stampa dei cedolini extra con dei numeri a caso per arginare
3: c'è un piccolo sovrapprezzo, ma ne vale la pena, insomma.
4: Ah, tra l'altro quei numeri che vi danno sono buoni anche per il Superenalotto, diciamo, ecco, quindi
6: bonus.
4: Bene. No, diteci invece se vedete già dei monopattini con la targa, se vanno in giro con il casco, se si sono disciplinati, oppure se ci sono tanti indisciplinati.
6: Ma c'è questo problema che non hanno, cioè le agenzie di noleggio non riescono a fornire i caschi, ma non sarebbe opportuno fare un regolamento differente, cioè che chi pensa di utilizzare un monopattino arriva col caschetto suo nello zaino?
3: È una delle idee, però magari il turista che ti viene dalla Gran Bretagna, faccio per dire, non si porta il caschetto, magari non ci pensa.
6: Vabbè, il turista della Gran Bretagna può anche spaccarsi la testa. Ce ne faremo una ragione.
5: Non pagare la multa.
4: Diventa anche complicato andare in giro con il casco, insomma, no? Quindi, sai, magari non è proprio un incentivo per chi dovrebbe utilizzarlo.
0: Questo è Morning Show Replay.
2: Morning Show Replay on Radio Globo.

0: And the morning show replay on Radio Globo.
1: Attenzione signori, alzate il volume e concentratevi perché non potete perdervi ed imparare a memoria il nuovo elenco di Matteo Salvini su Radio Globo.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Beh ragazzi, l'unica cosa che ci può tirare su il morale in questo momento, dove il carburante costa quello che costa, la vita costa quello che costa, direi che l'unico che ci può tirare su il morale è lui, Matteo Salvini.
3: Pensa come siamo messi.
2: No, però me l'ha tirato su durante il weekend perché sta circolando l'ennesimo elenco di Matteo Salvini.
3: Questo è il record, eh?
4: Questo è il totale.
3: Questo è, bello, questo è Guinness World Records.
2: Sì, no, sì, tra l'altro, tutto questo in un solo appuntamento. Sì. Cioè, non sono dei montaggi, dici, sai, in più occasioni hanno preso i pezzi. No, questo è proprio livello pro, sì, effettivamente. Sì. Siamo alla scuola di formazione politica della Lega, ok? Allora, sentiamo la performance del grande Matteo.
3: La Lega ha una scuola di formazione politica.
2: Ma adesso non era questo il problema, lo so che cosa
5: è. Fa lezione Salvini.
0: The Morning Show. Chiamalo 06 892 8996. Radio Globo.
2: Ce l'abbiamo, siete pronti? Vai!
6: Se saluti o non saluti, il sorriso o non il sorriso, l'atteggiamento quando guidi, l'isteria, il semaforo, i colleghi, il monopattino, l'assemblea condominiale, l'Avis, gli alpini, la Proloco, gli estremisti, i fascisti, i nazisti, i razzisti, i putiniani, i venusiani, i trampiani, gli spagnoli, i portoghesi, i tedeschi, i fiamminghi, gli austriaci, i polacchi, i rumeni, il padiglione di Venezia, il padiglione italiano, il padiglione americano, il padiglione cinese, il padiglione israeliano e il padiglione russo. Il tennis, c'è la pallavolo, c'è il curling, c'è il ciclismo, c'è il motociclismo, guerre, tragedie, morti e i cinque sub delle Maldive, il soccorritore e il conflitto e Gaza e l'Ucraina e la Cina e Taiwan e la fame, la povertà, Modena e Netflix e il telefonino, i social network, il cameriere, il manovale, il ricercatore universitario, l'astronauta, la ballerina, l'architetto, il medico, il calciatore, l'insegnante, cuore, anima, testa, emozioni, psicofarmaci, post-covid, post-traumi, delirio social e.
2: Ciao Matteo!
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo. Morning Show Replay on Radio Globo.
1: E adesso è il momento vostro alla Globo WhatsApp che è attiva, 393-777-7172. Aspettiamo i vostri messaggi del buongiorno di questo martedì, tra poco nella prima ora del Morning Show qua su Globo.
0: The Morning Show torna tra poco su Radio Globo.
7: Wait for me, I'll be back.
8: Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Sono aperte le iscrizioni per i centri estivi di centroestivoroma.it. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma. Scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati. Iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Centroestivoroma.it. È il momento di divertirsi.

0: streaming TAB e sul canale 91 del digitale terrestre
1: Globo TV.
2: E allora ancora buongiorno da Federica Della Valle, un minuto dopo le 6, martedì 26 maggio, diamo inizio alla prima ora del Morning Show su Radio Globo.
1: Chiama in diretta il Morning Show di Radio Globo 06 89 28 996.

0: is The Morning Show on Radio Globo.
1: Sta dentro al bagno e vi sento tutte le mattine dalle 6 e mi ammazzo dalle risate.
2: Bene, grazie, grazie. Buongiorno signora, sono le 6:02. Buongiorno giovani Lucifara.
3: Buongiorno a tutte e a tutti.
2: Buongiorno anche a tutti voi, ben svegliati. Buongiorno anche di là al signore lì in assistenza. Anzi, signore mi pare un po' troppo.
4: Buongiorno, buongiorno. Un po' troppo. Signore mi sa di nobile, non lo so.
2: Cioè. No, mi sa un po' di vecchio, quando di non lo sei affatto, cioè non lo sei nell'aspetto, non lo sei nei pensieri.
4: Grazie.
2: Quindi,
4: grazie.
2: A quel bel ragazzotto che abbiamo dall'altra parte del vetro,
4: grazie.
2: Che raccoglierà per un'ora i vostri messaggi vocali e se ne avete il bisogno, se ne sentite il bisogno, vi risponderà anche allo 06 89 28 996, chiaramente lui in persona. E la Globo WhatsApp già arrivano cose, sai Gio?
3: Ah, meno male.
2: Sì, sì.
5: Buongiorno, buongiorno. Ciao Radio Globo, un saluto a tutti.
2: Ciao, ciao, buongiorno a te. Vogliamo vedere come sarà questa giornata? Che ne pensi?
3: Per forza, anche perché fa caldo.
2: Sì, sentiamo. Sentiamo un po' come sarà il meteo di oggi.
3: Secondo te? Oggi ti faccio una domanda.
2: Buonino ma un po' nuvolo.
3: Buonino ma un po' nuvolo.
2: Sì, buonino per le temperature come ieri, ma un po' nuvolo.
3: Ok, oggi giornata di generali condizioni, ovviamente lo state già vedendo, di cielo poco nuvoloso, temperature fra 16 e 33 gradi, quindi poco nuvoloso al mattino e al pomeriggio, niente nubi la sera, temperatura massima che si registrerà alle 15 sarà di 33 gradi. Vi preavviso che giovedì potrebbe esserci già un piccolissimo calo, ma niente di che, con qualche pioggerellina così veloce veloce, ma sarà così una falsa speranza.
2: Una falsa speranza, sì, sì. The Morning Show on Radio Globo. Allora, stamattina non so che ho le idee confuse, sai Gio?
3: Stamattina?
2: Sì, sì, o meglio, da quando ho iniziato adesso con te. Sì, no, tutti i giorni. Tutti i giorni più o meno, ma stamattina in maniera particolare. Eppure ho dormito bene. Cioè, non so, non riesco a capire. Però mi sento un po' confusa e distratta in quello che stiamo facendo, soprattutto in questo momento.
3: E allora facciamo così, facciamo subito gli auguri a Mike Buongiorno.
2: Oh, buongiorno, buongiorno.
3: Che non c'è. Sì. Facciamo invece a chi c'è, che è Lenny Kravitz. Dai. Nato nel 64,
2: il sopravvalutato,
3: ma soprattutto Bram Stoker.
2: No, Bram grande Stoker. Aspetta, gli mando un messaggio che c'ho proprio.
3: Ci pubblica
2: Bram Stoker,
3: che romanzo ci pubblica? Dai, come fai? Io l'ho letto Ibiza, tra l'altro.
2: Sono portato Disagio e pasta asciutta.
3: Dracula.
2: Dracula, Dracula. Bello Dracula.
3: Invece era usciva questo bellissimo libro che è un libro d'amore più che altro. Non tutti pensano orrore, cose. No, è soprattutto un libro d'amore. Dracula.
2: Beh, allora, scusami, Giova, se tu mi stai citando Dracula.
3: Se tanto mi dai tanto.
2: Se tanto ti do tanto. Dobbiamo fare una cosa importante, Giova. Aspetta un attimo, sì. Che la carichiamo.
3: Sei
2: subito.
3: Un po' confusa, in effetti.
2: Sì, sì, oggi
3: male.
2: Sì, oggi sì,
3: vedo
2: abbastanza.
3: Dalla faccia.
2: Sì, sì. Isso la bandiera.
3: Ma che c'entra? Ma perché adesso l'inno rumeno?
2: Hai parlato di Dracula, vedi un po'
3: capito.
2: Te.
3: No, perché a Transilvania ci mancherebbe altro. Salutiamolo, ovviamente, diamo un buon risveglio a tutta la comunità rumena a Roma e nel Lazio.
2: Grande, volevo salutare anch'io la Transilvana che ho incontrato stamattina arrivando qua in radio.

0: mamma mia. E siamo pronti anche invece a capire quello che è successo nelle ultime ore con Giovanni Lucifora, ma prima...
1: Buongiorno Radio Globo, che favola, benzina un'altra volta e stelle il diesel, più di 2 euro. E vai Radio Globo, buongiorno, dai, ma vattanaffa.
0: Calma, calma, calma signori, arriverà il momento in cui... Non si abbasserà la benzina, ma avremo molti più soldi per comprarla.
2: E proprio per questo venerdì prossimo ci sarà una tornata di scioperi.
0: Ah, ecco, ecco. Perfetto.
2: Perché? Allora, a Roma e nel Lazio, trasporti a rischio per l'agitazione che interessa l'intera rete ATAC, Cotral e i principali operatori privati del settore. I disagi sono attesi in due fasce orarie, che sono le solite, dalle 8.30 alle 17 e dalle 20 a fine servizio. Il servizio sarà invece irregolare nelle fasce di garanzia, ovvero le solite fasce 8.30, cioè dall'inizio del servizio fino alle 8.30 e dalle 17 alle 20. Ma la mobilitazione coinvolgerà anche il comparto istruzione e ricerca, la scuola, con possibili conseguenze nell'erogazione della didattica anche nelle scuole della capitale. La protesta non dovrebbe avere impatto sui nidi e le scuole dell'infanzia di Roma Capitale. Come ben sai, si è votato in alcuni comuni, anche nel Lazio ovviamente, in 37 comuni del Lazio. In primo piano 9, però, i comuni sopra i 15.000 abitanti, dove se nessun candidato supera il 50% è previsto il ballottaggio il 7 e l'8 giugno. Allora, ad Albano Laziale Massimo Ferrarini è eletto sindaco. Dopo 20 anni torna la destra in amministrazione. Ad Ariccia si conferma Gianluca Staccoli, o Staccoli, magari qualche amico.
0: Mi sa più di Staccoli, mi piace più Staccoli.
2: Ci può chiamare allo 03.
0: 03
2: volo di mezzo tra 339 e 06. 339
0: 7376 03 silenzio.
2: Va bene, 03. Vabbè, non ve lo dico il numero, non me lo ricordo. Allora,
0: non te lo ricordo.
2: Sì, 06892899 6.
0: Dai, super.
2: Dai, Staccoli, chiamaci. Della Lega.
0: Ma sarebbe bello però, sentire.
2: Allora, io faccio dei all'ascolto. Nomi. Allora, facciamo dei nomi. Ad Albano Laziale Massimo Ferrarini è eletto sindaco. Dopo 20 anni di destra torna alla destra amministrazione. Massimo Ferrarini, se vuoi, 06892899.
0: Al massimo ci canti una canzone.
2: O anche al Massimo Ferrarini.
0: Sì.
2: Poi ad Ariccia invece si conferma Gianluca Staccoli.
0: Esatto.
2: O Staccoli della Lega.
0: Uno
2: se ci
0: dei
2: chiami.
0: Tre, la scommessa è uno dei tre.
2: Non è a Genzano di Roma, si va verso il ballottaggio, verso la conferma invece, sai di chi? Di Angelo Pizzigallo
0: ad
2: Anguillara.
0: Grandissimo
2: Pizzigallo. Vittoria Netta invece per Giulio Calamita a Colleferro.
0: No.
2: Dai, c'è un sacco di gente attaccata
0: a Colleferro.
2: E affondi invece Vincenzo.
0: Non fare queste cose che poi non ci chiamano. Magari sono all'ascolto sul serio, poi non ci chiamano.
2: Vincenzo Carnevale che ha festeggiato la vittoria.
0: The Morning Show. Calamita Colleferro.
3: 06892899 6. Radio Globo.
2: È attaccata la poltrona.
4: Giovanna, scusa, ma prego. Tu hai Biz e ti porti il libro? Dai, Gesù.
0: Anche questo sì.
2: Senza alcun dubbio. Senza alcun dubbio. Oggi sto peggio di te. Senza alcun dubbio, perché insomma, un libro è uno il più grande amico che ti puoi portare dietro.
0: Ma non è in Biz, Giovanna.
2: No.
0: Al massimo ci pippi sopra.
2: Le banalità.
0: Ma quali banalità?
5: Ciao Federica, buongiorno, buon martedì.
0: Grazie.
5: Marco d'Arezzo.
0: Ciao Marco d'Arezzo, ciao, buona giornata a tutti voi. Sono le 6:09, voi siete nella prima ora del Morning Show su Globo.

0: Giovan, vuoi parlare di curling o di souvenir?
1: Di curling.
0: Di curling, bene, mi piace questa cosa. Adesso assimilo, clicco invio e tra poco ne parliamo. Intanto erano Madonna e Sabrina Carpenter sulla radio che suona Sono le migliori. The Morning Show. Madonna. Radio Globo. Che famo, che dimo, dannamo. Radio Globo. Allora, attenzione signori, avete voglia di curling oppure vi è già passata dopo le ultime Olimpiadi? Perché in fase di Olimpiadi tutti che nei corridoi a casa mentre facevano i reel era tutto curling, poi sfinite le Olimpiadi in tempo 4 giorni. Si è già spento tutto, a riaccendere questa passione è Roma. Con le piste da curling davanti al Colosseo. Sì, è ufficiale, ottimo. Sono arrivate davanti al Colosseo. Da giugno fino a settembre a Colle Oppio si potrà giocare a curling in mezzo al parco, praticamente a due passi dal Colosseo.
1: Ma bella come cosa, no?
0: Molto bella, un progetto organizzato da Sport Salute Spa, che ha fatto installare queste tre piste speciali con materiale sintetico, non col ghiaccio però. Non col ghiaccio, quindi
1: non
0: abbiamo
1: da qualche altra parte, non ricordo dove, sempre qui a Roma. Però non l'ho fatto, adesso
0: sì, ne abbiamo parlato, non ricordo neanch'io. Una cosa che voglio dire è che te siete ufficialmente sfidati, Giovanni Lucifora.
1: Perché mi devi rompere le palle così?
0: Perché voglio giocare contro di voi a curling.
2: Ma io sono due volte campione italiano. Quindi,
0: serio?
2: Sì,
0: allora
2: sì,
0: sfido Giovanni
2: Under
0: Lucifora
2: 18. ma che? Ma non so lanciare neanche un disco.
0: In Sicilia poi, capito?
2: Sì, sì, in Sicilia. Sì,
0: immagino, lui a Messina.
1: È il campione di curling.
2: Sì, con i cannoli lo facciamo.
0: Buono. 6:14, Giova, un lancetto.
1: Lancetto o notizietta?
0: Vabbè, notizietta. Oggi notizietta, sono buona.
1: Blitz dei carabinieri tra Ostia e Fiumicino. Oltre 100 militari impiegati in una vasta operazione nelle storiche piazze di Spaccio e nelle aree recentemente finite al centro delle cronache giudiziarie. Secondo la lente degli investigatori, ci sono le zone di via Forni, piazza Gasparri, via Marino Fasan e via dell'Idroscalo sul litorale di Ostia, nonché il complesso delle cosiddette case rosse a Fiumicino. Nel corso del servizio sono impegnati anche gli operatori del NAS, il nucleo antisofisticazione e sanità, per verificare e controllare alcuni locali, esercizi pubblici, anche controlli amministrativi in strutture ricettive della zona. Anche su questo mi piacerebbe sentire i nostri concittadini di Ostia e ovviamente anche i nostri vicini di Fiumicino allo 06 8928 996. Però se chiama Calamita,
0: io voglio Calamita o Pizzicallo.
1: Un Calamita o Pizzicallo, hanno la priorità, anche se io un Gianluca Staccoli o Staccoli me lo aspetto.
3: Sì. Salve ragazzi, sono Pizzicallo, se mi date il vostro numero vi contatto, grazie ragazzi.
0: 06 8928 996.
1: Pizzicallo, hai chiamato adesso?
0: No, questa è la WhatsApp. Lui vuole quello per chiamarci, per sentirci al telefono. Pizzicallo, sì. The Morning Show.

0: continua.
1: Radio Globo e Romana Auto ti regalano una nuova Jeep Avenger.
0: Dal lunedì al sabato ascolta la diretta.
1: Segui la Globo Car in giro per Roma.
0: In ogni tappa, gadget e collegamenti per dare il via al gioco.
1: Vai su radioglobo.it, compila il form
0: e scopri come partecipare all'estrazione finale del 17 luglio presso Romana Auto in via della Magliana 309.
1: Questa è l'unica radio che ti regala una macchina nuova.
2: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: Via tutto! Tutto da rifare!
4: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
3: Oh gente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto il loro showroom non lo sopportavo più!
4: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63 e a Ciampino, uscita del GRA direzione aeroporto in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!
5: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
6: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
7: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
8: Da Valentino concessionaria Volkswagen, super promo maggio su tutta la gamma.
9: Nuovo T-Roc, ibrido sportivo e tecnologico da 29.900 euro, anche nella formula noleggio business, tutto incluso da 329 euro al mese più IVA.
8: Polo da 19.900 euro e T-Cross da 22.700, con super super valutazione permuta o rottamazione.
9: Solo a maggio da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
8: ValentinoAutomobili.it.
1: Radio Globo ti riempie il carrello.
0: Tutti i giorni ti regala 300 euro di spesa.
1: Presso i supermercati BIM, Iperfamily e Agora.
0: Scopri come su radioglobo.it.
10: Nei supermercati BIM, Iperfamily e Agora, benvenute promo da 10 e lode. Dopo le 20, sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card, sconto del 10%. Scopri il punto vendita aderente più vicino a te su supermercatipim.com, anche online.
11: Gioca e vinci nel supermercato Iperdiscount del centro commerciale La Romanina. Fino al 9 giugno ti aspettano oltre 2500 buoni spesa da vincere e offerte incredibili su tantissimi prodotti. Vieni a trovarci all'Iperdiscount del centro commerciale La Romanina. Regolamento completo all'interno del punto vendita e su iperdiscount.it.
12: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma in via dei Ruderi di Torre Nova 33 per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
13: Ave Cetus.
14: Hai bisogno di un veicolo commerciale? Da 0100 trovi la soluzione giusta per te con la gamma Toyota Professional. Consulente dedicato, analisi costi del parco auto aziendale e una gamma completa e personalizzabile per ogni esigenza. Dai modelli più compatti, perfetti per il lavoro in città, fino alle esigenze di carico più elevate. La gamma Toyota Professional è tua a partire da 16.300 euro IVA esclusa o con formule di leasing e noleggio a lungo termine Quinto. Vieni a trovarci negli 0100 Professional a Roma in via Sidicella 11 e via Pontina 591.
15: Oh, raga, io ho visto Carnevale, sto ancora a tirare i coriandoli.

0: Radio Globo.
1: Radio Globo.
2: Buongiorno ragazzi, è sempre Pizzicallo. Vi sto provando a chiamare, ma sto preoccupato. Lo state regalando i 100 euro di spesa?
1: No, ancora no, non li stiamo regalando. Anche se questo comunque è il periodo in cui è attivo il contest dei 100 euro di spesa. Durante la nostra programmazione è possibile vincere. Come? Andate a seguire tutto il regolamento, a parte che lo dovreste conoscere a memoria ormai, però tutto il regolamento lo trovate sul sito, nostro sito, radioglobo.it. Io tornerei da Giovanni Lucifora.
3: Assolutamente, quindi continuiamo con la cronaca, andiamo alla cronaca giudiziaria. Ricorderete il duplice omicidio di Villa Pamphilj, il processo appunto per quegli omicidi potrebbe essere sospeso. Francis Kaufman, vi ricordo, è accusato di aver ucciso la compagna e la figlia di 11 mesi nel giugno scorso, rifiuta i farmaci. Il californiano è stato trasferito dal reparto di psichiatria del Santo Spirito circa 2 settimane fa per un disturbo psicotico e la terapia consigliata dai periti lo renderebbe di nuovo capace di affrontare il processo. Kaufman per la maggior parte del tempo però si nasconde sotto le coperte, scoprendo soltanto gli occhi, e quando si affronta il tema della cura si altera e smette di collaborare. Per questo il processo rischia uno stop oltre al mese previsto. Adesso dobbiamo parlare di una classifica. Roma tra le migliori città italiane per la qualità della vita degli anziani, pensa. Mentre Frosinone si conferma tra le province peggiori del Lazio.
1: Sempre l'indagine... per gli anziani.
3: Sì, l'indagine del Sole 24 Ore. La capitale conquista il quarto posto nazionale nella graduatoria dedicata agli over 65, alle spalle di Trieste, Trento e Milano. Bene i servizi sociosanitari, la cultura e il tempo libero. Buoni anche i segnali per i bambini dei 0 ai 14 anni. Roma infatti risale al 33° posto nazionale. Più complessa invece la situazione dei giovani tra i 15 e i 35. Qui in questa graduatoria Roma si ferma all'83° posto. A pesare sono soprattutto gli affitti troppo elevati, le difficoltà di inserimento lavorativo, le aree sportive, poche aree sportive e l'alto numero di incidenti stradali. Però dunque, dicevamo, nella graduatoria dedicata agli anziani, male il territorio del Frusinante che occupa il 106° posto su 107 province.

0: Sei nel morning show di Radio Globo.
1: Buongiorno.
2: Aspetta, secondo solo. Secondo. Un attimo, Giovan. Non fa così però. Adesso arriva.
3: Che dobbiamo fare? Che bello.
2: Ti piace? Questo si avvicina un po' a te,
3: Mamma mia, io farei una radio solo così.
2: Radio coglioni per terra così, Però è un inno bellissimo.
3: Ah, è un inno questo?
2: Sì, è l'inno del Giappone.
3: Ecco perché mi piaceva.
2: Che poi noi citiamo sempre i cinesi qua a Roma, ma mai i giapponesi. Poche volte i giapponesi a Roma.
3: Beh sì, però
2: li prendevamo solo per il culo quando venivano a fare i turisti che facevano le foto. Adesso le foto le facciamo anche noi.
3: Devo dire che la cultura del buddismo, quello della Myoren Gekyo, è giapponese.
2: Sì, e però, però li citiamo per quella cosa là, capito? E basta, però non parliamo mai del lifestyle giapponese, della loro vita, che è bellissima poi, tra l'altro, il Giappone.
3: Certo, è bellissimo.
2: Vuoi che qualcuno ci chiami, qualcuno che è stato in Giappone o innamorato del Giappone, e ci racconti un po' del Giappone? Vuoi questa cosa?
3: Sono assolutamente curioso del Giappone, ho visto ultimamente, non so se nel Giappone, che un giocatore di volley ha tirato la palla in faccia all'arbitro, per sbaglio, e gli si è buttato ai piedi per chiedergli scusa a un arbitro donna. Quindi hanno questa cultura, veramente, sono veramente un livello superiore. Qui però siamo in India, Tibet,
2: siamo,
3: non è lo stesso buddismo,
2: però comunque non è che ho messo la Macarena,
3: non c'entra niente in Giappone.
2: Però questo era perché hai fatto questa parentesi giapponese.
3: Devo farti una domanda. Perché hai fatto questa parentesi giapponese?
2: Sapevo io, intanto. Ormai sono 11 anni che lo conosco radiofonicamente, molto di più di persona, però.
3: Ero curioso.
2: È morto il 18 maggio all'età di 93 anni, Toshifumi Suzuki. Non è De San Basilio, Giovanni. Spacciatore De San Basilio. Toshifumi, non è lui.
3: No, pensavo che era Suzuki, che era moto.
2: Qualcuno magari lo conosce per vie traverse, perché chi non è stato non solo in Giappone ma in Oriente in generale non ha comprato una cosa da 7-Eleven?
3: Io sono stato in Oriente e non ho comprato una cosa da 7-Eleven.
2: Che ragazzino!
3: Non so neanche cosa sia, a dire la verità.
2: Ma perché io devo fare radio con sta gente?
3: Ho capito senza manco chi è Falcao. Voglio dire.
2: Lo so chi è Falcao.
3: Chi è quello che ha aperto il tabaccaio?
2: No, quello che ha sbagliato il rigore con Liverpool, quello che non ha voluto tirare il rigore.
3: Che non ha sbagliato non è vero, che non l'ha voluto tirare.
2: Papà mi dice sempre no, perché Falcao non ha voluto tirare il rigore con Liverpool.
3: Ma Loris Boni lo conosci?
2: No.
3: Amedeo, conosci? Se qualche romanista potrebbe spezzarti il collo per questa cosa.
2: Per Loris Boni?
3: Certo.
2: Dai, chi è Loris Boni?
3: Benadai.
2: Quello che gioca a tennis.
3: Vedi che è la storia della Roma. Vabbè, Santarini, ok.
2: Comunque, a 93 anni è morto solo per insufficienza cardiaca.
3: Come solo?
2: Quindi, che vuol dire solo? Che è successo?
3: C'è avuto insufficienza cardiaca a base qua. Insufficienza cardiaca c'ha avuto la
2: base. 7-Eleven, te lo faccio spiegare dagli ascoltatori.
3: Che cos'è? Sì, va bene.
2: Allora, sarebbe la versione pulita dei bangladini che abbiamo qua. Cioè sono questi piccoli negozi chiamati 7-Eleven. Io tra l'altro ho la maglietta di 7-Eleven.
3: Cioè tu hai la maglietta dei negozi,
2: dei negozi
3: di
2: 7-Eleven. Quando sono stata in Thailandia mi ricordo che molto spesso andavo nei 7-Eleven. Nome Stefano. Stefano, buongiorno.
4: Buongiorno.
2: Buongiorno a te. Che ci racconti, Stefano?
4: Avete parlato del Giappone, io sono stato in Giappone un anno e mezzo fa, per i miei 40 anni, sono regalato una vacanza a me e alla mia famiglia.
3: Quanto stanno avanti?
4: Stanno millenni avanti, hanno una cultura, una gentilezza, un'attenzione nei confronti delle persone. È imbarazzante per quanto si sta bene in Giappone.
3: È anche tecnologicamente avanzata. Questa è veramente una civiltà molto molto avanzata, come dice lui, da quello che mi dicono tutti. E poi anche in strada vedi la tecnologia avanzata.
4: ma a parte la tecnologia, ma la tecnologia è già un passo avanti.
3: I servizi.
4: Cioè, una pulizia, è imbarazzante per quanto si sta bene in Giappone.
2: È
3: anche tecnologicamente avanzata. Questa è veramente una civiltà molto molto avanzata, come dice lui, da quello mi dicono tutti. E poi anche in strada vedi la tecnologia avanzata.
4: Ma a parte la tecnologia, ma la tecnologia è già un passo avanti. I servizi.

0: mannaggia, come se stava meglio prima.
1: No, vi racconto una cosa. Al centro di Tokyo, che è una città non enorme, non so quante volte Roma, ho preso il taxi con mia moglie e i miei figli, stavo al centro di Tokyo, a un certo punto dico a mia moglie: ma perché si è fermato? E lei mi fa: c'è lo stop, e non passava nessuno. E lui si è fermato, perché c'era lo stop, cioè cosa che noi qui a Roma andiamo, passiamo se non c'è nessuno.
2: Tra l'altro diamo questo dato: oltre 14 milioni di abitanti a Tokyo, solo Tokyo.
0: Madonna.
1: Ma poi non c'è uno esce, io ho la sensazione, sono arrivato con l'aereo, ho preso la metro, sono arrivato al centro di Tokyo, uno esce al centro di Roma, al centro di Milano, al centro delle città italiane, diciamo c'è una gran confusione, sono uscito a New York e ci stanno mille luci, non si sente un rumore fuori, cioè è una cosa impressionante,
0: certo.
1: C'è un silenzio, una cultura, veramente un'attenzione. Io ero dovevo portare i miei figli a Disney Tokyo, sono arrivato in questo parcheggio in cui ci stavano forse centinaia di autobus, perché era un palazzo pieno di autobus, ed ero spaesato, non sapevo dove dovevo andare. Mi sono avvicinato a un inserviente, ho detto, mi sono fatto capire che gli ho fatto vedere i biglietti di Disney Tokyo, e lui mi guarda, mi chiede scusa e mi porta da una persona. Questa persona in inglese mi dice: guarda, si scusa perché non parla inglese.
2: Dai.
1: Io parlo perfettamente inglese, dimmi dove devi andare.
0: Ma
1: ho detto: guarda, devo prendere questo autobus. E lui mi ha accompagnato tre piani sotto.
2: Sì, come faremo a Roma, proprio?
0: Sì, sì, immagino.
1: No, è differenza.
0: Bello festeggiare i 40 anni fuori così, Stefano, con la tua famiglia. Ma c'eri già stato in Giappone o?
1: No, non c'ero mai stato, era un sogno che coltivavo e che.
0: Anche tua moglie, immagino.
1: Mia moglie un po' meno, perché mia moglie è molto più, io sono più da viaggio, mia moglie è più da vacanza, e quindi era una cosa che volevo fare, era un po' di anni che
2: questo è un altro tema.
0: Sì, è vero,
2: è un tema, viaggio o vacanza,
0: sì è vero, cioè,
2: io sono abbastanza d'accordo con te sul viaggio,
0: sì, bravo, ne parliamo, bravissimo, grazie Stefano, ciao. The
3: Morning Show. Buongiorno, lo sai perché sono così? Se no poi si capisce che sono io, no? E capo solo. The Morning Show
4: on Radio Globo. 7-Eleven è la vita, la vita.
0: 7-Eleven è la vita, sono abbastanza d'accordo con te.
5: Oh, e ogni volta che si parla di un paese estero, è lì sta avanti all'Italia, e lì è meglio dell'Italia, e lì stanno mille anni avanti. Ma andatevene a fanculo fuori dall'Italia, pure te, Lucifo.
0: Pure Sidoti.
2: È per questo che il nostro paese sta indietro, per gente così, purtroppo.
0: Però effettivamente sì, cioè, soprattutto quelli che guardano gli altri come è tutto fighissimo, no? E poi le stesse cose cerchiamo di farle qua, non vi sta bene lo stesso.
2: Vabbè, ma qui se parliamo di servizi è normale ed è ovvio che se guardiamo i paesi più elevati, diciamo più civilizzati, come il Nord Europa o anche l'Asia, in quelle parti là stanno avanti, c'è poco da fare. Se dobbiamo fare un paragone con i mezzi pubblici del Cairo o di Teheran, io non lo so, ma allora lì magari mi informo e vedo che magari potremmo essere più avanti. Ragazzi, se la verità vi fa male, allora non leggete la verità, leggete i fumetti, fate altro. Purtroppo sui servizi, almeno Roma, non so al Nord Italia, anche Modena, Ferrara magari staranno meglio, ma Roma fa cagare, e se andate in un altro paese europeo estero stanno meglio. Ora, se questo vi colpisce nell'orgoglio, ragazzi, ve ne farete una ragione.
0: Allora, arriva un disco, però prima, per aggiungere a questo tipo di discorso, poi parliamo delle scelte nella,
2: certo,
0: coppia,
2: viaggio o vacanza.
0: Ieri ho visto un reel di Onorato.
2: Ah sì, Alessandro Onorato.
0: Che ha detto che il prossimo anno ci sarà la Sail GP a Ostia.
2: Oh, ecco,
0: la Sail GP, la gara più importante di vela, che ci possa essere, la stanno organizzando a Ostia. Ragazzi, ci hanno avuto da ridi pure là.
2: E lo vedi?
0: Cioè, ci hanno avuto da ridi pure là.
2: È gente come questo che chiama.
0: Metteteci gli stabilimenti.
2: E purtroppo questi poi vanno a votare.
0: Sì.
2: È la classica frase, ovviamente.
0: 0689 28 996.
6: Mamma mia, stavo sognando con quello che raccontava il Giappone. Poi ho sentito il messaggio di questo, mi sono venuti i brividi. Mamma mia.
2: Facciamocene una ragione anche noi.

0: insieme a Carly Rae Jepsen. Te la ricordi lei?
1: No, assolutamente.
0: Call me baby. Questo sì,
1: adesso sì, calma.
2: Buongiorno e martedì da Radio Globo. Buongiorno e martedì da Radio Globo. Come sempre ragioneremo le notizie del meteo e del traffico. Buongiorno e martedì da Radio Globo. Buongiorno e martedì da Radio Globo. Come sempre ragioneremo le notizie del meteo e del traffico. E dai, dopo da Gianci.
3: The Morning Show on Radio Globo. Wake up! Chiama in diretta il Morning Show di Radio Globo 06 8928 996. Radio Globo. Radio Globo. Meteo. Pronto a volare a 170 km orari? Con Flying in the Sky vivi la zipline più lunga d'Europa, oltre 2 km sospeso nel vuoto. Un'esperienza sicura tra adrenalina e panorami mozzafiato. Non guardare il cielo, attraversalo. Radio Globo Meteo.
4: Amici di Radio Globo, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un martedì con sole assoluto protagonista sul Lazio. Temperature massime che saranno in ulteriore aumento, con caldo infatti molto intenso. Punte che sfioreranno i 32-33 gradi per l'anticiclone ancora dominante. I venti inoltre saranno deboli o del tutto assenti e con mar terreno calmo o poco mosso. Vi anticipo che nella giornata di mercoledì continuerà a splendere il sole. Restate aggiornati comunque scaricando e consultando l'app di Trebi Meteo.
3: Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
5: Scopri come su radioglobo.it.
6: Perfetto! E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
7: Bel veicolo a motore umano. È usato?
6: Usato a chi?
8: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
7: Info su leonori.it.
9: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
10: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
11: Think big, become big.
12: Attenzione agente, missione speciale da Pewex. È partita l'operazione Scottona. Tagli selezionati di bovino adulto Scottona a soli 9,90 euro al chilo. Scoprili nel tuo punto vendita Pewex. L'offerta è a tempo, termina il 28 maggio. L'agente Pewex ti aspetta al Banco Macelleria. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
13: Mamma, io mi annoio!
14: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
15: Dentro la città, fuori dal mondo.
14: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
13: Mamma! Io sono già in macchina!
14: Info e biglietti su luneurpark.it.
16: Buongiorno ragazzi, mo addirittura che l'Asia, del Giappone, è meglio di noi. No raga, non ci sto, l'Asia è il buco del culo del mondo, punto. A me mi fa senso.

0: sei nel morning show di Radio Globo.
1: Buongiorno!
2: Vabbè, ognuno ha il suo punto di vista, eh. Poi magari il signore vive ai varioli.
1: No, ma cioè, la differenza è proprio.
2: Ma non
1: questo.
2: Sarà così, sicuramente.
1: No, è vero, hai ragionissimo sul fatto che ognuno ha il suo punto di vista. È come viene espresso che fa la differenza.
2: Sì.
3: Ma qui in Italia non è la tecnologia che dobbiamo fare avanzare, è cambiare proprio la popolazione.
2: Sì, anche questo. Vabbè. È vero. Sì.
4: Buongiorno Radio Globo. Sapete qual è la cosa brutta di quando uno va all'estero? Che vanno all'estero e guardano tutte quante le cose belle. La funziona, la è pulito, la è sistemato. Poi quando che stanno qui, sporcano, non rispettano le regole, sono ignoranti. Mannata a fanculo va.
2: Ma guarda, poi sul senso di, cioè sul giudizio che si dà quando si va all'estero, no? E si parla di un paese, cioè non so, io amo follemente la Grecia, ok? Che adesso buttata là così, uno dice ma che stai, com'è la Grecia? Tutti dicono cose.
1: La Grecia
2: perché l'ho vissuta.
1: Ha una storia pazzesca.
2: Perché l'ho vissuta e ci sono delle caratteristiche della Grecia che mi piacciono molto.
1: Certo.
2: Io credo che finirò là, cioè io morirò in Grecia, ok? Il punto è che quando si parla di un qualcosa che avete visto per una settimana e in quel momento i vostri pensieri erano sgomberi, no sgombri, perché in Grecia stanno pure gli sgombri.
1: Si può dire in tutte e due modi.
2: Esatto, sgomberi da quei pensieri del quotidiano, delle rotture di cavolo che avete qua, del lavoro. State là in vacanza una settimana, vi sembra tutto bello. Vi sembra tutto che funziona? Non è che andate a fare la carta d'identità Grecia e dice sai
1: e
2: mannaggia problemi, che servizi de merda che c'hanno.
1: Non hai problemi di orari, di appuntamenti, orari
2: esatto.
1: Eccetera. Però c'è anche da dire, verissimo quello che dici, però dire che il Giappone fa schifo eccetera vuol dire non conoscere proprio, cioè la storia del Giappone è una storia ultramillenaria. C'è una storia che veramente è pazzesca, come la storia di Roma, dell'Italia, della Grecia. La Grecia pure è un altro paese, quindi da qui non è che bisogna fare le differenze sulla storia di un paese, quelle sono tutte importanti.
2: No, poi sono d'accordo con
1: sono
2: te, è
1: servizi,
2: il modo di come
1: esprimi
2: il pensiero.
1: Se continueremo a esprimerlo come abbiamo sentito gli ultimi due ascoltatori, è ovvio che il nostro paese sarà sempre così, insomma, buttato
2: sì.
1: Là.
2: Sì.
5: A Lucifora, buongiorno. Passavo qua per Circo Massimo, vedevo uno che faceva jogging e leggeva il libro, t'ho pensato.
2: Ah sì?
1: Che bello. Cioè uno, certo, fare
2: come
1: il
2: fai,
1: jogging, correre e leggere un libro, sei pro, è un livello pro quello.
2: Madonna.
1: Bravo.
6: È anche vero che funziona tutto, perché funziona anche la politica, le amministrazioni. Qua da noi se non rubi non puoi andare a fare amministratore, e se non sei un delinquente non puoi andare al governo, quindi di che volevo parlare?
1: Allora, questo è ovviamente molto generico come discorso, ma ci sta. Però io direi, prima di pensare a chi va al governo e prima di pensare a presidenti, pensiamo a noi. Cioè, quando un nostro ascoltatore ha detto non andate all'estero, non buttate per terra il pezzo di carta e qui lo buttate per terra, quello non c'entra niente un presidente del Consiglio della Repubblica. Quindi riflettiamo anche su questo, su noi stessi.
7: Ed è proprio un merito di queste persone qui, quelle persone come il signore di prima dell'audio, riferimento all'Asia, che rimarremo sempre un popolo retrogrado, un popolo che non andrà mai avanti. Pieno di conservatori che non lo ammette, ma è così purtroppo.
1: Vero, bravo, ragione.
8: Buongiorno Federica, buongiorno Giovanni.
2: Buongiorno.
8: Sentite, ma ragazzo nuovo di Gabriele, si è sentito stamattina?
2: È vero, ti ha contattato il tuo ragazzo Gabri di ieri?
9: No.
2: Daniele?
9: No.
2: Daniele,
9: no, non
2: giusto?
9: Mi ha contattato.
1: Sei triste?
9: Sì.
1: Sei
2: Daniele.
1: Triste per questo?
9: No.
1: Perché ti vedo
9: raga,
1: un po'...
9: non... ci ho pensato.
1: Senti, sento dalla voce?
9: Sì, ho la voce un po' rotta, hai ragione. Sai, quando vi...
2: meno male che c'è solo la voce.
9: Quando...
2: rotta.
9: Quando... quando vieni ghostato ci stai male, però vabbè.
2: Sì, okay. Sì, immagino. The Morning Show on Radio Globo. Va bene, 6:44, io direi che è il momento, caro il mio Giovanni Lucifora, di fare un rullo con aggiunte, che ne pensi?
1: Va benissimo. Roma, sciopero dei trasporti venerdì 29 maggio, mezzi ATAC, Cotral e Ferrovie dello Stato a rischio, ma a rischio anche il settore della scuola. Amministrative, spoglio in corso nei comuni con più di 15.000 abitanti, ad Ariccia si riconferma la Lega, a Genzano si va verso il ballottaggio, la riconferma di Pizzigallo ad Anguillara, vittoria per Calamita Colleferro e Affondi, Carnevale festeggia la vittoria. Maxi blitz nelle piazze di spaccio del litorale di Ostia e Fiumicino, soprattutto sotto la lente di ingrandimento delle forze dell'ordine. Le piazze di spaccio come le zone via Forni, piazza Gaspari, via Marino Fasan e via dell'Idroscala ad Ostia. Omicidio Villa Panfili, Kaufman rifiuta i farmaci, il processo rischia di rimanere sospeso. Anziani, Frosinone tra le peggiori province italiane per vivibilità. L'Aggiuntina, adesso andiamo sui titoli nazionali, rientrato l'allarme al sacco, parliamo ovviamente del virus di Ebola, negativi al test i due ricoverati a Milano, l'ipotesi è un'infezione di origine batterica, erano rientrati dall'Uganda con la febbre. Le elezioni amministrative questa volta a livello nazionale, a Venezia Reggio Calabria il centrodestra verso la vittoria al primo turno, a Salerno il ritorno di De Luca, affluenza definitiva poco sopra il 60%, circa 5 punti in meno rispetto all'ultima tornata elettorale. La flottiglia, la delegazione italiana denuncia il convoglio in Libia è sotto attacco, violenza su attivisti. Poi Maldive, sub morti che autorizzò le immersioni, il rimpallo delle responsabilità, le attrezzature usate sarebbero state inadeguate a garantire la sicurezza del gruppo nella grotta.
0: Stai ascoltando The Morning Show on Radio Globo.
10: Ma in Giappone ci sarà una radio uguale a Radio Globo con Lucifora, con Gabriele Sidoti? Ci sarà?

0: guardare il metodo con le ferro. Forza Calamita, grande. Forza Sanna, dai avanti.
1: Vai
0: così.
1: Vai Calamita, grande, grande Calamita. Abbiamo, forse non lo sa l'ascoltatore che noi da stamattina che ne parliamo del signor Calamita, che stiamo aspettando anche al telefono.
2: Sì,
1: va bene anche tra le 7 e le 10, dai.
2: Ma va bene sempre, anche se durante la giornata ci lascia un messaggio.
1: Sì, sì, certo.
0: Giovanni, ma non ho capito, lo festeggi adesso la vittoria o a carnevale?
2: La vittoria?
1: Adesso la cosa che hai detto
2: delle elezioni.
1: Sì, la festeggia adesso o a carnevale?
2: Perché non fare tappa. Voglio svenire.
1: Non fare tappa. Anzi, abituati bene, dai. Che se, anzi, diciamo per quelli che magari non lo sanno, tra le 6 e le 7. Più tardi, magari, se mettete il canale 91. Così.
2: Ma dove? Non c'è? Alla
1: sul
2: radio
1: digitale
2: c'è
1: terrestre. Ah, sul digitale della TV.
2: Ah, il canale 91.
0: Ma sto signore, bisognerebbe chiedergli se quando è stato in Giappone sulle piazze ha visto i maranza che spacciavano, si tiravano le bottiglie, semeravano, tiravano abbasso una delle macchine.
1: Ma evidentemente gli piacciono queste cose. Allora, Giova, tra poco parliamo. Sempre per mettere il dito nella piaga, tra qualche secondo parliamo della Mecca. E sei diventato proprio multiculturale il 6-7.
2: Ma magari fosse sempre così.
1: Però torno un attimo in Italia, perché ieri noi abbiamo salutato, o meglio, abbiamo citato purtroppo la morte di uno che ha inventato una roba che poi, incredibile, l'ho bevuta proprio nello stesso giorno in cui è morto. Il Crodino.
2: Ah, è vero.
1: Morto
2: il signor Crodino.
1: Sì, esatto. Crodino. Maurizio Gozzelino, che è un enologo di Saluzzo. A Crodo.
2: Racconta la storia, perché si chiama Crodino.
1: Si chiama Crodino, all'inizio si chiamava Picador. Poi biondino, poi l'hanno chiamato Crodino perché viene da Crodo. Cioè il signor Ginocchi, Piero Ginocchi.
2: Piero Ginocchi.
1: Esatto, il signor Piero Ginocchi, che era il proprietario delle terme di Crodo, chiamò lui, il signor Gozzelino, dicendo: senti, te devi trasferire qua perché a noi ci serve un aperitivo analcolico un po' particolare. Lui mischiò queste erbe aromatiche con le acque minerali di Crodo e uscì fuori il Crodino, che non ha mai cambiato la ricetta, a differenza di quei pezzi di merda della Coca-Cola.
2: Ma non è vero.
1: Sì.
2: Ma
1: sì, è cambiato. Io da quando ero
2: trattarli così, coca-colesi?
1: No, ma non i coca-colesi, sono i tifosi. Io parlo. I tifosi. Con chi gioca la Coca-Cola?
2: Pepsi, c'è il derby.
1: Calcio, derby. No, perché la Coca è cambiata, cioè negli anni è cambiata la Coca-Cola. Che non mi guarda quell'altra, no, è sempre uguale. Quell'altra è sempre uguale. No, sul serio, che ti ridi? Ho sentito una risata di là, che c'è il microfono aperto tu.
3: No, era spento, però sì, ridevo, comunque ridevo.
4: Ma in Giappone ce l'hanno i palinieri con le lucette sulle strade?
2: Grande la colda anulare.
1: Sa che l'hanno inventati loro.
5: Ragazzi, ma voi siete dimenticato il mondiale di calcio? I giapponesi si sono puliti il settore loro dello stadio. Ma ce lo siamo dimenticati.
1: No,
2: anche
1: siamo
2: lo spogliatoio pulivano loro.
1: Cioè andavano dove?
2: No, il loro spogliatoio,
1: cioè, proprio
2: quando
1: i calciatori.
2: Quando andavano via lo trovavi pulito. Ragazzi, è ovvio che qui non lo capiremo mai, perché la città di Ossia non lo capiremo
3: anche
2: mai.
3: Anche la tribuna, Giova, anche la tribuna, ti ricordi? I tifosi,
2: certo,
3: assurdo.
2: Assolutamente.
3: Sì.
0: Crodo schiaccia Crodo.
1: Giusto, il famoso detto Crodo schiaccia Crodo.
5: Ragazzi, ma busa di
1: basta, ci hai detto, no?
2: Pensavi se lo fossimo dimenticare.
1: No, infatti, detto adesso.
5: Ragazzi, è sempre Pizzicallo, io non riesco a contattarvi. Fate un po' stette domani mattina, chiamate per voi. Un saluto da Pizzicallo.
1: Ciao Pizzicallo.
2: Pizzicallo stamattina non riesce a contattarvi.
1: Rinomini come l'ascoltatore, lo chiami Pizzicallo, per favore, grazie. Grazie Giovanni Lucifara.
2: Grazie Federica della Vallée.
1: Grazie Sidoti.
3: Grazie a voi.
1: Grazie.
2: Bravo.
1: A tutti voi, torno domani dalle 5, adesso il Morning Show replay in radio e in TV sul canale 91.
0: Quelli che la fanno anche qua, quello si chiamano i coca-colisti.
1: Giusto.
6: The Morning Show. The Morning Show.
7: Radio Globo ti riempie il carrello.
8: Ogni giorno ti regaliamo 300 euro di spesa presso i supermercati Pimp, Iper Family e Agora.
7: 100 euro per tre volte al giorno.
8: Tutti i giorni, quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 89 28 99.

0: Dopo le 20 sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card sconto del 10%. Supermercatipim.com. Uno sconto da 10 e lode.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A maggio scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65 in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
3: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
4: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base e servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e foglio informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
5: Usato come nuovo? Da Valentino concessionaria Volkswagen, 1000 auto di tutte le marche a super prezzo AutoScout 24, passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio e zero anticipo. ValentinoAutomobili.it.
6: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
7: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
8: Info e regolamento su radioglobo.it.
9: Vieni, vedi, guidi.

0: rottamazione e della supervalutazione dell'usato. Vai sul sito romana-auto.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Home Sofà, il comfort che stavi cercando è a Roma. Divani, letti e materassi con tantissimi modelli da provare dal vivo. E oggi conviene ancora di più. Da Home Sofà hai super sconti e paghi in piccole rate senza interessi. Ti aspettiamo a Roma in via Tuscolana 657 e in via Quirino Maiorana 112. Home Sofà, qualità, relax e convenienza.
2: Attenzione, il programma può contenere riferimenti espliciti e può essere stato prodotto utilizzando
3: voci artefatte
2: e imitate e tratta argomenti di ogni genere, però fa molto ridere.
4: Il Morning Show è offerto da
5: Magicland.
6: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. 2 parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.

0: ognuno paga il suo, facciamo un po' alla
1: veramente
0: romana,
1: la porto sempre solo io la colazione, diciamo.
0: È vero. Stamattina si è presentato con dei biscottini del che cos'era?
1: Alla marmellata.
2: Ma a me non me l'hai offerto.
1: Come no? Sei arrivato, ciao, vuoi un biscotto? Non ci hai cagato.
0: È vero.
2: No, Massimo è testimone.
0: Sì, è vero.
2: Sì, è vero.
1: Giovanni invece non c'è stato bisogno dell'invito, che già stava sgranocchiando.
0: Sì, beh, anche quello è vero.
1: Mi dà sempre grandi soddisfazioni.
3: Buon odore di burro.
1: Sì, come tu mi insegni. Che ti dà proprio il buongiorno.
0: Esatto. Vabbè, comunque il biscottino alla marmellata, Gabri Venus lo ha portato. Diciamo la verità, diamo a Cesare quel che è di Cesare, anche se poi sostanzialmente erano di Gabri e non di Cesare. Però va bene comunque. Buongiorno Flavine Cappelli.
2: Oi, buongiorno BBB.
0: Buongiorno Gabri Venus.
1: Buondì, buondì e buona colazione.
0: E buongiorno a chi mangia a sbaffo, Giovanni Lucifora, buongiorno.
3: Buongiorno e preparatevi ai nuovi scioperi.
1: Ma questa settimana?
3: Venerdì.
1: Oh!
3: Abbiamo dei nuovi, volete sapere dove, come e perché?
0: Sì. Beh, tanto
3: sono due i settori principali.
1: Uno è
3: quello dei trasporti e l'altro è quello della scuola.
0: Ok, tanto per cominciare non vi lamentate perché era un po' che non c'erano,
3: esatto.
0: E sinceramente ci stavamo anche un po' rimanendo male.
1: No, non solo, l'abbiamo anche chiamato ieri per via del nuovo aumento del carburante, abbiamo proprio detto ci vorrebbe uno sciopero ed ecco qua.
0: Sì, però questo non è per il carburante, questo lo stanno facendo per che cosa, Giovanni?
1: Ognuno lo fa per quello che vuole.
0: Non è che lo puoi interpretare come ti pare a te. Allora, scusa un attimo, quali categorie?
3: Allora, le categorie, i settori sono appunto quello di trasporti, sì, abbiamo il trasporto pubblico
0: per i contratti,
3: locale,
0: per
3: i soliti contratti e altro, e poi ovviamente anche quello della scuola, e lì bisogna capire, non i nidi però di Roma Capitale, gli altri settori della scuola, ragazzi, sono scioperi, c'è il diritto allo sciopero, lo volete togliere?
0: No,
3: il
0: non vogliamo toglierlo,
3: le toglie dritto allo sciopero,
0: un'altra volta.
1: Allora, sono due mattine che Massimo si toglie la scarpa per lanciarla a Giovanni. Giovanni, è estate, non ti conviene.
3: Infatti la mia ieri sentiamo, ma che è sto odore?
2: Ma scusa, ma preferisci questa?
1: Quella la voglio io.
3: L'ha tolta pure Flavia.
0: Cioè, Madonna, tu sei venuta con queste scarpe
2: lo
0: questa
2: mattina?
1: Aspetta, se l'è tolta, questo vuol dire che c'è un piede libero. Aspetta,
2: c'è un piede libero, ma
3: veramente,
2: anche fatto.
3: Ma veramente indossi queste scarpe?
0: No,
3: tu?
0: Ragazzi, no,
2: ragazzi,
0: non ci voglio credere.
2: Sono, è il nuovo trend, questo è Demure.
0: Ma
2: sono
0: va a cagare!
2: Demure. Sono vestita tutta di bianco con queste ballerine traforate. Ma veramente di classe.
3: Ballerine, no, però,
1: sono l'unico che gradisce.
3: No, le ballerine.
0: No, gradisci quelle scarpe?
1: Sì.
0: Allora, ragazzi, ve le descrivo. Sono quelle che servono per andare su gli scogli, uguale, nient'altro, né di più né di meno.
1: Però traforate.
0: Ma ragazzi, è una cosa vergognosa quella scarpa.
2: Sono bellissime e so che Gabri apprezzerà e che vorrà anche annusarle.
1: Quello piede estivo e canapa.
2: Le devo mettere.
0: Quello è prescindere. Guarda, Gabri odorerebbe anche il piede di un cammello, se proprio
1: non
0: lo vuoi.
1: Esageriamo.
0: Un cammello, tra l'altro. No, però ti dico una cosa, quelle scarpe lì fanno ribrezzo, cioè,
2: ma che dici? Ma come ti permetti?
0: Allora, sappi che da uno studio è emerso che quelle scarpe non vanno nemmeno bene per pestare una merda.
2: Io
0: con questo ho detto tutto.
3: Vabbè, io sono abbastanza d'accordo.
0: No, ragazzi,
3: ragazzi, ma posso fare un appello? Un appello a tutte le donne del mondo?
0: No,
3: un appello al volo. No, sì, solo un appello.
2: Tu fai sempre il femminista.
1: No, prendo le distanze. Prendo già le distanze.
0: No, io sono d'accordo.
3: Ragazzi, donne, siete bellissime, stupende,
2: ma però
3: non mettete le ballerine.
1: Prendo le distanze.
0: No, non sono ballerine. Peggio.
3: Peggio.
0: Non sono ballerine, è una cosa peggio, ragazzi. Sono quelle che vanno sugli scogli.
2: Ma ragazzi, ma guardate che classe.
0: Brutta roba.
1: Intanto allunghi un attimo il piede qui.
2: Sì, ecco.
0: Oh, dai in piede, se no
3: si sta distraendo in maniera assurda.
1: Io prendo le distanze da Giovanni e dico, donne, voi che siete state allontanate da Giovanni perché avete le ballerine, venite a me.
0: Io ragazzi non lo posso accettare adesso, o ti vai a cambiare oppure non puoi proseguire col programma.
2: Massimo, non è importante l'involucro, è importante il contenuto.
1: Allora fai il programma a piedi nudi.
2: Sono già sporche. Mannaggia.
0: E allora, non ho capito, perché ti preoccupi dei capelli? Dico ogni volta che vado al parrucchiere, perché è il contenuto quello che ti dovrebbe preoccupare.
2: Sì, però il contenuto con una bella cornice di capelli puliti.
0: Sei il contenuto, sai com'è? Vabbè, va. sono le 7:07. Buongiorno, stamattina siamo partiti un po' così,
1: Fetish.
0: Categoria food job.
1: Ah sì.
0: 393-777-7172, numero della Globo WhatsApp, e poi 06-89-28-996 sono i numeri che vi metteranno in contatto con il Morning Show di Radio Globo. Saif.

0: una certa confusione, diciamo, la canzone di Saif è martedì. Ed è l'ora delle offerte di Romana Auto.
1: Vieni, vedi, guidi.

0: e mi chiama Alessandro.
1: Ma che carino, Alessandro, bello, bravo. Alessandro, però hai sbagliato giorno, perché ieri c'era il disco abusivo Junior, quindi sei arrivato con un giorno di ritardo. Vai a richiedere la tua canzone preferita, così almeno lunedì prossimo la potrai ascoltare in diretta, mi raccomando. Una roba, io m'ammazzo, tu m'ammazzi, facci sentire quanto sei top.
2: Ablami, sei uscita che ragnetto, ma pappa e telline.
1: Che è un ragnetto si chiamano.
3: Ma sì, per le telline non c'è bisogno del ragnetto, no, basta andare a riva con le mani.
1: Quelle
3: vai,
1: sono quelle che metti per le tracine, capito? Come sono delle scarpe davvero inguardabili, ragazzi.
4: Lei le telline non le fa con le mani, le fa col piede prensile.
1: Dimmi che te le hanno regalate, non le hai comprate. Dimmelo.
3: Le ho comprate con orgoglio.
1: Mamma mia, ragazzi.
3: 13 euro.
5: Chirurgico. Venerdì sciopero, lunedì ponte.
1: Sì, però l'abbiamo voluto, ragazzi. Cioè, lo stiamo cercando da un po', eh.
3: Però è vero, lunedì c'è ponte. Cioè, si fanno una vacanza incredibile.
4: A maliziare si fa sempre bene.
1: Giusto, giustissimo. Cioè, dal momento che devo perdere un giorno di paga, almeno me lo faccio come Cristo comanda, no?
6: Quindi state attaccando i dipendenti di Atac, Cotra, l'FS, che stanno approfittando
3: una
6: per questo.
3: Giovanni,
6: è questo che dobbiamo noi
3: attacco.
6: Italiani.
1: Questo lo stanno facendo loro, io li sto difendendo a spada tratta.
2: Possiamo dire che la ballerina è la morte della sensualità nella donna? Sì. Comode per loro, però basta.
3: Ve voglio vedere poi.
6: Però hai ragione sulla sensualità, perfettamente ragione.
4: Io mi ingrifo, anche con la ballerina.
6: Assolutamente, guarda anche Odo.
3: Voglio vedere che possibilità di scelta hanno questi uomini che dicono che la ballerina è antisesso. Ma voglio proprio vedere la fila di donne sotto casa.
1: Ma che c'entra la fila? Scusa, saranno gusti? Se fa schifo, fa schifo.
3: Allora mi dispiace, carbonella, ragazzi.
1: Ma che zero carbonella?
3: Cioè,
1: non è che
3: fa la conta.
1: Ma non è che tutte quante hanno le scarpe che c'hai tu.
4: Flami, guarda che ci sono tante donne che sono così accanite e avvelenate contro la ballerina. Anche donne.
3: Ho capito, però sono donne.
1: No, ma poi ci sono tante donne accanite contro te proprio. Cioè, a prescindere dalle scarpe che indossi.
7: Io da retta, ce l'ho pure io, le ballerine, quelle con tutti i buchetti sopra, bianche. Sono bellissime. Ma che ne capiscono questi di moda?
1: Se lo dice da sola, però va bene così, se lo dice da sola. Pure io so George Clooney, me lo dico da solo. Guarda
3: a parte, ragazzi, che veramente alzo una polemica a questo punto. Si trovano solo questo tipo di scarpe adesso. Ma se andate nei negozi, cioè, non possiamo prendere il tacco 12, dobbiamo andare a lavorare, siamo madri, siamo lavoratrici.
1: Che vuol dire?
3: Puliamo per terra.
6: Vabbè,
3: facciamo
6: non è che
3: bucato.
6: Solo deve
3: che
6: la scarpa da ginnastica ti fa schifo. Cioè,
3: no,
6: non è che uno c'è la scarpa da ginnastica.
3: Se vai in un negozio, in una vetrina, ci stanno solo le ballerine, tutte traforate, vanno queste.
6: Cioè, in tutti i negozi di Roma solo le ballerine.
3: Sì, vai traforate. Giovanni, vai.
1: Se vai a un negozio di danza, sì.
3: Fidati.
1: Ma che vai, ballerine?
8: La scarpa che è antidonna proprio, ma anti. E Birkenstock, è freddo addosso.
1: Beh sì, anche quelle insomma hanno il loro perché. Scusate, però c'è l'equivalente per l'uomo? Cioè,
4: sì.
1: La scarpa antisesso.
6: È Birkenstock.
4: Te lo dico io qual è. È quella specie, si chiama sempre ragnetto, quello di gomma trasparente per andare in spiaggia.
1: Vabbè.
4: Con sotto il pedalino cruco.
1: Io ce l'avevo da ragazzino color Coca-Cola oppure trasparenti.
4: Porca
1: forse
4: miseria.
1: Quello dice.
3: Visto che sono donna, la ciabatta. Ragazzi, quella di gomma per andare in piscina con il fascione grande. Metti pure il calzino, che è moda anche quella adesso. Se ci metti pure il calzino, per me è quello.
4: Ecco, io vorrei capire questo discorso della moda, no? Cioè, siccome è di moda, vedi gente veramente con quella ciabatta orrenda che era giustamente sparita del mercato. E col calzino, ma che vuol dire?
1: C'è la combo. Mamma quello mia. Col calzino, quindi la ciabatta col calzino, però allo stesso tempo con la pochette sotto braccio. Non so se
3: tu
1: avete presente. Cosa meravigliosa.
9: Buongiorno a tutti. Ma perché non vi entra in testa che chi lavora nei trasporti pubblici non fa ponte? Perché lavora anche il sabato, la domenica e i festivi. Perché?
6: Lo so, bisogna farglielo capire, amica mia, c'ha ragione.
1: Io li difendo a spada tratta.
6: Ci sono i turni, sapete come si lavora a turni.
8: Flami in diretta, dopo una ditta di 30 e 20, per me devo mettere a niente doppio.
4: No, 233 al netto.
1: Sì. Ce l'avamo dimenticati, poi abbiamo fatto pure la terra, ragazzi, è venuto fuori 90 grammi.
4: Comunque adesso, per toglierci dalla testa l'immagine del piede con ragnetto, sai com'è veramente sensuale una donna?
1: Dimmi.
4: Con ai piedi le pinne.
1: E come le pinne?
4: Con le pinne è proprio il tuo.
6: Devo
1: fare gesti,
4: camminando all'indietro.
10: Io dalla Flami mi farei calpestare tutto. tutto, con le ballerine comprese.
1: No, guarda che se vedessi cambieresti idea, sono sicuro.
11: Fa schifo, la ballerina fa schifo.
12: Morning Show. Sei nel Morning Show di Radio Globo.
13: Buongiorno!
12: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
13: Aiutami!
12: I migliori live.
14: I migliori artisti sulla scena.
12: Per delle notti da vivere da protagonista.
14: Da lunedì 1 giugno.
12: Ascolta Radio Globo tutti i giorni e quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 89 28 99 6.
14: Gioca con noi e vinci biglietti per uno dei concerti migliori dell'anno.
12: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi.
15: Radio Globo.
12: Promotion.
1: Ed ora parliamo del nostro sponsor Magicland. Questa estate preparati a vivere emozioni incredibili con due parchi e un divertimento infinito. Per la prima volta in assoluto arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash preparati a vivere l'adrenalina di quattro nuovi spettacolari scivoli. Vivi un'avventura indimenticabile a due passi da Roma. Biglietti a partire da €19,90. Info su magicland.it.
16: Wait for me, I'll be back.
17: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
18: Strade e piazze più illuminate, incremento del trasporto notturno pubblico e privato, pronto intervento decoro, più spazi comuni presidiati, il doppio delle pattuglie di polizia locale su strada e tutor nella notte. Al via il piano Roma Notte proposto da Roma Capitale per favorire una movida sicura durante l'estate. Iscrizioni aperte ai nidi comunali per i bambini che già frequentano e devono rinnovare la scelta. Per procedere occorre essere in regola con il pagamento delle quote contributive, incluso quella dovuta per il mese di giugno. La richiesta di iscrizione deve essere compilata online entro il 22 giugno. Torna Spring Attitude alla Nuvola dell'Eur. Venerdì e sabato in programma due giorni di musica contemporanea, elettronica, indie e alt pop, con artisti e artiste affermati e nuove voci internazionali e nazionali. Info su comune.roma.it.
19: Da Valentino concessionaria Volkswagen, super promo maggio su tutta la gamma.
20: Nuovo T-Roc, ibrido, sportivo e tecnologico da €29.900, anche nella formula noleggio business, tutto incluso da €329 al mese più IVA.
19: Polo da €19.900 e T-Cross da €22.700, con super valutazione permuta o rottamazione.
20: Solo a maggio da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
19: ValentinoAutomobili.it.
21: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
22: È arrivato il secondo volume di L'Enciclopedia Romanista, Io che guardo solo te, di Tonino Cagnucci e Federico Melis. Un libro che racconta la Roma attraverso il cinema e il cinema attraverso la Roma. Un vero e proprio almanacco di emozioni. Ordinalo ora su iosonoromanista.it.
23: The Morning Show,
24: sponsored by
25: Magicland.
26: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con quattro nuovi scivoli spettacolari. Due parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.

0: Show on Radio Globo.
1: Anche questa mattina ci siamo, vi portiamo fino in ufficio. Però sempre con benzina pagata da voi, sia chiaro, anche per oggi, perché sono aumentati i prezzi, già da ieri abbiamo sentito le varie lamentele, però uno sciopero no, per il calcio sì, poi invece per il carburante no, fatemi fare un po' di populismo che ci sta sempre bene.
2: Fanno sciopero dei trasporti, sciopero dalla scuola, fanno su tutto, meno che sulla benzina, ma chi dovrebbe scioperare? Ma organizziamo lo sciopero della benzina, ma come si fa? Cioè che fai, non fai benzina?
3: Non fai benzina.
2: Come ti muovi?
3: Per lo meno per 3 giorni.
1: Non ti devi muovere.
2: Non vai a lavorare.
1: No, non vai a lavorare.
2: Allora domani non veniamo.
1: Lo sciopero prevede quello.
2: Allora domani non veniamo. Però non è che, cioè, che c'entra l'azienda nostra. C'entra i petrolieri.
1: No, di riflesso è normale. Anche le persone che non sono coinvolte vengono lo stesso in qualche modo toccate dallo sciopero. No?
2: Allora domani inseriamo.
4: Però scusa, possiamo trovare un modo per colpire i petrolieri e non l'azienda che non c'entra niente?
2: Certo, troviamolo.
4: Per esempio detoniamo un distributore.
1: Giusto, potrebbe essere una buona soluzione.
2: Ma povero titolare.
3: Ci prendo le distanze.
1: È collaterale.
3: Oh, ieri ho beccato 1,9 il gasolio, ho fatto il pieno da mio amico Forad.
1: Che bello da Forad. Bene ragazzi, sono le 7:23. In tutto questo, peraltro, si è anche votato. Ieri ci sono state delle elezioni amministrative che non hanno riguardato il Lazio, no?
2: Come no, sì.
1: Anche il Lazio?
2: Poi, faccio prima il dato nazionale, poi dirò quello del Lazio.
1: E allora dici qualcosa, vai. Scusa, dove nel Lazio? Perché
2: adesso ti dico tutto.
1: Partiamo
2: dalla parte nazionale così velocemente. Il centro-sinistra ha conquistato Enna e poi strappa Pistoia al centro-destra.
1: Pistoia è una città proprio?
2: Strappa Pistoia, come si chiamano gli abitanti? Strappa Pistoia. In attesa di Avellino. Poi la coalizione di governo guadagna Reggio Calabria dopo oltre un decennio a guida progressista. Si conferma poi a Venezia, Crotone e Fermo.
1: Bene.
2: Mi sono fermato. Centro-sinistra a Salerno, Prato, Andria a Mantova. Sì. Al ballottaggio Arezzo, Trani, Lecco, Chieti e Agrigento, in bilico risultato di Macerata. Ma vengo a te.
1: Vieni a me.
2: Allora, per quanto riguarda il Lazio, eccoci qua.
1: Sì.
2: Si è votato in 37 comuni del Lazio. In primo piano, 9 comuni, sopra i 15.000 abitanti, dove se nessuno superava il 50% si andava al ballottaggio. 7 e 8 giugno. Ti do solo 3-4 risultati. Albano Laziale, Massimo Ferrarini è eletto sindaco. Dopo 20 anni la destra torna in amministrazione. Poi ad Ariccia si riconferma Gianluca Staccoli o Staccoli, da stamattina sai, ce lo stiamo chiedendo, della Lega. A Genzano si va verso il ballottaggio e poi qui lo stiamo chiamando dalle 6. Io guarda, te lo dico un'altra volta. Verso la riconferma di Angelo Pizzigallo.
1: Pizzigallo
2: ad Anguillara. Pizzigallo, stiamo aspettando che ci chiami. È dalle 6 di questa
1: perché
2: mattina.
1: Perché dalle 6 che sta aspettando?
2: Perché dalle 6 lo stiamo aspettando che ci chiama. Pizzigallo.
3: Mantieni la calma.
1: No, capito.
4: Ma vuoi farlo venire qui domenica mattina?
2: Non lo so. Invece, per quanto riguarda Giulio Calamita, a Colleferro, lui
3: ma
2: è molto.
3: Lui
2: è molto, legato alla poltrona, ecco. O stacchi, perché la poltrona è di ferro, Calamita. Mentre a Fondi ha festeggiato la vittoria. Vincenzo Carnevale.
1: Bene, ragazzi. Ormai sei un libro aperto, Giovanni.
3: Ennio Moncato.
4: Ennio
1: Moncato non c'è. Va bene, allora, questa è la situazione delle votazioni.
2: Ecco, affluenza poco sopra il 60%.
1: Ah, ok.
2: In calo.
1: Ma questo non ci stupisce, no?
2: Ormai quel trend è quella, a parte per il referendum, perché per il referendum è l'ultimo è andato alla grande, insomma.
1: Sì, diciamo. È vero. Io ormai voto solo per Gabri Venus da DJ, quindi nient'altro.
4: Bravo,
1: figuriamoci.
5: Bravo. La mia è fatta il pieno a 1,90, te dico. La macchina va pure buttata, quello ha fatto un bel pieno di acqua.
1: Acqua.
4: Hai capito il tuo amico Forad?
3: Sta un po'.
4: Pure le ballerine le hai prese da Forad?
1: Ragazzi, buongiorno. State ascoltando il Morning Show di Radio Globo, 7:26.
0: The Morning Show. The Morning Show on Radio Globo.

0: l'Iran, il Venezuela, Israele, Gaza, Russia, Ucraina, petrolio, il mondo, Taiwan che si muove a velocità della luce.
1: Velocità della luce.
2: Posso finire?
3: The Morning Show on Radio Globo.
4: Eccolo il Morning Show di Radio Globo, buona giornata, sono le 7:28 e beh ragazzi, abbiamo dato così anche un piccolo giro di notizie per quanto riguarda le elezioni amministrative che ci sono.
0: Città della luce,
1: velocità della luce.
2: Posso finire?
3: The Morning Show on Radio Globo.
4: Eccolo il Morning Show di Radio Globo, buona giornata, sono le 7:28 e beh ragazzi, abbiamo dato così anche un piccolo giro di notizie per quanto riguarda le elezioni amministrative.

0: pasta la digitale più gelezione.
1: No, volevo chiederlo a te.
2: Solo per infastidirti.
1: Sì, esatto. Sì,
2: anche a Caprarola. Che bello, ragazzi. 393-777-7172, Globo WhatsApp, chi è?
3: Io sono due giorni che mi sogno Flamini a casa mia in cucina con la tetta di fuori che mi guarda e l'appoggia sulla bilancia. Non lo so perché.
4: Non lo so io perché.
1: C'è anche un reel.
2: Non lo so. Quello, dai.
5: Non mi ha un altro antisesso, sono le scarpe, quelle là, di quelle canti a punta davanti, però col tacco tipo da 2 centimetri. Ma che c***o te le metti a fa? Che te le metti a fa?
2: Non ho capito però a quale si riferisca.
4: Ce l'ho, domani le metto.
2: Sì,
1: tanto ormai.
2: Ragazzi, c'ha la compilation delle scarpe più brutte. E ce l'ha lei.
4: Ma anche quelle invernali, è che adesso ho cambiato stagione, capito?
2: Mamma mia, ragazzi, io non lo so. Allora, fai una cosa, fai una sfilata con tutte le scarpe che hai là nella scarpa. A parte che quante ne hai?
4: Che sono 3.
2: Quante ne hai? Poche?
4: No, pochissime. Sono povera.
2: Ragazzi.
4: Sono povera.
2: Meno male, fammi dire, perché coi gusti che c'hai, meno male. È una cosa incredibile.
4: Comunque, non hai capito quali sono queste scarpe?
2: No, non ho capito.
4: Sono a punta, quelle che possono andare nell'angolo a schiacciare gli scarafaggi, no? Punta con un mini tacchetto orribile.
1: Infatti le compri all'agraria, non al negozio di scarpe, all'agraria si comprano.
2: È inutile
1: per acciaccare gli scarafaggi.
2: Cioè, servono per allontanare la gente, gli stupratori, sì, quando sei in giro. A che
4: Massimo
2: servono?
4: Massimo Vari, non sai, domani me le metto.
2: Va bene, mettitele. Sono le 7:31 minuti. Beh, ragazzi, è uscita la classifica delle bandiere blu, ve l'abbiamo data qualche giorno fa, però adesso ce n'è un'altra che si aggiunge ed è la classifica delle spiagge più belle d'Italia. Allora, attenzione, perché qua stiamo parlando di quello che dovrebbe essere una spiaggia, no? Quindi proprio la natura di una spiaggia, non come le bandiere blu, che invece tiene conto di tanti
0: quali
2: altri
0: servizi,
2: criteri.
0: Sì. Questa servizi, è più naturalistica invece questa classifica.
2: Stiamo parlando di natura incontaminata, acqua cristallina, insomma.
4: E bellezza oggettiva, dai.
2: Posti
0: dove non ci sono persone che vanno con le ballerine in spiaggia.
4: Ci stanno pure là.
0: La bellezza è anche quella.
2: Sì, sai che perde 3 punti. Se c'è una bagnante che va con quei scarpe lì, perde 3 punti.
0: E quelle bucate 4.
2: Tolgono la bandiera blu, non scherziamo.
1: Ma voi pensate che Ostia non è in classifica perché le spiagge non sono ok? No, perché sono frequentate da Flaminia e ballerine.
4: Certo.
2: Allora, sentiamo un po'. Andiamo con la classifica. Sono le prime 10 posizioni. Vi possiamo dire che al numero 10 abbiamo la spiaggia, probabilmente qualcuno ci sarà anche andato perché è molto bella, la spiaggia dei Conigli, ragazzi.
4: E sta alla numero 10, pensa te qual è la prima, ragazzi, ce n'abbiamo troppe di spiagge belle.
2: È vero, è vero.
0: Le notte, le coppiette vanno lì per 2 minuti proprio.
2: No, dai Giovanni, ti prego. No,
4: ma però lì si riproducono le caretta, certo, le tartarughine.
1: In 2 secondi. Se non c'è quella che ho in mente io, me ne vado.
2: Vediamo.
4: Allora, speriamo che non ci sia.
2: Intanto andiamo con la numero 9 e ci dobbiamo spostare a Favignana.
4: Bella.
2: E si tratta di Cala Rossa al numero 9, ragazzi.
4: È spettacolare, è la mia spiaggia preferita.
2: Molto bella.
4: Stupenda.
2: Ce n'è un'altra della quale si è parlato moltissimo anche per altre situazioni, no? Sai, forse era un protetta per quello che doveva essere, forse un po' troppo blanda, no? Diciamo, perché è un qualcosa di naturalistico stupendo che spesso viene preso dai vandali, è trattata male dai vandali. Non so se vi ricordate, qualche tempo fa se ne era parlato, della Scala dei Turchi.
4: Sì.
2: Vi ricordate, no?
4: L'avevano vandalizzata.
2: Sì. Beh, molto molto bella. Andiamo al numero 7. Beh, qui ci dobbiamo trasferire a
4: Tropea.
2: Marina dell'Isola, Tropea!
4: Mamma mia, quante volte ci sono state, è bellissima questa.
2: Bellissima,
4: con questa
2: veramente
4: scogliera a picco sul mare.
2: Molto
4: bella,
2: quella balconata, è una cosa meravigliosa. Numero 6. Ragazzi, numero 6, cioè rendetevi conto perché quanto è bella questa spiaggia ed è al numero 6, quindi vuol dire che in Italia abbiamo veramente l'imbarazzo della scelta.
0: Vabbè.
2: Cala Mariolu.
4: Nel Golfo di Orosei in Sardegna.
2: È bellissima, andatela a vedere, però credo che sia anche difficile da raggiungere, quindi per questo speriamo che rimanga bellissima.
4: Speriamo.
2: Andiamo al numero 5, siamo a metà di questa classifica, arriviamo in Puglia con Baia delle Zagare. La conoscete?
4: Sì, no, sì. Non ci sono mai stata.
2: No, tu conosci un'altra cosa, no, che somiglia a quello che hai
0: detto. Quella è con la N.
4: Sul Gargano.
2: No, no, la Puglia, boh, io la conosco poco, sinceramente, no, no. Quindi molto magari qualcuno bello ci sarà stato. Capri, numero 4, Marina Piccola, ragazzi. Mm.

0: Non lo so, proprio lì al porto. Carina, carina. Però insomma la foto è un po' colorata, secondo me.
1: Numero 3, Cala Spinosa, signori. Numero 3, andiamo a Cala Spinosa. Anche questa molto molto bella. Però
0: Beh, è spinosa. È spinosa. Queste rocce frastagliate, vabbè, tipiche della Sardegna.
1: Allora,
0: però
1: vi
0: bella,
1: dico che la prossima è un po' un orgoglio, perché stiamo parlando della nostra regione, siamo nel Lazio. Chiaia di Luna a Ponza, bellissima, ragazzi, molto bella, molto bella. Numero uno.
2: No, prendo le distanze.
0: Te ne vai?
1: Aspetta,
2: no, la conosco pure. No.
1: Ci sei stato a questa?
2: Sì,
1: molto
2: no.
1: bella, però.
0: Ma infatti, pure
1: no,
0: secondo
1: ragazzi,
0: me.
2: Ma non da numero uno.
1: No, secondo me sì, è vero, non è da numero uno. Però, ragazzi,
2: complotto.
1: Al vertice di questa classifica abbiamo Fetovaia, Isola d'Elba. È meravigliosa, è bellissima, però secondo me al numero uno forse ci poteva stare anche qualcos'altro.
0: Ma sì, ma infatti, scusa, ne dico una così. In Sardegna la conoscete, Cala Golorizé? Cioè è una roba da togliere il fiato.
2: Rilancio anch'io con Sardegna, Cala Piras, un posto meraviglioso a nord-est di Villa Simmius.
1: Beh ragazzi, in Sardegna c'è l'imbarazzo della scelta.
2: Sì,
1: c'è veramente
2: Fetovaia.
1: L'imbarazzo della scelta.
3: A Lampedusa sta la spiaggia dei conigli e lì c'è un amico mio, Nino Paranzotto, grande Nino.
2: Che conigli. Sarà nostro ospite domenica mattina.
1: Nino Paranzotto, molto bene. Vabbè ragazzi, insomma, quindi sapete, se volete andare al mare, come organizzarvi per quest'estate. Vi abbiamo dato quelle che sono state giudicate le 10 più belle d'Italia.
4: Manca però il curvone di Ostia.
1: Ma no, dai,
4: non c'è là.
0: L'hanno smantellato.
2: L'hanno raso al suolo.
0: Non esiste più.
1: Porca zozza.
5: The Morning Show. Globo WhatsApp 393-777-7172. Radio Globo.
6: Mamma mia, Flaminia da retta, gne da retta. Mandami le foto dei ballerini, Flaminia, prego.
5: Radio Globo, meteo.
7: Pronto a volare a 170 km orari? Con Flying in the Sky vivi la zipline più lunga d'Europa, oltre 2 km sospeso nel vuoto. Un'esperienza sicura tra adrenalina e panorami mozzafiato. Non guardare il cielo, attraversalo.
5: Radio Globo Meteo.
8: Amici di Radio Globo, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un martedì con sole assoluto protagonista sul Lazio. Temperature massime che saranno in ulteriore aumento, con caldo infatti molto intenso. Punte che sfioreranno i 32-33 gradi per l'anticiclone ancora dominante. I venti inoltre saranno deboli o del tutto assenti e con mar terreno calmo o poco mosso. Vi anticipo che nella giornata di mercoledì continuerà a splendere il sole. Restate aggiornati comunque scaricando e consultando l'app di Trebi Meteo.
5: Radio Globo.
9: Radio Globo. Promotion.
1: Ragazzi, farsi pubblicità ormai è diventato un vero e proprio lavoro. Però non tutti hanno il tempo o la voglia di stare dietro ai social o tutto quello che serve per farsi un po' di promozione online. Proprio per questo però bisogna affidarsi a un'agenzia specializzata con idee nuove e originali, pronta ad occuparsi di tutto il lato digital dell'azienda. Per parlarne qui con noi oggi abbiamo Giorgio di Big. Ciao Giorgio.
10: Ciao a tutti.
1: Senti Giorgio, io ho fatto un'introduzione, però non so, magari ho dimenticato qualcosa, c'è qualcosa che vuoi aggiungere tu?
10: Hai detto benissimo, Big aiuta professionisti e aziende a farsi notare online, ma anche offline, con dei contenuti e dei video che sono pensati per raggiungere nuovi clienti, non solo per ottenere dei like.
1: Ma ci puoi spiegare come funziona un po' tutto nel dettaglio?
10: Allora, la prima cosa che facciamo è conoscere meglio il cliente. Lo facciamo con una call conoscitiva gratuita online, studiamo il brand, studiamo i servizi e poi gli presentiamo un progetto dettagliato che è adatto al suo settore. A quel punto ci mettiamo subito al lavoro, andiamo da lui, registriamo i contenuti, lui non deve preoccuparsi di niente, i nostri clienti stanno tranquilli, gestiamo noi i loro profili e le campagne social e gli portiamo potenziali clienti alleggerendogli tanto il lavoro.
1: Molto bene, però se qualcuno avesse bisogno di qualcosa di diverso?
10: Nessun problema, Big è un'agenzia di comunicazione e produzione video a 360 gradi, perché realizziamo le creatività, i documentari aziendali oppure dei veri e propri podcast, insomma tutto ciò che serve a dare visibilità ai brand oggi.
1: Ok, se volete qualcosa di originale adesso sapete a chi chiedere. Giorgio, però come vi possono contattare?
10: È facilissimo, basta compilare il form sul sito pensaingrande.it e prenotare una call gratuita.
1: Visitate il sito pensaingrande.it.
5: Wait for me.
11: be back.
12: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
13: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
14: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
15: Info e regolamento su radioglobo.it.
16: Vieni, vedi, guidi.

0: o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.
2: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
3: The Morning Show, sponsored by Magicland.
4: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. Due parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
5: Radio Globo ti riempie il carrello.
6: Anche questa mattina non perdiamo l'occasione per riempire il carrello della spesa di uno dei nostri ascoltatori. Chi? Beh, il più veloce che ci chiamerà allo 06 89 28 996 per cantarci il gingolone dei supermercati PIM, Iperfamily ed Agora. Ripeto, 06 89 28 996. Il momento è ora.
7: Chiama ora lo 06 89 28 996.
5: Cantaci il jingle dei supermercati PIM, Iperfamily e Agora
7: e vinci 100 euro di spesa.
5: Radio Globo.
8: Dopo le 20 sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card sconto del 10%. Supermercatipim.com. Uno sconto da 10 e lode.

0: canta per primo il jingle dei supermercati PIM, Iper Family e Agora.
1: E vinci 100 euro di spesa.
2: Radio Globo.
3: Tu guarda te, se ci dobbiamo vivere questo momento che dovrebbe essere di gioia e anche giubilo, invece con ansia e apprensione per il cantante che tra poco si dovrà esibire e passare il giudizio super severo. Allora vi dico che per oggi si è fatto crescere i baffetti e non aggiungo altro,
4: Matteo. Mettete la museruola a Giovanni.
3: Sta già ringhiando, senti.
5: Vabbè, se volete non darò un commento, va bene, ma ascoltatevele voi queste cose.
3: No.
5: Vai.
3: Dobbiamo andare, dai, proviamo con Aldo. Ho grande fiducia in Aldo. Buongiorno Aldo.
6: Buongiorno a tutti.
3: Aldo, non mi sbagliare nemmeno una virgola, perché questo oggi è caricato a pallettoni, te lo dico, lo sai come è fatto. Si è svegliato pure con la luna storta, lascia stare, c'ha problemi col bagno a casa, è un casino. Aldo.
5: Cioè, che ridi del bagno mio, non ho capito.
3: No, ma non sta.
5: Hai detto il bagno mio, c'ha problemi, questo
6: no,
5: ride.
3: No, ma non, no, era una risata così isterica, capito? Non è. Cioè, è per spezzare la tensione. Dico bene, Aldo?
6: È vero.
3: Ok, allora Aldo, io ti do il via. Al 3 puoi partire con il gingolone, mi raccomando, intonato e ricordati bene le parole. Allora, 1, 2, 3, vai Aldo.
6: Supermercati PIM, Iper Family ad Agora.
3: No!
6: Il risparmio di qualità.
3: No!

0: Vabbè, però ogni giorno c'è più pressione qua dentro.
1: Ho capito, Aldo, fa rima pure con caldo, insomma, è tutto brutto. Ma come ti viene in mente, minimamente, a farti sentire in tutto il mondo con questo canto atroce?
0: Ah, sì,
1: signor Aldo.
0: No, ma poi con la R moscia, tra
1: l'altro. Tra l'altro, perché si chiama Aldo? Non c'è una R.
0: Aldo, io ho provato a difenderti, ma poi a un certo punto ho gettato la spugna.
2: Aldo, che c'hai avuto? L'ansia da prestazione? Di la verità, nonna tua.
3: No, ho avuto un groppo in gola.
0: Ragazzi, caricato di tensione, è normale.
1: La tensione, certo. Vuoi riprovare? Vuoi riprovare a cantare? Vuoi riprovare?
0: Ma non lo mortificare.
1: Vedi, i miei amici dicono di no, quindi vuol dire che è andato male.
0: Però lui ha detto sì, ha accettato.
1: Quello che dice lui ci frega niente.
4: Cioè, la versione baffuta della Celentano, Giovanni, è insopportabile,
0: incredibile. Vabbè, caro Aldo, sì, ok, mi dispiace, Giovanni naturalmente non apprezza, è un po' tutti quanti noi a dir la verità, però allo stesso tempo ti diciamo che ti regaliamo questi 100 euro di spesa.
1: Concediamoli.
2: Dai, va.
3: Grazie.
0: Perché l'ha detto? Grazie. Sentito come l'ha detto?
2: Un po' la R.
0: Grazie.
4: Un po' la Renzo Arbore.
2: È finita.
0: Aldo, è finita davvero? Dici qual è l'unica radio che ti riempie il carrello?
3: Radio Gabbo.
0: L'ha ridetto con la R.
5: 100 euro di spesa sono appena stati regalati.
6: Ma altri 100 euro

0: Radio Globo.
1: Bene, ok, allora ci riprendiamo dopo la performance di Aldo, che ha vinto 100 euro di spesa con il nostro giocone del jingle, che ha cantato, insomma,
2: così. Che hai detto? Che ha cantato?
1: Sì, ha intonato?
2: Intonato?

0: possibilità. Voi tenetevi sempre pronti, naturalmente sempre con una grandissima pressione psicologica, perché Giovanni Lucifora oggi c'ha la luna girata, eh? Sappiatelo, sappiatelo.
1: Oggi?
0: Sì, oggi sì, oggi in maniera particolare. Allora, la classifica delle spiagge più belle di Italia, con la quale non siamo assolutamente d'accordo, perché ci ha lasciato un po' così, ecco.
2: C'è polemica, eh?
0: Sì, è vero, c'è polemica.
3: L'isola della Maddalena è stupenda.
0: E se non ricordo male, nelle 10 posizioni che abbiamo dato non ce n'era nemmeno una, tra l'altro, della Sardegna Nord, no?
1: C'era qualcosa? C'era la Gallura.
0: Ma poca roba, dai, ragazzi. Neanche. Niente, niente. Cioè, non c'era niente proprio.
2: Tanta Sicilia, però.
0: Cala Coticchio, ragazzi, cioè, è una cala meravigliosa.
1: Mamma mia, che bello. Non ad agosto. No, ovviamente tutte, tipo ad aprile, a maggio, sono delle cose spettacolari.
2: Anche i giunchi, Porto Giunco, sempre
0: ne sono
2: sud,
0: tante, ragazzi. Cioè, l'imbarazzo della scelta.
4: Ma chi l'ha fatta sta classifica? Cioè, ma qual è la fonte? Ha lasciato un boato di spiagge. Sì, sì, ma sì, la pelosa dove la mettete?
0: Bene, bene, bene.
4: Lo dico io dove.
0: Guarda, guarda. La pelosa.
5: Sì.
0: Allora, ragazzi, la classifica è stata fatta da Sky Scanner,
5: sì,
0: appunto.
5: Infatti, non mi ha messo il curvone di Ostia, quindi non vale niente.
0: No, è vero, allora, ragazzi, dai, Ostia
5: nel Lazio,
0: non
5: il curvone di Ostia è top.
0: No, il Lazio
5: per la bellezza, ti guardi intorno, vedi veramente un bel paesaggio.
2: Adesso, sarcasmo a parte, però qualcosina di Anzio ci stava bene, anche Terracina, Sperlonga.
0: Oh, Anzio, ricordiamo, è bandiera blu in ogni caso, utilizza dei criteri diversi rispetto a questa classifica.
1: Anzio,
0: invece
1: vedo che è alla 600ª posizione, Gabri.
2: Però c'è.
0: Vabbè, ragazzi, questa è la classifica. Se poi secondo voi mancano delle cose, allora protestate, mandate una raccomandata con ricevuta di ritorno. Dice, ma chi? Che ne so, voi mandatela, poi vediamo. Dai.
4: Beh, un po' come chi ha fatto la classifica di Sanremo, che ha fatto vincere Salda Vinci.
1: No, non ti permette.
0: Che gli ha detto, ragazzi? Che gli ha detto? Secondo voi nel Lazio c'è qualcosa?
5: Beh, siccome dice Gabri, assolutamente sì. Il Basso Lazio, ci sono delle spiagge e del mare splendide.
0: Un Gaeta, uno Sperlonga.
5: Anche se, per esempio, Circeo è uscito dalle
0: bandiere blu,
5: è uscito. Sicuramente non per motivi di acqua cristallina.
2: Ricordiamo che nel caso della bandiera blu si guardano anche i servizi.
5: Altre cose. Su questo io ce lo inserirei assolutamente, la zona del Circeo.
0: Oh, in ogni caso, ricordiamo che è molto soggettiva, perché se io adesso dovessi chiedere qua qual è la numero uno per ognuno di noi, ognuno direbbe qualcosa di diverso, secondo me. Provate un attimo, vogliamo fare il giochino.
2: Io te l'ho detto, per me Calapiras in Sardegna.
0: Calapiras
2: a nord-est di Villasimius.
0: Ok, Flaminia, la tua favorita.
1: L'ho detto prima, perché è nella classifica Calarossa Favignana.
0: Calarossa Favignana, Giova, la tua?
5: Curvano di Ostia.
0: Pensavo mi dicesse no, io sto pensando e devo rifar bagno e quindi ho problemi a casa.
2: Secondo me c'ha gli impicci con qualcuno nel decimo municipio, Giovanni.
0: Era lui che ci avevi i chioschetti abusivi, forse non l'hai capito.
2: Infatti li stanno tirando giù
5: tutti i luci Venus.
1: Ho capito, è tuo, ma manco sapevi che te l'hanno buttati giù. Ma questo, dovevi, Giova,
5: questo lo dici tu.
0: Ragazzi, che bello. No, la mia è Palmarola, e quindi
1: la mia è Palmarola.
0: Vabbè, se volete partecipare anche voi al giocone, dateci dentro, ma stanno già arrivando.
6: Torvaianica, spiaggia Torvaianica è spettacolare, ragazzi, è spettacolare proprio.
0: Credo che ci sia un filo di sarcasmo in tutto questo, credo la butto.
5: Guarda,
0: là
5: dove stanno le dune, se tu adesso ti dirò una cosa, che stai dicendo, già lo sento, se ti guardi dietro sembra Formentera.
2: No, se ti guardi dietro alle dune
1: vedi un'altra cosa,
0: e ti dico che te conviene guardarti dietro se vai alle dune.
7: Regà, Sardegna fa un gioco a parte, ai primi 100 posti, spiaggia bassa Trinità all'isola della Maddalena, Sardegna.

0: Fino al 28 maggio, Heineken birra bottiglia da 66 cl a 99 centesimi e Algida Magnum Classico confezione da 6 a 3,99 euro. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
1: Radio Globo Traffic News.
2: E adesso però sul raccordo invece, altro che in spiaggia, per sentire quali sono le notizie sul traffico.
3: Grande raccordo anulare carreggiata interna, code tra Casilina e Appia, code anche a tratti lungo la carreggiata esterna tra Prenestina e Tiburtina. Poi trafficato il tratto urbano della Roma L'Aquila, concorre tra il raccordo e l'uscita per la tangenziale est, e code sulla tangenziale tra via Nomentana e Campi Sportivi in direzione stadio, e poi invece verso San Lorenzo la viale Castrense e San Giovanni. Incolonnamenti sulla Flaminia, sulla Salaria e sull'Aurelia tra il raccordo e via Aurelia Antica, anche per un concorso al centro congressi di via Nicola Lombardi. Code a tratti sulla Pontina tra Pomezia e Tor dei Cenci verso Roma, e sull'Appia traffico incolonnato tra Ciampino e via delle Capannelle. Queste altre notizie si possono consultare su roma.luceverde.it.

0: ascolta la diretta su Radio Globo
1: e guarda il podcast su tutti i nostri canali ufficiali.
0: In questa puntata
1: lo streamer conduttore de La Miniera e inviato per Pulp Podcast Ivan Grieco più uno
0: la domenica
1: dalle 10 alle 11
0: on Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Vuoi mangiare carne di qualità come una volta? Da Fulvio e Federica Carni trovi gusto, tradizione e un'accogliente area esterna per pranzo o aperitivo fino alle 21. Le migliori carni, preparati pronti da cuocere e già cotti, ti aspettano anche a casa tua. Ordina su Glovo, Deliveroo o Just Eat. Fulvio e Federica Carni, il sapore vero della carne. Fulvioefedericacarni.it.
4: Grano Salis.
5: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
4: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
5: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
4: Grano Salis, il gusto che emoziona.
5: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
6: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base e servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e fogli informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
7: A maggio Dacia Duster Expression Hybrid 155 in pronta consegna con 2.000 euro di bonus finanziamento. Da 115 euro al mese, TAN 6 e 25, TAEG 764. Anticipo 7.970 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
8: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
9: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sentra, l'energia in famiglia. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su sentra.it.
10: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
11: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore a

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
2: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
3: Ehi, ma dove corri?
4: Ho fretta, devo fare un ECG e temo di non trovare posto.
3: Tranquilla, vai da Corsetti.
4: In farmacia.
3: Non è solo farmacia. Da Corsetti Health fai ECG, holter, analisi, vaccini, tamponi, anche assistenza infermieristica a domicilio.
4: Davvero tutto lì?
3: Tutto, veloce e vicino.
4: Mi hai salvata.
3: Per la tua salute, vai da Corsetti. Corsetti. Farmacia Corsetti Health. Roma Sud, Eur, Viale dell'Aeronautica 33. Roma Nord, Vigna Clara. Via Luigi Borio 77.
5: The Morning Show.
6: Sponsored by
7: Magicland.
8: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. Due parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
9: Solo le migliori in FM.
10: Streaming.
9: Dab.
10: E sul canale 91 del digitale terrestre.
9: Globo TV.
11: Avanti ancora per altri 120 minuti. Buongiorno. Quello che state ascoltando è il Morning Show di Radio Globo. Io sono Massimo Vari. Come anche Flaminia Cappelli, Gabri Venus e Giovanni Lucifora.
12: Good morning, ladies and gentlemen.

0: parabola blu.
1: Ma è un periodo che sei posseduto da Scatman.
0: Perché che ho fatto? Non mi sono accorto di nulla.
1: Vedi che sei posseduto.
0: Buongiorno, sono le 8:04. Mare profumo di mare, c'è voglia di andare al mare. È iniziato il gran caldo. Oh, peraltro ieri sono andato a riprendere la macchina a 42 gradi, belli.
1: Lo fanno.
0: Oggi come sarà la temperatura?
2: Anche peggio.
0: Beh, sempre una parola di conforto, certo, Giovanni. Certo.
2: Forse domani un po' così, giovedì doveva piovere, fare cose, niente.
3: Comunque
0: niente.
3: Ieri c'erano tutti quelli del telegiornale che volevano, insomma, si stavano preparando per fare i loro servizi sul caldo. A via Ottaviano alle 13:30, ragazzi. Io ve la raccomando.
0: Beh, ragazzi, allora prepariamoci. Piedi in acqua nelle fontane, tutto il resto. Ah, il logo della farmacia. Spesso e volentieri c'è anche l'insegna della farmacia.
2: Con i gradi, quello non può mancare.
0: Quello, anche quella è
3: l'ambulanza, buttiamocela in mezzo.
0: Quella va sempre bene, l'Evergreen. The Morning Show. Su Radio Globo. E allora, visto che stiamo dicendo quali sono le vostre spiagge preferite, sentiamo.
4: Cala del Gesso Argentario, bellissima.
0: Argentario, bene, vai ancora.
5: Cala Purgatorio del Monte Argentario. Non potete immaginare che cosa è.
2: Argentario.
0: Sempre Argentario, sì, sempre Argentario. Poi vai.
6: Il Circeo e Terracina sono usciti perché sono 10 anni che c'hanno il mare che fa schifo, pieno di schiuma, olio e tutta la munnezza che esce dai porti.
3: Beh, la schiuma però dicono che non sia sintomo di un mare sporco, attenzione, è una roba tipo delle
2: alghe. Mare brutto,
1: no, però proprio piacevole.
0: Non ti imboglia, quello sì.
3: Però non è sporca, se è solo per quello, poi il resto non lo so perché non ci vado.
0: Ricordiamo che si tratta di bandiere blu che utilizza altri
2: elementi e caratteristiche.
0: E altri canoni, no? Certo. Quindi insomma non è soltanto la natura, ma altri ci sono parametri, una serie di considerazioni.
7: America e buche di Roma quando i propri inverno sono i meglio.
0: Non sottovalutiamole, sono sempre, hanno sempre il loro perché.
1: Però lì concorre per la piscina, non per la spiaggia.
2: Sì, o la caletta.
0: Lago, al massimo, è vero.
8: Ma che è stata di annata a Coccia de Morto, ma che ne sapete voi di spiagge?
0: Coccia de Morto, che è quello del film con la Cortellesi, se non ricordo male, giusto?
3: Vabbè, andiamo.
0: Coccia de Morto.
8: Calabrandinchi. La più bella del mondo.
3: Concordo.
1: Dov'è?
3: In Sardegna.
1: Vabbè, la Sardegna nessuno ha detto Calabasasagarru.
2: No, quella
1: è la più bella di tutte.
3: Sono tutte belle.
0: Qual è quella?
1: Basasagarru.
9: Facile. Andare in Sardegna, andare nella Gallura, la Maddalena, la Pelosa, Stintino. Tutti vanno là. Ma siete mai stati al sud? Siete mandati a Maripintau, che è poco più giù di Villa Signius, o chi a Costa Starei, Torre delle Stelle. Fatevi un giro anche al sud e poi ne riparliamo.
1: Non mi sei stata attenta perché tutte quelle che ho citato io, i Giunchi, Calapiras, sono tutte spiagge del sud.
3: È facile, aspetta.
1: Punta Molenti.
2: È facile andare a Punta Molenti, prenda la nave.
0: Così,
2: ma perché adesso è facile?
1: Non è tanto facile perché c'è un millino soltanto ad arrivare lì.
0: Complicato. No, vabbè, la Sardegna dove vai? Vai bene sostanzialmente.
10: Ragazzi, buongiorno. Sì, la Sardegna è meravigliosa, io l'adoro, ma la Sicilia.
0: Sicilia.
10: Io ho casa a Cefalù ed è una cosa meravigliosa. Ciao poveri.
0: Cefalù molto bella anche per le ragazze.
2: Però mi è sembrato una sorta di eccitazione da parte della signora a pensare a Cefalù.
1: Era più soddisfatta per poterci dire ciao poveri.
2: L'eccitazione era data da quella.
0: Sì, però io una certa soddisfazione ho sentito anche quando ha pronunciato Cefalù. Non so per quale motivo. Vero Giovanni?
3: Vabbè, te la smonto subito. C'ha le ballerine a ragnetto.
0: No, ti prego, solo te quelle, solo te.
11: Per me la spiaggia più bella d'Italia si chiama Compultittu ed è in Sardegna. Praticamente per arrivarci devi solo scendere una montagna a piedi, quindi ci metti tipo una ventina di minuti, però quando arrivi giù, regà, è la cosa più bella del mondo.
0: Oh, comoda anche per andare con i bambini col passeggino, mi raccomando.
2: Sì, quando devi risalire è comodissima.
0: Comoda.
12: Oasi Bidderosa, Costa Baunei, meravigliosa. Non a caso è il numero chiuso.
0: Bella, vabbè. Ragazzi, potremmo stare qui una giornata intera, però ecco, qualche, insomma, riferimento ce l'avete dato, magari lo teniamo in considerazione, certo, per questa estate.
13: C'è una capra a Radio Globo! C'è una capra! The Morning Show on Radio
0: Globo. Avanti, avanti! Oh, peraltro 4. Oggi vi gioca anche Yannick Sinner. Si ritorna in campo per il Roland Garros. C'è questo torneo che manca alla collezione di Sinner. Li ha vinti tutti, questo è l'unico che manca ancora. Quindi speriamo che riesca a fare il colpaccio. Poi, tra l'altro, non c'è nemmeno Alcaraz, quindi insomma, un po' più facile dovrebbe essere.
1: Gioca
0: no?
1: Oggi, ma stava giocando anche ieri.
0: Sì.
1: Con un brutto Lego a forma di trifella.
0: Oh, mamma mia!
3: Certo,
0: ragazzi.
3: Perché se la vuole mangiare Parigi lui.
0: Allora, sì, si sta parlando molto di questa roba. Lui ha dichiarato di rilassarsi con il fratello a giocare con i Lego, che è una cosa che fanno tanti adulti, peraltro. Non è che è una cosa da dodicenne o da. Per esempio, adesso mio figlio ha la passione dei Lego, che tra l'altro costano anche diverse centinaia di euro.
1: Sì.
0: E quindi siamo arrivati a un appartamento probabilmente.
2: Quanti anni ha tuo figlio?
0: Mio figlio ha 8, Giovanni.
2: Sinner ne ha un po' di più. Ma tu ci giochi con i Lego?
0: Lo aiuto.
2: Lo aiuti, però non è che parti dal presupposto di giocare con i Lego.
0: Ma ti dico come lo aiuto. Come fanno gli anziani con
2: metti
0: i cantieri?
2: Metti questo coso qua, metti per coso
0: metto
2: là.
0: Le mani dietro la schiena e dirigo i lavori. No, beh, alcuni sono complicati da realizzare. No, vabbè, loro stanno facendo la Torre Eiffel, ragazzi.
3: Sì, sì, da 10.000 pezzi.
0: Però, qual è il dettaglio?
1: Che è dimensione naturale.
0: No, con i bulloni, ti immagini. No, no, il dettaglio, che è una cosa che sono sicuro ognuno di noi c'ha qualcosa a casa incompiuta, perché ancora non l'hanno finita. Cioè, sono quelle cose che inizi, che parti a cannone e poi non riesci per qualche motivo più a finire, le lasci lì a prendere polvere. Beh, però prima o poi la riprendo, prima o poi la
3: diciamo
0: riprendo.
3: Diciamo che c'ha qualcosa da fare Sinner nella vita, no?
0: Vabbè,
3: quindi
0: però,
3: tra una partita e un'altra, un mega torneo e un altro, scusate,
0: che sarà mai?
3: Deve solo guadagnare miliardi e miliardi di euro. Che devi
1: io
3: fare?
1: Bello. Forse non avete visto, come dire, il backstage. Scommetterei un nichelino che tra tre giorni lo vediamo a fare la pubblicità della Lego.
0: Sicuro, 100%. 100%, 100%. Vabbè, comunque stanno realizzando questa Tour Eiffel, che peraltro ho visto, è molto bella, devo dire la verità, molto bella. Ce ne sono tanti molto belli.
2: Quel pezzo di ferro.
0: Aspetta.
2: Bravo.
0: Non c'hanno nemmeno il bidet.
2: Non c'hanno nemmeno il bidet.
0: Che facciamo? Non lo vogliamo dire. Diciamolo.
3: Raga,
0: no?
3: Attenzione, voglio farvi una domanda, soprattutto a te Massimo, che li fai con tuo figlio,
0: sì.
3: Si leghi. Allora, ma è normale che rimanga sempre qualche pezzo di fuori?
1: No.
3: Qualche pezzettino? No, dimmelo, ti prego, perché davvero ho
0: turpato. No, non lo so, però
3: qualcosina rimane.
0: No, anche a noi sono avanzati. Adesso abbiamo montato uno ultimamente di Fortnite, un pullman, una cosa, insomma, anche impegnativa, ma rotto. Vabbè, lasciamo perdere, però ti dico che poi a guardarlo sembra tutto a posto. Credo che ci sia qualche pezzo in più.
3: In più, così
0: sì,
3: se
0: però,
3: magari. Ma dove lo metti?
0: Non lo so.
3: Perché?
0: Oh, io ho fatti sparire, così almeno. Mi dice: papà, ma questo manca. No, è tutto ok, tutto
3: no,
0: ok.
3: Perché mi sono preoccupata, perché è 5 più di età, no? Allora dici:
0: per te
3: ce l'ho 42.
0: Troppo impegnativo.
3: Niente, manco quello riesco a fare. Non è possibile. Perché mi rimangono i pezzi?
1: I pezzi in più si lasciano per terra per i mariti. Notte tempo sul percorso tra il letto e il bagno
3: si mettono lì.
1: Esatto.
14: La ragazza di mio figlio a Natale gli ha regalato il Lego, praticamente è un elefante da costruire. Quando l'ha visto mio figlio fa: ma questa, ma che mi ha regalato? Pietà.
0: Il Lego, l'elefante di Lego, ragazzi.
3: Ma è bello.
0: Ma è molto bello, però devi avere poi la pazienza di montarlo. Guarda,
3: ma
0: che è complicato.
3: È un antistress pazzesco. Se sei stressato, sei in burnout e hai tempo, torni a casa, fai il Lego.
0: E meni a tutti.
3: Ti rilassi, è come una tecnica yoga.
0: No, ci sono scuole di pensiero. C'è chi si rilassa, ma c'è chi si innervosisce.
2: Cioè, stai dicendo che tornare a casa dopo un giorno di lavoro, no? Sei
3: io,
2: stressato,
3: se tempo, sì.
2: Torni a casa,
3: sì.
2: tic con i Lego.
3: Sì,
2: con il Lego.
3: E sai cos'altro? Sai cos'altro ho comprato? Quegli album da colorare che hanno i tastellini piccoli e tu li devi. Quelli sono proprio fatti per gli adulti. Per combattere lo stress.
1: Posso fare l'anziano? A me questa cosa di. Esatto. Questi Lego, capito, che sono diventati tipo dei puzzle 3D, nel senso c'è un solo modo per costruirlo, è quello.
3: Sì.
1: Okay? Una volta il Lego era completamente
3: fantasia.
1: Differente. Tu compravi una valigiata dei mattoncini di tre formati e costruivi quello che volevi.
0: Ma che se
2: ma non c'è più la creatività, mio caro anziano. Fatelo dire da un altro più anziano.
0: Però, scusate,
2: non esiste più la creatività.
0: Però Gio, stai confondendo anche tu, Gabri. Quelle sono le costruzioni.
1: Sì.
0: Questo è il Lego, è tematico, capito? Cioè,
2: devi costruire quella cosa. Quell'oggetto
0: là.
2: Io ho visto le auto moto di Formula 1 costruite con
0: sì,
2: il Lego.
0: Sì,
2: per
0: c'è
2: esempio.
0: Un po' di tutto, ragazzi. Ma guarda, ce ne sono alcuni che sono così complicati che devi andare a chiedere a scia, devi andare a
2: geometra.
0: No, ma
2: io per questo dicevo a Flaminia, che adesso comprendo tante cose, che si rilassa appunto con il Lego. Ecco, ora si capisce perché
3: se
2: si mette quelle scarpe là.
3: Faccia, Giova, scegli tu.
0: Però mi piace l'incompiuta, ecco, quelle cose che sai che insomma parti a cannone, adesso faccio questa e poi rimane lì su una mensola mezzo ciondolante, capito, buttato da una parte.
2: Sì.
0: Ce n'ho almeno tre o quattro io così, è un classico. Almeno tre o quattro.
15: È vero, ci stanno i pezzi in più, ma è fatta apposta.
0: Fatta apposta, allora meno male.
16: Sì, anch'io uso i Lego ogni tanto, c'ho 25 anni ma c'ho i Lego seri, quelli belli, e sì, qualche pezzo rimane fuori, qualche pezzo sì, perché sono quelli di scorta, so pochi, però qualcuno sì.
0: Ah, meno male. Questo ci consola.
17: Ragazzi, buongiorno, ma sapete chi è il migliore a fare i Lego? Lunerti.
0: Quelli d'animale, proprio.

0: tempo. 8 e 19, l'ora delle offerte di Roman Auto.
1: Vieni, vedi, guidi.

0: programmazione e della supervalutazione dell'usato. Vai sul sito romana-auto.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Senti che silenzio stamattina, che c'è Flaminia.
2: Madonna Giova, sempre notizie da m***a, ce taglio.
3: Ricordate che Massimo si è mangiardato con l'aceto.
4: Gabri, e non fa polemiche.
0: The Morning Show on Radio Globo.

0: cominciato Roland Garros, questa sera scende in campo anche Sinner, per fortuna di sera, perché sembrerebbe che ci siano delle temperature altissime a Parigi in questi giorni, quindi giocare col caldo è un po' complicato, no? Tutti quanti vogliono giocare la sera per avere, ecco, un po' di refrigerio.
1: Hanno caldo caldo loro.
0: Hanno caldo caldo. Vabbè, oh, insomma, 40 gradi, giocaci tu poi là 4 ore, ti voglio
2: per
0: vedere.
2: Per 53 milioni in un mese? Sì,
1: esatto.
2: Vado.
1: Sì, anch'io vado, guarda.
0: Sì, però poi devi anche vincere,
2: no, perché, è un'altra storia.
0: È un altro discorso.
1: Affari loro, a chi tocca non si ingrugna.
0: Sì, vabbè, vabbè. Ah, comunque, anche se Sinner ha detto che si trova bene con il caldo, perché i palle vanno più veloci col caldo, capito? E i palle girano meglio.
2: Ah sì?
0: Sì, infatti girano meglio i palle.
3: È particolare come teoria.
0: Beh, quando fa caldo girano. Girano
3: i palle. È a me da ieri che mi girano.
0: E allora, vedi. Allora, attenzione però, prima della partita lui si rilassa facendo il Lego con il fratello, stanno facendo la Tour Eiffel.
4: Beh ragazzi, c'è la serie quella della Lego Technic, che non lo puoi fare se c'è almeno 2 euro in ingegneria.
0: Ecco, ci stavamo un attimo confrontando sulle nostre esperienze con i Lego, avendo dei figli, io in questo momento sto montando diverse cose con il Lego, o meglio, guardo.
2: Ma mi confermi che, cioè, Sinner è peculiare anche in questo, perché la trovo un'attività tutt'altro che rilassante fare un Lego.
0: Bene, no. Ragazzi.
3: Ecco, ma hai detto che Flaminia torna a casa per rilassarsi, fai Tour Eiffel.
1: Ma ti distende la proprio. Caspa,
2: ma io vedo persone a girarsi intorno a mezza costruzione con un pezzetto in mano bestemmiando.
1: Ma no, ma ci sono, ma le comprati pazzo. Quegli ultimi, quelli che vendono adesso, ci sono le istruzioni passo passo, devi seguire, ti dice, te fa vedere domani quello che devi prendere nelle due mani e poi dove attaccarlo, è una cavolata.
2: Quelle sono le istruzioni dei mobili di IKEA.
0: Sbagliata, sei sbagliata. Non è così, guarda, te lo dico io. Li compri e dentro ci sono già le bestemmie incorporate, cioè fanno parte proprio del sacchetto.
3: Devi costruire una bestemmia,
0: sì,
3: con le
0: ci sono dentro i pezzettini e le bestemmie che poi puoi utilizzare.
5: Non si è mai troppo grandi per giocare con i Lego.
0: Tanti comunque sono appassionati.
6: Io sono partito a cannone con una nave da costruire in legno e 25 anni fa ho fatto solo lo scheletro.
0: Beh ragazzi, che bello. È così, ma lo sai quanta
3: gente. Un po' da collezionisti.
2: No, un po' da Noè. Da Noè.
0: Su questo diciamo che il top del top erano le uscite in edicola, quelle che arrivavano ogni settimana un pezzettino di qualcosa, no? Quello era il massimo.
3: 20.000
0: proprio.
3: Uscite.
2: Ma ancora ci stanno,
0: Sì. Ci sono, però quelle sono proprio, le fanno apposta per essere incompiute, secondo me. Tant'è vero che poi gli ultimi numeri nemmeno li trovi.
2: Prendi solo il primo a un euro.
0: Ma che te frega.
7: Sì, ma la cosa più bella di Lego era quando facevi i prototipi, no? Quando seguivi le istruzioni che dovevi fare, figura di quello che hai comprato. Ma quando c'avevi in cartone pieno e non sapevi più dove mettere le mani, allora inventavi te.
0: Tosta ragazzi così, Mamma mia che nervoso.
8: Minia, facciamo un esempio. Tutti i giorni tuo marito torna da lavoro e si mette a giocare ai Lego. Tutto a posto? Va bene così per te?
1: No, per me basta che torna a casa, perché non torna più da un po', insomma, manco dove è finito.
0: Chissà come mai.
3: Domande? O gioca chi Lego?
0: Chissà come mai.
9: Io ho mia figlia che ha 31 anni, è andata di casa 6 anni fa, mi ha lasciato la nave dei pirati da finire. Non l'ho mai finita, ancora là che mi guarda.
0: Ancora là. Beh ragazzi, ci dobbiamo fermare un attimo, tra poco torniamo anche con chi è qua? Ariele, buongiorno.
10: Ciao, buongiorno, buongiorno.
0: Rimani là che tra poco ripartiamo con te, ok?
10: Va bene.
0: Vai.
11: The Morning Show torna tra poco su Radio Globo. Radio Globo ti riempie il carrello. Ogni giorno ti regaliamo 300 euro di spesa presso i supermercati Pimpi, Iperfamily e Agora.
12: 100 euro per 3 volte al giorno.
11: Tutti i giorni, quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 89 28 99.

0: Dopo le 20 sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card sconto del 10%. Supermercatipim.com. Uno sconto da 10 e lode. Radio
1: Globo Promotion. Oggi qui con noi c'è Daniele di Acquasmart SRL, ancora una volta insieme per parlarci dei servizi d'eccellenza della tua azienda. Conosciamo molto bene i vostri erogatori e addolcitori di acqua, ormai sono anni che consigliamo a tutti di chiamarvi. Però Daniele, oggi ci puoi raccontare qualcosa di più su di voi?
2: Ciao a tutti, sì, oggi vi voglio parlare del nostro servizio di assistenza che è tra i nostri punti di forza, e a dimostrarlo sono le numerose recensioni a 5 stelle dei nostri clienti. In tanti anni di esperienza molte famiglie e aziende hanno scelto di affidarsi a noi, a volte in seguito ad esperienze negative con altre ditte. Ci hanno chiamato, nel giro di poco siamo riusciti ad intervenire e a risolvere il problema. Abbiamo un servizio clienti attivo 24 ore, 7 giorni su 7, non tutti ce l'hanno. Per noi il contratto con il cliente non si chiude dopo l'acquisto, vogliamo garantire il massimo della qualità e dell'efficienza nel tempo, così abbiamo conquistato la fiducia dei nostri clienti. Sappiate che in questo momento c'è una promozione in corso: se rottamate il vecchio erogatore e installate il nuovo certificato Acquasmart SRL comprensivo di assistenza H24, riceverete gratuitamente in omaggio anche l'addolcitore della linea Acquasmart SRL per eliminare il calcare e garantire una vita più lunga ai vostri elettrodomestici come lavatrice, lavastoviglie e caldaia.
1: Beh, ottimo, due prodotti essenziali con un solo acquisto. Senti, cosa dobbiamo fare? Dici.
2: Basta chiamare subito il numero verde gratuito 814 10 13, l'offerta è limitata e possiamo riservarla solo ai primi 5 che chiamano adesso.
1: Chiamate subito e approfittate di questa promozione. Grazie Daniele! Wait for me, I'll
3: be back. Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Vuoi capelli da salone? Ogni giorno? Con Clem è possibile. Prodotti professionali e una consulenza personalizzata per valorizzare al meglio la tua bellezza. Scopri i 21 punti vendita di prodotti per capelli, viso e corpo su Roma e provincia. Su gruppoclem.it. Ah, Clem, con la K.
5: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
6: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato. Video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
7: Think big, become big.
8: Per la mia macchina voglio certezze e non sorprese. Sul sito fastcar.it scelgo quello che mi serve, prenoto giorno e ora e so già il costo. Un esempio? Tagliando completo per tutte le vetture benzina fino a 1200 di cilindrata a soli 79 euro. E tutto in un'ora. Tanti servizi e tante officine prenotabili su fastcar.it. L'officina a portata di click.
9: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
10: The Morning Show, sponsored by Magicland.
11: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. Due parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.

0: comunque hanno questa passione, anche se alcuni invece la vivono un po' con nervosismo, perché a un certo punto partono le bestemmie, ragazzi, quando poi i pezzi non combaciano diventa un casino.
1: Comunque ha iniziato a bestemmiare pure mio figlio.
0: Sì, beh, normale.
1: Te lo dico,
0: ma no, beh, è fatta apposta, 5 più bestemmia,
1: esatto.
0: Capito? Sentiamo Ariele, che abbiamo al telefono, abbiamo lasciato lì in stand by. Ariele, buongiorno.
2: Ciao ragazzi, che piacere, sono contento che mi avete chiamato.
0: Che bello. Senti Ariele, tu sei un appassionato di Lego?
2: Io sono Lego addicted proprio, ho attaccato questa passione anche ai miei figli.
1: È una bella passione.
2: Di Lego.
0: Certo.
2: E quello che vi ho mandato è un Lego Technic, che è, diciamo, la parte più ingegneristica della Lego.
0: Uh-huh.
2: Sono molto complicati. Per fare quello non sono tanti pezzi, 4000 pezzi. Però
0: sono tanti pezzi, 4000 pezzi.
3: No, cioè, cos'è un'autovettura? Raccontaci quello che ci ha mandato.
2: È un'autovettura, sì, una Bugatti Chiron. Sì, una riproduzione in scala della Bugatti.
0: È bellissima, bellissima, ragazzi.
2: Sì, bellissima, bellissima. Senti. È dettagliata in tutto, ma soprattutto la cosa bella è costruire la parte meccanica, perché costruisci la scatola delle marce, il motore con tutti i 16 cilindri, la trasmissione, è una cosa fantastica, è una soddisfazione immensa.
1: Quanto sei messo?
2: Tra famiglia e lavoro ci ho messo quasi un mese.
1: Perché
2: devi dedicargli attenzione, ogni pezzo deve combaciare, deve essere messo bene, perché sennò poi le funzioni non la macchina non funziona,
0: anche perché Ariele poi ti perdi un passaggio, è tutto scombinato, è un casino, cioè lì devi stare super attento.
4: Ma hai detto che hai assemblato praticamente tutto il motore, ma questa macchina poi va in moto?
2: Sì, quella si può anche al posto del motore mettere un motorino elettrico che Lego vende a parte, e se hai fatto tutto a dovere, questo conduce ovviamente motricità alle ruote tramite la trasmissione che tu hai costruito.
0: Cioè, pensa che lui ogni 2 anni deve passare la revisione, cioè, capito? Sì, l'assicurazione, tutto quanto.
1: Mi immagino il momento che deve vedere.
2: Che sta parecchio a revisione.
0: Senti, questo è quello più complicato che hai realizzato?
2: I Technics sì, sono i più complicati in assoluto, però ce ne sono tanti molto belli, di molti più pezzi, la Tour Eiffel che avete detto prima,
0: l'hai fatta.
2: il Colosseo, no, perché comunque ragazzi i Lego costano,
1: cioè, ma poi prendono anche spazio a casa, immagino che
3: Ariel,
1: tu abbia delle tecniche.
2: Tantissimo spazio.
3: Dove li metti questi oggetti poi?
2: Dipende, alcuni li esponiamo, ma espongo soprattutto quelli dei miei figli. Noi li tengo chiusi, li costruisco, li tengo chiusi in scatola perché non abbiamo poi così tanto spazio.
0: Cioè, aspetta, montati o smontati li rimetti in scatola?
2: Se entrano smontati, alcuni non li monto proprio perché tanto non avrei spazio.
0: E che ti compri a farlo? Allora, non ho capito, cioè, li compri se nemmeno
2: perché
0: li monti?
2: Perché comunque sono un collezionista e i Lego hanno un certo valore se rimasti chiusi.
1: Magari un giorno lo farai.
2: Un giorno lo farò, quando magari avrò una casa più spaziosa, molto volentieri.
0: Molto
2: sto aspettando il momento giusto. Infatti quella che vi ho mandato l'ho esposta, ma nel mio ufficio, perché a casa non c'era spazio.
0: Bella.
2: È una bestia di 60 centimetri, a casa mia moglie mi avrebbe cacciato via o la macchina o che.
0: bene, molto bene.
5: Ma informazione, ma quanto consuma? Che no. Sarei interessato.
0: No, che consuma? Aspetta, sentiamo Beatrice. Buongiorno Beatrice.
6: Ciao, buongiorno.
0: Allora Beatrice, anche tu sei appassionata?
6: Purtroppo sì.
0: Purtroppo. Perché costa, immagino per quello tu dica
6: purtroppo. Esatto.
1: Hai mandato una foto bellissima.
6: Bellissimo.
0: Che hai costruito?
1: Che cos'è?
6: Un castello della Disney.
0: Il castello della Disney.
1: Che
0: meraviglia.
1: Hai anche dei figli?
6: No.
1: Ah, per te
6: no.
1: Quindi?
6: Sì, per me da bella malata.
1: Romantica, sei rimasta bambina?
6: Sì, sono piena di Lego a casa.
0: Molto bello. Allora, naturalmente chi sta seguendo la diretta in TV lo può vedere sul canale 91, dove in questo momento stiamo facendo vedere il lavoro di Beatrice con questo castello fatato, ok?
1: Sì.
0: Molto bene. Quanto ci hai messo a montarlo?
6: 5 giorni.
0: Cinque giorni?
4: Pensavo peggio.
6: Sì.
3: Sono pezzi.

0: Sì, già fatti,
1: sono
0: insomma,
1: 10.000 pezzi.
2: Come 10.000?
0: Questo è più semplice.
1: Sì, più o meno sì.
3: Ma dai, che, Giovanni,
0: cioè, sì, confronto di quell'altra, c'era il motore.
3: Vabbè, ma richiede tempo.
0: Ma sono due cilindri da mettere.
3: Ma che ne sai tu che sai a leggere libri tutti i giorni, dai.
4: Ragazzi, è una palazzina comunque, cioè potete dire ma è un condominio,
2: Cioè, rispetto a te quanto è alto, perché non si capisce dalla foto che dimensioni ha?
1: Sarà 60 centimetri.
3: Ma bello. Anche tu li collezioni, li monti, sì, e sì, te li metti in bella vista a casa, quindi
1: ne ho una ventina sparsi per casa.
2: Sì, ma per questo hai chiesto il condone edilizio. Come fai a mettere in casa una roba
4: così? È grosso.
1: È grande, sì.
4: Sai che bello, Beatrice, sai, ti giuro, a guardarlo così mi verrebbe voglia di prenderlo con un mattarello. Ma ti giuro, ma mi viene una voglia di andare lì e distruggerlo con un mattarello in mezzo secondo, capito?
3: Questo è il tuo primo pensiero. No, il mio pensiero invece, ma per spolverarli,
1: ecco. È micidiale,
3: dai.
4: La preoccupazione è la massaia.
1: Con spraia d'aria.
4: Sì, è vero, con l'aria compressa almeno risolvi questo problema, perché sennò rischi di fare i danni. Meno male che non c'hai la donna delle pulizie che c'ho io.
1: No.
4: Durerebbe molto poco. Brava, complimenti, brava, vai.
5: Comunque è un hobby costoso, il Lego costa un botto.
4: Sì, ragazzi, insomma, ce ne sono alcuni che sono belli impegnativi, lo stiamo dicendo.
6: Ma a riguardo tutto ciò, ma si può avere meno informazioni?
4: Meno informazioni?
0: Su che cosa? Sui Lego?
4: Boh, non lo so, cioè non riesco a capire questa cosa.
3: Siamo abituati a regalare cultura noi.
0: Brava.
3: Troppa.
0: Brava.
4: No, forse magari intendeva per quanto riguarda le istruzioni.
0: Ah, è vero.

0: sentiti dei speaker radiofonici.
1: Ma voi li chiamate?
0: Mi fate vedere la pelle dei dino argentino.
2: This is the morning show on Radio Globo.
3: 8:39, ancora buongiorno. Allora, vedete, qua stiamo scoprendo che sono tutti appassionati di Lego. Anch'io qualche volta mi appassiono di Lego, soprattutto in alcuni momenti. Ma lasciam perdere.
4: Quali?
3: Sentiamo la storia di Fernando. Buongiorno Fernando.
5: Ragazzi, buongiorno, buongiorno.
3: Ciao Fernando, anche tu sei un legarolo?
5: Legarolo molto calmo però, eh.
4: Allora sei un leghista. Sei un leghista?
3: È vero.
4: No. Neanche leghista.
5: No, ne calcolate, sto a costruire una macchina, ma sono quasi 20 anni che...
6: Vabbè, con calma.
4: La macchina.
3: Cioè, aspetta, un momento. Sono 20 anni che stai cercando di montare una...
4: Un'autovettura?
3: Lego.
5: Un'autovettura, sì.
3: Ragazzi, qua siamo al record dei record.
4: Grandezza originale, no? Capito?
5: Sì.
3: No, come grandezza?
5: Grandezza 1 a 1.
7: Ma veramente?
4: È quello che
7: c'è in garage a parte.
4: Infatti.
6: Ma della Lego.
5: Bravissima.
3: Ma andabiti a Pomigliano, andabiti, scusa, non è possibile.
5: Non Lego.
6: No, è una
3: macchina. Ragazzi, ma scusa, che macchina è? Che macchina è?
5: È la macchina del tempo.
3: La macchina
6: quella
3: del
6: di
3: tempo.
6: Ritorno al futuro, che cos'è?
5: Di Ritorno al futuro.
7: Bella, sì. La DeLorean!
3: DeLorean!
4: Bellissima!
5: La DeLorean, bravissimo!
6: Ma quindi ci stai mettendo 20 anni perché ti compri i pezzi piano piano?
5: Costa,
6: immagino
5: i
6: che
5: pezzi costano tantissimo, raga, i pezzi costano tantissimo.
7: No, ma lo fa con calma perché sa che poi lui ritorna indietro, certo, di 20 anni.
3: Ma è incredibile. Ma aspetta, cioè, comunque sia, non ho capito, sono mattoncini o stai costruendo veramente la DeLorean?
5: Costruendo pezzo.
4: I mattoncini.
3: Ma con i mattoncini?
5: No, di ferro, vero?
3: Oh,
5: reale.
3: Ok, allora qui nasce il misunderstanding. Non capivamo, pensavamo fosse invece un Lego.
7: Vabbè, ma sei tipo fabbro, cioè non è una cosa da tutti.
5: Sì. Fabbro carrozziere.
3: Sì, carrozziere. O sei fabbro
6: carrozziere.
3: Quindi
6: carrozzero. I pezzi li fai te?
3: Sì, certo.
6: No, ha detto che costano
5: li
6: tantissimo.
5: Compro, se sono troppo rovinati li risistemo.
6: Vabbè, non si capisce niente.
3: Effettivamente un po'.
5: Se li trovo buoni, meglio. Se li trovo rovinati,
3: sì, ma andare. Li trovo dove? Non è che di DeLorean chissà quante ce ne siano in giro. Scusami.
5: No, su internet, ragazzi, su internet.
4: Sì,
5: su internet.
3: Ma sono repliche, non sono i pezzi originali della DeLorean.
5: Sì,
3: qualcuno qualcuno che rifà quei pezzi, perché di quelle macchine non è che ce ne siano chissà quante.
7: Stai attento ai libici, che Doc ha fatto una brutta fine.
3: Vabbè, quando l'hai montata, faccelo sapere. Ci vorranno
5: faccio una foto, certo.
3: Ecco, così almeno, che tra l'altro sarebbe l'unico modo per girare per Roma, cioè volanco qua macchina. Molto
6: bene. Sbrigati che comunque qua ci abbiamo una certa, quindi non si sa se ci saremo ancora.
5: Va bene.
6: Quando finirai,
3: venici a trovare nel futuro, ok?
5: Va benissimo, un abbraccione.
3: Ciao Doc. Ciao. Era Doc, incredibile. Abbiamo parlato con lui.
2: The Morning Show. Globo WhatsApp 393-777-7172. Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
8: Scopri come su radioglobo.it.
9: Perfetto. E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
10: Bel veicolo a motore umano. È usato?
9: Usato a chi?
11: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
10: Info su leonori.it.
2: Radio Globo. Promotion.
3: Amici di Radio Globo, l'estate sta arrivando e si sa, con sé porta anche la voglia di divertirsi all'aria aperta. Ecco, a consigliarci un posto perfetto, anzi due, per vivere delle giornate davvero indimenticabili c'è Milena Pagani, responsabile marketing di Magicland. Ciao Milena!
12: Ciao a tutti, buongiorno!
3: Milena, adesso che sta iniziando il bel tempo, ecco, magari vogliamo passare anche qualche ora lontano dalla città, tu sai dove possiamo andare, dico bene?
12: Certo, ovviamente sì, ed è Magicland, il parco divertimenti più grande e più visitato del Centro Sud Italia, che tra l'altro quest'anno festeggia il suo 15° anniversario. Infatti per l'occasione ci saranno tantissime novità, prima fra tutte sicuramente l'arrivo di Blue e Bingo per la prima volta dal vivo a Magicland, che sono appunto le cucciole più amate dai bambini, ma non solo, perché poi dal 30 maggio il divertimento poi raddoppia con l'apertura di Magic Splash, il parco acquatico a tema caraibico di Magicland, che tra l'altro inaugurerà 4 nuovi scivoli spettacolari fortemente richiesti dai nostri visitatori.
3: Allora, Magicland e Magic Splash sono la giusta meta per grandi e piccini, questo ormai lo possiamo dire, no?
12: Esatto, tra l'altro a pochi chilometri da Roma.
3: E che altre novità ci saranno?
12: Beh, l'iniziativa per il 15° compleanno saranno tantissime e proseguiranno per tutta la stagione 2026 con un programma ricchissimo di eventi tematici, raduni, cosplay, live musicali, DJ set, e non mancheranno ovviamente anche le nostre animazioni, meet and greet e collaborazioni esclusive.
3: Di che offerte ci parli, Milena?
12: Le offerte sono molto competitive, infatti il biglietto di Magic Splash parte da 14,90, mentre quello di Magicland da 19,90, e sarà possibile acquistarlo direttamente sul sito ufficiale di Magicland.
3: Beh ragazzi, allora approfittatene, ricordate, il divertimento è una cosa seria, e allora ci si vede a Magicland.
12: Grazie a tutti, ci vediamo a Magicland.
11: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
13: Una cittadina isolata.
14: Ma che cosa? Internet è scomparso!
13: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
15: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
16: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura. Essere vicino, accogliere. È presenza, ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
17: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
18: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
19: La senti la campanella? È l'ora dei Campus W. Da oltre 20 anni l'estate di tutti i bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni. Attività all'aria aperta, tanto sport, divertimento e nuove amicizie. Spegni la TV e accendi il gioco. Campus W Colli d'Oro, in zona Saxa Rubra. Campus W Eur, zona metro Magliana. W.com.
20: Fino al 28 maggio da Pewex accendiamo il risparmio. Scopri le super offerte dedicate alla cura quotidiana. Dove Deo Spray Advanced Care ed Elvive Shampoo e Balsamo vari formati e profumazioni, tutto a soli 2,49€. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
21: Al nuovo Tuscolo Sporting Club c'è la promo estate. Sala pesi interna ed esterna, corsi fitness, padel, tennis e pickleball, tutto in un unico abbonamento. Allenati all'aperto in un parco verde unico. Iscriviti ora, la seconda rata la paghi a settembre. Vieni ad Arco di Travertino o visita nuovotuscolo.it. Un club, 1000 esperienze.
22: The Morning Show,
23: sponsored by
24: Magicland.
25: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Blue e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. 2 parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
26: Grazie a mattina te lo del c***o. C'è sta un collega che ti è stato c***o. Stai andando a lavorare e ti fanno una multa da 3 piotte. Senti te Radio Globo, almeno te le fai due risate.
27: This is the Morning Show on Radio Globo.
3: passi, dai, con Radio Globo e con il Morning Show tutto passa, qualsiasi cosa, ecco, avete sentito, no? T'hanno fatto la multa, che ne so, per esempio, sei stato tradito e t'hanno cornificato? Ascolta il Morning Show e tutto passa, e tutto passa.
0: Sai quanti ascolti in più?
3: ragazzi, il momento del tradimento è sempre un momento delicato. Stavamo dando un'occhiata a un articolo, adesso magari possiamo anche aggiungere, perché credo che sia una cosa che riguarda un po' tutti quanti. Dai, le scuse più patetiche utilizzate dopo il tradimento.
0: Tu sei della scuola a negare sempre tutto, anche l'evidenza, oppure ammettere con una scusa?
3: Ovvio, ovvio. Cioè la scienza lo dice proprio, negare sempre, cioè, fino alla morte.
0: Non è accaduto, hai visto male.
3: Tu come hai fatto, Gio? Quello...
4: No, ma vabbè, perché è una mia politica per quanto riguarda i tradimenti, quindi cioè, sì, se devi tradire a quel punto lascia, fai prima, però ecco, ma anche la motivazione, cioè ti lascio perché non ti meriti,
3: non ti meriti. Attenzione, però invece col tradimento è diverso, lì ecco stai lasciando, diventa un po' più facile perché comunque vada ottieni il risultato.
4: Però quello che diceva Gabri, che tu neghi sempre, no? Cioè tu ogni volta
3: ieri
4: hai tradito.
0: Vedi, sta negando di negare.
4: Ieri hai tradito.
3: È la scienza che lo dice, lo scienza.
4: Sì, a te ta detta è scienza.
3: Ma non è vero,
4: ecco, pure quello, però poi alla fin fine, siccome in questo caso tu sei un gentiluomo, c'è la gentildonna che ti dice: vabbè, ma t'ho visto. Come fai in quel caso a negare?
3: Ci vuole grande fantasia. Esatto, brava. Non ero io.
5: Provalo, come fai a provare che ero io?
4: Quindi anche tu fai così.
5: Io mi sento anche nei sogni.
3: Lo dice la scienza. Allora tu devi dire
4: la scienza.
3: Tu devi rispondere. Lo sai che per ognuno di noi ci sono sette sosia? Devi rispondere quello.
0: Ma una donna ha fatto di peggio, ha detto testualmente: le luci erano spente, non riuscivo a vedere, pensavo fossi tu. Applausi.
3: Applausi.
5: Che devi dire?
3: No, davanti a una cosa del genere non puoi dire più niente.
5: Ma no,
3: ha calato l'asso.
5: Alla grandezza.
0: Secondo me una molto attuale, usabile, me lo chiede l'Europa.
3: Ma come me lo chiede l'Europa?
0: Adesso qualsiasi cosa ce lo chiede l'Europa.
3: Come me lo chiede l'Europa?
0: Sì.
3: Vabbè, ragazzi, non lo so, però ecco, ci sono tante scuse che vengono utilizzate, alcune possono essere credibili, magari hanno anche funzionato, altre meno, altre sono
0: alcune le stiamo vedendo proprio da una raccolta. Questa è proprio tipicamente dimmi Giovanni, se non è da donna, questa l'hai fatto a te stesso, hai controllato il mio telefono cercando di farti male e te lo sei fatto. Questa è proprio da donna.
4: Soprattutto il tono,
0: cioè, che praticamente ti senti tu in colpa.
4: Certo.
0: Hai torto tu.
3: Senti come l'ha fatto da donna.
4: Sì, l'ha fatto una donna, il ritmo era quello.
3: Cresciute le vette mentre lo dicevo. Che incredibile, è una cosa incredibile. Vai, ancora qualcun'altra ce l'hai?
0: Questa è bellissima. Questa, invece, questa è molto da uomo. Era il mio compleanno, lo desideravo davvero.
3: Scusami. Cioè, è un momento così di relax per il compleanno. Non lo farei mai in un altro momento, naturalmente. Questa si può utilizzare.
0: Certo.
3: Vai.
5: Volevo vedere se mi amavi abbastanza da restare dopo che l'ho fatto. Questa è una smacco, ragazzi.
4: L'hai usata questa?
3: No, io
4: questa
3: Giovanni, no. Ma non è che io adesso
0: è più da donna.
5: Questa è più da merda, scusa.
4: Quando tra
5: lo fai a sbaglio. Non prendo le distanze con quello che ho detto.
3: È da fantasista, però, fatemelo dire. Ci vuole fantasia per tirarli fuori.
6: C'è solo una cosa: mentire sempre in caso di emergenza, svenire.
3: Ecco, vedi? Svenire addirittura.
4: La concorrente con Mike Bongiorno.
3: Bello, fingersi morto, cadi per terra.
0: La giustificazione subdola da tentativo di recupero istantaneo. Ma ho pensato a te tutto il tempo.
4: Vabbè,
6: scusa, amore, non ricordavo di essere fidanzato.
3: Ha avuto un attimo così una defaianza, una piccola amnesia.
0: Comunque, scuse brutte, me ne è venuta in mente una. Ero piccolino, avevo avuto tipo 21 anni, così. Questa è stata d'applauso. C'avevo un succhiotto sul collo, proprio bello viola. Fatto è quello, ma oggi hai detto che andavi. Sei stato da Ilaria? Ha detto, sì, però era il suo gatto che praticamente mi è venuto in braccio così leccandomi mi ha fatto questa cosa.
4: Il gatto,
0: ho dato la colpa al gatto.
3: Il gatto. Gatto.
5: Ci ha creduto o no?
0: Forse no.
6: Amore, non conosci il detto Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi? Ah, con chi vuoi non era andarci a letto?
3: Io voglio sentire adesso esperienze dirette qua nel

0: Number. Siete su Radio Globo con il Morning Show.
1: Stai ascoltando The Morning Show su Radio Globo.
0: Questa mattina tutta didattica, ragazzi, per voi che avete bisogno di uno spunto. Magari avete tradito, non sapete che cosa inventarvi. Ecco, ci pensiamo noi. Che bello, che tutorial
2: mamma
0: che facciamo.
2: Mia, che cosa terribile.
0: No, è che abbiamo letto alcune delle scuse più assurde dopo un tradimento e vengono fuori, insomma, gli altarini, le storielle, tutto molto bello. Sono pochi i traditori, diciamo, qua non tradisce nessuno.
2: No, figurati.
0: Dico bene, Alessia?
3: È vero, verissimo.
0: Allora Alessia, che cosa ti è successo?
3: Allora, praticamente il mio ex andava a giocare a calcio, a calcetto,
0: sì.
3: Ma poi ho notato che andava senza il bordone del pallone, perché...
4: Le basi qua mancano però, le basi proprio.
0: Ragazzino lui,
3: Chiamavo magari la mamma per la conferma e diceva, ma guarda che il bordone in realtà sta qui, quindi non è andato a giocare a calcetto.
2: Non vivevate
4: quindi
2: insieme.
4: Quindi la mamma che inconsapevolmente ti ha svelato.
3: No, ancora no.
0: Quindi come è andata avanti questa storia? Naturalmente avevi bisogno di prove concrete, non è che bastasse soltanto la cosa del borzone.
3: Beh, poi diciamo che un suo amico mi ha detto che non andavano a giocare a calcio. Mi ha dato questa conferma un suo amico.
2: Molto amico, devo dire.
0: Infatti,
3: molto amico.
0: Te l'ha data, cioè tu gliel'hai estorta oppure te l'ha data perché insomma voleva avere la coscienza pulita?
3: Penso la seconda, perché poi alla fine mi ha detto non voglio stare con questo peso e mi ha voluto dire la verità praticamente.
0: Mazza che merda, oh,
4: amico.
2: Scusa Alessia, ma poi ci ha provato con te questo amico?
3: No, lui con è ancora lui. Con la sua ex, cioè con la compagna storica, diciamo.
2: Giusto per quello.
0: Madonna mia, ragazzi, vatti a fidare, capito?
2: No,
0: come
2: infatti, ma poi che peso.
0: Ha messo
2: cioè,
0: in
2: perché?
0: Banca. Vabbè, e quindi sei venuta a saperlo. Che cosa hai fatto? Sei andata al campo, a campo di calcetto, è inutile che ci andai, tanto non ce lo trovavi. Cioè, hai fatto la scenata, come sei uscita da questa roba?
3: Sì, ho fatto una scenata e poi alla fine ci siamo lasciati.
0: Hai fatto la scenata dove?
4: Dove? Ma soprattutto a lui
3: per telefono,
4: o a lei?
3: Per telefono. No.
4: Quindi
3: no.
4: Con lei non ce l'hai, con lei ce l'hai solo con lui?
3: Beh, lei che c'entra, è lui la colpa.
4: No, perché tante volte sai, molti se la prendono anche con l'altra persona. Io sono d'accordo che la colpa è di sua.
2: No, è pure dell'altra persona.
0: Vabbè,
4: ecco, brava.
2: Ma fatte due risate su.
0: Ma come fatte due risate su?
4: Mette le corna e fai due risate.
2: Beh, se la conosco.
3: Guarda, io un messaggino a lei l'ho mandato anche perché la conoscevo. Gli ho detto scusa, ma ci conoscevamo? E lei mi ha detto sì, ma non eravamo amiche. E io gli ho detto sì, ma mia madre mi ha insegnato che non si va comunque con gli uomini degli altri. Però ma lei insomma,
0: e lei ha detto però mia madre no. Quindi
3: esatto.
0: Senti, no vabbè, l'unica cosa volevo capire se lui ha cercato un po' di recuperare in qualche modo, ecco, dicendoti no è stato soltanto, oppure va bene così, ok, a posto così, ciao.
4: No,
3: ha cercato di recuperare.
0: Ha cercato di recuperare, però tu non hai preferito, ecco, non continuare.
2: Non hai ceduto, ecco.
0: No, assolutamente.
3: Esatto.
0: Molto bene. Adesso lui sta ancora con lei?
3: Sì.
0: Ecco qui. E allora, ragazzi,
4: è una
0: bella storia d'amore.
3: Era tutto giusto.
0: E allora tutto regolare.
1: Traffic News. Fino al 29 maggio scopri il carrello d'oro. In palio fino a 250 euro di buoni spesa, più una Fiat Panda, uno scooter Piaggio e un iPhone 17 Pro. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Info e regolamento disponibile su masupermercati.it. Radio Globo, Traffic News.
0: Quando è amore, amore. Adesso però le notizie sul traffico, sentiamo la viabilità.
4: C'è traffico sul raccordo anulare in carreggiata interna tra Casilina e Ardeatina, in esterna tra Prenestina e Tiburtina e tra il bivio per la Roma Fiumicino e la via Pontina. Poi trafficato il tratto urbano della Roma L'Aquila e sulla tangenziale tra via dei Monti Tiburtini e via dei Campi Sportivi verso lo Stadio Olimpico. E anche in coda tra San Lorenzo e via Le Castrense verso San Giovanni. In colonnamenti poi sulla Flaminia, sulla Salaria, tutto ovviamente verso Roma. e sull'Aurelia tra il raccordo e via Aurelia Antica, anche per un concorso al centro congressi di via Nicola Lombardi. Code a tratti sulla Pontina, soprattutto tra Pomezia e Tor de' Cenci, tra Spinaceto e l'Eur verso Roma. Via Appia, traffico incolonnato tra Ciampino e via delle Capannelle, e poi trafficata la Roma Fiumicino, code a tratti tra il raccordo e via del Cappellaccio in quest'ultima direzione. Queste altre notizie, roma.luceverde.it.
5: Ciao, sono Alessio, scusa, perché avete visto gli scarpini?
6: Pronto Radio Globo!
7: Una cosa che non sopporto è quando attaccate il telefono e fa...
8: Chiama in diretta il morning show di Radio Globo 06 8928 996 o Globo WhatsApp 393 777 7172.
9: The morning show su Radio Globo.
10: Wait for me, I'll be back.
11: Da Valentino concessionaria Volkswagen, super promo maggio su tutta la gamma.
12: Nuovo T-Roc, ibrido sportivo e tecnologico da 29.900 euro, anche nella formula noleggio business, tutto incluso da 329 euro al mese più IVA.
11: Polo da 19.900 euro e T-Cross da 22.700, con super super valutazione permuta o rottamazione.
12: Solo a maggio da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
11: ValentinoAutomobili.it.
13: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
14: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittàworld.it.
15: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
16: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100
17: e usata da 0100.
16: Assistenza e ricambi da 0100.
17: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
16: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
17: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
16: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
17: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
16: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
17: gruppo 0100.it.
18: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se c'è Sentra, l'energia in famiglia. Vai su sentra.it, nello store più vicino, o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su sentra.it.
19: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
20: Info e regolamento su radioglobo.it.
21: Vieni, vedi, guidi.

0: programmazione e della supervalutazione dell'usato. Vai sul sito romana-auto.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
2: Radio Globo ti riempie il carrello.
3: Tutti i giorni ti regala 300 euro di spesa.
2: Presso i supermercati PIM, Iperfamily e Agora.
3: Scopri come su radioglobo.it.
4: Nei supermercati PIM, Iperfamily e Agora, benvenute promo da 10 e lode. Dopo le 20, sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card, sconto del 10%. Scopri il punto vendita aderente più vicino a te su supermercatipim.com, anche online.
5: Tutto da rifare!
6: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
5: Oh gente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto il loro showroom non lo sopportavo più!
6: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63 e a Ciampino, uscita del GRA direzione aeroporto in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!
7: Gioca e vinci nel supermercato Iperdiscount del centro commerciale La Romanina. Fino al 9 giugno ti aspettano oltre 2500 buoni spesa da vincere e offerte incredibili su tantissimi prodotti. Vieni a trovarci all'Iperdiscount del centro commerciale La Romanina. Regolamento completo all'interno del punto vendita e su iperdiscount.it.
8: The Morning Show,
9: sponsored by Magicland.
10: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. 2 parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
11: Solo le migliori in FM.
12: Streaming,
11: DAB
12: e sul canale 91 del digitale terrestre
13: Globo TV.
14: Ai blocchi di partenza dell'ultima ora con il

0: presidente.
1: Ammazza che matto Sinner.
2: Mi sta più simpatico Sinner De Giovanni.
3: Dio so, confronto a Sinner era Claudio Bisio.
4: The Morning Show on Radio Globo.
5: Oh, lasciatelo stare, che questa sera mi torna in campo Yannick Sinner al Roland Garros. Vedremo come andrà. Insomma, c'è gran caldo, c'è anche grande attenzione su questo torneo. Lo ricordiamo ancora una volta, è l'unico che manca a Sinner nella collezione dei trofei. E quindi facciamo ancora di più il tifo. Però adesso ci dobbiamo concentrare sulle scuse più patetiche utilizzate dopo un tradimento.
6: Ancora?
5: Sì. Vabbè, ma ti pare che c'è grande esperienza su questa roba qua, Flaminia?
6: Infatti c'è da imparare, è vero.
5: C'è grande esperienza. Sì, quello che stiamo dicendo può tornare sempre utile nel momento del bisogno. Aspetta, che cosa avevano detto al Morning Show? Tiro fuori questa.
7: Prendete appunti.
5: Bravo,
6: infatti,
5: bravo.
6: Io apro le note, guarda.
5: Allora, sentiamo che cosa ci propongono qua.
8: Raga, ma visti i tempi è palese. È stata l'IA, non ero io.
9: Io una volta ho detto mi hanno drogato, mi hanno messo la droga dentro al bicchiere.
10: Tu sei sicura che io ti ho tradito? Sei proprio sicura? Molleresti tutto? Beh, se mi molli sappi che io non ritornerò mai più,
11: E se ti presenta la foto, tu ovviamente gli dici, questo era proprio il momento in cui gli dicevo, fermate.
5: Certo.
12: Ma non eri te, mannaggia, l'ho sbagliato.
5: Oh ragazzi, però allora ci sono due cose secondo me ottime da giocarsi in questo periodo che stiamo vivendo. L'intelligenza artificiale.
7: Ottima.
5: Quindi se tu mi presenti una foto io ti dico, ma questa si vede, ahi. Proprio non scherziamo, para. Quindi questa è sempre buona.
7: E dici, guarda, vedi che c'è un dito in più?
5: È vero? Aspetta.
13: Beh, io qualche anno fa per ovviare a questo problema me le trovai con lo stesso nome. Quindi ho frequentato per 7-8 mesi due persone contemporaneamente che avevano lo stesso nome e poi una sera ho scoperto che avevano anche lo stesso cognome.
5: Ragazzi,
7: livello pro.
6: Ma non è possibile. Vabbè.
5: Però qua ha fatto tutto il caso, E che caso?
7: Beh, no, col nome uguale se l'è trovata lui, poi per caso era anche il cognome, però il pericolo di notte è che tu dici il nome di quell'altra, no?
5: Ma anche il cognome qua, ragazzi.
7: Quando sei in certe situazioni, ne caghi a me per cognome.
6: Come fai per 8 mesi a portare due relazioni parallelamente? Ma come te va?
5: Beh, con stesso nome e cognome, bene o male, già ti distrighi un po' di più.
6: Ragazzi, ma dai.
5: Mi viene da dire che ha fatto scopa. No, sì, meglio no. Forse è meglio di no.
14: Oh, con amici così, con i nemici che ce fai? Mamma mia, che pezzo di merda.
5: Abbiamo sentito prima questa storia dove una confidenza a un amico è durata forse quanto un gatto su raccordo, perché poi ha vuotato il sacco con la fidanzata. Ragazzi, non si può fare una cosa del genere.
7: Secondo me è la cosa più sgradevole del mondo, cioè essere traditi da un amico è anche peggio. Proprio brutto.
5: Effettivo manda. 393 777 7172. Abbiamo i professionisti, ragazzi, del tradimento. Stiamo sentendo tante storie, alcune sono andate a buon fine, altre invece hanno comunque fatto finire la storia proprio perché sono assurde, perché quelle insomma che possono reggere lasciano il tempo che trovano. A noi interessa la fantasia. Noi vogliamo sentire l'ingegno, dove è arrivato, che cosa vi siete inventati qua, come ne siete uscite fuori, capito?
6: Non
5: da situazioni,
6: vergognatevi. Brava, tiratele fuori.
7: Sai cosa non abbiamo ancora sentito? Uno che dice il sonnambulismo, non mi rendevo conto.
6: Pure quello,
7: questo è bello,
6: sei uscito di casa, hai preso la macchina, tutto tormento.
5: Comunque, nella raffica che abbiamo sentito prima c'è anche quella lì della droga nel cocktail, anche quella
7: buona.
5: Ragazzi, va di moda e quindi potrebbe essere molto
6: anche un
5: utile.
6: Uomo infatti potrebbe incappare in quell'errore,
5: certo,
6: un bicchiere lasciato lì.
7: Segno domani, altro che spiagge, la top 10 sappiamo su cosa farla.
5: Mi hanno messo una bustina nel cocktail e io lì non mi sono più tenuto, non lo so quello che ho fatto. Non ero io.
15: Sto parlando di due relazioni contemporanee, quasi ne è fiero, contento. Per me uno che fa una cosa del genere è una merda.
5: Ragazzi, ci vuole veramente.
6: Non prendo le distanze da quello che ha detto l'ascoltatore.
5: Ci vuole del fisico.

0: morning show di Radio Globo. Avanti ancora! Chi è che ha tradito qua? Che vi siete inventati? Azzozzoni!
1: Ma perché vogliamo parlare anche delle donne? Anche noi tradiamo, ma siamo molto, molto più furbe, intelligenti. Non lo scopriranno mai. Allora, mai!
0: È vero, però sta roba. Però posso dire che c'è tanta scorrettezza, perché gli uomini stanno raccontando, le donne non stanno raccontando.
2: Sì, no, poi lei millanta cose, però non ci ha detto niente. Chiamaci e raccontaci cosa hai fatto, queste gesta.
3: Aspetta, perché è furba, non ci dice niente, perché è furba.
4: Perché è donna.
2: È scorretta. Lei è scaltra.
0: Però, ragazzi, così non vale, Così, cioè, o giochiamo ad armi pari oppure lasciamo perdere. Vogliamo sentire anche le scuse delle donne. Dico bene?
4: Ma non puoi giocare ad armi pari con una donna, la donna è sempre superiore.
3: Diglielo.
0: Le 9:15 è l'ora delle offerte di Romana Auto.
5: Vieni, vedi, guidi.

0: romana.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Io vedo sempre tutte le mattine queste persone che guidano ingrugnate, con occhio chiuso e uno aperto. Se tutti quanti si sintonizzassero su Radio Globo la mattina, tutti i giorni per Roma ci sarebbe il sole, sole, sole, sole.
2: This is the morning show on Radio Globo.
3: Com'è a Roma? Com'è a Roma? C'è il sole questa mattina a Roma? C'è il sole?
4: Pure troppo.
3: Come si dice in inglese a Roma c'è il sole?
4: In Rome it's sunny.
3: Ok, questo è come lo diresti tu. Invece vogliamo sentire come lo direbbe Gualtieri, scusate.
4: No.
3: Allora ragazzi, complimenti, dobbiamo fare i complimenti perché il sindaco stavolta si è distinto, entra a far parte della categoria politici che parlano l'inglese.
5: L'inglese! Quindi sarebbe... suona pure la chitarra.
4: At Rome there is the sun.
5: Sì.
3: Allora ragazzi, più volte nel corso del tempo abbiamo messo, insomma, audio di alcuni politici che si avventurano con l'inglese. Beh, ce ne sono alcuni che lo parlano decisamente bene, no?
5: Come no?
3: Giorgia, sì. Meloni,
5: Renzi. Matteo Renzi, sì, sì, sì, sì.
3: Renzi proprio alla grandissima. Rutelli, bravo, sindaco di Roma anche lui.
4: Ah, sì,
3: ecco,
4: sì.
3: Diciamo che adesso a questa lista si aggiunge anche Roberto Gualtieri.
6: Dear Mayor Mamdani, first of all, I want to warmly thank you for this inspiring message and for the commitment you have shown to culture, public responsibility,
3: certo,
6: and the future of our historic cities. It means a great deal to us in Rome to listen to this vision from New York. I was also very pleased to welcome in person Manhattan Borough President Brad Hoylman Siegel and to start this concrete collaboration between Manhattan and Rome's historic center,
3: First
6: Municipality, which must remain inclusive and inhabited place.
3: This first ragazzi, come firmano più?
6: Closer together.
3: No, fermata. Sì, abbiamo capito, grazie, grazie. Beh, ragazzi, direi che si è distinto, no?
5: Ha una pronuncia perfetta, adesso alla cadenza romana si sente, si impegna, ma guardate che la pronuncia è perfetta.
3: Molto
5: bravo, Gualtieri!
3: Bravo, bravo, bravo, bravo.
4: Si impegna molto,
5: sì.
4: E si sente, è vero che si sente proprio l'italianità, no? Netta, un po' quadrato.
3: Però
4: ci fa attenzione,
5: però,
4: bravo.
5: Però è bello.
3: Sì, ma mancava uno shish, secondo me, e poi sarebbe stato perfetto.
5: Vabbè,
3: anche lui entra a far parte della nostra collezione politici che parlano l'inglese.
2: Invia il tuo messaggio vocale al Globo WhatsApp. Globo WhatsApp 393-777-7172. The Morning Show, tra poco su Radio Globo.

0: Radio Globo Promotion.
1: Ed ora parliamo del nostro sponsor Magicland. Questa estate preparati a vivere emozioni incredibili con due parchi e un divertimento infinito. Per la prima volta in assoluto arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash preparati a vivere l'adrenalina di quattro nuovi spettacolari scivoli. Vivi un'avventura indimenticabile a due passi da Roma. Biglietti a partire da €19,90. Info su magicland.it.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile. Ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A maggio scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65 in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
5: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
6: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e fogli informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
7: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
8: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato. Video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
9: Think big, become big.
10: Home Sofà, il comfort che stavi cercando è a Roma. Divani, letti e materassi con tantissimi modelli da provare dal vivo. E oggi conviene ancora di più. Da Home Sofà hai super sconti e paghi in piccole rate senza interessi. Ti aspettiamo a Roma in via Tuscolana 657 e in via Quirino Maiorana 112. Home Sofà, qualità, relax e convenienza.
11: Tutti i giorni dalle 16 alle 19 su Radio Globo è tutto bloccato.
12: Sponsored by Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
13: Scopri KGM da Magi Auto.
12: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
13: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
12: E affronti il traffico con un sorriso.
13: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
12: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto, dove l'auto è magia.
14: Dem Supermercati, preparati! Dal 20 al 28 maggio arrivano delle offerte imperdibili. Heineken birra 66 centilitri, 99 centesimi.
15: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
14: Dei supermercati Dem. Dem, ogni giorno il meglio.
16: Trasforma i tuoi spazi all'aperto con 4S Servizi. Taglio prato, cura siepi e interventi rapidi per un verde sempre perfetto. E vivilo al massimo grazie al nostro servizio di disinfestazione professionale contro zanzare, roditori e insetti. Chiama ora e goditi i tuoi spazi senza pensieri. 4S Servizi.
17: Usato come nuovo? Da Valentino concessionaria Volkswagen, 1000 auto di tutte le marche a super prezzo AutoScout 24, passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio e zero anticipo. ValentinoAutomobili.it.
18: The Morning Show, sponsored by Magicland.
19: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con quattro nuovi scivoli spettacolari. Due parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
20: This is the Morning Show.

0: censura, è il censuro. Radio Globo.
1: Nessuna censura qua nel morning show di Radio Globo, ma figuriamoci, eh. Ogni tanto chiudiamo i microfoni a chi non ci piace, però voglio dire.
2: Quella è censura.
1: Niente di che, niente di che.
3: Non facciamo nomi, ma guardiamo solo nella mia direzione, grazie.
1: Sono le 9:24 minuti, riprendiamo. Allora, questa mattina abbiamo parlato anche di mare, no? Perché abbiamo dato questa classifica con alcune spiagge molto belle. Parlando di mare, in questi giorni abbiamo parlato anche dell'America's Cup. Ci sono state queste prove preliminari che Giovanni ha apprezzato tantissimo, grande sì. tifoso di vela, sì. Giovanni, eh.
2: Il sonno di quelli, guarda, solamente la Formula 1 l'ha fregato, guarda.
1: Ma ragazzi, allora, è veramente molto bella, come fai sì, sì. ad addormentarti adesso? Con l'America scappa non ti puoi addormentare,
2: sono
1: Giovanni.
2: Tutte cose molto belle, anche la Formula 1, però fanno il sonno. Che tu fa? Vai il mare, vedi il mare, è la cosa più bella forse in assoluto.
1: Con l'America scappa.
2: Ma io spiaggia pure mentre a dormire.
1: Vabbè, ho capito, però con l'America scappa si addormentano pure i timonieri, sai, a volte fanno
2: appoggiano sul timone.
1: No, non è vero, ragazzi, io sono un grande appassionato. Però attenzione, perché adesso bisognerà cominciare a prendere un po' di dimestichezza con tutta la terminologia della vela.
2: Cazza la randa! Questo è rimasto mitico.
3: L'unica.
2: No?
1: Ogni volta è cazza la randa, esatto. Ogni volta è sempre cazza la randa. Però perché dico questo? Perché sta arrivando un grande evento in Italia e sappiamo che quello dell'America's Cup che arriverà a Napoli il prossimo anno, ci sarà insomma questo grande evento, ma sta arrivando qualcosa anche sul nostro litorale. Sentiamo Onorato che ci dice.
4: Lo vedete questo spettacolo? Dal 2027 arriverà ad Ostia. Dopo un lungo lavoro possiamo finalmente dire che se il GP, il campionato di vela più avvincente, più emozionante al mondo, finalmente sbarcherà a Roma, o meglio sul mare di Roma. I grandi eventi sono fondamentali, in particolar modo i grandi eventi sportivi, perché generano enormi ricadute economiche. Pensate che il 68% del pubblico che arriverà ad Ostia arriva da ogni parte del mondo. Le ricadute economiche per il territorio di Ostia saranno di oltre 25 milioni di euro e anche una forte legacy per il territorio di Ostia. Saranno oltre 10 milioni di euro gli investimenti sul territorio che rimarranno nell'utilizzo e nell'utilità dei cittadini del 10° municipio di Ostia. Quindi i grandi eventi portano ricadute economiche, ma anche grandi ricadute d'immagine. Noi vogliamo valorizzare quella che è una vocazione di Roma, ma quella che è una realtà preziosa di Ostia, che deve essere clamorosamente rilanciato, e questi grandi eventi vanno in questa direzione. The Morning Show
1: on Radio Globo. Quindi che cosa sbarca? Il Sail GP, da non confondere con l'America's Cup, che è un'altra cosa. Qui insomma, stiamo parlando di multiscafi, quindi sono delle barche catamarani, ecco, per intenderci, sì. Così almeno potete capire. Però è una gara molto molto molto appassionante, ecco. E naturalmente la domanda che si fa: ma Ostia in questo momento non sta passando proprio un bel periodo, diciamo, no?
5: La mia domanda è: perché l'ha fatto con lo sfondo dell'Ara Pacis? Cioè, che già
1: vela. Si trovava lì Alessandro Onorato, lo ricordiamo, assessore allo sport,
2: anche al turismo, sì.
1: Al turismo
3: e grandi eventi, ragazzi, bravissimo. Roma diventerà la protagonista di eventi come questo, quindi noi siamo molto contenti.
1: È molto bello, ragazzi, è molto bello. Quindi Giovanni, mi devi prendere confidenza con alcuni termini che riguardano la vela,
2: io
1: te lo dico.
2: Ho preso confidenza con un termine che è pronunciato adesso: 10 milioni di euro.
1: 10 milioni di euro, che c'è?
2: No, per carità, perché no, vorrei capire un attimo, c'è anche una stima di 25 milioni di indotto. Beh, io dico Onorato, che è una persona molto in gamba, un assessore giovane che fa bene il suo lavoro. Fate molta attenzione a questi 10 o 25 milioni di euro.
1: Ah, dici, stai insinuando che...
2: Non sto insinuando nulla, sto solo dicendo fate attenzione, perché potrebbe essere veramente un momento di rilancio per il litorale, per Ostia, per il curvone di Ostia, all'altro la spiaggia non citata indegnamente.
5: Sotto pancia, e però non lo sarà. Dillo.
2: Quello dobbiamo che è un po' come il discorso delle Olimpiadi da Raggi, non li facciamo perché ho paura della mafia. Qui fortunatamente c'è,
1: no?
2: Si sta facendo, però quello di dico io, fate attenzione, punto. Fate attenzione.
1: Io prendo le distanze da quello che dice Giovanni, così, giusto tanto per. Questa volta però la distanza la prendo in piedi.
5: Io sto già a Bologna, ecco.
1: Allora, sentiamo che dicono.
6: Giovanni si salta parecchio quando sente cazza la randa, cazza la randa.
1: Sì, sì. Non ha capito bene,
6: anzi gli viene da vomitare soltanto a dire solo sì, Cazzalaranda, perché no, ha un piccolo problema con il mal di mare.
5: Pensa che sia il nome di un nostromo, Roberto sì. Cazzalaranda.
7: E faremo un figurone con tutti gli stabilimenti chiusi che cascano a pezzi. Sì, che meraviglia.
6: Vabbè ragazzi, però possiamo dire che c'è il tempo per sistemare le cose, perché stiamo parlando del 2027, se non ho capito male, no?
2: Tra l'altro ci siamo chiesti perché sono chiusi questi stabilimenti. Sì. Beh, ci sarà una motivazione, no?
6: C'è una motivazione.
2: Che conosciamo.
6: Beh, sì, insomma, c'era qualche piccolo problema con le concessioni e tutto il resto.
2: Poi magari si poteva pensare un po' prima, quello assolutamente sì, però si sta cercando di regolarizzare.
5: Perché non ci parli anche della retata di ieri nelle piazze di spaccio?
2: Ah, Piazza Gasparia, le case rosse, sì.
8: Ciao, vi ho dicesse in inglese quartieri che Ostia l'hanno fatto a diventare una merda, non si vergognano a farci venire pure cose, barche a vele da tutto il mondo.
6: Ecco, però c'è da capire, no, io non ho capito perché se si fa confusione, è vero che in questo momento insomma in condizioni pietose, però forse lo era anche prima per via delle varie irregolarità. Il problema
8: è che Ostia l'hanno fatto a diventare una merda. Non si vergognano a farci venire pure cose, barche a vele da tutto il mondo.
6: Ecco, però c'è da capire, no, io non ho capito perché se si fa confusione, è vero che in questo momento insomma in condizioni pietose, però forse lo era anche prima per via delle varie

0: arriva il Sail GP ad Ostia nel 2027, un'altra grande iniziativa.
1: Io arriverà.
0: Sì, arriverà. Sì. Io chiuderei con un cazza
2: la randa.
0: Bene.

0: Ascoltare Radio Globo è impossibile, possibile, possibile. No, no, è inevitabile.
1: This is the morning show. Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. Radio Globo.
2: Stanno arrivando alla Globo WhatsApp. Stanno arrivando di ogni genere, di ogni tipo. Aspetta, questo c'ha bisogno però, credo, di una base che vado subito ad introdurre. Eccola qua, no. Via.
3: Comunque non mi venite a di complottismo e cazzate varie. Alzate gli occhi al cielo e guardate quante scie ci stanno. No. Scommettiamo che entro 3, 4, 5 giorni si annuvola tutto e
2: mamma
3: piove.
2: Mamma mia, dai ragazzi.
4: Ma entro due, giovedì è prevista acqua.
5: Sì, però infatti adesso non è più prevista.
6: Per le scie?
5: Sì, però è ok. Ok, perché allora si dovrebbe annuvolare tutto? Cioè, vuol dire, ci sarà se c'è un complotto verso qualcosa, sì, ci deve essere il motivo di questo qualcosa. Qual è?
2: Se è giovedì,
5: pioggia.
2: No, se è giovedì, rovinarti il weekend, per esempio. Siccome hanno fatto lo sciopero attaccato al weekend, potrebbe essere che
5: giovedì pioggia, venerdì sciopero, sabato e domenica weekend, lunedì ponte, martedì a festa.
6: Aspetta, è mercoledì pandemia per le scie.
5: Okay.
7: 2 giugno devono fare una bella festa, ci saranno le frecce tricolori, quindi il cielo dovrà essere sgombro. Quindi magari fanno adesso, ecco, per evitare la pioggia.
5: Ah, dici, fanno venire la pioggia prima che non era prevista. Però la fanno venire, cioè, non si sa mai.
7: Per poi avere il cielo terzo.
2: Scusate un attimo, quindi se non ho capito male, in questo momento il cielo è tempestato di scie chimiche?
5: Sì, esatto.
2: Ha detto
5: così.
2: Allora, dopo mi vado ad affacciare, voglio vedere un attimo se ci sono le scie chimiche, però ecco, dobbiamo capire per quale motivo stanno tempestando il cielo di scie chimiche, cioè che cosa vogliono fare.
5: Perché deve piovere giovedì?
2: Non lo so io, perché proprio giovedì? Ma solo giovedì pioverà?
5: È così, ha detto il signore.
2: Boh, non lo so, va bene. 393-777-7177.
7: Il
5: nostro amico che ha chiamato, che ci ha mandato il messaggio.
2: Ah, ok. Vabbè, dicevo, 393-777-7172, la Globo WhatsApp. Ci fermiamo un attimo e tra poco torniamo. Sapete come?
6: In pandemia?
2: No, in quarantena.
1: The Morning Show. Globo WhatsApp. 393-777-7172. Radio Globo. Radio Globo. Meteo. Pronto a volare a 170 km orari? Con Flying in the Sky vivi la zipline più lunga d'Europa, oltre 2 km sospeso nel vuoto. Un'esperienza sicura tra adrenalina e panorami mozzafiato. Non guardare il

0: cielo. Attraversalo.
1: Radio Globo Meteo.
2: Amici del morning show di Radio Globo, bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un martedì con l'anticiclone subtropicale sull'Italia e dunque anche sul Lazio. Prevarrà infatti qui il sole e il contesto sarà di assoluta stabilità atmosferica. Una mattinata con cieli sereni e tersi, poi tra pomeriggio e sera sarà possibile qualche nuvola in più. Le temperature massime diurne saranno al di sopra della media del periodo, tipiche del mese di luglio. Diffusamente si raggiungeranno i 32-33 gradi. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Una cittadina isolata.
5: Ma che cosa? Internet è scomparso!
4: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
6: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
7: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
8: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
9: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
10: Mamma, io mi annoio!
11: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
12: Dentro la città, fuori dal mondo.
11: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
10: Mamma, io sono già in macchina!
11: Info e biglietti su luneurpark.it.
13: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
14: Stai organizzando un compleanno, una festa a tema, un evento aziendale o un family day? Affidati a Tutto in una Festa. Professionalità, creatività e divertimento garantito. E se dici Radio Globo, ricevi un omaggio speciale per la tua festa. Tuttoinunafesta.it. Tutto in una festa. Il divertimento comincia da qui.
15: The Morning Show, sponsored by Magicland.
16: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. 2 parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
1: This is the morning show.
17: Tutte le mattine.

0: accompagnando verso le 10, momento in cui poi ci saluteremo. Bene, vi abbiamo dato anche questa notizia: appassionati di mare, di vela, il Sail GP sbarca a Roma, così come annunciato, come abbiamo sentito prima. Poi naturalmente ci sono tutte le considerazioni che stanno facendo anche gli ascoltatori, tipo questa, eh.
1: Attenzione, American's Cup, perché è vincolata a Sky, non è seguita come dovrebbe essere seguita. Poi questa invece è una categoria minore, quindi non se la fa nessuno, e adesso mi deve dire, tira fuori 25 milioni di euro di profitto totale, diciamo lordo, da questa manifestazione a Ostia. A Ostia sempre si è attrezzata per tutte quelle persone in compagnia bella. Questa è una pubblicità proprio stupida che hanno fatto, perché ci stanno proprio degli errori di fondo irriparabili.
0: Allora, da dove escono fuori sti soldi che sono stati annunciati? Ce lo dice Alessandro Onorato. Buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Eccolo qua, l'assessore allo sport, lo ricordiamo.
3: Grandi eventi, turismo e la moda.
0: Eccolo qua. Allora, buongiorno, ha sentito Alessandro?
2: Ma non ho capito il commento che ho appena ascoltato. Chi era? Un esperto su Facebook? No, di marketing,
0: non lo sappiamo.
2: Nel senso che dobbiamo fare attenzione, viviamo in democrazia, quindi è bello che ognuno dica la sua, però se dobbiamo fare un confronto sui numeri, facciamolo sui fatti. Allora, nessuno ha detto che 25 milioni di euro il fatturato lordo dell'evento. Parliamo di Sail GP, un evento che i paesi si litigano per ospitarlo pagando. Roma è riuscita ad ottenere la tappa di Sail GP, che si terrà ad Ostia, mare di Roma, senza dare un euro a Sail GP, prima notizia. Quindi noi non gli abbiamo dato un euro, l'abbiamo convinti. Perché Roma da 4 anni, non so se qualcuno se n'è accorto, ma mi sembra di sì, è tornata a essere la capitale dei grandi eventi sportivi, della moda, concertistici, della cultura, dell'arte. Quindi oggi, in una rinnovata immagine di Roma, dicono: vabbè, portiamo Sail GP a Roma e il mare è ad Ostia.
0: Certo.
2: Seconda considerazione: 25 milioni di euro è la ricaduta economica che genera una tappa di 6 GP mediamente nella città ospitante. Terzo fattore: il 68% dei biglietti, perché ci sarà una parte a pagamento, viene venduta a persone che arrivano da fuori il luogo dove si ospita la tappa, quindi da fuori Roma, quindi sono turisti. La permanenza media di uno spettatore è di oltre 4 giorni. Qualcuno dirà, tra i vari start-upper, CEO, esperti sui social che troviamo ogni minuto, vabbè, ma Ostia, dove dormiranno? Ha bisogno di investimenti.
4: L'ha detto Giovanni prima, guarda, ce l'abbiamo qua, eccolo qua.
2: No, però voglio dire, se tu non porti grandi eventi, non porti una narrazione positiva di Ostia, dove io sono nato e cresciuto, nessun pazzo investirà mai un euro. Se le notizie di Ostia sono solo quelle di cronaca nera, è il pazzo che va là a investire. La novità è che da 4 anni a questa parte ad Ostia arrivano grandi eventi, come l'arrivo del Giro d'Italia.
3: Ecco, 10 milioni di euro che verranno poi inseriti per i benefici della città, la città di Ostia, anzi per il quartiere di Ostia. Ostia, vediamo ultimamente, veramente solamente per quelle notizie che ha detto lei, viene esaltato. Però questi 10 milioni di euro da dove arrivano e soprattutto cosa verrà rivalorizzato? Perché questa è una grandissima occasione, questo evento.
2: Sono investimenti fatti insieme alla Regione Lazio per il ripascimento della costa e delle spiagge. Quindi verranno allungate le spiagge in prossimità del porto, quindi parliamo di Ostia Ponente. Sono interventi strutturali che rimangono alla comunità, che soltanto incidentalmente tra un anno serviranno all'evento. Però guardate, io vi voglio fare un esempio: quando a Roma c'è stata la Ryder Cup, di cui alcuni dicevano ma che ci interessa questo sport elitario,
0: lo ricordiamo, il golf, per chi magari
2: è la coppa del mondo di golf, per intenderci, l'ho bulgarizzata e non me ne vogliono gli appassionati di golf, che si è tenuta alle porte di Roma, praticamente a Guidonia, si è completato la via Tiburtina. Lo sa la via Tiburtina, lavori quando erano iniziati? 17 anni prima c'era Alemanno sindaco. Quindi talvolta nella burocrazia italiana avere una data certa per sviluppare un luogo è monito per tutte le istituzioni di fare i fatti.
0: È un po' come quando c'è il Giro d'Italia, no? È il momento buono per rifare le strade, cioè sostanzialmente poi alla fine prendiamo la palla al balzo. Una cosa, io da grande appassionato di vela naturalmente accolgo questa iniziativa con grande entusiasmo e tutto bene, però ci sono gli abitanti di Ostia che in questo momento sono un po' preoccupati per quello che è la situazione quest'estate, dove andiamo al mare, perché insomma abbiamo visto che ci sono diversi problemi. Qual è la situazione in questo momento? Come sarà la situazione per questa estate? anzi la stagione è cominciata ormai.
3: Inizia l'altra settimana, sì.
2: Allora,
3: settimana.
2: Innanzitutto sono preoccupato anch'io perché, ripeto, sono nato e cresciuto sulle spiagge Ostia, ma tutti quanti devono sapere che le spiagge che sono state chiuse dalla Procura della Repubblica per degli abusi. Quindi non è che se la Procura con la Guardia Finanziaria ti mette i sigilli ad uno stabilimento perché aveva abusi da tanti anni e uno può rimanere. Purtroppo è un dato di fatto che il Comune oggi è chiamato a risolvere, dove magari ci sono stati 15 anni di persone che si sono girate dall'altra parte. Quindi sarà ancora.
3: Lei dice che la Procura si è girata dall'altra parte negli ultimi 15 anni?
2: No, ho detto il Comune di Roma in passato si è girato dall'altra parte per almeno 15 anni. Quindi la Procura invece è arrivata e ha stabilito un punto di non ritorno, perché chi ha seguito le cronache sa che avviene tutto dopo un'inchiesta della Procura che scopre degli abusi su due spiagge e poi si verifica che questo abuso era perpetrato su almeno 20 spiagge.
0: Okay.
2: Qualcuno al Comune di Roma negli anni precedenti è evidente che non ha verificato.
0: Ma la situazione quest'estate però come sarà? Cioè ci sarà qualcosa di aperto? Si riuscirà ad andare al mare? Verrà un po' ripulito?
2: Ci sono una serie di spiagge che sono chiuse e sono note, sono almeno 5 spiagge note, perché ci sono una serie di abusi abnormi che devono essere.
0: E su questo
2: tolti.
0: Siamo d'accordo.
2: E siccome il soggetto privato non lo va a togliere, lo dovrà togliere l'amministrazione pubblica.
0: Certo,
2: però non è che uno sta in un fenomeno di dittatura dove all'improvviso arrivi e butti giù una struttura in cemento armato. E quindi le notizie sono che ci saranno almeno 6 spiagge chiuse durante tutta l'estate, le altre saranno aperte.
0: Questa è una notizia.
2: Iniziano i lavori del lungomare dall'altezza, per intenderci, del curvone del Mare Chiaro. Quindi per chi è del...
3: Si poteva iniziare
2: Roma,
3: prima, onorato, tutto questo? Sì, solamente questo io le chiedo. Perché siamo ormai in stagione.
2: Guardi, i lavori non saranno in questa prima fase durante l'estate sul lungomare, ma saranno, per intenderci, il lungomare viene arretrato.
0: Certo.
2: Quindi la prima parte verrà fatta sulla parte arretrata, perché viene fatto un nuovo ponte sul canale dei pescatori. Quindi viene fatto prima, viene fatto dopo. Questo è un bando del Comune e della Regione che hanno affidato ad ANAS. Non lo so, tutto si poteva far prima, però voglio dire, con la cultura del si poteva far prima, si poteva pure evitare per 15 anni che Ostia venisse commissariata per mafia.
3: Mi raccomandi, parcheggia Ostia, onorato, perché quelli mancano.
2: Brindiamo a un dato. Fino a poco tempo fa ad Ostia nessuno ci metteva più piede da fuori. Oggi tu porti grandi iniziative, grandi eventi. Io tra qualche minuto, anche nell'entroterra, noi stiamo rifacendo tutti gli impianti sportivi, abbiamo fatto un'operazione sull'impianto sportivo comunale dell'Ostia Mare con Daniele De Rossi. Questi non sono fatti casuali, sono fatti perché qualcuno ci mette la testa e le mani pulite e pronto anche a sporcarsele, insomma, a stare lì. In passato Ostia un po' si sono tutti riempiti la bocca, ma si girano tutte dall'altra
0: parte. Diciamo che adesso quello che ci interessa è pulirla Ostia una volta per tutte, speriamo che si riesca a fare, così come abbiamo visto in alcune proiezioni con dei rendering bellissimi, sembra Miami, ecco, speriamo che si possa arrivare a quello, perché
2: speriamo che
0: bisogno.
2: Ci sia anche qualcuno pronto ad investire, perché non basta neanche soltanto l'intervento pubblico.
0: Questa del CGP è un primo passo, no? Ecco, potrebbe
2: magari
0: essere
2: un primo passo che stimola qualcuno. Quando sento qualcuno che dice: ma perché non ci sono gli alberghi? Ma lo apriresti te in albergo?
4: Ma per quale ragione gli imprenditori lì non sono così motivati ad investire?
2: Un albergatore legittimamente vuole avere un'occupazione tra il 60% e l'80% di giorni, uno. Due, vuole stare psicologicamente sereno, che il posto non abbia problemi legati alla legalità, alla criminalità.
0: Certo.
2: Quindi si è anche mitizzato un luogo che io conosco benissimo, dove la stragrande maggioranza delle persone invece sono persone oneste, sono persone giuste. Purtroppo c'è stata una minoranza che ha macchiato indelebilmente la complicità della politica.
0: Poi ci sono i cittadini che segnalano cose, per esempio questa.
5: Sì, tutto bello, strade e rotatorie per il grande evento che c'è stato a Marco Simone, però adesso tagliate l'erba perché le rotatorie non si vedono più, l'erba è arrivata all'altezza dei 3 metri.
0: È un piccolo problema di erba, segnalano.
6: Cresce un po' velocemente.
2: Bisogna capire se è all'altezza di Guidonia del Comune, comunque lo segnaliamo.
0: Grazie qua nel morning show di Radio Globo. Le 9:49, tra poco il Traffic News, le notizie sul traffico.

0: 8 maggio Heineken birra bottiglia da 66 cl a 99 centesimi e Algida Magnum Classico confezione da 6 a 3,99 euro. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
1: Che ho detto, Michael Jackson?
2: No.
3: Radio Globo Traffic News.
1: Sentiamo le notizie sul traffico.
4: E si rallenta per lavori in corso sulla 24 Roma-Teramo all'altezza di Vicovaro Mandella verso Teramo. Traffico va sulla Pontina, code tra Pomezia e Castel Romano verso Roma, e c'è sul grande raccordo anulare in carreggiata interna traffico tra Casilina e Appia, code anche tra la carreggiata esterna tra Prenestina e Tiburtina e tra il bivio per la Roma Fiumicino e la via Pontina. È ancora trafficato il tratto urbano della Roma L'Aquila. Le code iniziano da Tor Cervara fino alla viale Palmiro Togliatti in direzione della tangenziale. C'è traffico incolonnato sulla via Appia tra Ciampino e il grande raccordo anulare.
3: Radio Globo. Stai ascoltando The Morning Show su Radio Globo.
1: Tutto è tutto, ragazzi, stiamo per lasciarvi con Robert Coletti che vi accompagnerà fino all'ora di pranzo e anche in più. Beh, noi invece ci risentiamo domani mattina, tutti d'accordo?
5: Tutti d'accordo.
4: Non scioperiamo.
5: Non scioperiamo e guardiamo nelle telecamere e salutiamo i nostri ascoltatori telespettatori. Ah, ciao!
2: Io prendo le distanze da questo saluto.
5: Sì, ciao!
2: Anch'io. Anzi, nemmeno lo faccio. Ciao, ciao. Vai.
3: The Morning Show. Il Morning Show è stato offerto da
6: Magicland.
7: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. 2 parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
3: Wait for me, I'll be back.
8: Ano Salis
9: non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
8: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a 2 passi dal Gra.
9: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
8: Grano Salis, il gusto che emoziona.
9: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
10: Da Valentino concessionaria Volkswagen, super promo maggio su tutta la gamma.
11: Nuovo T-Roc, ibrido sportivo e tecnologico da 29.900 euro, anche nella formula noleggio business, tutto incluso da 329 euro al mese più IVA.
10: Polo da 19.900 euro e T-Cross da 22.700, con super super valutazione permuta o rottamazione.
11: Solo a maggio da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
10: ValentinoAutomobili.it.
12: Vuoi capelli da salone? Ogni giorno? Con Clem è possibile! Prodotti professionali e una consulenza personalizzata per valorizzare al meglio la tua bellezza. Scopri i 21 punti vendita di prodotti per capelli, viso e corpo su Roma e provincia su gruppoclem.it. Ah, Clem, con la K!

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Hai bisogno di un veicolo commerciale? Da 0100 trovi la soluzione giusta per te con la gamma Toyota Professional. Consulente dedicato, analisi costi del parco auto aziendale e una gamma completa e personalizzabile per ogni esigenza. Dai modelli più compatti, perfetti per il lavoro in città, fino alle esigenze di carico più elevate. La gamma Toyota Professional è tua a partire da 16.300 euro IVA esclusa o con formule di leasing e noleggio a lungo termine Quinto. Vieni a trovarci negli 0100 Professional a Roma in via Silicella 11 e via Pontina 591.
2: Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Sono aperte le iscrizioni per i centri estivi di centroestivoroma.it. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma. Scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati. Iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Centroestivoroma.it. È il momento di divertirsi.
3: Su bestia immonda, esci da questa casa!
4: Contro rati, parassiti e blatte, non chiamare l'esorcista. Chiama l'800-99-87-84. Risponde Global Service Ambiente. Disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente. 800-99-87-84. Più facile di così.
5: Le bombe della programmazione.
6: Una dietro l'altra.
5: Solo le migliori.
6: Senza interruzioni.
5: Sequenza bomba.
6: Tra poco.
7: On Radio Globo.
8: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
9: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
10: Sono le 9.58 e l'ora delle offerte di Roman Auto.
11: Vieni, vedi, guidi.

0: bonus rottamazione e della supervalutazione dell'usato. Vai sul sito romana-auto.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Solo le migliori in FM.
2: Streaming.
1: DAB.
2: E sul canale 91 del digitale terrestre.
1: Globo TV.
3: Ok, cuffie accese, mi raccomando, manteniamo i sorrisi. Insieme a Marta Coletti.

0: possono vincere lì sono super premi e ovviamente anche un sacco di cose da raccontare. Ci potete seguire anche attraverso la nostra applicazione ufficiale, se non l'avete scaricata fatelo subito, andate nel digital store del vostro smartphone e cercate Radio Globo.
1: Ecco cosa ti sei perso in
2: tutto bloccato.
3: C'era un tuo amico che sì, che ti ha chiesto se potevi vestirti da prete a Palermo e farti fare questo scatto che poi è diventata la copertina di quel famoso calendario che tutti conosciamo, e non hai ricevuto un soldo.
4: No, ma questo
3: non ti sei un po' pentito?
4: Sorprenda tanto.
3: Eh no, perché no, di solito allora, magari le foto si pagano e quindi tu dici ho avuto tutto questo successo, due spicci li potevo tirare su.
4: Ti dirò la totale verità, io se avessi saputo che questa foto sarebbe stata utilizzata per 23 anni probabilmente avrei riflettuto un secondo in più relativamente alla firma apposta certo, su quel documento, perché io chiaramente non lo sapevo. La definisco quasi lussuosa, ragazzi, perché chiaramente averne soltanto il lato bello, me ne pento? No. Lo rifarei? No.
5: No. Ah, ecco, vedi? Diciamo
3: che... Ah, non lo rifaresti?
4: No, diciamo che con il senno del poi, sapendo che sarebbe stata utilizzata per 23 anni, probabilmente una liberatoria così a cuor leggero non l'avrei firmata, questo lo devo dire. Però, ecco, rimorsi, zero, no.
5: Hai mai pensato, Giovanni?
4: Trovo tutto molto divertente.
5: Hai mai pensato, Giovanni, che potesse essere magari invece una sorta di vocazione alla quale tu non hai risposto?
4: Religiosa, intendi?
5: Certo, sì, chiaro. No, non da fare i calendari. Cioè, no?
4: Fammici riflettere un secondo.
3: No.
2: Tutto bloccato
1: dal lunedì al venerdì
2: dalle 16 alle 19
1: solo su
2: Radio Globo. Il morning show
1: è live
2: on Globo TV tutti i giorni dalle 7 alle 10.
1: Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre
2: e entra direttamente
1: nel nostro studio.
2: L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva.
1: Quello che ascolti in radio
2: ora lo vedi in TV tutte le mattine dalle 7 alle 10.
1: Canale 91 del digitale terrestre.
2: Morning show live on Globo TV.
6: Wait for me, I'll be back.
7: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili, regolamento, condizioni, contratti e fogli informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
8: A maggio Dacia Duster Expression Hybrid 155 in pronta consegna con 2.000 euro di bonus finanziamento. Da 115 euro al mese, TAN 6 e 25, TAEG 764. Anticipo 7.970 euro, 36 rate. Rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
9: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
10: Gioca e vinci nel supermercato Ipertriscount del centro commerciale La Romanina. Fino al 9 giugno ti aspettano oltre 2.500 buoni spesa da vincere e offerte incredibili su tantissimi prodotti. Vieni a trovarci all'Ipertriscount del centro commerciale La Romanina. Regolamento completo all'interno del punto vendita e su ipertriscount.it.
11: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
12: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittàworld.it.
11: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
13: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
14: Ehi, hey, ma dove corri?
15: Ho fretta, devo fare un ECG e temo di non trovare posto.
14: Tranquilla, vai da Corsetti.
15: In farmacia.
14: Non è solo farmacia. Da Corsetti Health fai ECG, holter, analisi, vaccini, tamponi, anche assistenza infermieristica a domicilio.
15: Davvero tutto lì?
14: Tutto, veloce e vicino.
15: Mi hai salvata.
14: Per la tua salute vai da Corsetti. Corsetti. Farmacia Corsetti Health. Roma Sud, Eur, Viale dell'Aeronautica 33. Roma Nord, Vigna Clara, via Luigi Bodio 77.
16: Hai fame? Di nuovi sapori? Alla Dogana Food ti aspetta un incredibile buffet internazionale con specialità da tutto il mondo, dalla cucina orientale alla churrascheria. Un'esperienza gastronomica unica e completa, tutto a prezzo fisso. Viaggio per il mondo senza lasciare la città. Ti aspettiamo alla Dogana Food. Ci trovate in via del Porto Fluviale 67B, zona Ostiense.
0: È uno dei progetti più interessanti della scena internazionale, grazie

scorso ha collezionato numeri da record, ha richiamato folle poi di gente completamente impazzite per le sue performance acrobatiche diventate iconiche, ma anche perché lui è molto bravo e simpatico, ma sul palco ha una presenza magnetica che ipnotizza. Arriva Achille

0: promotion.
1: Se avete appena acquistato casa e state cercando qualcuno che sia specializzato a realizzare i vostri sogni, tranquilli che oggi Radio Globo vi viene in aiuto con Cetus, che da ben 50 anni trasforma le case dei romani. E proprio ora è qui con me il loro responsabile commerciale, Fabrizio Petrini.
2: Ciao a tutti.
1: Allora Fabrizio, di cosa vi occupate alla Cetus?
2: Noi di Cetus ci occupiamo da 50 anni di fornire le rifiniture per la ristrutturazione della tua casa e a dar vita ai vostri progetti immobiliari. Lavoriamo su vere e proprie zone della casa, non avendo nessun problema a migliorare i vostri bagni e le vostre cucine. Ma ci interessa anche il dettaglio e ci occupiamo anche di porte, parquet e termoarredi.
1: Ma tutti questi materiali e prodotti di cui ci stai parlando

0: parlando, li posso vedere, li posso toccare con mano, oppure li vedrò soltanto quando verranno messi in casa?
1: Sappiamo quanto sia importante vedere dal vivo quello che il cliente deve scegliere e proprio per questo abbiamo un'intera showroom a disposizione con tutta la nostra offerta in mostra. E se mai aveste bisogno del parere di un esperto, abbiamo pensato anche a quello. Sul posto troverete infatti uno dei nostri consulenti a vostra completa disposizione.
0: È meraviglioso, Fabrizio, quindi se mai dovessi fare dei lavori a casa, ora so con chi parlare. Come possiamo contattarvi?
1: Andate sul nostro sito internet cedus.it per prenotare una consulenza, oppure chiamateci allo 06 20071, oppure ancora mandateci un messaggio al numero WhatsApp 335 6585 379. Venite a toccare con mano i nostri prodotti e vedrete la nostra ampia scelta. Vi aspettiamo nel nostro showroom.
0: Prendete appuntamento quindi allo 06 20071, oppure andate subito in via dei Ruderi di Torrenova 33. Solo con Cetus i vostri progetti diventano realtà.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Una cittadina isolata.
4: Ma che cosa? Internet è scomparso!
3: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
5: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
6: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
7: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
8: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
9: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
10: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
11: Info e regolamento su radioglobo.it.
12: Vieni, vedi, guidi. Avresti mai pensato che trovare la tua prossima auto fosse così semplice? Da Romana Auto puoi scegliere tra oltre 1000 veicoli nuovi, usati e chilometri zero, tutti in pronta consegna. Approfitta del bonus rottamazione e della supervalutazione dell'usato. Vai sul sito romana-auto.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
13: Fino al 28 maggio da Pewex accendiamo il risparmio. Scopri le super offerte pensate per la tavola. Filetto di tonno a soli 9,99 euro al chilo. E oliviera olio extravergine di oliva 1 litro a soli 3,99 euro. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
14: Radio Globo ti riempie il carrello.
15: Tutti i giorni ti regala 300 euro di spesa.
14: Presso i supermercati PIM, Iperfamily e Agora.
15: Scopri come su radioglobo.it.
16: Nei supermercati PIM, Iperfamily e Agora, benvenute promo da 10 e lode. Dopo le 20, sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card, sconto del 10%. Scopri il punto vendita aderente più vicino a te su supermercatipim.com, anche online.
17: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
0: Non ci sorprende che il suo Together Together

0: fino al 29 maggio scopri il carrello d'oro. In palio fino a 250 euro di buoni spesa, più una Fiat Panda, uno scooter Piaggio e un iPhone 17 Pro. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Info e regolamento disponibile su masupermercati.it.
1: Radio Global Traffic News.

0: Traffico intenso nelle arterie cittadine sul grande raccordo anulare, code in carreggiata interna dalla Roma-Napoli allo svincolo della Laurentina, in carreggiata esterna dalla Casilina alla Tiburtina e dalla Roma-Fiumicino allo svincolo con la Pontina, sulla 24 code tra lo svincolo di Portonaccio, la tangenziale est, forti rallentamenti sulla Flaminia e su via dei Colli Portuensi a Torrevecchia per una voragine chiusa al transito via Cesare Lombroso, traffico deviato in direzione Val Cannuta. In centro sono già in vigore limitazioni al transito nell'area di Piazza del Popolo, dove oggi pomeriggio dalle 17 si svolgerà la cerimonia di apertura delle finali dei Giochi della Gioventù, possibili chiusure e deviazioni anche sul Lungotevere Flaminio e sul Muro Torto.
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
2: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
3: Scopri come su radioglobo.it.
4: Perfetto! E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
5: Bel veicolo a motore umano. È usato?
4: Usato a chi?
6: Dagli onori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
5: Info su leonori.it.
7: Vuoi mangiare carne di qualità come una volta? Da Fulvio e Federica Carni trovi gusto, tradizione e un'accogliente area esterna per pranzo o aperitivo fino alle 21. Le migliori carni, preparati pronti da cuocere e già cotti, ti aspettano anche a casa tua. Ordina su Glovo, Deliveroo o Just Eat. Fulvio e Federica Carni, il sapore vero della carne. Fulvioefedericacarni.it.
8: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100
9: e usata da 0100.
8: Assistenza e ricambi da 0100.
9: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
8: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
9: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
8: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
9: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
8: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
9: Gruppo 0100.it.
10: Radio Globo Promotion.
11: Ogni grande storia inizia da un posto di fiducia, perché prendersi cura delle persone significa andare oltre il banco. Analisi, ECG, Holter, vaccini, servizi infermieristici a domicilio, percorso di disassuefazione dal fumo e consulenze con professionisti. Oggi Corsetti Health è molto più di una farmacia, è il vostro punto salute completo a Roma. All'EUR, in Viale dell'Aeronautica 33 e a Vigna Calara, in Via Luigi Bodio 77. Maggiori info su farmaciacorsetti.it.
12: Per la mia macchina voglio certezze e non sorprese. Sul sito fastcar.it scelgo quello che mi serve, prenoto giorno e ora e so già il costo. Un esempio? Tagliando completo per tutte le vetture benzina fino a 1200 di cilindrata a soli 79 euro e tutto in un'ora. Tanti servizi e tante officine prenotabili su fastcar.it. L'officina a portata di click.
13: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
14: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
15: Le bombe della programmazione,
16: una dietro l'altra,
15: solo le migliori,
16: senza interruzioni.
15: Sequenza bomba,
16: tra poco
17: on Radio Globo.
18: Dem Supermercati, preparati! Dal 20 al 28 maggio arrivano delle offerte imperdibili. Algida Magnum Classico per 6, 3,99€.
19: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
18: Ogni giorno il meglio.
20: Sono le 10:56 e l'ora delle offerte di Roman Auto.
21: Vieni, vedi, guidi.

0: romana.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Solo le migliori in FM.
2: Streaming. Dab. E sul canale 91 del digitale terrestre.
3: Globo TV.
4: Martedì 26 maggio, oggi è pure peggio di ieri, ragazzi, dai. Però non ci abbattiamo, anzi, alziamo il volume della radio.

0: Sequenza Bomba torna alle 11.55
1: su Radio Globo.
2: E non solo il film concerto, perché ha pubblicato anche un live album, 21 brani registrati proprio durante le serate messicane, durante queste ultime date del suo Radical Optimism Tour a Cina.

0: delle tante notizie che potete andare a leggere anche sul nostro sito radioglobo.it nella sezione news.
1: Questa è la radio che suona solo.

0: Bobo. Wait for me, I'll be back.
1: Via tutto! Tutto da rifare!
2: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
1: Oh gente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto il loro showroom non lo sopportavo più!
2: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63 e a Ciampino, uscita del GRA direzione aeroporto, in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!
3: Grano Salis.
4: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
3: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti e ampio parcheggio a due passi dal GRA.
4: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
3: Grano Salis, il gusto che emoziona.
4: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
5: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e fogli informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
6: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TCE 100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
7: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
8: Gioca e vinci nel supermercato Ipertriscount del centro commerciale La Romanina. Fino al 9 giugno ti aspettano oltre 2.500 buoni spesa da vincere e offerte incredibili su tantissimi prodotti. Vieni a trovarci all'Ipertriscount del centro commerciale La Romanina. Regolamento completo all'interno del punto vendita e su ipertriscount.it.
9: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. Due parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
10: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
11: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
12: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
13: È arrivato il secondo volume di L'Enciclopedia Romanista, Io che guardo solo te, di Tonino Cagnucci e Federico Melis. Un libro che racconta la Roma attraverso il cinema e il cinema attraverso la Roma. Un vero e proprio almanacco di emozioni. Ordinalo ora su iosonoromanista.it.

Se bruciano gli occhi è la felicità, io li voglio rossi una vita intera. Se bruciano gli occhi è la felicità, io li

Swift sabato scorso, ripresa dalle telecamere insieme al suo fidanzato Travis Kelce, il giocatore della National Football League, proprio durante una partita di NBA. Si è creato un po' di imbarazzo al momento in cui lui

0: potete anche guardarlo in TV, che è ancora più divertente. Basta collegarsi con Globo TV, canale 91 del digitale terrestre, dalle 7 alle 10.
1: Dietro ogni politico, imprenditore o personaggio

0: clienti fidati. Ascolta la diretta su Radio Globo
1: e guarda il podcast su tutti i nostri canali ufficiali.
0: In questa puntata
1: lo streamer, conduttore di La Miniera e inviato per Pulp Podcast, Ivan Grieco, più uno.
0: La domenica
1: dalle 10 alle 11
0: on Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back.
3: C'è quello traumatico, quello muscolare,
4: oi oi,
3: quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
0: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
1: Info e regolamento su radioglobo.it.
5: Vieni, vedi, guidi. Avresti mai pensato che trovare la tua prossima auto fosse così semplice? Da Romana Auto puoi scegliere tra oltre 1000 veicoli nuovi, usati e chilometri zero, tutti in pronta consegna. Approfitta del bonus rottamazione e della supervalutazione dell'usato. Vai sul sito romana-auto.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
6: La senti la campanella? È l'ora dei Campus W. Da oltre 20 anni l'estate di tutti i bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni. Attività all'aria aperta, tanto sport, divertimento e nuove amicizie. Spegni la TV e accendi il gioco. Campus W Colli d'Oro, in zona Saxa Rubra. Campus W Eur, zona metro Magliana. W.com.
0: Wake up! Good morning! The morning show.
7: Buongiorno!
0: Tutti i giorni dalle 6 alle 10.
8: Ed è il mio appuntamento mattutino.
0: The morning show.
1: On Radio Globo.
0: Sponsored by
9: Magicland.
10: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. 2 parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
11: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
0: Radio Globo ti riempie il carrello.
1: Tutti i giorni ti regala 300 euro di spesa.
0: Presso i supermercati PIM, Iperfamily e Agora.
1: Scopri come su radioglobo.it.
12: Nei supermercati PIM, Iperfamily e Agora, benvenute promo da 10 e lode. Dopo le 20, sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card, sconto del 10%. Scopri il punto vendita aderente più vicino a te su supermercatipim.com, anche online.
13: È la tua ultima occasione. Se

0: Gli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
1: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
2: Think Big, Become Big.

Invincible, One Republic. Non c'è da essere invincibili, ma solo fortunati. Mi raccomando, non arrendetevi. Quando sentirete il nostro gingolone in onda, quello con le sirene, ecco, sarà quello il momento in cui dovrete chiamare per provare a vincere uno dei nostri super premi, perché Radio Globo regala solo i migliori premi.

0: continua.
1: Radio Globo e Romana Auto ti regalano una nuova Jeep Avenger.
2: Dal lunedì al sabato, ascolta la diretta.
1: Segui la Globo Car in giro per Roma.
2: In ogni tappa, gadget e collegamenti per dare il via al gioco.
1: Vai su radioglobo.it, compila il form.
2: E scopri come partecipare all'estrazione finale del 17 luglio presso Romana Auto in via della Magliana 309.
1: Questa è l'unica radio che ti regala una macchina nuova.
3: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
4: Attenzione agente, missione speciale da Pewex. È partita l'operazione Scottona. Tagli selezionati di bovino adulto Scottona a soli 9,90 euro al chilo. Scoprili nel tuo punto vendita Pewex. L'offerta è a tempo, termina il 28 maggio. L'agente Pewex ti aspetta al Banco Macelleria. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
5: Hai bisogno di un veicolo commerciale? Da 0100 trovi la soluzione giusta per te con la gamma Toyota Professional. Consulente dedicato, analisi costi del parco auto aziendale e una gamma completa e personalizzabile per ogni esigenza. Dai modelli più compatti, perfetti per il lavoro in città, fino alle esigenze di carico più elevate. La gamma Toyota Professional è tua a partire da 16.300 euro IVA esclusa o con formule di leasing e noleggio a lungo termine Quinto. Vieni a trovarci negli 0100 Professional a Roma in via Silicella 11 e via Pontina 591.
6: Vuoi capelli da salone? Ogni giorno? Con Clem è possibile. Prodotti professionali e una consulenza personalizzata per valorizzare al meglio la tua bellezza. Scopri i 21 punti vendita di prodotti per capelli, viso e corpo su Roma e provincia. Su gruppoclem.it. Ah, Clem con la K.
7: Da Valentino concessionaria Volkswagen, super promo maggio su tutta la gamma.
8: Nuovo T-Roc, ibrido sportivo e tecnologico da 29.900 euro, anche nella formula noleggio business, tutto incluso da 329 euro al mese più IVA.
7: Polo da 19.900 euro e T-Cross da 22.700, con super super valutazione permuta o rottamazione.
8: Solo a maggio da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
7: ValentinoAutomobili.it.
9: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Le bombe della programmazione.
3: Una dietro l'altra.
2: Solo le migliori.
3: Senza interruzioni.
2: Sequenza bomba.
3: Tra poco.
4: On Radio Globo.
5: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
6: Mancano 8 minuti a mezzogiorno, è l'ora delle offerte di Roman Auto.
7: Vieni, vedi, guidi.

0: romana.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Solo le migliori in FM.
2: Streaming, DAB e sul canale 91 del digitale terrestre.
3: Globo TV.
4: Ma si avvicina anche l'ora dell'aperitivo.

0: ufficiale di Radio Globo. Come? Dove? Ma andando, cliccando radioglobo.it sul nostro nuovissimo, bellissimo sito.
1: Ecco cosa ti sei perso questa mattina del Morning Show. Radio
0: Globo. Vai Giovanni, vai.
2: Se vai a un negozio di danza, sì. Perché,
0: no, fidati.
2: Che vai, ballerina.
3: Questa scarpa che è antidonna proprio, ma anti. E Birkenstock, è freddo addosso.
2: Beh sì, anche quelle insomma hanno il loro perché. Scusate, però c'è l'equivalente per l'uomo?
4: Cioè, sì.
2: La scarpa antisesso.
5: È Birkenstock.
4: Te lo dico io qual è. È quella specie, si chiama sempre il ragnetto, quello di gomma trasparente per andare in spiaggia.
2: Vabbè, vabbè.
4: Con sotto il pedalino cruco.
2: Io ce l'avevo da ragazzino color Coca-Cola oppure trasparenti.
4: Porca,
2: forse
4: miseria.
2: Quello dice.
0: Vabbè, visto che sono donna, la ciabatta. Ragazzi, quella di gomma per andare in piscina con il fascione grande. E se pure ci metti pure il calzino, che è moda anche quella adesso. Se ci metti pure il calzino, per me è quello.
4: Ecco, io vorrei capire questo discorso della moda, no? Cioè, siccome è di moda, vedi gente veramente con quella ciabatta orrenda che era giustamente sparita dal mercato, e col calzino. Ma va così. Aspetta. Ma che vuol dire?
2: C'è la combo. Mamma quello mia. Col calzino, quindi la ciabatta col calzino, però allo stesso tempo con la pochette sotto braccio. Non so se
0: tu
2: avete presente.
0: Ne serve da bagno.
2: Cosa meravigliosa.
6: Andaretta, dopo una ditta di 3:20, per me devo mettere ragnetto doppio.
1: The Morning Show. Tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo. Il Morning Show è live on Globo TV. Tutti i giorni dalle 7 alle 10. Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre. Entra direttamente nel nostro studio. L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva. Quello che ascolti in radio, ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10. Canale 91 del digitale terrestre. Morning Show live on Globo TV. Wait for me, I'll be back.
7: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. 2 parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
8: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e fogli informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
9: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
10: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma in via dei Ruderi di Torre Nova 33 per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
11: Ave Cetus.
12: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione, perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
13: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
14: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.

0: probabilmente per due giorni, mi sembra di aver capito, e andiamo subito a sentire quindi il meteo. Abbiamo i nostri colleghi di 3B Meteo su Radio Globo per un nuovo aggiornamento.
1: Radio Globo Meteo. Pronto a volare a 170 km orari? Con Flying in the Sky vivi la zipline più lunga d'Europa, oltre 2 km sospeso nel vuoto. Un'esperienza sicura tra adrenalina e panorami mozzafiato. Non guardare il cielo, attraversalo. Radio Globo Meteo.
2: Amici di Radio Globo, bentrovati da Paolo Corazzon di 3B Meteo. Condizioni meteo estive nel Lazio nelle prossime ore, in fin dei conti anche nei prossimi giorni. Giovedì sarà l'unica giornata in cui si formeranno dei temporali, principalmente a ridosso dell'Appennino, ma localmente raggiungeranno anche il resto della regione. Temporali di passaggio avranno il merito di smuovere un po' l'aria e far calare leggermente le temperature. Sì, perché il caldo al momento si fa sentire, punte massime anche di 33-34 gradi, al sole anche qualcosina in più. Giovedì si starà un filino meglio, ma per dettagli c'è l'app gratuita di 3B Meteo.
1: Radio Globo, wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
3: Scopri come su radioglobo.it.
4: Perfetto, e dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
5: Bel veicolo a motore umano, è usato?
4: Usato a chi?
6: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
5: Info su leonori.it.
0: Radio Globo Promotion. Ormai al giorno d'oggi farsi pubblicità online è diventato un vero e proprio lavoro, ma visto che non tutti hanno il tempo o le capacità di stare dietro ai social, c'è bisogno di affidarsi a un'agenzia specializzata che con le sue idee sempre nuove e originali è pronta ad occuparsi di tutto il lato digital. E per parlare di tutto questo oggi è qui con me Giorgio di Big. Ciao Giorgio.
7: Ciao, ciao a tutti.
0: Ho detto bene Giorgio, vuoi aggiungere qualcosa tu?
7: Hai detto benissimo, Big aiuta professionisti e aziende a farsi notare online ma anche offline con dei contenuti e dei video che sono pensati per raggiungere nuovi clienti, non solo per ottenere dei like.
0: Ok, ma come funziona tutto nel dettaglio?
7: Allora, la prima cosa che facciamo è conoscere meglio il cliente, lo facciamo con una call conoscitiva gratuita online, studiamo il brand, studiamo i servizi e poi gli presentiamo un progetto dettagliato che è adatto al suo settore. A quel punto ci mettiamo subito al lavoro, andiamo da lui, registriamo i contenuti, lui non deve preoccuparsi di niente, i nostri clienti stanno tranquilli, gestiamo noi i loro profili e le campagne social e gli portiamo potenziali clienti alleggerendogli tanto il lavoro.
0: Fantastico, ma se poi avessi bisogno di qualcosa di diverso?
7: Nessun problema, Big è un'agenzia di comunicazione e produzione video a 360 gradi, perché realizziamo le creatività, i documentari aziendali oppure dei veri e propri podcast, che insomma tutto ciò che serve a dare visibilità ai brand oggi.
0: Ecco, se cercate qualcosa di originale adesso sapete a chi rivolgervi. Giorgio, a questo punto vogliamo i contatti.
7: È facilissimo, basta compilare il form sul sito pensa in

0: grande.it e prenotare una call gratuita.
1: Vai subito a visitare il sito pensaingrande.it.
2: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996 gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento.

0: www.radio.com.
1: Mamma, io mi annoio!
2: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
3: Dentro la città, fuori dal mondo!
2: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
1: Mamma, io sono già in macchina!
2: Info e biglietti su luneurpark.it.
4: Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Sono aperte le iscrizioni per i centri estivi di centroestivoroma.it. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma. Scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati. Iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Centroestivoroma.it. È il momento di divertirsi.
5: Da una passerella spregiudicata, rivoluzione del potere femminile.

del 2011, va a richiamare proprio lo swing degli anni 50, lo stile ABBA, The Asteroids Galaxy Tour, con questa voce fanciullesca. All'epoca ci aveva rapito, ha avuto un grandissimo successo, The Golden Age. Sulla radio che suona sono le migliori, Radio Globo, c'è il nuovo dei Pinguini Tattici Nucleari.

0: di back.
1: Usato come nuovo? Da Valentino concessionaria Volkswagen. 1000 auto di tutte le marche a super prezzo AutoScout 24. Passaggio di proprietà e 2 tagliandi in omaggio. E 0 anticipo. ValentinoAutomobili.it.
2: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sentra, l'energia in famiglia. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su sentra.it.
3: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Radio Globo Promotion. Quando si parla di salute, ogni minuto conta. Farmacia Corsetti Health è il vostro punto salute completo a Roma, dove fare ECG, oltre analisi, con vaccini, assistenza infermieristica a domicilio, percorso di disassuefazione dal fumo e consulenze con professionisti. Per la vostra salute non aspettate, andate da Corsetti Health all'Eur, in Viale dell'Aeronautica 33 e a Vigna Clara, in Via Luigi Bodio 77. Maggiori info su farmaciacorsetti.it.
5: Via tutto! Tutto da rifare!
6: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
5: Oh gente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto i loro showroom non lo sopportavo più!
6: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63 e a Ciampino, uscita del GRA direzione aeroporto, in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!
7: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
8: Home Sofà, il comfort che stavi cercando è a Roma. Divani, letti e materassi con tantissimi modelli da provare dal vivo. E oggi conviene ancora di più. Da Home Sofà hai super sconti e paghi in piccole rate senza interessi. Ti aspettiamo a Roma in via Tuscolana 657 e in via Quirino Maiorana 112. Home Sofà, qualità, relax e convenienza.
9: Dem Supermercati, preparati! Dal 20 al 28 maggio arrivano delle offerte imperdibili. Garofalo, passata di pomodoro 700 grammi, 89 centesimi.
10: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
9: Supermercati Dem. Dem, ogni giorno il meglio.
11: Su bestia immonda, esci da questa casa!
12: Contro ratti, parassiti e blatte, non chiamare l'esorcista. Chiama l'800-99-87-84. Risponde Global Service Ambiente. Disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente. 800-99-87-84. Più facile di così.
13: Hai fame? Di nuovi sapori? Alla Dogana Food ti aspetta un incredibile buffet internazionale con specialità da tutto il mondo, dalla cucina orientale alla churrascheria. Un'esperienza gastronomica unica e completa, tutto a prezzo fisso. Viaggio per il mondo senza lasciare la città. Ti aspettiamo alla Dogana Food. Ci trovate in via del Porto Fluviale 67B, zona Ostiense.
14: Le bombe della programmazione,
15: una dietro l'altra,
14: solo le migliori,
15: senza interruzioni.
14: Sequenza bomba.
15: Tra poco
16: on Radio Globo.
17: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
18: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
19: Think big, become big.
4: Sono le 12:56 e è l'ora delle offerte di Romana Auto.
20: Vieni, vedi, guidi.

0: o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Solo le migliori in FM.
2: Streaming. Dab. E sul canale 91 del digitale terrestre.
3: Globo TV.
4: Entriamo anche nell'ultima ora insieme a me. Ciao a tutti, io sono Roberta Coletti, amici. Buon pranzo!

0: tornati a cantare insieme allo Thrill di Las Vegas proprio in questo mese di maggio. It's My Life dal 2003 chiude questa sequenza bomba di Radio Globo.
1: Sequenza bomba torna alle
2: 13.55
1: su Radio Globo.
0: Allora, mi raccomando, state accorti perché da un momento all'altro potrete sentire anche il jingle, quello con le trombette, per provare a vincere uno dei nostri premi giocando con noi allo 06 8928 99 e 6. Mi raccomando, in campana.
2: Ecco cosa ti sei perso in
1: tutto bloccato.
3: Chiamo addirittura un fotografo a fare le foto ai ragazzini. Ma volete sta boni con sti telefoni? Diamo il buon esempio a sti ragazzini. Ma concentrati, guardiamoli negli occhi.
4: Ma poi un'altra cosa, no? Una volta che tu c'hai 72 video della recita, perché fai un video magari dura 3 minuti, poi sì, ne fai uno da 5 minuti e mezzo, beh, ma poi che ci fai?
5: Niente,
4: beh,
5: rimarrà lì.
4: Allora, capisco, sì, di cos'è, il papà non viene, faccio un video perché poi dopo glielo faccio vedere al papà o al nonno, alla nonna, così. Ma sì, 72 video, a me delle volte, perché è anche brutto, quando c'è qualche amica magari dice: oh, guarda la recita,
3: ma che schifo,
4: e ti ammolla questo video di 2 minuti e mezzo. E tu per 2 minuti e mezzo, per 2 minuti e mezzo devi guardare il video e fai: no, che bravo, no, ma dai, ma che bravo,
3: che non ce ne
4: e
3: frega
4: ogni tanto
3: una mazza.
4: Tocco il video così per vedere quanto manca alla fine, mancano ancora 4 minuti e 50.
5: Ma lì devi fare, lì devi trovare il primo specchio d'acqua e fai tipo i sassi quelli piatti, però con quel telefono che fa 4-5 rimbalzi e poi affogherà per sempre. C'è un fotografo, ci sono quelli che fanno i video, magari li fanno anche belli professionali, gli darete 15 euro,
3: o
5: almeno te lo tieni serio. No, che poi si alza nonna e si mette, ma anche ai matrimoni sta roba, si mettono lì davanti in prima fila di fianco alla sposa, si mettono,
3: si
5: è assunta, si mette là così, sempre quella col neo e il baffo e il rossetto rosso da 30 centesimi che sembra Hit in 2 secondi.
3: Dai, lo fa mosso, poi fa un video,
5: cioè,
3: di me,
5: no, cioè, fa sto video che parte dal dritto e poi lo mette per orizzontale, e quel video impazzirà, quel video vomita.
1: Tutto bloccato
2: dal lunedì al venerdì
1: dalle 16 alle 19
2: solo su
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
6: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base e servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e foglio informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
7: A maggio Dacia Duster Expression Hybrid 155 in pronta consegna con 2.000 euro di bonus finanziamento. Da 115 euro al mese, TAN 6 e 25, TAEG 764. Anticipo 7.970 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
8: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
9: Continui a dirti: devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
10: Grano Salis.
11: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
10: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti e ampio parcheggio a 2 passi dal Gra.
11: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
10: Grano Salis, il gusto che emoziona.
11: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
1: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
2: Info e regolamento su radioglobo.it.
12: Vieni, vedi, guidi. Avresti mai pensato che trovare la tua prossima auto fosse così semplice? Da Romana Auto puoi scegliere tra oltre 1000 veicoli nuovi, usati e chilometri zero, tutti in pronta consegna. Approfitta del bonus rottamazione e della supervalutazione dell'usato. Vai sul sito romana-auto.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
13: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
14: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
15: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
16: È arrivato il secondo volume di L'Enciclopedia Romanista, Io che guardo solo te, di Tonino Cagnucci e Federico Melis. Un libro che racconta la Roma attraverso il cinema e il cinema attraverso la Roma. Un vero e proprio almanacco di emozioni. Ordinalo ora su iosonoromanista.it.

0: J-Ray Soul.
1: Radio Globo ti riempie il carrello.
0: Forza ragazzi, che il jingle sta suonando, quello che vi riempie il carrello della spesa. Mi raccomando, dovrete cantarci in diretta, è essenziale. Il jingle dei supermercati PIM, Iper Family e Agora, quindi ripassatela al volo nel frattempo che ci chiamate 06 89 28 996, perché il primo che lo fa vince 100 euro di spesa presso uno dei punti vendita dei supermercati PIM, Iper Family Agora.
2: Chiama ora lo 06 89 28 996,
1: cantaci il jingle dei supermercati PIM, Iper Family e Agora
2: e vinci 100 euro di spesa.
1: Radio Globo.
3: Dopo le 20, sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card, sconto del 10%. Supermercatipim.com. Uno sconto da 10 e lodi.
1: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
4: Aiutami!
1: I migliori live.
2: I migliori artisti sulla scena.
1: Per delle notti da vivere da protagonista.
2: Da lunedì 1 giugno.
1: Ascolta Radio Globo tutti i giorni e quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 89 28 996.
2: Gioca con noi e vinci biglietti per uno dei concerti migliori dell'anno.
1: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi.
5: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
6: Una cittadina isolata.
7: Ma che cosa? Internet è scomparso!
6: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
8: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
9: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
10: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
11: Fino al 28 maggio da Pewex accendiamo il risparmio. Scopri le super offerte dedicate alla cura quotidiana. Dove Deo Spray Advanced Care e del Vive Shampoo e Balsamo vari formati e profumazioni, tutto a soli 2,49 euro. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
12: Wake up!
1: Good morning! The Morning Show.
13: Buongiorno!
1: Tutti i giorni dalle 6 alle 10.
14: Ed è il mio appuntamento mattutino.
1: The Morning Show.
2: On Radio Global.
1: Sponsored by
15: Magicland.
16: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. 2 parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
17: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato.

0: affitto. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione, perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
1: Hai un'azienda o grandi spazi da pulire? 4S Macchine ha la soluzione giusta per te. Lava pavimenti professionali per ogni tipo di spazio, disponibili a noleggio e con assistenza garantita. E se hai una vecchia lava pavimenti, la valutiamo noi. Chiedi subito la tua consulenza gratuita su 4smacchine.it. Se dici Radio Globo, per te uno sconto speciale.

0: canta per primo il jingle dei supermercati PIM, Iper Family e Agora.
1: E vinci 100 euro di spesa.
2: Radio Globo.
3: Pronto, ciao Anna, come stai?
4: Ciao, io bene.
3: Senti, ma hai fatto già la spesa oggi?
4: Sì, la mattina presto la faccio, così non trovo
3: sei
4: confusione.
3: Brava. Esatto, non c'è fila, sei molto brava in questo, cosa che dovremmo fare tutti, però purtroppo per motivi di lavoro non è possibile, ma intanto adesso ci pensiamo noi a riempirti magari un carrello futuro. Tu ci devi mettere del tuo, perché ci devi cantare la sigla dei supermercati PIM, Iper Family e Agora. Sei pronta?
4: Sì.
3: Vai.
4: Provo. Supermercati PIM e Iper Family Agora. Il risparmio di qualità.
5: Supermercati PIM, Iper Family Agora. Il risparmio di qualità.
3: Brava! Anna, dai, ce l'abbiamo fatta. Prepara la lista, perché hai vinto 100 euro di spesa e potrai spendere proprio in uno dei punti vendita dei supermercati PIM, Iper Family e Agora. Goditela.
4: Grazie.
3: Prego.
4: Grazie.
3: Grazie, urlami qual è l'unica radio che ti riempie il carrello?
4: Radio Globo.
0: 100 euro di spesa sono appena stati regalati,
1: ma altri 100 euro potrebbero

0: svegli con le risate. Sai,
1: si vede come sì. ti svegli con le risate del fuori onda, Roberta. Si vede, si vede.
0: Vabbè, a parte oggi.
1: Allegria.
0: Non, è successo oggi, ogni tanto.
1: Ogni tanto. Diciamo,
0: sclero.
1: Su 5 giorni in cui la vedo, 4 su 5 fuori onda, insomma, vabbè.
0: Sempre per colpa degli altri.
1: Degli
0: comunque,
1: altri,
0: d'accordo.
1: Ovviamente,
0: va
1: certo.
0: Bene. Io torno domani, buon pomeriggio e c'è Jacopo Saliani.
1: Buon pranzo!
0: Su Radio Globo, ciao, grazie!
2: Radio Globo ti riempie il carrello.
3: Ogni giorno ti regaliamo 300 euro di spesa presso i supermercati Bimby, Iperfamily e Agora.
2: 100 euro per 3 volte al giorno.
3: Tutti i giorni, quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 89 28 99 6.

0: Dopo le 20, sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card, sconto del 10%. Supermercatipim.com. Uno sconto da 10 e lode.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Vuoi mangiare carne di qualità come una volta? Da Fulvio e Federica Carni trovi gusto, tradizione e un'accogliente area esterna per pranzo o aperitivo fino alle 21. Le migliori carni, preparati pronti da cuocere e già cotti, ti aspettano anche a casa tua. Ordina su Glovo, Deliveroo o Just Eat. Fulvio e Federica Carni, il sapore vero della carne. Fulvioefedericacarni.it.
3: Da Valentino concessionaria Volkswagen, super promo maggio su tutta la gamma.
4: Nuovo T-Roc, ibrido, sportivo e tecnologico da 29.900 euro. Anche nella formula noleggio business, tutto incluso da 329 euro al mese più IVA.
3: Polo da 19.900 euro e T-Cross da 22.700. Con super super valutazione permuta o rottamazione.
4: Solo a maggio da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
3: ValentinoAutomobili.it.
5: Vuoi capelli da salone? Ogni giorno? Con Clem è possibile! Prodotti professionali e una consulenza personalizzata per valorizzare al meglio la tua bellezza. Scopri i 21 punti vendita di prodotti per capelli, viso e corpo su Roma e provincia su gruppoclem.it. Ah, Clem con la K!
6: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: Tutti i giorni dalle 16 alle 19 su Radio Globo è tutto bloccato.
8: Sponsored by Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
9: Scopri KGM da Magi Auto.
8: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
9: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
8: E affronti il traffico con un sorriso.
9: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
8: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto, dove l'auto è magia.
10: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
11: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
12: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
13: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
14: Le bombe della programmazione,
15: una dietro l'altra,
14: solo le migliori,
15: senza interruzioni.
14: Sequenza bomba,
15: tra poco
16: on Radio Globo.
17: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sentra, l'energia in famiglia. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su sentra.it.
18: Mancano esattamente 2 minuti alle 14 ed è l'ora delle offerte di Romana Auto.
19: Vieni, vedi, guidi.

0: bonus rottamazione e della supervalutazione dell'usato. Vai sul sito romana-auto.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Solo le migliori in FM.
2: Streaming.
1: Dab.
2: E sul canale 91 del digitale terrestre.
3: Globo TV.
4: Ed è che siamo pronti a partire anche in questo martedì 26 maggio. Posso fare auguri a mia mamma che è il compleanno? Vabbè.

0: Sequenza Bomba.
1: Sequenza Bomba torna alle
2: 14.55
1: su Radio Globo.
0: 16 minuti dopo le 14 in questo martedì 26 maggio, in cui possiamo dire ufficialmente è arrivata l'estate in tutta Roma, ma siamo anche pronti invece a spoilerarvi quale sarà l'ospite di questa domenica durante Più Uno.
1: Dietro ogni politico, imprenditore o personaggio pubblico
2: c'è sempre qualcuno che lo conosce davvero.
1: Tutte le domeniche
2: dalle 10 alle 11.

0: ascolta la diretta su Radio Globo
1: e guarda il podcast su tutti i nostri canali ufficiali.
0: In questa puntata,
1: lo streamer conduttore de La Miniera e inviato per Pulp Podcast, Ivan Grieco, più uno.
0: La domenica,
1: dalle 10 alle 11.
0: On Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. 2 parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
4: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili, regolamento, condizioni, contratti e fogli informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
5: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
6: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
7: Gioca e vinci nel supermercato Ipertriscount del centro commerciale La Romanina. Fino al 9 giugno ti aspettano oltre 2.500 buoni spesa da vincere e offerte incredibili su tantissimi prodotti. Vieni a trovarci all'Ipertriscount del centro commerciale La Romanina. Regolamento completo all'interno del punto vendita e su ipertriscount.it.
0: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
1: Info e regolamento su radioglobo.it.
8: Vieni, vedi, guidi.

0: romana.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
2: Ehi, ma dove corri?
3: Ho fretta, devo fare un ECG e temo di non trovare posto.
2: Tranquilla, vai da Corsetti.
3: In farmacia.
2: Non è solo farmacia. Da Corsetti Health fai ECG, holter, analisi, vaccini, tamponi, anche assistenza infermieristica a domicilio.
3: Davvero tutto lì?
2: Tutto, veloce e vicino.
3: Mi hai salvata.
2: Per la tua salute vai da Corsetti. Corsetti. Farmacia Corsetti Health. Roma Sud, Eur, Viale dell'Aeronautica 33. Roma Nord, Vigna Clara. Via Luigi Bodio 77.
4: Ci ha anche rimesso le mani.

Una richiesta d'aiuto in questa di Eminem, Jelly Roll, Somebody Save Me su Radio Globo. C'è invece chi ha anche la soluzione al problema, eh? Può essere anche l'amore a volte a salvarci da alcune situazioni.

0: vi perdete anche i contenuti che ci sono in video.
1: Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
2: Scopri come su radioglobo.it.
3: Perfetto. E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
4: Bel veicolo a motore umano. È usato?
3: Usato a chi?
5: Dagli onori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
4: Info su leonori.it.
1: Radio Globo Promotion.
0: Nel 2026 ormai farsi pubblicità online è diventato un vero e proprio lavoro e non tutti hanno il tempo ma neanche le capacità per riuscire a farlo e stare dietro ai social. Quello che servirebbe oggi è affidarsi ad un'agenzia specializzata che con idee nuove e originali possa venirvi in soccorso. Proprio per questo è qui a parlarne con noi Giorgio di Big. Ciao Giorgio.
6: Ciao, ciao a tutti.
0: Allora Giorgio, mi sembra di aver detto tutto bene. Vuoi aggiungere qualcosa tu?
6: Hai detto benissimo. Big aiuta professionisti e aziende a farsi notare online ma anche offline con dei contenuti e dei video che sono pensati per raggiungere nuovi clienti, non solo per ottenere dei like.
0: Giorgio, spiegaci come funziona nel dettaglio.
6: Allora, la prima cosa che facciamo è conoscere meglio il cliente, lo facciamo con una call conoscitiva gratuita online, studiamo il brand, studiamo i servizi e poi gli presentiamo un progetto dettagliato che è adatto al suo settore. A quel punto ci mettiamo subito al lavoro, andiamo da lui, registriamo i contenuti, lui non deve preoccuparsi di niente, i nostri clienti stanno tranquilli, gestiamo noi i loro profili e le campagne social e gli portiamo potenziali clienti alleggerendogli tanto il lavoro.
0: Ottimo, e se mi servisse qualche altro servizio?
6: Nessun problema, Big è un'agenzia di comunicazione e produzione video a 360 gradi perché realizziamo le creatività, i documentari aziendali oppure dei veri e propri podcast, insomma tutto ciò che serve a dare visibilità ai brand oggi.
0: Ok, allora se vi serve qualcosa di originale adesso sapete a chi rivolgervi. Giorgio, dacci i contatti.
6: È facilissimo, basta compilare il form sul sito pensaingrande.it e prenotare una call gratuita.
0: E allora andate adesso sul sito pensaingrande.it.
7: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: Radio Globo ti riempie il carrello.
2: Tutti i giorni ti regala 300 euro di spesa.
1: Presso i supermercati Bim, Iperfamily e Agora.
2: Scopri come su radioglobo.it.
8: Nei supermercati Bim, Iperfamily e Agora, benvenute promo da 10 e lode. Dopo le 20, sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card, sconto del 10%. Scopri il punto vendita aderente più vicino a te su supermercatipim.com, anche online.
9: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
10: Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Sono aperte le iscrizioni per i centri estivi di centroestivoroma.it. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma. Scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati. Iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Centroestivoroma.it. È il momento di divertirsi.
0: L'artista rivelazione dell'ultimo festival di Sanremo, secondo sul podio, torna con una canzone molto intima. Saif, buona domenica.

riascoltato sulla radio che suona solo le migliori, Radio Globo, dove fa il suo ritorno anche dopo diverso tempo Olivia Rodrigo, dopo essere anche caduta una volta dal palco. Insomma, la ritroviamo con Drop Dead.

0: Troppo silenzio in questo periodo da parte di Taylor Swift, eh? Ha pubblicato questa di Fedor, figlia, poi è come se fosse sparita. Ho come l'impressione che stia tramando qualcosa, qualche altro tour mondiale pazzesco come lo scorso che ci ha insomma regalato. 14:51 su Radio Globo, tra poco un'altra sequenza bomba.
1: Radio Globo ti riempie il carrello.
2: Ogni giorno ti regaliamo 300 euro di spesa presso i supermercati Bimby, Iper Family e Agora.
1: 100 euro per tre volte al giorno.
2: Tutti i giorni, quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 89 28 996
1: e cantaci

0: Dopo le 20 sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card sconto del 10%. Supermercatipim.com. Uno sconto da 10 e lode.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Via tutto, tutto da rifare.
3: Polizia, sta svegliando tutto il palazzo, sta ristrutturando il bagno.
2: Agente, è colpa di Romana Ceramiche. Dopo aver visto il loro showroom non lo sopportavo più.
3: Ossessionati per il design. Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi. Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63. E a Ciampino, uscita del GRA direzione aeroporto, in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti.
4: Grano Salis.
5: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
4: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal GRA.
5: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
4: Grano Salis, il gusto che emoziona.
5: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
6: Da Valentino concessionaria Volkswagen, super promo maggio su tutta la gamma.
7: Nuovo T-Roc, ibrido sportivo e tecnologico da 29.900 euro, anche nella formula noleggio business, tutto incluso da 329 euro al mese più IVA.
6: Polo da 19.900 euro e T-Cross da 22.700, con super super valutazione permuta o rottamazione.
7: Solo a maggio da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
6: ValentinoAutomobili.it.
8: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sentra, l'energia in famiglia. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su sentra.it.
9: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma, in via dei Ruderi di Torrenova 33, per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
10: Ave Cetus.
11: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
12: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
13: Home Sofà, il comfort che stavi cercando è a Roma. Divani, letti e materassi con tantissimi modelli da provare dal vivo. E oggi conviene ancora di più. Da Home Sofà hai super sconti e paghi in piccole rate senza interessi. Ti aspettiamo a Roma in via Tuscolana 657 e in via Quirino Maiorana 112. Home Sofà, qualità, relax e convenienza.
14: Le bombe della programmazione,
15: una dietro l'altra,
14: solo le migliori,
15: senza interruzioni.
14: Sequenza bomba,
15: tra poco
16: on Radio Globo.
17: Le 14:56 ed è l'ora delle offerte di Roman Auto.
18: Vieni, vedi, guidi.

0: romana.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Solo le migliori in FM.
2: Streaming, DAB e sul canale 91 del digitale terrestre.
3: Globo TV.
4: Seconda ora insieme sulla radio che suona solo le migliori, Radio Globo. Ancora ciao a tutti, io sono Jacopo Saliani, sono pronto a farvi alzare il volume perché c'è un'altra sequenza bomba in arrivo. Adesso

0: Ricordo che se siete curiosi di vedere quali sono le canzoni che sono appena andate in onda durante la nostra sequenza bomba, le potete trovare tutte all'interno della nostra applicazione.
1: Ecco cosa ti sei perso questa mattina del Morning Show Radio
2: Global. Questa è la classifica. Se poi secondo voi mancano delle cose, allora protestate, mandate una raccomandata con ricevuta di ritorno. Dice ma a chi? Che giusto, ne so, voi mandatela a poi, poi vediamo, dai.
3: Beh, un po' come chi ha fatto la classifica di Sanremo, che ha fatto vincere Salda Vinci.
4: Oh, non ti permette.
2: Che gli ha detto, ragazzi, che gli ha detto. Secondo voi nel Lazio c'è qualcosa?
5: Beh, siccome dice Gabri, assolutamente sì. Il Basso Lazio ci sono delle spiagge e del mare splendido.
2: Un Gaeta, uno Sperlonga.
5: Anche se per esempio Circeo è uscito dalle
2: bandiere blu,
5: blu. Sicuramente non per motivi di acqua cristallina.
6: Ricordiamo che nel caso della bandiera blu si guardano anche i servizi.
5: Altre cose. Su questo io ce lo inserirei assolutamente, la zona del Circeo.
2: Oh, in ogni caso ricordiamo che è molto soggettiva, perché se io adesso dovessi chiedere qua qual è la numero uno per ognuno di noi, ognuno direbbe qualcosa di diverso, secondo me. Provate un attimo, vogliamo fare il giochino.
6: Io te l'ho detto, per me Calapiras in Sardegna.
2: Calapiras
6: a nord-est di Villasimius.
2: Ok. Flaminia, la tua favorita.
4: L'ho detto prima perché è nella classifica. Cala Rossa Favignana.
2: Cala Rossa Favignana. Giova, la tua?
5: Curvano gli Ostia.
2: Ah, pensavo mi dicesse no, io sto pensando e devo rifar bagno e quindi ho problemi a casa.
6: Secondo me c'ha gli impicci con qualcuno nel decimo municipio, Giovanni.
2: Era lui che c'avevi i chioschetti abusivi, forse non l'hai capito.
6: Infatti li stanno tirando
5: tutti luci Venus.
4: Ho capito, è tuo, ma manco sapevi che te l'hanno buttati giù. Ma dovevi, Giova.
1: Tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo.

0: continua.
1: Radio Globo e Romana Auto ti regalano una nuova Jeep Avenger.
2: Dal lunedì al sabato ascolta la diretta.
1: Segui la Globo Car in giro per Roma.
2: In ogni tappa, gadget e collegamenti per dare il via al gioco.
1: Vai su radioglobo.it, compila il form
2: e scopri come partecipare all'estrazione finale del 17 luglio presso Romana Auto in via della Magliana 309.
1: Questa è l'unica radio che ti regala una macchina nuova.
3: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
4: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. 2 parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
5: Per la mia macchina voglio certezze e non sorprese. Sul sito fastcar.it scelgo quello che mi serve, prenoto giorno e ora e so già il costo. Un esempio? Tagliando completo per tutte le vetture benzina fino a 1200 di cilindrata a soli 79 euro. E tutto in un'ora. Tanti servizi e tante officine prenotabili su fastcar.it. L'officina a portata di click.
6: Gioca e vinci nel supermercato Iperdiscount del centro commerciale La Romanina. Fino al 9 giugno ti aspettano oltre 2500 buoni spesa da vincere e offerte incredibili su tantissimi prodotti. Vieni a trovarci all'Iperdiscount del centro commerciale La Romanina. Regolamento completo all'interno del punto vendita e su iperdiscount.it.
7: La senti la campanella? È l'ora dei Campus W. Da oltre 20 anni l'estate di tutti i bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni. Attività all'aria aperta, tanto sport, divertimento e nuove amicizie. Spegni la TV e accendi il gioco. Campus W Colli d'Oro, in zona Saxa Rubra. Campus W Eur, zona Metro Magliana. W.com.
8: Radio Globo. Promotion. Ogni grande storia inizia da un posto di fiducia. Perché prendersi cura delle persone significa andare oltre il banco. Analisi, ECG, Holter, vaccini, servizi infermieristici a domicilio, percorso di disassuefazione dal fumo e consulenze con professionisti. Oggi Corsetti Health è molto più di una farmacia, è il vostro punto salute completo a Roma. All'Eur, in Viale dell'Aeronautica 33 e a Vigna Clara, in Via Luigi Bodio 77. Maggiori informazioni su farmaciacorsetti.it.
9: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e fogli informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
10: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
11: Trasforma i tuoi spazi all'aperto con 4S Servizi. Taglio prato, cura siepi e interventi rapidi per un verde sempre perfetto. E vivilo al massimo grazie al nostro servizio di disinfestazione professionale contro zanzare, roditori e insetti. Chiama ora e goditi i tuoi spazi senza pensieri. 4S Servizi.
12: Hai fame? Di nuovi sapori? Alla Dogana Food ti aspetta un incredibile buffet internazionale con specialità da tutto il mondo, dalla cucina orientale alla churrascheria. Un'esperienza gastronomica unica e completa, tutto a prezzo fisso. Viaggio per il mondo senza lasciare la città. Ti aspettiamo alla Dogana Food. Ci trovate in via del Porto Fluviale 67B, zona Ostiense.
13: Black to

0: scatta.
1: Era l'ultima di Elisa, Amore è su Radio Globo, 15:37 minuti. Ve l'ho già detto prima, ma ve lo ripeto, potete anche vederlo il morning show, oltre che ascoltarlo su Radio Globo ogni mattina. Ricordatevi, canale 91 del digitale terrestre.
2: Il morning show è live on Globo TV tutti i giorni dalle 7 alle 10.
3: Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre
2: e entra direttamente
3: nel nostro studio.
2: L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva.
3: Quello che ascolti in radio
2: ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10.
3: Canale 91 del digitale terrestre.
4: Morning show live on Globo TV.
5: Wait for me, I'll be back.
6: Una cittadina isolata.
7: Ma che cosa? Internet è scomparso!
6: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
8: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
9: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
1: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
2: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
3: Info e regolamento su radioglobo.it.
4: Vieni, vedi, guidi.

0: bonus rottamazione e della supervalutazione dell'usato. Vai sul sito romana-auto.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Radio Globo ti riempie il carrello.
2: Tutti i giorni ti regala 300 euro di spesa.
1: Presso i supermercati PIM, Iperfamily e Agora.
2: Scopri come su radioglobo.it.
3: Nei supermercati PIM, Iperfamily e Agora, benvenute promo da 10 e lode. Dopo le 20, sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card, sconto del 10%. Scopri il punto vendita aderente più vicino a te su supermercatipim.com, anche online.
4: Fino al 28 maggio da Pewex accendiamo il risparmio. Scopri le super offerte pensate per la tavola. Filetto di tonno a soli 9,99 euro al chilo. E oliviera, olio extravergine di oliva un litro a soli 3,99 euro. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
5: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
6: Mamma, io mi annoio.
7: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
8: Dentro la città, fuori dal mondo.
7: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
6: Mamma, io sono già in macchina!
7: Info e biglietti su luneurpark.it.
9: Al nuovo Tuscolo Sporting Club c'è la promo estate. Sala pesi interna ed esterna, corsi fitness, padel, tennis e pickleball, tutto in un unico abbonamento. Allenati all'aperto in un parco verde unico. Iscriviti ora, la seconda rata la paghi a settembre. Vieni ad Arco di Travertino o visita nuovotuscolo.it. Un club, mille esperienze.
10: Su bestia immonda, esci da questa casa!
11: Contro rati, parassiti e blatte, non chiamare l'esorcista. Chiama l'800-99-87-84. Risponde Global Service Ambiente. Disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente. 800-99-87-84. Più facile di così?

Make Sense, Stolen Dance sulla radio che suona solo le migliori Radio Globo. È quasi arrivato il momento dei saluti, ragazzi, sta per iniziare un altro appuntamento con Tutto Bloccato. Intanto Shabusi.

0: su Radio Globo. Dai, vi lascio con Tutto Bloccato, che secondo me, ma, voi di porno ne parlate, non so, visto la canzone che, con cui vi ho annunciati, si ne parleranno anche di quello, ragazzi. Ok, come al solito una grande puntata di Tutto Bloccato, come ci risentiamo domani a partire dalle 14. Ciao!
1: Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
2: Scopri come su radioglobo.it.
3: Perfetto! E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
4: Bel veicolo a motore umano. È usato?
3: Usato a chi?
5: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
4: Info su leonori.it.
6: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
7: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
8: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
9: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100.
10: E usata da 0100.
9: Assistenza e ricambi da 0100.
10: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
9: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
10: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
9: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
10: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
9: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
10: Gruppo 0100.it.
11: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione, perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
12: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A maggio scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65 in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
13: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
14: Ehi, ma dove corri?
15: Ho fretta, devo fare un ECG e temo di non trovare posto.
14: Tranquilla, vai da Corsetti.
15: In farmacia.
14: Non è solo farmacia. Da Corsetti Health fai ECG, holter, analisi, vaccini, tamponi, anche assistenza infermieristica a domicilio.
15: Davvero tutto lì?
14: Tutto, veloce e vicino.
15: Mi hai salvata.
14: Per la tua salute vai da Corsetti. Corsetti. Farmacia Corsetti Health. Roma Sud, Eur, Viale dell'Aeronautica 33. Roma Nord, Vigna Clara. Via Luigi Bodio 77.
16: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
17: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
18: Think Big, become Big.
1: Tutto bloccato
2: è offerto da
19: conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
20: Scopri KGM da Magi Auto.
19: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
20: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
19: E affronti il traffico con un sorriso.
20: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
19: Assistenza completa e consulenza su misura.
20: Magi Auto, Auto.
19: Dove l'auto è magia.
21: E dai, signori Ruberti!

0: ascoltando Tutto Bloccato
1: on Radio Globo.
2: Avvocato Fredella, Avvocato Fredella, buonasera. Mi chiamo Plinio, io sono un disegnatore di camicie. Vorrei che lei facesse un video a Marchetti. Ho creato per lui una camicia. Adesso arriverà un fattorino. Quando arriva, lei strappi immediatamente la maglietta al Marchetti e poi gli indossi questa camicia nera, tutta di seta. Inizialmente non entrerà, dovrà spingere un po' i muscoli perché questo è diventato grosso, enorme.
3: Comunque quando esco alle 4, meno male che ci state voi, perché mi passano i rodimenti.
4: Io sto immaginando Marchetti là in mezzo, senti, tra Roberta e l'avvocato Fratelle che fanno tutti complimenti. Mamma mia, come se sta a gonfiare Marchetti, raga! Bomba, sei gonfiato!
5: Allora mo cominciamo pure con la nasofobia per quelli che hanno il naso grosso, la pelatofobia con quelli che sono pelati e così via, giusto?
6: Comunicazione servizio, se vedete una Renault Clio che vi suona da dietro, sbrigatevi alle vabbe che so io, mi sto a cagare sotto e te vanno a casa!
7: Ma perché quelli che ti fanno vedere il video del saggio della Pia, guarda quanto è brava, e tu, mazza, brava, guarda, guarda, guarda, alla fine del video, pare che avevi capito chi era la Pia tra 20 ragazzini.
4: Ragazzi, scusate una domanda, ma che è tutto bloccato?

0: only on Radio Globo.
1: A Marchetti, andiamo un po'.
2: Oh, oh, corri qua, corri.
3: Che sta succedendo?
2: Sto iniziando tutto bloccato, tutto bloccato.
3: Come sta iniziando tutto bloccato?
2: Sì, tutto bloccato, muoio 16, madonna. Andiamo a...
4: Beh, insomma, non vedo particolarità rispetto agli altri giorni. Certo, sono le 16, in realtà le 16 proprio non sono, perché sono le 16.04, che così non suona come una grande coincidenza. Ma se invece leggessimo diversamente, le 4 e 4 minuti, signore, di martedì 26 maggio, buon pomeriggio! Eccoci qua, vi sto parlando per l'appunto uno dei Marchetti, cioè quello che al secolo risuona come Roberto, ma davanti a me, di candido splendor, soprattutto per l'abbigliamento tutta in bianco, Roberta Marchetti!
5: Sì, sì, buon martedì, buon pomeriggio, no? Però dobbiamo chiarire subito una cosa. Tra l'altro, una cosa che mi ha lasciato interdetta, ora sconvolgerà anche te, te la dico. Comunque, cioè? Pochi minuti prima dell'inizio della puntata mi ha scritto una mia amica e mi fa: Ro, stavo parlando con te, con una mia collega, e mi ha detto: ah, Roberta Marchetti, come no? Quella che conduce il programma Tutto Bloccato con il padre. Allora io pensavo, ti giuro, non sto inventando niente. Allora io pensavo, ho detto: ma dai, ma sarà una battuta, ho detto: ma dai. Ma no, ti giuro, lei era convinta che lui era tuo padre. Tra l'altro dice che non è l'unica a pensarla così e che spesso in onda sembriamo padre e figlia. Ora io non so, chiedo anche l'aiuto dall'assistenza, l'aiuto da casa. Intanto chiariamo che non siamo padre e figlia e non c'è nessun legame di parentela tra me e te.
4: No, certo che no, però un conto, noi eravamo fermi alla grande domanda, quella: ma che siete, fratelli, no? E abbiamo sempre risposto, certo che avrebbero avuto una grande fantasia i nostri genitori, sai, Roberto e Roberta, due fratelli. Però così adesso a me mi prende male, ragazzi. Io adesso vado veramente, mi incuneo in un... anche Rien ci arriva. In una depressione infinita, cioè sembro tuo padre, ma poi, con tutto rispetto per il signor Marcello, sì, dico nel senso...
5: Secondo me, a parte
4: così
5: lei
4: vecchio,
5: ci ascolta solo, non ci vede, quindi secondo me è legato alla voce. Oppure ho pensato io,
4: forse ho sentito quando faccio la voce tipo Gandalf.
5: Capito? No, oppure ho pensato magari diciamo cose che fanno sembrare te magari un po' più antico. No? Che so, quando parli, no? Che ti metti a parlare di temi legati a, non so, alla religione, quando c'è il momento prete.
4: Se
5: no?
4: Sono circondato da capre, non è che questo mi identifica o mi identifichi come uno della belle époque.
5: Come,
4: parlo difficile, scusate, parlo antico?
5: No.
4: Forse perché a volte ho sentito magari che parlavo qualche locuzione latina. Basta, no, mi hai rovinato il programma, volevi fare l'effetto scenico e mi hai distrutto. Hai distrutto, capirai? Il pavone è spiumato,
5: no,
4: signori!
5: No.
4: Il pavone è spiumato! È tutto finito!
5: No, che voglio provare a capire insieme a te, cioè perché è arrivata a questa conclusione lei? Perché sembriamo padre e figlia? Non lo so.
6: Vieni, piccola mia, ti porterò nel mondo della radio. Sai, eravamo io e Guglielmo all'inizio. Marconi, ovviamente, si intende. Poi riuscimmo a comunicare dall'altra parte.

0: attaccato! No, ma dromedari!
1: Puri dromedari!
0: Dai. No! Ciuffa, ciuffa,
2: ciuffa, ciuffa. Lui ciuffa, va direttamente con l'onomatopeico.
1: Come la birra, quella di stampo belga.
3: Ma come cazzo fate a vivere a Roma che è sempre tutto bloccato?
1: Ringrazia che a noi ci ha dato il nome al programma sta cosa.
2: Lui invece di Bergamo Alta dall'accento, sento.
1: Certamente.
4: Roberto, oggi 26 maggio, sì. C'è chi gli piace ricordasse quel giorno e chi gli sarebbe piaciuto, ricordamoselo sempre.
1: E io ci aggiungo anche, come dissero, l'irreparabile, l'irreparabile.
5: Lo sapete che ora dovete stracciare la scaletta, vero?
6: Ah, pensate, io invece pensavo che eri il nonno, Roberto.
7: Ma da immagini a Marchetti fiate in pavone. Che spettacolo.
8: Beh dai, non esageriamo, Roberto, ma chi è che ti ha detto che sei il padre? Dai, te prego. Mo io più o meno c'ho l'età tua, non ti dico che so come te, però insomma ancora ci manteniamo bene, per favore,
2: certo.
8: Dai, non cominciamo, grazie.
9: Forse perché si è fatto un quartino.
1: Un quartino?
2: Non lo so.
1: Ma di che? De trip? De vino?
2: Vino.
1: A proposito di trip, Ileana Caselli!
2: Olè! Eccola!
1: Olè!
2: Olè!
1: E riesci sempre a fare a cazzotti col microfono, adesso che sei proiettata nel maxi schermo ti vedo anche meglio.
2: Sì, sì, ho dato effettivamente un sinistro.
10: A cazzotti col microfono, ma anche con l'armadio, perché oggi è vestita veramente da scappata di casa.
1: Ma
10: io, non c'ho parole. Un colore che non ci azzecca con nessun altro addosso.
2: Ma sono un confettino. Ma cosa dici? Ma guarda,
10: c'è un pantalone verde Tiffany con due marroni diversi sopra.
1: Non è più una cosa veramente.
10: Un cazzotto marrone, all'occhio.
1: Sì, arlecchinesca. Arlecchinesca. A casaccio proprio. Mi sorde chi va

0: Mi state facendo scompisciare dalle risate. Siete unici. Io da quando vi ho scoperto è una droga.
1: Ah, e costa pure poco e non fa male.

0: Sono le 16.13 ed è l'ora delle offerte di Romana Auto.
1: Vieni, vedi, guidi.
2: Dai,

0: Questo non è un circo normale, no, signore e signori! Questo è il circo di Tutto Bloccato! Radio Globo.
1: Ma cos'è?
2: È un altro motosega.
1: No, questo vedrai che è tipo un frullino.
2: Ma che è?
1: Ma parlerà, dirà qualcosa.
2: Siamo passati da tempo di clacson al tempo delle navi, questo è il tempo delle motoseghe.
3: Al cinema.
2: Dai.
3: Il nuovo film. Dopo il tempo delle mele. Il tempo delle motoseghe.
1: Adesso vi sfido. Ecco. Vi sfido a tutti. Comunque bellissimo, forza signori, fateci sentire i vostri rumori del diciamo degli strumenti di lavoro.
2: Ah ecco, sì, no, pensavo delle vostre motoseghe, dico, non è una cosa che c'hanno tutti.
1: Vabbè, non è che stiamo collegati o trasmettiamo dal Canada in mezzo ai boschi, stiamo qui, vai forza ragazzi, allora, folk man.
2: Eccola, vai, olè.
1: Oh, ecco, quindi strumenti di lavoro possono essere di tutto, ecco appunto da frullini, biscotti, i frullini, oppure coltelli, perché magari, esatto, non so, abbiamo qualche salumiere all'ascolto.
2: Oppure quelle dei dentisti, come si chiamano? Mini frullini, poi sono anche quelli.
1: I trapani.
2: Noi abbiamo questi.
1: Sì, questi cioè abbiamo qua, la trombetta.
2: I nostri.
1: Lo clacson preso dalla macchina di Topolino, io. Quindi Globo WhatsApp 393 777 7172.
4: Daia trattori,
2: ecco qua,
1: abbiamo trattori e anche detrattori, quelli che proprio non ci sopportano magari in onda, ma attenzione signori, perché noi la mettiamo semplice, ma qui la Marchetti mi ha fatto scaricare un file ben preciso, perché se no lei non può resistere,
2: no,
1: senza l'allarme quotidiano, e capirai. Ci si mette il sistema, la Matrix, a spaventare tutti quotidianamente. Adesso è il caldo record. All'improvviso. Sentiamo!
5: A Milano si superano già i 30 gradi. Cronaca di un maggio che pare luglio. Insieme a Torino e Bologna, oggi la città più calda, si arriverà a 36 gradi. Firenze e Taranto uno in meno, Roma 32.
6: Caldo, capelli legati, sbracciata, leggera il più possibile.
5: Si ricorda un maggio così?
6: No, no, troppo caldo.
7: Sì, nell'80.
1: L'80, grande annata, era caldo.
5: Da Bolzano e Brescia fino a Firenze e Viterbo sono 12 oggi le città da bollino arancione, un numero che domani salirà a 15, livello 2 su una scala di 3, caldo torrido al nord e al centro, più temperato al sud.
8: Un aumento dell'afflusso della gente che chiede magnesio, potassio, sali minerali.
5: Per giovedì è previsto l'arrivo di correnti più fresche, prima al nord e poi localmente anche al sud, con temporali.
1: Cioè già vi stanno spegnendo l'allarme. Cara Marchetti, mi dispiace per te. Adesso giovedì sarà allarme freddo, gelo.
2: No, freddo no, però torna un po' di fresco, il giusto per maggio, no. Dai, questo è un caldo eccessivo per maggio. Oh, ma hai sentito? Cioè 36 gradi a Milano, Torino e Bologna a maggio. 32 a Roma.
1: Sì, ma era la stessa cosa. Mia sorella si è sposata il 24 maggio del 2003, del 2003, che è stata l'estate, una delle estate più calde, se si moriva proprio. E già da maggio, già a metà maggio si moriva. Cioè è andata là e si è tolta pure il, diciamo, il vestito da sposa, è andata in ciabatte,
2: perché così,
1: era una cosa incredibile.
2: Ma no, comunque dai, era adesso io non ricordo degli anni 80 il caldo di cui parlava quella del servizio del TG1, però io un maggio così caldo non me lo ricordo, anzi io mi ricordo che l'anno scorso, ma anche due anni fa, fino a giugno c'era molto freddino, c'era brutto tempo. 12 città, bollino arancione, già a maggio è un allarme.
3: Moriremo tutti, sappiatelo, moriremo tutti di caldo.
2: Ma pure tutta Europa. Cioè a Londra 30 gradi.
5: La bolla di calore sta investendo mezza Europa, Gran Bretagna con valori sopra i 30 gradi, l'altra notte a Londra la minima oltre 19 gradi. In Francia il governo ha parlato di 7 morti dovuti al caldo record e ha convocato un vertice per giovedì.
1: Vedi? Ho fatto in tempo a dirlo, moriremo tutti, già sono morti 7.
2: C'è un vertice.
1: Dice che è morto, sai quando dici, eh sì, adesso mi dirai che Cristo è morto di freddo. C'è chi muore di caldo.
2: Certo, quando dici sto a morire di caldo, mica lo dici così per caso.
1: Allora signori, siamo già in ritardo, bellissimo, vuol dire che proprio stiamo belli lanciati, oggi non ci ferma nessuno. Aspetta, grattata.
2: Ecco.
1: Arriva la raffica da suoni degli strumenti di lavoro.
2: Vai, vai.
1: Che robot. No.
9: Becca adesso clacson.
2: Ecco.
9: Tutto bloccato.
1: Capito che stai in aereo con il clacson dell'aereo, quello era. No, quell'altro, quello lì è il gommista, sicuramente.
2: I bulloni della ruota, sì, l'ho riconosciuto, poi che ne ho bucate di gomme.
10: Pistola pneumatica elettrica.
1: Bravi ragazzi. Bene, abbiamo capito che abbiamo delle braccia potenti al lavoro. Bravi!
11: Chiamalo 06 89 28 996, oppure manda un messaggio vocale al 393 777 7172. Tutto bloccato. Tra poco. On Radio
12: Globo. Dal lunedì al venerdì e su Radio Globo tutto.

0: be back.
1: Ano Salis
2: non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
1: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sala accogliente, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
2: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
1: Grano Salis, il gusto che emoziona.
2: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
3: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base e servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codice promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e fogli informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
4: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. Due parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
5: Da Valentino concessionaria Volkswagen, super promo maggio su tutta la gamma.
6: Nuovo T-Roc, ibrido sportivo e tecnologico da 29.900 euro, anche nella formula noleggio business, tutto incluso da 329 euro al mese più IVA.
5: Polo da 19.900 euro e T-Cross da 22.700, con super super valutazione permuta o rottamazione.
6: Solo a maggio da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
5: ValentinoAutomobili.it.
7: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sentra, l'energia in famiglia. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su sentra.it.

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
2: Tutto bloccato.
3: Sponsored by.
4: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
5: Scopri KGM da Magia Auto.
4: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
5: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
4: E affronti il traffico con un sorriso.
5: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
4: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Dove l'auto è magia.
6: Signori, buonasera e saluti da Bologna, dove Radio Globo prende come a Roma, motoseghe, frullini, non c'è scusa neanche in trasferta per non ascoltarvi.
7: Bravo.
6: Un abbraccio dall'Emilia Romagna, anzi dall'Emilia.
8: Dai a Marchetti che te stavo aspettando, dai a Marchetti!
9: E namo, mo comincia la festa.
10: Tutto bloccato, sta diventa pescio della droga. Marchetti!
11: Roberta Marchetti.
12: Papà e figlia.
11: Tutto bloccato.
13: Now on Radio Globo.
11: Tutto bloccato.
14: Che è stata l'estate, una delle estate più calde, se si moriva proprio, e già da maggio, già a metà maggio si moriva, cioè è andata là e si è tolta pure il, diciamo, il vestito da sposa, è andata in ciabatte.
15: Ah,
14: era, era una cosa incredibile.
15: Ma no, comunque dai, era tanta, adesso io non ricordo degli anni 80 il caldo di cui parlava quella del servizio del TG1, però io un maggio così caldo non me lo ricordo, anzi io mi ricordo che l'anno scorso, ma anche due anni fa, fino a giugno c'era molto freddino, c'era brutto tempo, 12 città, bollino arancione, già maggio è un allarme.
14: Moriremo tutti. Sappiatelo, moriremo tutti di caldo.
16: Ora che dice che va sbracciata significa che va senza braccia, che va, si smonta e poi già a casa sul comodino e poi come si rimette?
17: Roberta, questa si chiama ipocondria.
18: Che rottura dei coglioni. È quando fa freddo, è quando fa caldo, è quando piove, è quando c'è il sole, quando basta.
19: 2003 è nata mia figlia e Roberto ha ragione, è stata un'annata incredibile. A maggio ci stavano pure di più del 32-33 gradi. Da maggio a settembre una cosa non si è fermato mai.
20: Bene, hai capito, qua morimo, sì, ma morimo di fame, perché io non c'ho callo, perché c'ho l'aria condizionata della macchina, ma per farla funzionare c'ho la benzina. E quindi sbim a far pieno a 2 euro e passa, dai, frate.
21: Quando organizzano un vertice perché sono morte di caldo 7 persone in Francia, no? Che fanno? Se mettono a sede, che fanno? Ordinano condizionatori da mettere all'esterno, te danno i cappellini quelli che ha la ventola che gira in testa, panna in giro, cioè. Che cazzo si riuniscono a fare?
22: Ecco, mo ci richiudono un'altra volta per il caldo, tutti dentro casa, non si muove nessuno. Namo!
14: Immagini.
15: No, vabbè, sì, comunque si prendono dei provvedimenti a livello nazionale, ma anche a livello regionale o di città. A Roma, ad esempio, negli ultimi anni, per il troppo caldo, era vietato il lavoro in una certa fascia oraria. Quindi, che ne so, chi lavora all'aria aperta, no? I lavori su strada, cantieri, per
14: giardinieri.
15: In una certa fascia oraria era vietato proprio lavorare, appunto, per evitare poi tragedie.
23: Rasoio elettrico o qualcos'altro?
14: Guarda, lascio alle esperte qua un attimo, risentiamolo.
23: Rasoio.
14: Che può essere?
15: Rasoio. Ma sì.
14: Dai,
15: sarà un barbiere. Abbiamo detto
14: gli strumenti.
15: Ferri del mestiere. Lui ci avrà quello.
14: Allora, forza, continuiamo, perché è figa pure sta cosa, perché diventa un po' un giochino per noi e per gli altri che ascoltano. E poi capiamo, sempre la famosa fase esplorativa, capiamo che lavori fate voi l'ascolto.
15: Esatto, perché poi noi siamo convinti che quasi tutti ci ascoltano in macchina mentre vanno o mentre tornano dal lavoro, invece tanti ci ascoltano dai posti di lavoro,
14: Certo.
15: Chi fa il meccanico, chi il carrozziere, chi il dentista, il barbiere.
14: Ecco, ci sono pure loro che
15: sì,
14: magari,
15: certo,
14: che ne sai, mettono su qualcosa.
0: Nel 2003 mi sono dimagrito 12 kg al lavoro d'estate. Non ha piovuto da aprile fino a dicembre.
14: Ah, ma è vero, io mi ricordo, stavo studiando l'esame di fisica 2. Una cosa...

0: manda un messaggio vocale al 393-777-7172.
1: Tutto bloccato.
2: Radio Globo.
3: Che cos'è, un water?
4: A me sembrava lo scarico di un water, sì, quindi idraulico.
3: Idraulico, idraulico.
4: Oppure semplicemente. Oppure semplicemente qualcuno che ci ha ascoltato dal cesso.
3: Ho capito che lavoro fa il cagatore. Ma abbiamo chiesto i ferri del mestiere.
4: Magari non stava lavorando, un giorno di ferie o di smart.
3: Ma allora non ci mandate a casaccio, vogliamo capire che lavoro fate dal vostro rumore, dei ferri del mestiere. Quello può essere un altro rumore. Ecco, tipo il chirurgo. Sì, certo, stava operatore, c'è Radio Globo, tutto bloccato. Il chirurgo si deve sentire il bisturi, che non fa rumore poi, tra l'altro.
4: Comunque, ascoltano la musica in sala operatoria,
3: Sì.
4: Sì, sì.
3: Ma dai.
4: Te giuro. Non è che sono stata in sala operatoria, però mi hanno raccontato amici medici che alcuni in sala operatoria possono anche ascoltare la musica. Certo, non è che si mettono, poi non so che tipo di musica ascoltano, a che livello, però c'è anche la musica, sì sì.
3: Secondo me stanno tutto il tempo ad ascoltare questa. Così. Pensa che relax il chirurgo che può avere nel star lì mentre opera sotto. Che gentilmente alzate il volume.
5: L'impallata da Bologna.
6: Poche parole chiare e mordenti.
7: Arrivo con lo ski lift.
3: Con lo ski fit.
5: Sì.
8: Guarda che incantata, tipo Andreotti dalla Pegro.
9: Presidente.
8: Viva la Caselli.
9: Ma che fa?
10: Lascio via che ti do quattro capocciate.
7: Io non ci ho capito più niente.
8: Ma si

0: No, mi sa che non ho capito, puoi ripetere.
1: Ecco. Allora, nel frattempo stavo riprendendo tutto, infatti non ce la faccio a fare troppe cose insieme, classico uomo medio. Però fantastico,
2: sì, perché
1: guarda,
2: averla tutto schermo in studio è veramente un'altra cosa. Ci riempie il cuore.
1: Sarà un peccato non averla quando andremo in TV anche noi. Peccato, perché se no. Ma solo per un.
0: Puoi ripetere.
2: Ecco.
1: Allora, nel frattempo stavo riprendendo tutto, infatti non ce la faccio a fare troppe cose insieme, classico uomo medio. Però fantastico,
2: perché
1: guarda,
2: averla tutto schermo in studio è veramente un'altra cosa. Ci riempie il cuore.
1: Sarà un peccato non averla quando andremo in TV anche noi. Peccato.

0: Riveste, prima era nuda, ho visto, stava in canotta, mo si è rimessa al cappotto. Non ci si capisce niente, guarda.
1: Sono arrivato tardi, prima sono arrivato. Eccolo, eccolo.
2: No, infatti io stavo parlando qua da ore, mutata, però. No, sì, ho avuto un momento di spogliarello, poi tipo mi sono ripresa, perché no, erano le, così, le
0: sempre,
2: vampate.
0: Sì, i ghiacci perenni dell'assistenza ti hanno fatto ricoprire.
2: No, no, no, comunque, ma perché tipo anche rosa fluo non potrebbe starmi bene come. No, non è il mio, comunque rosa fluo, che schifo.
1: Rosa fluo. Ma fai tutto tu, cioè prendi, ti fai le domande da solo. Ma chi sei? Marzullo, ma guarda questa.
2: Comunque stavo pensando a livello di suoni, l'andrologo, anche la ginecologa. Sarebbero carini i suoni.
1: Ma signora Caselli,
2: no, sarebbe bello. Cioè.
0: E comunque abbiamo detto gli strumenti del mestiere, non di quello a cui si approcciano. C'è cioè, differenza.
2: Però comunque la reazione.
0: Che fa con quel
1: dito? Dito? A parte che quello è l'urologo, semmai.
2: Sì, l'urologo.
0: Gesti fa.
2: Vabbè.
0: Roba
1: comunque usciamo da questo quanto
2: con l'alma pacco molto più sofisticato. No io guardo sempre questi programmi dedicati alla mia sola televisione e, è un peccato, però, perché invece a me piacerebbe che tutti lo vedessero. Quindi comunque cerco di farvi
1: anche perché stiamo parlando dell'alma pacco del giorno dopo, sulla scia dell'almanacco del giorno dopo, che ebbe una gloria eterna quella rubrica subito dopo il TG in prima serata. Però ecco, diciamo che stiamo cominciando ad amare queste tue visioni, perché alla fine sappiamo benissimo che non c'è manco la televisione, quindi è tutta sua immaginazione.
0: Non è che è la sola televisione, nel senso che è l'unica, è no. Sola perché è solo la sua, cioè solo lei vede quella.
1: Hai visto mai quei reel, no? Quando, di quello lì che passa e sta là dentro la macchina figa e dice: io ho visto che sono diventato ricco, così poi la soggettiva cambia. E da parte se c'è questo sottotrip che sta, anzi sotto pasticche, che sta là per terra, uguale a Caselli quando guarda la televisione, che non c'è. Comunque, alma pacco del giorno dopo.
2: L'alma pacco del giorno dopo. Ma buonasera. Domani è Vincent da Discount. Per l'occasione è buona usanza convocare nemici ed ex più stretti e offrire loro un copioso brindisi affinché rancori e maledicenze possano sciogliersi in bile assieme ai loro organi interni. Il sole sorgerà all'ora di ieri a quest'ora, mentre calerà lentamente, piano, piano,
1: allora.
2: Sempre più giù, fino a sparire.
0: Ma dai.
2: Non si è fatto più sentire.
0: Dea, sono una dea.
2: Curiosità del giorno.
1: Sì.
2: Il monopalla da Livigno è una peculiare varietà di omuncolo, di penduncolo, appartenente alla nobile famiglia dei gambi incompiuti. A differenza dei più comuni esemplari dediti al sostegno, all'adempimento del proprio naturale compito, il monopalla non sorregge alcunché. Viene anzi impiegato per mera ornamentazione, vezzo estetico e talvolta fragile simulacro di vigoria, incapace di impegno e poco incline ad avventurarsi nei vicoli ciechi impenetrati. Ti ho detto che non è stato ancora penetrato, non l'ho ancora provato lì, te lo giuro, senza il conforto della madre. E ora il detto del saggio: chi vuole esser lieto sia, del domani non vi è certezza, segui retto quella via e non confondere la fessa. Buona serata.
1: Cioè, sei andata a scomodare Lorenzo De Medici?
2: Sì, sono stata a Firenze. È scritta così.
1: Immagino, certo.
3: Tutto bloccato on Radio Globo. Radio Globo, meglio. Pronto a volare a 170 km orari? Con Flying in the Sky vivi la zipline più lunga d'Europa, oltre 2 km sospeso nel vuoto. Un'esperienza sicura tra adrenalina e panorami mozzafiato. Non guardare il cielo, attraversalo. Radio Globo Meteo.
4: Amici di Radio Globo, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Condizioni meteo estive nel Lazio nelle prossime ore, in fin dei conti anche nei prossimi giorni. Giovedì sarà l'unica giornata in cui si formeranno

0: Dei temporali, principalmente a ridosso dell'Appennino, ma localmente raggiungeranno anche il resto della regione. Temporali di passaggio avranno il merito di smuovere un po' l'aria e far calare leggermente le temperature. Sì, perché il caldo al momento si fa sentire, punte massime anche di 33-34 gradi, al sole anche qualcosina in più, giovedì si starà un filino meglio. Ma per dettagli c'è l'app gratuita di Trevi Meteo.
1: Radio Globo. Radio Globo Promotion.
2: Ed ora parliamo del nostro sponsor Magia Auto, nuovo concessionario ufficiale KGM per Roma Sud e provincia. Un brand coreano giovane e innovativo per chi cerca stile e prestazioni senza compromessi. Con 25 anni di esperienza, una gamma completa: Tivoli, Corando, Torres e la nuova ammiraglia Action. Scopri il mondo KGM a Marino, Pavona e Pomezia, oppure su magiaauto.com. Magia Auto, dove l'auto è magia.
3: Wait for me, I'll be back.
4: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
6: Info e regolamento su radioglobo.it.
7: Vieni, vedi, guidi.

0: passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996 gli Sport and Fitness Club W sono il punto di

0: Dream.
1: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
2: Tutto bloccato.
3: Sponsored by.
4: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
5: Scopri KGM da Magi Auto.
4: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
5: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
4: E affronti il traffico con un sorriso.
5: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
4: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Dove l'auto è magia.
6: Ma a stalla
7: Pascolo.
8: Entrando a casa con questa luna io ascolto voi e mi portate fortuna.
9: Durante il lavoro sto sempre incasinato, vedo questa luna e mi sento tutto bloccato.
10: Mamma mia, stasera c'è stata una luna che ti spaccherei il cuore.
11: Voi riempite le giornate della gente che vi ascolta e la fate sorridere e ride. Ed è bellissimo quello che fate, io vi adoro.
12: Tutto bloccato on Radio Globo.
13: Allora io un attimo vorrei chiedere a Tommaso Di Vito che radio stia ascoltando o che programma stia ascoltando, perché mi dà delle indicazioni, cioè tipo qua aveva scritto sembra Trapano Frullino questo.
7: Ma questo pecore, caro, cantano anche i campanelli del Pascolo.
13: Campanelli che c'hanno, citofono.
7: Oh, il campanaccio. Vabbè, sono di città.
13: Chi è?
7: Sono di città.

0: cos'è?
1: Questo mi sembra un macchinario grosso. Mi sembra un macchinario grosso, oppure non so.
0: Allora, ragazzi, vi abbiamo chiesto effettivamente, ecco, i rumori dei ferri del mestiere, insomma, per capire effettivamente, no, che cosa fate, cosa ascoltate quando, cioè, che cosa, appunto, come operate, tra virgolette. Parlavamo anche di sala operatoria.
1: Esatto, sì, sì. Sì, confermo che ascoltano. È proprio una pratica diffusa pure là. Allora, sentire la musica.
0: Sì, adesso scopro che in una sala operatoria c'è, cioè, in onda, tutto bloccato. Mi faccio operare a casaccio, oh, qui in onda. Così, mi do una bisturata, anzi chiamiamo, lo trasformiamo in una sala operatoria e via.
2: Forse sono una dei pochi che va ascoltare con l'app, sempre con la cuffietta, lavoro, bambini e tutto quanto, non so, la cuffietta attaccata.
3: Ragazzi, vediamo se si capisce.
0: Non so cos'è.
1: Okay.
0: Spirito.
1: Una cosa che soffia.
0: Soffioni.
4: È vero, c'ha ragione Roberta. Io c'ho il professor che mi ha operato 3 volte al piede e lui si ascolta i Queen, manco a volume regolare, ma è un bel volume, insomma.
5: È vero, c'è la musica in sala operatoria. Io mi sono operato al gemelli e c'era giornata Pink Floyd.
0: Ah, pensavo, per l'appunto, vedi? Bravi ragazzi, quante cose si imparano

0: on Radio Globo.
1: È la madre a segnalare il figlio alle forze dell'ordine preoccupata del messaggio ricevuto. Vado a fare una cosa in centro con un coltello, vado a picchiare le persone, si legge nell'ordinanza. Poco dopo, il 22enne italiano di origine marocchina viene fermato dalla polizia in una strada di Reggio Emilia. Arrestato in Germania nel 2024, viene ricoverato in una struttura psichiatrica e si dichiara un sostenitore dello Stato Islamico. Tra 4 mesi sarò rilasciato, diceva il ragazzo, comincio a pianificare tutto, lo faccio per l'ISIS. Espulso, torna in Italia, viene inserito in un percorso di recupero. La Digos scopre che un presunto sostenitore del Daesh gli avrebbe proposto di istruirlo e finanziarlo per fare un attentato. Il ragazzo è in carcere, l'accusa arruolamento con finalità di terrorismo.
2: Questo viene fuori a Reggio Emilia.
3: Sì, è stato fermato questo ragazzo di 22 anni che stava, poi l'ha segnalato la mamma tra l'altro.
4: Sì.
3: Che stava andando in centro, dice lui, a fare del male alle persone con un coltello, è stato fermato, ma cosa ancora più grave che si è scoperta dopo è che era in contatto con un reclutatore dell'ISIS e si era detto disponibile a fare un attentato in Italia o all'estero.
2: E lì, grazie a Dio, non hanno fatto in tempo a dire no, ma è matto, non c'entra niente, perché subito, pam, grazie a Dio, stavolta l'intelligence è riuscita a prevenire subito. A me il terrore, sai qual è appunto il terrore del terrorismo? Il terrore è che, per quanto sia bravo e lodata in tutto il mondo la nostra intelligence, sì, quindi nei vari reparti, insomma, delle forze dell'ordine, quelle che stanno lì a scovare, ecco, sì, cellule, roba del genere, terroriste, e che purtroppo, per quanto brave, ho paura che tanto prima o poi una falla, no, venga fuori.
3: Ma allora, in questo caso è stata proprio la polizia, perché c'è stata la segnalazione e l'hanno preso.
2: Esatto.
3: L'intelligence ha dimostrato finora di funzionare molto bene. Il problema sono i cosiddetti lupi solitari, no? Quelli che magari appunto non sono in contatto con un reclutatore,
2: esatto,
3: ma da soli, per mille motivi che sono anche al di fuori poi della religione, vogliono emulare, e lì diventa un problema.
1: Intanto prosegue l'inchiesta su Salim El Kudri. Da messaggi, foto, video, un manoscritto del padre in arabo sequestrati dalla polizia a casa sua potrebbero emergere dettagli che sposterebbero l'attenzione degli inquirenti dal gesto isolato di un giovane con disagio psichico a quello di un'azione compiuta secondo modalità terroristiche.
2: Vabbè, sulla modalità non c'è dubbio, ragazzi, se ancora stiamo a discutere su quello. Comunque il famoso arsenale tecnologico che hanno trovato a Salim El Kudri.
3: Ah, sì, sì.
2: Meraviglioso.
5: Dall'inchiesta sta emergendo tutta un'altra verità. In questo momento gli inquirenti stanno analizzando l'arsenale tecnologico sequestrato a Salim El Kudri. 5 telefoni, 4 computer, 2 hard disk e 2 pennette USB. Chi indaga vuole capire cosa c'è dietro al suo gesto. C'è un video di violenza molto significativo in almeno uno dei suoi telefoni. Salim potrebbe essersi ispirato ai video dei terroristi islamici. Gli inquirenti stanno analizzando anche gli scritti in arabo del padre, dove ci sono diverse frasi contro l'Occidente colonizzatore. Padre di Salim si chiede perché il colonialismo ha dominato, perché i paesi occidentali si sono imposti nel Nord Africa, e parla dei paesi colonizzati del Nord Africa che non hanno mai espresso la loro identità.
2: Qualche risposta ce l'avrei, ma non è il caso, adesso non è la sede opportuna. Comunque, questi erano degli aggiornamenti su queste vicende, signore.
3: Sì, sì, sì, sì, le indagini continuano, speriamo che arrivino alla verità. Comunque, secondo me, al di là poi del motivo psichico che è stato escluso, e del terrorismo che anche è stato escluso, perché non c'è stata né una rivendicazione né un legame
2: agito da solo.
3: C'è un'altra grande fetta che è legata alla violenza che semplicemente chiunque potrebbe avere, cioè esistono anche persone violente,
2: certo,
3: che lo fanno perché sono violente.
2: No, ma i matti pure esistono, no? L'altro giorno diceva sì, è matto, non è matto, cioè uno che fa una roba del genere è matto per forza, ma i matti ce ne sono tanti. Ora, senza innescare guerre religiose, non mi compete, non lo voglio assolutamente, sono il contrario, lontanissimo. Però c'è da dire che tutti i matti che conosciamo, italiani nel senso di generazioni italiane, italiani o europei o quelli che conosciamo occidentali non praticano quel tipo poi di sfogo da una psichiatria presunta o meno. Cioè nel senso che quella modalità lì, per emulazione o per, esatto, o per altro, appartiene a una determinata fetta. Attenzione signori, occhio, vai Marchetti.

0: al 28 maggio Heineken birra bottiglia da 66 cl a 99 centesimi e Algida Magnum Classico confezione da 6 a 3,99 euro. M.A. Supermercati, amici tutti i giorni.
1: Radio Globo Traffic News.
2: Adesso la viabilità, c'è un incidente su via Pontina che rallenta il traffico fra Tor de' Cenci e il raccordo anulare in direzione centro città. Code per incidente anche in tangenziale tra Corso di Francia e Viale della Moschea in direzione San Giovanni e tra la Tiburtina e la Salaria in direzione dello Stadio Olimpico. In zona Torvecchia da ieri sera per il dissesto del manto stradale è chiusa al traffico via Cesare Lombroso tra via Andrea Verga e via Ezio Sciamanna. In Piazza del Popolo è in corso la cerimonia di inaugurazione dei nuovi giochi della gioventù che si terranno dal 27 al 29 maggio nei principali impianti sportivi di Roma. Attivi i divieti di transito nell'area circostante la piazza, interessati i tratti di via del Corso, via del Babuino, via di Ripetta e strade adiacenti. Prestare quindi massima attenzione alla segnaletica se vi trovate in zona. Per ulteriori aggiornamenti sulla viabilità potete andare sul sito di romaluceverde.it.
3: A Marche, ma quale intelligence? L'hanno preso grazie alla madre. È la madre che ha fatto la soffiata, non l'intelligence. Se fosse stato per l'intelligence avrebbe già fatto l'attentato.

0: prescindere dal fatto dal suo gesto, ma una condanna contro i giornali e certi partiti che hanno coperto l'attentato terroristico. Ma la vogliamo fare?
1: Ammazza che arsenale tecnologico, ho più roba io a casa, che sono un foraccio.
2: Salim è il cognome toscano, no? Giusto? Da Toscana, bassa Toscana mi sembra.
3: Tutto bloccato, torna tra poco
4: su Radio Globo.
3: Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
4: Scopri come su radioglobo.it.
5: Perfetto, e dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
6: Bel veicolo a motore umano, è usato?
5: Usato a chi?
7: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
6: Info su leonori.it.
8: Vuoi mangiare carne di qualità come una volta? Da Fulvio e Federica Carni trovi gusto, tradizione e un'accogliente area esterna per pranzo o aperitivo fino alle 21. Le migliori carni, preparati pronti da cuocere e già cotti, ti aspettano anche a casa tua. Ordina su Glovo, Deliveroo o Just Eat. Fulvio e Federica Carni, il sapore vero della carne. fulvioefedericacarni.it.
9: Per la mia macchina voglio certezze e non sorprese. Sul sito fastcar.it scelgo quello che mi serve, prenoto giorno e ora e so già il costo. Un esempio? Tagliando completo per tutte le vetture benzina fino a 1200 di cilindrata a soli 79 euro. E tutto in un'ora. Tanti servizi e tante officine prenotabili su fastcar.it. L'officina a portata di click.
10: Vuoi capelli da salone? Ogni giorno? Con Clem è possibile! Prodotti professionali e una consulenza personalizzata per valorizzare al meglio la tua bellezza. Scopri i 21 punti vendita di prodotti per capelli, viso e corpo su Roma e provincia su gruppoclem.it. Ah, Clem con la K!
11: Hai bisogno di un veicolo commerciale? Da 0100 trovi la soluzione giusta per te con la gamma Toyota Professional. Consulente dedicato, analisi costi del parco auto aziendale e una gamma completa e personalizzabile per ogni esigenza. Dai modelli più compatti, perfetti per il lavoro in città, fino alle esigenze di carico più elevate. La gamma Toyota Professional è tua a partire da 16.300 euro IVA esclusa o con formule di leasing e noleggio a lungo termine Quinto. Vieni a trovarci negli 0100 Professional a Roma in via Silicella 11 e via Pontina 591.
12: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
13: Dem Supermercati, preparati! Dal 20 al 28 maggio arrivano delle offerte imperdibili. Heineken birra 66 centilitri 99 centesimi.
14: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
13: Dem, ogni giorno il meglio.
15: Hai fame? Di nuovi sapori? Alla Dogana Food ti aspetta un incredibile buffet internazionale con specialità da tutto il mondo, dalla cucina orientale alla churrascheria. Un'esperienza gastronomica unica e completa, tutto a prezzo fisso. Viaggio per il mondo senza lasciare la città. Ti aspettiamo alla Dogana Food. Ci trovate in via del Porto Fluviale 67B, zona Ostiense.
16: È arrivato il secondo volume di L'Enciclopedia Romanista, Io che guardo solo te, di Tonino Cagnucci e Federico Melis. Un libro che racconta la Roma attraverso il cinema e il cinema attraverso la Roma. Un vero e proprio almanacco di emozioni. Ordinalo ora su iosonoromanista.it.
3: Tutto bloccato.
17: Sponsored by. Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
18: Scopri KGM da Magia Auto.
17: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
18: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
17: E affronti il traffico con un sorriso.
18: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
17: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Auto. Dove l'auto è magia.
3: Solo le migliori. In FM.
4: Streaming.
3: Dab.
4: E sul canale 91 del digitale terrestre.
3: Globo TV.
19: Le 5 superate da un minuto di martedì 26 maggio 2026. Signore e signori, quello che state ascoltando è tutto bloccato. E allora dritti come treni per altre 2 ore.
20: Solo le migliori. Salim, Shen, Tras.
21: Non sono verbi napoletani?
22: Oramai Roberta Marchetti è il sogno proibito degli ascoltatori.
23: Comunque più fregna di lei non ci stanno su Roma.
24: Mamma mia come parla bene Roberta.
25: Mamma mia riga, ma quanto sei patata. Ma da dove esci che sei tutta patata?
26: Stai ascoltando Tutto Bloccato on Radio
19: Globo. Ecco, dovreste vedere Roberta Marchetti ogni volta come si sciolga, come si scioglie di fronte a questo, questa sigletta. E assume la fisionomia proprio di una patata americana, però.
20: Sì, capito che non sai come camminare oltre che come pissare, come ha detto lui.
19: Sì,
20: vabbè,
19: certo.
20: Ma sono cose eleganti, del resto. Questo mi merito.
19: Questo è il secolo dell'eleganza.
20: Certo, certo.
19: Quindi, essendo tu figlia del tuo tempo, si diceva sempre una volta così, parlando dei grandi artisti, dei grandi letterati, figlio del suo tempo.
20: Sì.
19: Non hai capito chi era suo tempo. Che tempaccio c'era.
20: Di questi tempi raccogli. Guarda, comunque è un bel complimento. Io
19: per
20: apprezzo.
19: Carità, per carità, capirai. E l'ho detto apposta che ti stai sciogliendo, quindi è rimasta solo la buccia, Marchetti.
27: Marchetti belli, che piacere sentire le vostre voci, ma anche Tommaso, Ileana, Miriana. Oddio, non riesco più a sentirvi questi giorni, sto impicciatissima, non vedo l'ora di poter risentire tutti i giorni Tutto Bloccato. Magari voi sarete anche contenti, ma io ritorno, Ritorno, a volte ritornano la poetessa ritorna.
20: Ha detto che torna?
19: Perché queste minacce? Stavamo tanto bene, cara poetessa, perché? Perché? Perché? Allora, invece, attenzione, perché si va a parlare adesso di motori.
20: Sì, perché ieri è stata presentata a Roma la nuova Ferrari Luce, che non è una Ferrari del, insomma, tu dici l'ultimo modello, no, è la prima Ferrari elettrica. Cioè la Ferrari ha fatto il modello elettrico. Tra l'altro l'hanno presentata alla vela di Calatrava e c'era anche Mattarella, che se non sbaglio l'ha anche provata. Ed
19: dai,
20: è bellissima, non so, l'hai vista la macchina?
19: No.
20: Bellissima,
19: no.
20: Dentro, vabbè, un design pazzesco. È pur sempre una Ferrari, però sai, molti stanno lamentando, no? Ma come puoi fare la Ferrari elettrica?
19: Ma vedi un po'.
20: Oh, devo dire che non sono un'esperta di borsa e finanza, ma da quando ieri hanno presentato la nuova Ferrari, questa appunto elettrica, è crollato il titolo Ferrari in borsa.
19: Ma viva Dio! Evviva!
20: Di finanza, così a naso mi viene da pensare che tutta questa fiducia per la Ferrari elettrica non c'è.
19: Ma non c'è proprio, già non c'è più la fiducia per l'elettrico in generale, perché chi senti insomma ha dei disguidi grandi, come che ne so, ogni tanto prendono queste batterie, si infuocano, si incendiano, scoppiano, hanno fatto esplodere anche garage o per strada. L'altro giorno ero sulla Pontina sabato scorso. Siamo passati tra l'altro di fianco a una macchina in fiamme. Sto cagato sotto perché dicevo, ma potevamo uscire prima, si vedeva da lontano. Niente, siamo potuti comunque passare di fianco e così i grandi esperti dicevano che era per colpa di batterie. Sì.
20: No, per carità, ha delle cose, delle controindicazioni, diciamo così, l'auto elettrica, però è un gran risparmio.
19: Beh, insomma, adesso tutto sto risparmio non lo so, bisogna sentire quelli maggiormente coinvolti, che magari ce l'abbiamo anche all'ascolto, perché con sti prezzi. Costi prezzi,
20: vabbè,
19: pure
20: però,
19: dell'energia, dell'elettrica, non è che.
20: Però la benzina che adesso sta alle stelle non la metti più. C'è da dire che però sei costretto sempre a caricarla e stare molto attento a quanta autonomia ha la macchina.
19: Oh.
20: Perché magari c'ha 150-200 km di autonomia, li sfori un attimo, e soprattutto se ti si ferma per strada perché scarica la batteria, devi chiamare necessariamente il carrattrezzi.
19: Ma certo, ma poi ma li vedi ogni tanto anche ricconi, no? Che si sono fatti queste macchine stracostose, se le sono fatte, no? E stanno là a mannaggia a me, ma guarda te, fermi lì al distributore, alla colonnina, aspettare un'ora e passa, un'ora e mezza, non lo so. E intanto arriva quello con la Fiesta, si ferma un attimo, fa il pieno e dopo due minuti riparte.
20: C'è anche la ricarica veloce, mi hanno detto,
19: sì.
20: Però costa di più ovviamente, che tipo in 10 minuti ti ricarica tantissimo la macchina e riparte.
28: Ma Robertina, ma che stai di? Qua Ferrari bellissima, e il Porenzo Ferrari sta arrivando.

0: al futuro, cioè io mi immagino che tra un tot di anni ci siano solo auto elettriche, sarà quello il destino.
1: Lo dobbiamo decidere noi il destino, no? Quattro bestie che governano il mondo. Non è che se va in una direzione allora dobbiamo tutti lanciarci. Fermi, fermi, siamo i creatori, ricordiamocelo.
0: Era come il telefono, no? Cioè vent'anni fa era impensabile che c'era lo screen del telefono, cioè avevamo i Motorola StarTAC, ora stiamo con questi, siamo andati avanti, per fortuna.
1: Ma tu lo chiami avanti, io lo chiamo un regresso totale, guarda i danni che stanno facendo i ragazzi, ne abbiamo parlato anche in onda, cervelli sfondati, vabbè. Sfondati.
0: Uno deve saperli usare.
1: Deve saperli usare, ma a quanto pare non siamo buoni, siamo delle scimmie con in mano una tecnologia che non siamo capaci poi. Andiamo da Daniele, benvenuto a Radio Globo, vai.
2: Ciao Roberto.
1: Ciao, ciao.
2: Io sono 4 anni che ho la macchina elettrica e non tornerei indietro per nessun motivo.
0: Ah, vedi?
1: Ecco, perché? Dici un po' quali sono i problemi?
2: No, quali sono i problemi? Io sto alla favola. Io faccio il pendolare quasi tutti i giorni Roma-Fiumicino e spendo una media di 30 euro a settimana.
1: Ho capito, tornerei indietro, scusa, per quello.
0: 30 euro a settimana?
2: No, non tornerei mai indietro.
0: Prima con la benzina quanto spendevi?
2: No, prima con la benzina lavoravo a Cidecchio e andavo col treno. Però considera, con 500 km di autonomia io ci faccio quasi tutta la settimana per andare al lavoro, più in giro per bambini, sport, scuola e cose varie.
1: Bene.
2: E un pieno spendo 30 euro circa.
1: E riesci a, cioè ovviamente perché non è una distanza infinita, ma se dovessi fare un viaggio lungo?
2: Il viaggio sono arrivato a alle Maldive del Salento.
1: Madonna, è esagerato.
0: Che c'è? No.
2: Santa Maria dell'Euga.
0: In Salento, Santa fino a Santa Maria dell'Euga, tutta una tirata, sì. Senza mai fermarti a ricaricare?
2: No, 3 soste ho fatto.
1: E quanto durano queste soste? No. Quanto durano?
2: Guarda, al tempo che fai scendere i bambini per fai bere un po' d'acqua e portarli al bagno e riparti, una sigaretta.
1: Sì? Allora quelli che si lamentano e dicono che ci vuole tanto per ricaricarla?
2: No, guarda, quando viaggi arrivi all'80% stando intorno al 30% con un quarto d'ora vai proprio bene.
1: Però sembri rincoglionito, questo lo sai, no? Dai, non ti darà mai il gusto di un motore a scoppio.
2: Ci sono le colonnine. Però io ho 208 cavalli, se voglio divertirmi è diverso.
1: Ma fai. Capito? Quella come il vento, poi mette quella vibrazione, la vibrazione del motore, ce l'avrei avuto, no? Qualche motore
2: però Tesla,
1: forte.
2: Tesla ha sbloccato alcune colonnine sua anche per le altre macchine, quando viaggi con Tesla spendi poco e ci metti proprio un attimo, sono ultra veloci.
1: È il poro Nicola Tesla, è il poro. Attenzione signori, 17:09, quello che state ascoltando è tutto bloccato, colonnine sì, colonnine no, questa sicuramente.

0: Le 17:12 ed è l'ora delle offerte di Romana Auto.
1: Vieni, vedi, guidi.

0: romana.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Al posto del cavallino rampante ci sarà l'asino ragliante.
2: Adio, ma che me mettete Eminem a quest'ora? Stanno tutti a muovere la capoccia sul raccordo. Andiamo, treni!
3: Se il pavone vedeva uno squalo al mare, gli dava la palla, lo squalo gli ha rivoltava.
2: No!

0: bloccato.
1: Mi hanno fermato i guardie e mi hanno sto messaggio del c***o. On Radio Globo.
2: Allora è proprio vero che la fine del mondo è vicina, la Ferrari elettrica, perché è finito, sta finito, è finito tutto, basta, ciao, chiudiamo, arrivederci e grazie.
3: La Ferrari è l'auto di lusso per eccellenza, l'auto sportiva con il motore a combustione interna per eccellenza, non perché deve diventare un'auto elettrica, perché se no l'auto elettrica me ne compro una per cavoli mia da un'altra marca. Se voglio la Ferrari non la voglio elettrica, la voglio Ferrari.
4: Motore rombante che stravince non si cambia. No, no, hanno doppato alla grandissima.
5: L'auto elettrica ti porta un grande risparmio solo se c'hai pannelli solari a casa, altrimenti non è che ti sposti più di tanto dai costi effettivi del benzina.
6: Ma l'elettrico ci avrebbe un senso soltanto se l'infrastruttura andasse a supporto. Qui è strano che ancora l'elettrico non abbia collassato.
7: Ragazzi, le macchine elettriche, e fra una decina d'anni dove le mettiamo le batterie?
8: E no, il progresso è regresso.
0: Tutto bloccato. On Radio Globo
9: 06 89 28 99 7. Adesso veniamo al telefono, però intanto prima vogliamo occuparci io e la Marchetti anche di una questione molto importante.
10: Che scherzi, che, fondamentale direi.
9: Ecco, che mi ha riguardato anche negli ultimi giorni, perché appunto sabato sono stato dalle parti di Colli Romito a un compleanno, e per l'appunto qualcuno se n'è uscito dicendo ok, facciamo questo tipo di regalo qua, mettiamo dei soldi, siccome se ne occupava uno di Verona, allora facciamo, vi do il link.
10: Immagino come è andato a finire.
9: Tutti spariti.
10: Certo.
11: Il regalo, io poi ho alzato i soldi, insomma, veniva fuori una quindicina d'euro a testa. Con calma, non c'è fretta, chiaramente. Pure domani mi fate un PayPal, l'ho mandato sul gruppo.
12: A che poi secondo voi si dice PayPal o PayPal?
13: PayPal che è napoletano. PayPal,
9: te piglio PayPal. In realtà mi hanno detto anche che la pronuncia giusta sarebbe PAL, perché appunto sì, perché è PAL inteso come amico, quindi mai PAL, no PayPal per fare i fighi. Ma indipendentemente da questo, ecco, quanto è difficile a volte poi effettivamente recuperare soldi.
10: E quanti non si prendono più l'incarico di andare a fare il regalo perché di soldi ne hanno persi? Io ad esempio dipende dal gruppo, perché ho alcuni gruppi, dico ragazzi, il regalo non lo faccio, metto una scusa perché poi i soldi non mi sono tornati.
9: No,
10: conto ti entrano più 10-20 euro, ok, ma quando ti mancano 50-60 euro ti rode.
9: Come al ristorante, che a volte, quando sei tanti, no? Sei molti, così ragazzo, 40 a testa, sono 50 a testa, c'è sempre qualcuno che sfugge. Poi, dopo diverse pressioni, viene fuori quello che fa, ah ragazzi, scusate, mi pare che l'avevo dati,
10: Beh,
9: c'è sempre uno che sfugge.
10: Poi per carità qualcuno si scorda veramente,
9: ma certo,
10: magari dei soldi del regalo. Però perché io non mi scordo mai? Perché? Non mi
9: scordo mai? Siamo persone per bene. Ecco, avete l'occasione, signore e signori, attraverso tutti i vostri canali, per mettervi in contatto con noi, di sputtanare i vostri amici e parenti che guarda un po' casualmente si imboscano sempre ogni volta di fronte a queste questioni. E invece forza 06 8928 996, ritorniamo da voi, andiamo da Emiliano. Prego Emiliano.
14: Ciao, buonasera a tutti.
10: Ciao Emiliano, vai.
14: Io ho scelto di prendere una macchina elettrica poco tempo fa e quindi la sto aspettando usata, una macchina elettrica usata. E perché ho valutato, nel senso, io da sempre ho avuto una Station Wagon 2000 turbo diesel e adesso ero arrivato a spendere tra i 60 e gli 80 euro a settimana di gasolio. Se tutto andava come doveva andare, perché altrimenti c'era anche l'extra, perché mia moglie fa una media di intorno ai 100 km magari al giorno, tra gli 80 e i 100, quindi ho fatto il calcolo e io non ho pannelli solari, io ho fatto il calcolo solo tramite la mia rete elettrica, ho messo una colonnina a casa, non per strada, perché per strada effettivamente costerebbe molto di più il kilowatt, però mettendola in casa con la tariffa che ho scelto elettrica, ho fatto un calcolo e un pieno di 350 km mi costerebbe intorno ai 12-13 euro.
10: Ottimo!
14: Quindi ho fatto questa scelta proprio per questo, perché ormai è senza calcolare poi la manutenzione, che effettivamente è quasi pari a zero. C'è motore, quindi c'è stato poco da fare. Nel senso, possono venire a cambiare il filtro dell'aria, dell'aria condizionata, queste cose qua. Però...
9: Sì, vabbè, ci avrai dei tagliandi lo stesso da fare.
14: Sicuramente, vabbè, c'è un'estensione di garanzia riguardo le batterie, quello è vero.
10: Poi c'è anche un risparmio sul bollo, perché per il momento
14: il bollo
10: è ancora gratuito.
14: È gratuito per i miei 5 anni, poi 40 euro. Ma poi io effettivamente, ridando la mia indietro, me l'hanno valutata 5.000 euro, che comunque era una macchina che aveva 190.000 km consumata da una famiglia, perciò comunque ci può stare con i graffietti, Alla fine la macchina elettrica, riprendendo quest'altra, l'ho pagata 10.000 euro. Cioè, si può fare. Non è che stiamo parlando di vabbè, tra pro celere.
10: Sì, sì, no, no, no, no, è vero. Poi tra l'altro recentemente ci sono stati anche degli incentivi. Io ho un'amica che si è fatta una macchina elettrica nuova, dando la sua indietro e prendendo gli incentivi, una macchina che al prezzo di mercato di più di 20.000 euro l'ha pagata 12.500.
15: Comunque anche la, io ad esempio il bollo non lo pago.
10: Lo paghi?
15: No, il bollo non lo pago, è perché è d'epoca.
0: Stai ascoltando Tutto Bloccato su Radio Globo.
16: Il viaggio, sono arrivato a, alle Maldive del Salento.
15: Madonna, è esagerato.
10: Che c'ha, no, no. Ammazza,
16: in Santa Maria de l'Euga.
10: In Salento, fino a Santa Maria de l'Euga, tutta una tirata, sì. Senza mai fermarti a ricaricare?
16: No, no, no, tre soste ho fatto.
17: Ah, bello, 30 euro a settimana che la macchina elettrica, che se non la ricarichi rimani per strada e te ce vogliono 4 ore. C'ho una Fiat Grande Punto 1.400 del 2012, yeah. 28 euro del GPL una settimana, 500 km, con 5 minuti faccio GPL e riparto. Au.
18: Comunque sempre au. Meglio col gasolio. Io con 120 euro di gasolio sono arrivato da Roma fino a Palermo.
19: Sì, che a me me l'hanno data l'altro anno in sostituzione, che per carità, oh, è sempre meglio quella che rimane a piedi. Ma manca Ligani, oh, manca Ligani.
20: 30 euro una settimana, sì, ma quanto l'hai pagata la macchina? Ecco. L'hai anticipata praticamente la benzina, perché se l'hai pagata 30.000-40.000, ecco lì, hai anticipato.
15: Comunque tutta sta povertà dei ragionamenti, dei conti, mamma mia, che schifo, ci vorrebbe un vaccino per contro queste storie, io non ce la faccio, guarda.
0: Chiamalo 06 892 8996, oppure manda un messaggio vocale al 393 777 7172. Tutto bloccato tra poco on Radio
21: Globo. Ragazzi, perché noi ragioniamo da poveri? Lì sicuramente chi si compra il Ferrari elettrico significa c'è un altro a motore e ci si diverte, questa è la verità.
0: Il Morning Show è live on Globo TV tutti i giorni dalle 7 alle 10. Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre e entra direttamente nel nostro studio. L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva. Quello che ascolti in radio ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10. Canale 91 del digitale terrestre. Morning Show live on Globo TV.
22: Wait for me, I'll be back.
23: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
24: Strade e piazze più illuminate, incremento del trasporto notturno pubblico e privato, pronto intervento decoro, più spazi comuni presidiati, il doppio delle pattuglie di polizia locale su strada e tutor nella notte. Al via il piano Roma Notte proposto da Roma Capitale per favorire una movida sicura durante l'estate. Iscrizioni aperte ai nidi comunali per i bambini che già frequentano e devono rinnovare la scelta. Per procedere occorre essere in regola con il pagamento delle quote contributive, incluso quella dovuta per il mese di giugno. La richiesta di iscrizione deve essere compilata online entro il 22 giugno. Torna Spring Attitude alla Nuvola dell'Eur. Venerdì e sabato in programma 2 giorni di musica contemporanea, elettronica, indie e alt pop, con artisti e artiste affermati e nuove voci internazionali e nazionali. Info su comune.roma.it.
25: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e fogli informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
26: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
27: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
28: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. 2 parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
1: Usato come nuovo? Da Valentino concessionaria Volkswagen. 1000 auto di tutte le marche a super prezzo AutoScout 24. Passaggio di proprietà e 2 tagliandi in omaggio. E 0 anticipo. ValentinoAutomobili.it.
2: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
3: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
4: Tutto bloccato.
5: Sponsored by. Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
6: Scopri KGM da Magi Auto.
5: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
6: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
5: E affronti il traffico con un sorriso.
6: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
5: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Auto. Dove l'auto è magia.
7: Lui è un esibizionista.
8: Ho sognato Marchetti nudo. Da quel giorno non ho più dormito.
11: Io una botta a Marchetti gliela darei.

0: Aspetta, ma io non ho detto niente, però ho detto che 26 maggio come faccio tutti i giorni.
1: No, me lo sono ricordato adesso io. Ah. Quel 26 maggio mi è tornato in mente la coppa in faccia.
0: Hai visto? T'ha risuonato.
1: Ha risuonato, sì, perché.

0: questo 26 maggio mi ricorda qualcosa, vedi che è rimasto alla storia veramente, certo, non ci si crede.
1: Certo. Roba grossa. Allora, a proposito di robe grosse
0: e di soldi,
1: e
0: quella sì che è roba grossa,
1: che i soldi di che?
0: No, che stavamo dicendo di sti regali che non rientrano i soldi.
1: E allora sì, giustamente, no, di sti soldi bisogna, è il momento giusto per fare una sputtanatina, amici e parenti.
0: Sì, perché appunto quando uno anticipa soprattutto per i regali e i soldi, la gente spesso non te li ridà.
2: Io c'ho un'amica che si chiama Chiara, che è un po' un T-Rex, un po' a braccine corte.
3: Sai come diceva nonna? I conti a tavolino non riescono mai. Boh, i conti.
4: Io c'ho un amico che ogni volta per i miei soldi, ogni volta è una lotta. L'ultima volta non me l'ha ridati proprio. Stavolta è capitato che l'alza di lui a me, me l'ha richiesti. Ah sì, è vero, c'hai ragione. Mandami l'IBAN. Il giorno dopo mi ha mandato l'IBAN, ancora sta aspettando.
1: Ecco, queste poi storie di vendette, nel senso, adesso beccate questo, adesso aspetti. Che poi tra l'altro noi parlavamo appunto di, che ne so, conti o al ristorante o semplicemente per un regalo, no? Quando vengono anticipati da qualcuno, dici ci vado io, poi dopo mi raccomando, però ragazzi, sì, ma che te pare, niente preoccupa.
0: Certo.
1: Però invece a volte succede di dare anche, di prestare, magari sarà successo a qualcuno, di, o qua dentro o soprattutto là fuori, di prestare una somma un po' più grande.
0: Lì sono dolori.
1: Se non te lo ridanno magari sì.
0: Ma qual è il problema? È che poi comunque chiedere è brutto, cioè se ti presto dei soldi anche in questo caso, no? Che magari mi chiedi una somma cospicua, lo faccio col cuore, quindi non è che poi dopo non è che sono l'agenzia delle entrate che poi dopo un mese torno ti dico è arrivato il momento e a fine mese scadenza. Però mi aspetto che tu insomma prima o poi ti ricorda, e se non ti ricordi, cioè io non riesco a richiedere i soldi, non ci riesco proprio.
1: A volte ho conosciuto qualcuno che chiedeva addirittura ad amici, alla mia storia vera, a un amico, e chiedeva, gli ha detto però se poi passa un tot ci metto gli interessi.
0: No,
1: Tra amici, guarda che c'è gente attaccata tantissimo ai soldi, più di quanto immaginiamo, ragazzi. Attenzione, Globo WhatsApp 393 777 7172, questo è tutto bloccato.

0: Ma perché volevo parlare dei soldi del fantacarcio? Radioascoltatori, quanti di voi sono arrivati primi o secondi e devono tartassare le chiamate amici della vita che te rispondono per mezza piotta?
1: Ciao! Ah, ho parlato poco fa con l'ingegner Frutta e mi ha detto che per il progetto a Mantova gli serve un saldatore e un tubista.
2: Io potete di Artepita con Fider Mirto.
1: Mi ha chiamato Simone Buttacapoli, mi ha detto che a fine mese c'è un evento importante a Riccione, gli servirebbero due camerieri.
3: Stai ascoltando Tutto Bloccato on Radio Globo.
4: Allora, a me sono stati prestati 700 euro, io glielo ho ridati quando gli avevo detto che li avrei ridati e niente, e la coppia dei miei amici non l'ha rivoluti. Bel gesto.
5: Io quando mio padre mi prestava 10.000 lire ai tempi, io non c'avevo proprio il cruccio di ridarglieli, appena c'avevo la mancetta gli ridavo, perché è proprio una cosa che proprio non sopporto, fammi prestare i soldi.
6: Arrigati, fronte ai soldi non ci stanno né amici né parenti.
7: Eccolo. Comunque è quasi un'ora che provo a fare mettere un suono ad AutoCAD, non ci riesco, consideratevi rumorati.

0: Esatto, finito il tuo fine della giornata. Oddio, beh, 5 e mezza ancora nel pieno.
1: Oh, ma
0: me.
1: Muratori, che ne so, quando state lì a fare le tracce, qualche martello, oppure qualche salumiere, che ne so, che sta lì ad arrotare i coltelli.
0: Ma anche qualche casalinga che, o qualche domestica che starà passando l'aspirapolvere.
1: Giusto.
0: Anche quello, eh.

0: È inutile che fai la bella anche se poi sei vestita come Arlecchino, cioè ormai non riesci ad uscirne da...
1: Vabbè, ci provo, magari tengo un po' la parte, insomma.
0: Ileana Caselli!
1: Oh, yeah. Allora, ci stanno delle...
0: Tre coccodrilli.
1: Due coccodrilli e dei social, dei post in realtà, dei post sui social che sono andati in tendenza e riguardano l'amicizia nel mondo del lavoro.
2: Ah, interessante.
1: Sì, sta circolando in realtà un'indagine, insomma, che è stata fatta da Forbes.
2: Sì.
1: Dove si parla dell'amicizia tra colleghi.
2: Ah,
1: è reale, nel senso che nel momento in cui una persona si licenzia, magari, o cambia lavoro, insomma, quanto poi effettivamente il contesto lavorativo, quindi un po' i pettegolezzi, influenzano sul rapporto? Cioè, una volta, quante amicizie durano alla fine di un lavoro?
0: Una volta terminato,
1: esatto,
0: quel
1: la
0: lavoro lì.
1: La condivisione dell'ufficio.
2: Perché,
1: insomma,
2: magari
1: del
2: appunto
1: lavoro,
2: la condivisione dello spazio, del tempo e di, come dici giustamente, anche dei pettegolezzi, no? Degli inciuci, aiuta a creare un po' il collante, dici tu. Cioè, dice Forbes, nel momento in cui non c'è più quella condivisione, uno si potrebbe allontanare.
1: Esatto. E in realtà molti dicono che fondamentalmente non hanno avuto, nei commenti principalmente, non hanno avuto grandi esperienze coi colleghi, quindi diciamo, ci sono delle eccezioni, però molto spesso poi si perde quel legame lì, perché
2: però secondo me se si perde è perché non è mai stato
1: nato. E in realtà molti dicono che fondamentalmente non hanno avuto, nei commenti principalmente, non hanno avuto grandi esperienze coi colleghi, quindi diciamo, ci sono delle eccezioni, però molto spesso poi si perde quel legame lì, perché
2: però secondo me

0: se è vera resta anche quando te ne vai. Io me ne sono andata dal mio vecchio lavoro e sono ancora amica con quelle persone, ex colleghi e colleghe, che reputavo amici, li sento tuttora, quindi non...
1: E ti è successo mai invece sul posto di lavoro che credevi che alcune persone fossero amiche e in realtà poi ti hanno pugnalato?
0: Sì. Ora, grandi pugnalate no, ma delle delusioni le ho ricevute, e quindi appunto proprio per questo motivo penso che sia difficile arrivare a stringere un'amicizia vera tra colleghi, perché c'è sempre qualcosa che si mette in mezzo. Però se succede è bellissimo, perché poi condividi tanto al di là, no? Anzi, è anche più bella l'amicizia tra colleghi, perché ti porti anche sul lavoro e provi a distrarti da quello che vivi nella vita, no?
2: Sì, no, ma infatti in realtà poi sul lavoro ti permette di vivere anche l'ambiente in modo un po' più sereno. Il problema è fuori, perché molti commentano sul fatto che poi fuori magari finisci sempre a parlare di quello.
0: Ah, beh, questo un po' è vero. Dipende
1: però
0: come
1: se,
0: prendi
1: se
0: il lavoro.
1: Ti piace va sicuro che non è bello per niente. Poi tra l'altro ne ho prese tantissime di pugnalate, soprattutto qua dentro. Dentro questa radio.
3: Sì, sì.
0: Questa è una confessione.
1: Da persone che credevo amiche, ma proprio da un punto di vista proprio fraterno. E infatti decisi a un certo punto ok, non avrò più amici sul posto di lavoro. Poi invece sono una persona, qualcuno potrebbe dire un coglionetto, comunque buona, perdono facilmente, ritorno sui miei passi, e c'è qualcuno che ci ha avuto il coraggio poi di rifarlo, cioè il secondo tradimento.
0: Ah,
1: a quel punto.
0: Recidivi.
1: A quel punto sì, Marchese è un coglione.
0: sì.
1: No, che devi
0: ma
1: fare?
0: No.
1: È un indole, è uno spirito che gli dici.
0: Ma guarda che fidarsi delle persone e continuare a fidarsi anche dopo una delusione, secondo me invece è un bel valore aggiunto, non è segno di debolezza, anzi.
2: No, anche perché magari lo fai per te, per stare sereno anche te in primis, poi al di fuori dell'altro.
1: Adesso siamo partiti nel salotto riflessivo, signore e signori, questo salotto così che mi raggiunge delle vette altissime e poi giù e si sprofonda di nuovo a parlare di soldi.
4: Regà, l'unica soluzione è andare a chiappare sotto casa, a chiapparli fuori casa, perché tanto questi o non ti rispondono, o fanno i vaghi, o se no ti promettono, no, gira qua, di là, mo domani ti do, e poi domani apri il cielo, perché se aspetti loro che ti danno i soldi, fai prima ad aspettare che scende Gesù Cristo.
5: Ecco, per le delle che va a comprare tu e poi te li do i soldi, non esiste così, fate come faccio io. Io prima mi faccio dei soldi, compro, poi eventualmente se c'è sta re, distribuisco a tutti quanti.
0: Bravo.
5: Così non rimango mai fregato. Per quanto riguarda i soldi in prestito, mio padre dice sempre i soldi prestati sono soldi persi.
6: Allora, io ho prestato 250 euro a un amico mio e sono passati 3 anni e mezzo, ancora sto aspettando che mi restituisca.
7: Adesso che ci penso, mia nonna mi diceva sempre: se uno che sta sulle palle e non vuoi più vede, prestagli i soldi, non lo vedrai mai più.
0: Mazza, oh.
1: Questa è saggezza, signori!
8: Tutto bloccato, torna tra poco su Radio Globo.
9: Buonasera, scusate, una curiosità, ma come mai la sigla di Leana è sempre interrotta in un certo punto? Ma non si può più dire bollini in radio?
8: Dietro ogni politico, imprenditore o personaggio pubblico
10: c'è sempre qualcuno che lo conosce davvero.
8: Tutte le domeniche
10: dalle 10 alle 11.

0: ufficiali. In questa puntata lo streamer conduttore de La Miniera e inviato per Pulp Podcast Ivan Grieco più uno la domenica dalle 10 alle 11 on Radio Globo. Wait for me,
1: I'll be back. Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom,

0: Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
1: Una cittadina isolata.
2: Ma che cosa? Internet è scomparso!
1: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
3: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
4: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
6: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
7: Wake up!
8: Good morning!
9: The Morning Show.
10: Buongiorno!
8: Tutti i giorni dalle 6 alle 10.
11: Ed è il mio appuntamento mattutino.
8: The Morning Show.
12: On Radio Global.
8: Sponsored by
13: Magicland.
14: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. 2 parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
15: Attenzione agente, missione speciale da Pewex. È partita l'operazione Scottona. Tagli selezionati di bovino adulto Scottona a soli 9,90 euro al chilo. Scoprili nel tuo punto vendita Pewex. L'offerta è a tempo, termina il 28 maggio. L'agente Pewex ti aspetta al Banco Macelleria. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
16: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
17: Hai un'azienda o grandi spazi da pulire? 4S Macchine ha la soluzione giusta per te. Lava pavimenti professionali per ogni tipo di spazio, disponibili a noleggio e con assistenza garantita. E se hai una vecchia lava pavimenti, la valutiamo noi. Chiedi subito la tua consulenza gratuita su 4smacchine.it. Se dici Radio Globo, per te uno sconto speciale.
18: Tutto bloccato.
19: Sponsored by.
20: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
21: Scopri KGM da Magia Auto.
20: Tivoli, Coreando, Torres, Action e Rexton.
21: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
20: E affronti il traffico con un sorriso.
21: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
20: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Auto. Dove l'auto è magia.
22: Sì, raga, però mi dovete dare una regolata con questi jingle.
23: Quanto mi piace la pannocchia!
24: Dai, e bomberoni!
25: Dai, dai, che mi sto caricando, eh! Dai, è tutto bloccato!
26: Ha messo programma da quando lo sento, ma ha rubato la dignità.
27: Stai ascoltando.
28: Tutto bloccato.
29: Tutto bloccato, perché non funziona mai niente qua.
30: On Radio Globo.
31: Andiamo! Aspetta che sto segando un Audi A4
32: elettrica,
31: quella davanti a me, ma per carità, quelle manco le tocco.

0: 26 maggio 2026, signore e signori. Quindi ricordate le coordinate spazio-temporali?
1: Sì.
0: Non trovi anche tu? E te lo dico con questa base un po' swing, un po' così, un po' da veramente varietà post-pomeridiano, post-meridium. Non senti, non è la percezione che questo traffico sia un pochino scarico?
1: Sì.
0: Che effettivamente là fuori stiano godendo di strade libere, di verdi pascoli.
1: Guarda, mai tolto il pensiero dal cervello, è vero? Poche lamentele, poche richieste di segnalazioni, poca roba.
0: Sì, però. Sì, sì. È tutto finito, signori, perché state lì ormai comodamente magari mezzi in

0: vi conduce ad amoreggiare, vi conduce anche a un lavoro magari serale, vi conduce a fanalastra. Tanto c'è di tutto. Ecco, esatto.
1: No, perché mi hai fatto ridere. Perché per la combo amoreggiare e lavoro serale.
0: Mamma mia, però.
1: Ho capito.
0: Ti è rimasta dentro l'alma pacco proprio, signora.
1: Consecutio.
0: Temporum.
1: Ecco, è perfetta.
2: Ma cugino, te prego, sono casinato. Mi servono 5.000 euro oggi, domani te li ridò, massimo dopodomani. A cugino, mi dispiace, ma te posso dare 500 euro che sto impicciato. Va benissimo, è un anno, mi sa che ho perso Sergio e cugino.
1: Aia, 5.000 euro sono tantissimi.
0: Vabbè.
1: Cioè, nel senso, è una bella cifra che comunque uno presta.
0: Guarda un po'. A me al massimo mi hanno prestato 200 euro. Poi li ho ridati. No, erano 200.000 lire, io ho ridato 50 euro, quello che potevo.
1: No, 200 lire gli hai dati quando siamo passati all'euro,
0: esatto.
1: La metà.
0: Subito, non cade. Era l'85, pensa. Era un libretto. Chi è Sabrina adesso? Chi è questa signora qua che si intromette qui a tutti?

0: something I want to talk about.
1: Sabrina!
2: Siamo in diretta dalla Globo Car
3: Radio. Globo.
1: Roman Auto è un punto di riferimento per tutti gli automobilisti romani dal 1962. La sede storica è Piazza della Radio, conosciuta da tutti gli abitanti del quartiere Marconi, ed è un punto di riferimento specialmente per l'acquisto di auto a marchio Fiat. Ma oggi si possono trovare molteplici soluzioni dei migliori brand automotive. Dall'usato a chilometri zero, Roman Auto vanta ben 4 sedi in tutto il Lazio e soprattutto la nuova sede di Via della Magliana 309, in cui vi aspettano sconti imperdibili. Potrete perdervi in un immenso parco auto e scegliere la vostra nuova macchina fra oltre 800 in esposizione dei migliori marchi: Citroen, Fiat, Lancia, Opel, Jeep, Hyundai, MG e molto altro. Per saperne di più visitate il sito romana-auto.it. E allora, come avete sentito dalla bellissima sigletta, stiamo con la Globo Car in giro per la capitale, ma ci facciamo dire di più dalla mitica Angelica Baraldi. Buon pomeriggio!
4: Ma buon pomeriggio, eccoci. Allora, ieri dovevo sopravvivere al caldo infernale. Oggi, a parte il caldo, si aggiunge anche l'allergia, perché con la Globo Car siamo parcheggiati esattamente di fronte a un parco e l'allergia mi sta uccidendo, quindi sto provando a sopravvivere oggi, ma ce la farò, ve lo prometto. Ci troviamo all'Eur, siamo di fronte al parco degli eucalipti su Viale dell'Artigianato, quindi noi vi aspettiamo qui e vi ricordo che il momento di iscriversi per provare a vincere una bellissima Jeep Avenger è proprio adesso. Ciao ragazzi, a dopo.
2: Vai ora.

0: L'Aurelia è tutta bloccata adesso.
1: Ah. Se sta poco traffico, sì, una bella percentuale su elettriche e stanno ferme le colonnine.
2: Infatti non c'è talmente nessuno che da Laurentina a Brenesina sul raccordo ci ho messo solo un'ora, non c'è sta nessuno.
3: Ma voi che ne sapete che tutti i giorni io andata e ritorno non trovo traffico?
4: Stavo pensando che abbiamo fatto un sacco di segnalazioni di traffico in diversi stili.
5: Sì, da settembre, tante volte.
4: Esatto, l'abbiamo fatto, lo ricordiamo, del dolce stil nuovo, l'abbiamo fatto, quindi un linguaggio molto aulico. L'abbiamo fatto horror.
5: Sì, horror, thriller, l'abbiamo fatto in doppiaggese.
4: Anche,
5: facendoli
4: esatto.
5: fingere dei doppiatori.
4: Sì, e poi l'abbiamo fatto cantando, un sacco di generi.
5: In gospel anche.
4: Gospel.
5: Bellissimo.
4: Ma non l'abbiamo fatto mai western.
5: È vero, western manca.
4: Quindi come se stesse cavalcando, non per verdi praterie, ma magari appunto in quei canyon, in quei paesaggi infiniti, appunto emulando magari, che ne so, quello spaghetti western che è stato famosissimo in tutto il mondo, appunto con le musiche anche di Ennio Morricone, come sentite quella sotto, che è la parte del mucchio selvaggio di Il mio nome è nessuno, con Harry Fonda e Terence Hill, oppure tante altre scenografie da western. Come potrebbero essere le segnalazioni western? Tipo, ehi gringo, quella è una roba del genere. Oppure, che ne so, se trovate indiani sulla Colombo. Attenzione, questa arriva dopo, questa è fine.
5: Era fine, era bella.

0: fino al 29 maggio scopri il carrello d'oro. In palio fino a 250 euro di buoni spesa, più una Fiat Panda, uno scooter Piaggio e un iPhone 17 Pro. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Info e regolamento disponibile su masupermercati.it.
1: Radio Global Traffic News.
2: Adesso il traffico in stile istituzionale, invece ci sono code in uscita da Roma sulla Cristoforo Colombo tra via di Mezzocammino e via di Malafede in direzione Ostia. Code anche su via Flaminia tra il cimitero di Prima Porta e Malborghetto. Rallentamenti e code sulle due carreggiate del raccordo anulare tra la Roma Fiumicino e la Romanina in carreggiata esterna e tra la Nomentana e la Rustica. Sempre in esterna, possibili rallentamenti sulla via Flaminia interessata da lavori in tratti saltuari tra Riano Flaminio e Castelnuovo di Porto. Per altri aggiornamenti sul traffico potete andare sul sito di romaluceverde.it.
3: Oh, sarà una cosa, raga, che io vengo so forestiero, so fuori raccordo, una città sul mare che si chiama Anzio. Però io quando mi faccio il raccordo e vi guardo in macchina, a me mi farete tutti rassegnati, tutti con sta bocca aperta, tutti e vi magnate unghie. Come fate a sta così tutta la vita per una vita? Ma trasferite Anzio, venite Anzio, raga.
4: Guarda, ma guarda che se poi arrivano tutti là e se diventa un inferno la vita, prima
2: blocca Anzio.
4: Ma poi lo sai che, caro amico all'ascolto, l'altro giorno proprio mi ero fissato a guardare la gente in macchina, sì. Tutti veramente incarogniti, più che rassegnati, incarogniti. Tu non vedi mai nessuno mezzo sorridente, a meno che magari non stia facendo una telefonata.
2: O che magari sta in compagnia, perché poi da solo tiri fuori appunto la noia, la frustrazione.
4: Però guardate che non è una presa per il culo per il proprio cervello, però quasi. Nel senso che se tu tendi a sorridere, un pochino lo inganni e qualcosa migliora. È vero, eh?
2: Proviamoci.
4: Preghiamo.
5: 06 89 28 996. Tutto bloccato.
1: On Radio Globo.
4: Crescenzo, benvenuto a Radio Globo, Crescenzo.
6: Ciao, buon pomeriggio.
2: Ciao Crescenzo.
4: Vai Crescenzo.
6: No. Allora, io ho sbagliato pure a dire più di un anno fa, perché si parla di agosto del 2025.
4: Sì.
6: Quindi mi stavo per sposare, a settembre mi dovevo sposare, mi chiama mia sorella che il ragazzo gli si era rotta la macchina in Svizzera, uh-huh, che gli avevo venduto io un anno e mezzo prima, gli si era rotta la turbina.
2: Okay.
6: Mi fa: no, tu mi devi aiutare, alla fine gli ho dato 1500 euro, dopo un mese mi servivano i soldi perché mi stavo per sposare.
4: Sì.
6: Mi ha detto: no, tu sapevi perfettamente che la macchina andava fatta della manutenzione, tu gli hai venduto una sola, io i soldi non ti aiuto più. No. Io la macchina non me la so venduta perché me la volevo vendere, ma perché c'avevo dei problemi in officina da pagare un avvocato, e quindi me la so venduta per quel motivo.
2: E poi?
6: E poi niente, non parlo più con mia sorella. A giugno l'anno scorso mi è nato mio figlio, quest'anno fa un anno, lei manco l'ha mai visto, non gliene è fregato nulla. A giugno lei si sposa, non sono stato invitato.
4: Ma niente, dimmi te. Ma quindi diciamo il primo attrito è venuto più da parte sua, da parte di tua sorella?
6: Sì, da come la vedo io, sì, perché lei ha detto che io gli ho venduto una sola e ha detto che i soldi non me l'avrebbe più ridati e basta.
2: Crescenzo, ma tu ci hai provato a richiamarla, a riavvicinarti, a chiarire quantomeno?
6: No, sono sempre io quello che ha sempre abbozzato ogni volta qualsiasi cosa, ha detto: vabbè, non me vado a litigare, sta tranquilli. E ho detto: sai che c'è, stavolta hai voluto far così, mi è nato pure il figlio, cioè, sei diventata zia, non te ne è fregato un cazzo, sai che c'è, stavo.
2: Quindi tu aspetti che lei ti chiami?
6: Ma non mi chiamerà mai.
4: Allora, mi hanno detto qualche anno fa, tanti anni fa, chi ha più intelligenza ce la metta. Adesso magari non traduce.
6: È vero, considera che io ho avuto pure un socio che abbiamo chiuso la società, sto restituendo i soldi, ho provato pure a dirgli: vabbè, rivediamoci. No, perché mi sento a disagio, io sono una persona che prova sempre a criticare.
2: Però Crescenzo, un socio è un socio, ce ne avrai altri nella vita. Di sorella ce ne hai una, e i rapporti familiari, per quanto a volte ci fanno soffrire, per quanto a volte ci mettono anche in seria difficoltà,
6: lo so, però
2: poi ti piangerai addosso, perché magari il tempo non c'è più.
6: Ha provato pure mio padre a dire: vabbè, ma te stai a sposare che non inviti tuo fratello. Ha detto: tanto ormai è andata così, non ci parleremo mai più, è andata così.
4: Vabbè, magari non l'hai detta, magari tra un po' riviene fuori qualcosa.
6: Con il futuro marito, perché lei è una che si fa assassinare.
4: Vabbè, comunque adesso ce l'ha fatta prendere male. Base triste.

0: su Radio Globo. Radio Globo. Promotion.
1: Ed ora parliamo del nostro sponsor, Magia Auto, nuovo concessionario ufficiale KGM per Roma Sud e Provincia. Un brand coreano giovane e innovativo per chi cerca stile e prestazioni senza compromessi. Con 25 anni di esperienza, una gamma completa, Tivoli, Corando, Torres e la nuova ammiraglia Action. Scopri il mondo KGM a Marino, Pavona e Pomezia, oppure su magiaauto.com. Magia Auto, dove l'auto è magia.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
4: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100.
5: E usata da 0100.
4: Assistenza e ricambi da 0100.
5: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
4: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
5: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
4: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
5: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
4: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
5: Gruppo 0100.it.
6: Vuoi capelli da salone? Ogni giorno? Con Clem è possibile. Prodotti professionali e una consulenza personalizzata per valorizzare al meglio la tua bellezza. Scopri i 21 punti vendita di prodotti per capelli, viso e corpo su Roma e provincia. Su gruppoclem.it. Ah, Clem con la K.
7: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A maggio scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65 in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
8: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
9: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. Due parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
10: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
11: Info e regolamento su radioglobo.it.
12: Vieni, vedi, guidi.

0: romana.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
2: Dem Supermercati, preparati! Dal 20 al 28 maggio arrivano delle offerte imperdibili. Algida Magnum Classico per 6, 3,99€.
3: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
2: Supermercati Dem. Dem, ogni giorno il meglio.
4: Tutto bloccato.
5: Sponsored by.
6: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
7: Scopri KGM da Magi Auto.
6: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
7: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
6: E affronti il traffico con un sorriso.
7: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
6: Assistenza completa e consulenza su misura.
7: Magi Auto. Auto.
6: Dove l'auto è magia.
8: Solo le migliori. The Hits in FM.
9: Streaming.
8: Dab.
9: E sul canale 91 del digitale terrestre.
8: Globo TV.
10: Eccoci qua, signori, 18 e 3 minuti di martedì 26 maggio 2026. Ladies and gentlemen, salite a bordo perché qui si riparte per una.

0: Radio Globo.
1: Ti fai prendere i colpi. Stavo prendo un altro pannello, sei tu. Oddio, che è?
2: Esplode tutto qua! Un principio d'incendio!
1: Allora! Arriva un sacco di roba, a quanto pare il film si va a comporre. Eravamo partiti qualche minuto fa dicendo ma mi sa che oggi non c'è niente là fuori, niente traffico.
2: Se lamenta.
1: Sono lamentele, non si lamenta nessuno. E allora abbiamo detto andiamo a costruire magari un, che ne so, un film. O un film stavolta western, con le vostre segnalazioni. Ricreiamo l'atmosfera. No, non ci sono arrivato.
2: Io non so fischia.
3: Qui Ringo mi si è bucchiato uno zoccolo di cavallo sulla bondina.
1: Bondina.
4: Oggi tu raccordo segorio.
5: Guarda questo. Ha girato senza segnalare. La freccia, chi l'ha lasciata? Gli indiani?
6: Per tutti i barili di whisky, amici, state attenti ai semafori, è pieno di indiani.
2: Occhio.
1: Bravi ragazzi, bravi. E allora cambiamo base. Anche qui fischi, eh.

0: presa, eh?
1: L'ho presa.
0: Sembrava la Sarabanda a un certo punto.
2: Vai gringo, quanti cavalli hai? 140 e io ce n'ho 160. Vabbè, vi faremo correre la prossima volta. Qui sulla Cristoforo Colombo è tutto bloccato.
3: Sono quasi le 18 in punto. Il sole è ancora alto.
1: Bello.
3: E sul raccordo in direzione Casilina dalla Tuscolana si scorre abbastanza. Ma fai attenzione, gringo.
4: Sulla Garcia, quando un uomo con la macchina incontra un uomo con la moto, l'uomo sulla macchina è un uomo morto.
5: Ehi gringo, all'orizzonte vedo una mandria di auto sul GRA. Che faccio, imbocco la rampa o mi fermo ad un saloon per una birra?
6: Ehi Geremia, ma quello non è il comandante Pontino? Ehi comandante Pontino!
7: Sì ragazzi, eccomi, sto venendo da un lungo viaggio. Sono partito dall'uscita 10 del raccordo 3 mesi fa e adesso sotto queste temperature mi trovo ancora qui.
1: Bravi!
8: Comincia tutto bloccato!
9: Sto sul raccordo ed è tutto bloccato. Meno male che c'è tutto bloccato in onda.
10: Stai ascoltando Tutto Bloccato on Radio Globo.
11: Dopo un mese mi servivano i soldi perché mi stavo per sposare.
1: Sì.
11: Mi ha detto no, tu sapevi perfettamente che la macchina andava fatta della manutenzione. Tu gli hai venduto una sola, io i soldi non ti do più. Io la macchina non me la so venduta perché me la volevo vendere, ma perché avevo dei problemi in officina da pagare un avvocato e quindi me la so venduta per quel motivo.
0: E poi?
11: E poi niente, non parlo più con mia sorella. L'anno scorso mi è nato mio figlio, quest'anno fa un anno, lei manco l'ha mai visto, non gliene è fregato nulla. A giugno lei si sposa, non sono stato invitato.
12: E meno male che dovevamo sorridere in mezzo al traffico, mamma mia, che storiaccia.
13: Secondo me con le persone con cui si ha un rapporto, che siano conoscenti, amici, ma soprattutto parenti, familiari, bisogna sempre cercare di fare un passo in più, almeno tentare, perché poi purtroppo quando succede qualcosa di brutto e il tempo non ce l'hai più, indietro non ci puoi più tornare, e almeno un tentativo è sempre meglio farlo.
14: Io posso solo dire che mia sorella, andando anualtro contro mio padre, qualche anno fa mi diede parecchi soldi per solo ristrutturare casa e darmi una mano, e si è tolta una bella fetta dalla sua parte e non la rivuole neanche indietro. Io spero solo che quell'ascoltatore faccia pace con sua sorella e che veramente l'amore tra fratellanza debba essere un attimo tutelato.
15: Ma io volevo chiedere il riassunto di questa puntata, ma sentire questa storia mi basta questo.
0: Sì, diciamo è stata forte.
1: Questo è stato un momento profondo, ragazzi. Che una separazione in quel vincolo di sangue, no? tra fratelli.
0: E tra l'altro succede spesso, soprattutto per colpa dei soldi. Sì. Sai quante famiglie, quanti fratelli litigano, non si parlano più per i soldi. Oh.
1: Stavo pensando che dovrei dare i soldi a mia sorella.

0: Sono le 18:11 ed è l'ora delle offerte di Romana Auto.
1: Vieni, vedi, guidi.
2: Andi. Vai tu.

0: di Trenitalia o di Trenord o di Trenord. 06 8928 996, le 18:13. Andiamo da Luca, benvenuto a Radio Globo.
1: Ciao, buonasera ai Marchetti.
2: Ciao Luca.
1: Volevo raccontare. Ciao, buonasera. Sì. Volevo raccontarvi la storia tra me e mio fratello.
2: Sì.
1: Praticamente la faccio breve perché è un po' più lunga.
2: Sì, sì.
0: Bravo.
1: Genitori anziani che praticamente io non mi sono mai interessato al conto bancario di mio padre, ma giustamente ci doveva stare un figlio perché essendo anziani, cioè ci doveva stare qualcuno. E nel 2003 anni fa è morto mio padre. E che mi portano a vedere il conto, mio fratello mi porta a vedere il conto di mio padre e ci trovo dubbrecce proprio.
2: Dubbrecce sta io, per pochi soldi.
1: Nel senso, pochi soldi. Però io a suo tempo già avevo visto più o meno il conto di mio padre, più o meno l'avevo visto perché con i documenti che arrivavano a casa mi era cascato l'occhio, l'avevo visto. Non gli ho mai domandato niente, mio padre ha sempre lavorato con SPA, insomma guadagnava bene, prendeva pure una bella pensione e tutto quanto.
0: Sì.
1: E c'avevo già una certa idea di quello che ci poteva stare.
2: Sì.
1: E niente, praticamente mio fratello con mia sorella, d'accordo, perché loro sono più grandi di me, uno ha 6 anni più di me, l'altra ha 8 anni più di me, si sono messi d'accordo con mia madre, che è 93enne adesso, e si sono fatti firmare gli assegni, si sono fatti firmare gli assegni da mamma, e hanno prosciugato il conto. Praticamente
0: hanno prosciugato,
1: hanno lasciato a becco asciutto.
0: No, e perché?
1: E a me mi hanno lasciato. Ecco, io glielo sono andato a domandare perché. Mi ha detto perché tu non ti sei mai interessato, tu non ci sei mai stato. Io ho fatto scusate, io faccio l'autista, non ci sono mai stato, io sto fuori tutta la settimana. Fammi capire, c'ho una famiglia pure io.
2: Quindi Luca, i tuoi fratelli si sono accordati tra di loro facendosi firmare le cose da tua madre per spartirsi loro in sostanza.
1: Esatto, ho gli assegni firmati perché poi io, essendo erede di mio padre, potevo andare a richiedere sia l'estratto conto del bancario e vedere insomma i movimenti che erano stati fatti. Mi hanno detto no, ci sono stati de svariati assegni del qua e del là. Ma io perché mi fidavo di mio fratello, difatti io parlavo sempre con mio fratello, diciamo con mia sorella ma di meno, ma con mio fratello ci parlavo. Lui no vabbè, non ti preoccupare, qui però non ti preoccupare, ha fatto una finaccia. Questo è quanto.
2: E adesso Luca, come sono i rapporti?
1: No, adesso stiamo con l'avvocato perché io e mio fratello tra virgolette ci abbiamo casa che abbiamo costruito insieme, era ancora in divisa. E adesso lui si è appuntato che non vuole più neanche dividere, non mi
0: certo
1: vuole
0: che
1: dare
0: in divisa appuntato. Vabbè. Ma dimmi te.
1: Ma guarda, ma non è tanto la carognata, la coltellata che ti arriva dietro la schiena che fa male, perché ma è la mano che te la dà, quella fa ancora più male. Io ci avevo massima fiducia, poi quando alla fine vado a vedere, hai fatto firmare l'assegno da mamma, dico perché hai fatto firmare l'assegno da mamma?
2: Certo.
1: E non mi ha risposto. Sono andato da mia madre e gli ho detto che cavolo hai fatto? Ma io non lo so che ha fatto tuo fratello. Come non lo sai? Scusa,
2: Luca.
1: Sei incoglionita, sei vecchia. Ma tua mamma
2: però che ha detto in tutta questa storia? E adesso in che rapporti sei con lei?
1: Niente, il problema è che mia sorella era la cocca di papà, mio fratello era il cocco di mamma, e io sono stato sempre il calimero. Io vivo il pulcino nero, non mi è mai servito niente, non gli ho mai chiesto niente, e me lo sono sempre fatta da solo, ma perché non mi andava a livello, cioè era una soddisfazione pure mia, mi sono fatto gli appartamenti, me l'ho fatti da solo,
0: sì,
1: giustamente
0: certo.
1: C'è un lavoro che guadagnavo, non mi sembrava giusto nato, papà e Dio, papà prestami un po', 5.000, 10.000, che me l'avrebbe prestati, non è che io
0: certo.
1: Dico che non me l'avrebbe dati, però per me personalmente era una cosa ingiusta, io la vedevo nei confronti miei, per la dignità mia, la vedevo una cosa ingiusta, come la vedevo ingiusta il fatto che io, mio fratello, cioè chiappato si è messo lì e...
0: Tu dici, secondo te Luca hanno anche un pochino circuito mamma, oppure secondo te era d'accordo?
1: Sì, ma senza ombra di dubbio, però non avendo certificati che mia madre è incapace di intendere e di volere,
0: certo.
1: Le leggi italiane purtroppo sono fatte in modo molto come si dice, fatta la legge, trovato l'inganno, no? Ecco fatto, perché quando era morto mio padre avrebbero dovuto dire ok, fermi tutti, blocchiamo tutto, perché qui ci sono degli eredi, adesso vediamo prima tutto quello che c'è dentro, certo. Dopo
2: certo, ragionate. Io so che succede così,
0: tu non ci avevi nemmeno pensato,
1: no,
0: quindi
1: No, ma io non ci ho pensato, perché ci avevo una certa fiducia nei confronti di mio fratello, perché dico vabbè, c'è sta lui che se occupa,
2: se ne occupa,
1: che fa, insomma, esatto, insomma, c'ha 60 anni lui, io ce n'ho 54, all'epoca ce n'avevo 51, lui ce n'aveva 56, 57, voglio dire, pensavo fosse una persona seria, retta, corretta, e invece questo è quanto.
0: Aspetta un po', aspetta un po', Lu, aspetta un po'.
3: E per fortuna che doveva farla breve.
1: Vabbè, no, sono loro che mi portano per lui.
0: È vero, è vero, è vero, è vero, è vero. No, beh, ci ha appassionato questa storia. No, ci ha appassionato, ma non ovviamente in maniera godereccia, cioè ci ha appassionato perché purtroppo se ci hai trasferito, ecco, col tuo racconto, quello che uno non sa cura mai.
1: Esatto, ma io torno a ripetere, ti ho detto, non è tanto la coltellata dal traditore che te la dà, ma quanto è la mano che tiene quel coltello.
2: Certo, uno non se l'aspetterebbe mai da un fratello, mai.
0: Tu cuoque.
4: Ecco, mo dopo sta storia dimmi dove fa passo indietro. Io c'ho una storia simile a lui, però oltre al conto pure casa si sono bruciati. Si sono presi tutto.
5: Oh Luca, hai sbagliato giornata, è venerdì che c'è sta la fratella.
4: Ma infatti io più sento queste storie, più vado avanti nella vita e più mi dico ma che cazzo si è inventati sti sordi? Ma chi si è inventati? Che voleva fare?
6: Io non ho fratelli, ma sentendo queste storie non rimpiango per niente.
0: Ecco, vedi, almeno lui dice, essendo figlio unico, sto più tranquillo.
2: Che brutte storie, mamma mia.
0: Fatto bene, io vedi, fa sparire mia sorella.
7: Chiamalo 06 892 8996, oppure manda un messaggio vocale al 393 777 7172. Tutto bloccato. Tra poco on Radio Globo. Radio Globo ti riempie il carrello. Ogni giorno ti regaliamo 300 euro di spesa presso i supermercati Pimp, Iper Family e Agora. 100 euro per 3 volte al giorno. Tutti i giorni, quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 892 8996.

0: dopo le 20 sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card sconto del 10%. Supermercatipim.com. Uno sconto da 10 e lode. Radio
1: Globo Promotion. Quest'estate preparati a vivere emozioni incredibili con Magicland. Due parchi, un divertimento infinito. Per la prima volta in assoluto arrivano dal vivo Blue Hay e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash preparati all'adrenalina di quattro nuovi spettacolari scivoli. Un'avventura indimenticabile a due passi da Roma, nel più grande parco divertimenti del centro-sud Italia. Biglietti a partire da €19,90. Info su magicland.it. Wait for me,
2: I'll be back. A Valentino concessionaria Volkswagen. Super promo maggio su tutta la gamma.
3: Nuovo T-Roc, ibrido sportivo e tecnologico da €29.900. Anche nella formula noleggio business, tutto incluso da €329 al mese più IVA.
2: Polo da €19.900 e T-Cross da €22.700. Con super super valutazione permuta o rottamazione.
3: Solo a maggio da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
2: ValentinoAutomobili.it.
4: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sentra, l'energia in famiglia. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su sentra.it.
5: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma, in via dei Ruderi di Torrenova 33, per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it. Ave Cetus.
6: Grano Salis.
7: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
6: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti e ampio parcheggio a due passi dal Gra.
7: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
6: Grano Salis, il gusto che emoziona.
7: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
8: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a €100 di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e fogli informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
9: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
10: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da €5 al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
11: Tutto bloccato. Sponsored by.
12: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
13: Scopri KGM da Magia Auto.
12: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
13: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
12: E affronti il traffico con un sorriso.
13: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
12: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Dove l'auto è magia.
14: Ma raga, comunque va Roberta Marchetti, c'ha qui due bomboni che ferma il cielo, eh?
15: Ma come che permetti? Io a Zuzzone, a me queste cose mi fanno avvelenare.
16: Vado a lavorare e ci sei tu. Torno da lavorare e ci sei tu a radio. Ma stai sempre là.
17: Ma fatteli c***o.

0: Parliamo. C'è questa cosa che faranno quest'anno per la prima volta a livello regionale: apriranno le scuole prima del calendario scolastico, cioè le scuole primarie, ovvero le scuole elementari in Emilia Romagna, riapriranno il 31 agosto per andare incontro alle famiglie, perché così come abbiamo parlato, no, dei centri estivi, che poi si arriva a giugno che chiudono le scuole e uno non sa dove lasciare i bambini, stessa cosa a settembre, uno ritorna dalle vacanze, e quindi riapriranno le scuole a fine agosto, però non ci sarà ovviamente il programma scolastico didattico, saranno tutte attività extracurricolari, quindi sport, teatro, tutte queste cose qua. La partecipazione è libera, non si è obbligati ad andare,
1: precetto.
0: Però se sei, vai all'elementare, c'è mamma e papà che dal primo settembre tornano al lavoro, puoi andare a scuola.
1: Ma pensate, pensate.
0: Tra l'altro,
1: c'è un parcheggio praticamente.
0: Sì, però bello, dai, comunque stai in un posto sicuro, stai a scuola, inizi prima. Secondo me fa anche da ambientamento, perché guarda, ti prende un colpo dopo quasi 3 mesi di vacanza tornare a scuola, soprattutto con un bambino.
1: Allarme ritorno. Devi creare il panico quotidiano tu.
0: Ma, scusa, un bambino abituato a stare 3 mesi a casa, non fa niente, torna e gli prende un colpo. Invece così inizia, capito, a piccole dosi. Beh, non sai che è successo in Emilia Romagna.
1: Che è successo in Emilia Romagna?
0: Soprattutto in Romagna, immagino io, perché ci stanno tutte le associazioni balneari, gli albergatori sul piede di guerra, perché dicono: ma noi così perdiamo praticamente un mese di lavoro. Perché se il 31 agosto riaprono le scuole e quindi le famiglie possono riportare i bambini a scuola, evitano di andare al mare, di andare a farsi altri 3 giorni di vacanza, e quindi, diciamo, da quel punto di vista lavorano meglio con le famiglie, però residenti.
1: Potrebbe stare il discorso, non è proprio da matti, cioè forse un po' hanno senso.
0: Vabbè, ma lavorano 3 mesi e lavorano bene là.
1: Ma adesso vai a fare conti a loro, sapranno loro quello che devono.
0: Vabbè, ma poi che perdi? Perdi le famiglie residenti. Però continui a lavorare, cioè uno del Friuli che si può fare una settimana a settembre ci va lo stesso.
1: Ma quello del Friuli, ma manco sa l'italiano, quindi non ci va. Non lo so, adesso la mentela. Qua credo che non ci sia sto problema, ma anche perché stanno chiudendo tutti gli stabilimenti, bar, roba storica, vedo.
0: Sì, Ostia,
1: verso Ostia.
0: Ostia è un po' un problema, ogni anno sempre peggio, ma quest'estate la situazione è abbastanza drammatica. Però vedi, uno tante volte da genitore si domanda una soluzione, questa potrebbe essere una soluzione. Per il momento solo l'Emilia Romagna ha preso questa decisione a livello regionale, però potrebbe capitare anche qua, cioè scuole aperte anche per fare altro.
1: Attenzione. Ecco, i famosi palloni che vanno comunque cuciti da qualcuno.
2: Tutto bloccato su Radio Globo.

0: dalla Globo Car. Radio
1: Globo. Roman Auto è un punto di riferimento per tutti gli automobilisti romani dal 1962. La sede storica in Piazza della Radio è conosciuta da tutti gli abitanti del quartiere Marconi ed è un punto di riferimento specialmente per l'acquisto di auto a marchio Fiat. Ma oggi si possono trovare molteplici soluzioni dei migliori brand automotive. Dall'usato ai chilometri zero, Roman Auto vanta ben 4 sedi in tutto il Lazio e soprattutto la nuova sede di Via della Magliana 309, in cui vi aspettano sconti imperdibili. Potrete perdervi in un immenso parco auto e scegliere la vostra nuova macchina fra oltre 800 in esposizione dei migliori marchi: Citroën, Fiat, Lancia, Opel, Jeep, Hyundai, MG e molto altro.

0: Grandi. Angelica.
1: Eccoci ragazzi, allora ve lo dico già così vi metto tranquilli, so che vi interessa particolarmente, sono viva, sto bene, sono sopravvissuta al caldo, all'allergia, ce l'abbiamo fatta, un sacco di ascoltatori sono venuti qua a prendere i gadget, ci hanno trovati subito, adesso però ci tocca ripartire, ci tocca rientrare in radio, però voglio ricordare a tutti che a luglio ci sarà l'ultima estrazione, quindi andate subito sul nostro sito radioglobo.it e compilate il form inserendo i vostri dati, mi raccomando fatelo ora, ciao ragazzi!
0: Ciao!

0: 17 luglio.
1: In palio, una Jeep Avenger, nuova di zecca. Radio
2: Globo. Scusate Marchetti, c'è una domanda alla quale solo voi potete rispondere. Ma Angelica Baraldi è single?
3: Guarda, mannaggia, adesso l'ho mandato questo, ma non so, dovresti chiederlo a lei. Adesso aspettiamo il grande responso.
4: Io so che è fidanzatissima,
3: ma è così in sempiccia questa.
1: Ora in tutto bloccato.
0: Top Secret.
3: A proposito di sempiccia, oggi ragazzi è martedì, quindi adesso andiamo a impicciarci. E per primi, se siete stati voi a volervi gettare, diciamo, nella fossa comune del pettegolezzo o del racconto, o della, come diciamo spesso, richiesta d'aiuto. Perché Top Secret, questa è una sorta di confessionale dove arrivano le vostre storie, che noi cerchiamo poi di tutelare, soprattutto per quello che riguarda l'identità, ossia vi camuffiamo la voce, cambiamo il nome, e poi però sono racconti di storie vere.
4: Sì, vita vera che mettiamo qua sul bancone di tutto bloccato, ne parliamo insieme e proviamo a trovare una soluzione o anche semplicemente una parola di conforto, no? Qualcosa che vi aiuti a vivere un po' meglio questo momento di sofferenza o anche di dubbio che vivete.
3: Certo. A volte è semplicemente uno scarico di coscienza. In questo caso c'è una storia che ha bisogno, anche questa, della vostra partecipazione. 06 8928996 oppure Globo WhatsApp 393 777-7172. Serve la vostra esperienza di vita. Attenzione, ben concentrati, vai!
1: Ora, in tutto bloccato.
0: Top Secret.
5: Ciao ragazzi, io sono Silvia e vi contatto perché con mio figlio ci troviamo in una situazione un po' particolare. Lui ha 23 anni, lavora, però vive ancora insieme a noi e da qualche mese ha conosciuto una ragazzetta, una studentessa fuori sede, e lei praticamente si è trasferita da noi. Il punto è che lui le paga tutto, uscite, cene, le spese personali. A me un po' sta cosa mi lascia perplessa, lui lavora e finché so soldi suoi fa quello che vuole. Il problema però è un altro: da quando sta qui lei in casa non muove un dito, cioè non pulisce, non sistema, non si offre mai di contribuire a una bolletta, una spesa per una cena, per dare una mano, ma non perché lo debba fare, ma almeno il pensiero, perché così sembra che per lei sia tutto dovuto. E io all'inizio sono stata abbastanza comprensiva, pure perché è dura essere fuori sede, la famiglia esce, non sistema, non si offre mai di contribuire a una bolletta, una spesa per una cena, per dare una mano, ma non perché lo debba fare, ma almeno il pensiero, perché così sembra che per lei sia tutto dovuto. E io all'inizio sono stata abbastanza comprensiva, pure perché è dura essere fuori

0: riesco mai a parlarci da sola, lei c'è sempre, anche quando provo a fare qualcosa per stare solo io e lui, lei in qualche modo spunta sempre fuori. Io poi non voglio passare per la classica madre gelosa o invadente, lui ha 23 anni, facesse quello che vuole, però siccome sta a casa mia l'aria si sta facendo pesante e io ho paura che lui si stia mettendo in questa situazione tossica semplicemente perché non vuole perderla, però non è normale, come dovrei affrontare questo discorso?
1: Ecco qua la richiesta poi finale di Silvia. Silvia che, come abbiamo sentito, quindi ha questo figlio che vive ancora con lei, 23 anni, e
2: sì,
1: ci sta.
2: Sì, lui lavora però sta ancora a casa con la mamma, il problema è che adesso con loro ci sta anche la fidanzata di lui che è una studentessa fuori sede, quindi non avrà una lira
1: lavoro,
2: dietro,
1: certo.
2: E si lamenta Silvia di questa costante presenza che grava da ogni punto di vista sulla loro famiglia, non solo quello economico perché farà la spesa ovviamente anche per lei, ma anche proprio di gestione, perché dice che non fa niente neanche una volta, magari aiuta a sistemare casa, nulla, e si chiede come affrontare il discorso, quindi Silvia sa e vuole parlare o col figlio o magari con tutti e due,
1: però non sa nemmeno poi come rivolgere, insomma è delicata la faccenda, ragazzi, forza, tocca a voi.
3: Tutto bloccato, torna tra poco su Radio Globo. Radio Globo Meteo.
4: Pronto a volare a 170 km orari? Con Flying in the Sky vivi la zipline più lunga d'Europa, oltre 2 km sospeso nel vuoto. Un'esperienza sicura tra adrenalina e panorami mozzafiato. Non guardare il cielo, attraversalo.
3: Radio Globo Meteo.
5: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Globo da Emma Parigi di Trevi Meteo. La pressione atmosferica resta alta sul Lazio anche nelle prossime ore e nella giornata di domani, permettendo anche mercoledì 27 maggio non solo tempo asciutto ed ampi spazi di cielo sereno, ma un clima caldo di piena estate. Le temperature massime in ulteriore aumento in diverse località, ad esempio su Roma, saranno prossime ai 32-33 gradi. La ventilazione sarà per lo più debole, salvo locali rinforzi domani sera sul litorale. Dettagli ed approfondimenti maggiori vi attendono come di consueto sulla nostra nuova app, sempre gratuita ed aggiornatissima, Trevi Meteo.
3: Radio Globo. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
6: Are you ready?
3: I migliori live.
7: I migliori artisti sulla scena.
3: Per delle notti da vivere da protagonista.
7: Da lunedì 1 giugno.
3: Ascolta Radio Globo tutti i giorni e quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 89 28 99 6.
7: Gioca con noi e vinci biglietti per uno dei concerti migliori dell'anno.
3: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi.
8: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
9: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
10: Una cittadina isolata.
11: Ma che cosa? Internet è scomparso!
10: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
12: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
13: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
14: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
15: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.
16: Mamma, io mi annoio.
17: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
18: Dentro la città.
17: Meraviglioso.
6: meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta

0: biglietti su luneurpark.it.
1: Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Sono aperte le iscrizioni per i centri estivi di centroestivoroma.it. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma. Scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati. Iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Centroestivoroma.it. È il momento di divertirsi.
2: Tutto bloccato. Sponsored by. Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
3: Scopri KGM da Magi Auto.
2: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
3: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
2: E affronti il traffico con un sorriso.
3: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
2: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Auto. Dove l'auto è magia. Ora in tutto bloccato.
4: Ciao ragazzi, io sono Silvia e vi contatto perché con mio figlio ci troviamo in una situazione un po' particolare. Lui ha 23 anni, lavora, però vive ancora insieme a noi e da qualche mese ha conosciuto una ragazzetta, studentessa fuori sede, e lei praticamente si è trasferita da noi. Il punto è che lui le paga tutto, uscite, cene, le spese personali. A me un po' sta cosa mi lascia perplessa, lui lavora e finché so soldi suoi fa quello che vuole. Il problema però è un altro, da quando sta qui lei in casa non muove un dito, cioè non pulisce, non sistema, non si offre mai di contribuire a una bolletta, una spesa per una cena, per dare una mano, ma non perché lo debba fare, ma almeno il pensiero, perché così sembra che per lei sia tutto dovuto. La cosa che mi preoccupa di più è mio figlio. Io lo vedo completamente partito, annato proprio, quasi succube. È cambiato, tutto ruota intorno a lei e non riesco mai a parlarci da sola. Lei c'è sempre. Io poi non voglio passare per la classica madre gelosa o invadente. Lui c'ha 23 anni, facesse quello che vuole. Però siccome sta a casa mia, l'aria si sta facendo pesante e io ho paura che lui si stia mettendo in questa situazione tossica semplicemente perché non vuole perderla, però non è normale. Come dovrei affrontare questo discorso?
5: Eccola qua, alle 18.43, la storia di Silvia all'interno di Top Secret. Una storia che insomma sta coinvolgendo anche gli ascoltatori. Intanto globo WhatsApp 393 777 7172.
6: Il problema non è che gira tutto intorno a lei, è che gira tutto intorno al pelo.
7: Vabbè, che vuoi fare? Tu fia in sottone, ha visto mezzo pelo di figa, ha perso la testa, non ce può fare niente. Cacciali di casa tutte e due.
8: Comunque le donne che paghi sono quelle che te costano di meno.
9: Mo non vorrei essere aggressivo, no, però sei una madre di famiglia, questi sono due ragazzini, cioè, ma la frase è questa casa non è un albergo, non vale più.
10: Devi parlare col tuo figlio e mettere i puntini sulle i, fagli capire che giustamente deve anche contribuire. Anche io sono in una situazione anomala, ma giustamente devo contribuire con la spesa, con le spese di elettricità e tutto quanto e tutto il resto, anche se mia madre è una santa,
11: Quando crescete i figli in una determinata maniera, purtroppo poi esce questo, non ci potete fare niente, avete cresciuto male. Se lo facevo io, mia madre e mio padre mi frustavano.
5: Madonna, addirittura scudisciate.
12: È arrivato il professore. Che non è facile oggi gestire figli. Magari lei, Silvia, dice vabbè, ancora è piccolo, ha 23 anni, sta con me, lei è una fuorisede. La mamma sarà anche fatta un po' intenerire dalla situazione, ma forse sicuramente se ne stanno approfittando.
5: Beh, decisamente. 06 89 28 996. Ariele?
13: Ciao
5: Ariele, dico bene?
13: Dici benissimo.
12: Oh, Ariele,
5: perfetto.
13: Ciao ragazzi.
12: Ciao
5: Ariele,
12: ciao,
5: benvenuto, vai, dici tutto.
13: Io la mia idea sarebbe quella di inscenare una sorta di bancarotta familiare, dicendo ai ragazzi: guardate, stiamo passando un periodo un po' difficile, abbiamo bisogno di liquidità, che magari che possiate darci una mano anche voi, visto che il figlio lavora, insomma. E magari anche lei si muove un po' per contribuire a dare una mano all'economia familiare.
5: Quindi lasciandoli entrambi a casa, quindi?
13: Beh, comunque mi pare di aver capito che la mamma si tiene alla presenza del figlio a casa, se no obiettivamente potresti anche pensare fatevi la vostra esperienza fuori di casa pagando un affitto, lì si renderebbero ancora più conto delle difficoltà.
12: Ma secondo me la mamma ci tiene più al fatto di non avere questa carico che ormai praticamente si è piazzata là. Però tu dici, Ariele, è un piano, cioè una sorta di bugia bianca. Dici ai ragazzi che stai passando un periodo difficile, la ammorbidisci un po', però chiedi di contribuire alle spese. Beh, ci sta, un'idea.
5: Andiamo da Salvatore, vai.
14: Sì, ciao, buonasera. Allora, sono in una stessa situazione. A 25 anni mia mamma e mio padre hanno detto sì, ok, per una settimana, per un mese, ok, bello tutto, però poi dovete prendere una decisione, o qui o andate a convivere. Poi fortunatamente è finita la storia e quindi è finito il problema, però
5: si è risolto prima da solo, vedi, il destino a un certo punto interviene.
14: Esatto, abbiamo tagliato il dito, quindi tagliato finito il dolore, certo. Però mia mamma mi ha detto sì, ok, perché io pure lavoricchiavo, lei non lavorava, non voleva lavorare, allora mia mamma già aveva capito l'antifona e ha detto sai che c'è? Allora, o volete stare qui una settimana, un mese, non è un problema fino a che non vi sistemate, poi dopo o trovate la vostra strada o niente, ognuno per casa.
12: E magari Salvatore è proprio tua mamma con questa presa di posizione che ti ha fatto capire che non era la storia per te, perché magari ci saresti andati davvero a convivere.
5: Esatto, probabilmente anche questo. 18:47.

0: Taylor Swift.
1: Stai ascoltando Tutto Bloccato su Radio Globo.
2: Silvia, se non riesci a parlare da sola con tuo figlio, l'unica soluzione è affrontarli insieme. Una sera vi mettete seduti, parlate con calma, vi spieghi la situazione, che dentro una casa i soldi non piovono dal cielo, vi spieghi che ci stanno bollette, cose da fare in casa. Se questo qui è l'andazzo e continua ad essere così, non si potrà più continuare e gli dici che si devono trovare un'altra abitazione.
3: Ma non esiste proprio, studentessa fuori sede si tiene i soldi dell'affitto che gli danno la madre e il padre, che sicuramente lei che abita con lui non gliel'ha detto. Si fa spesa tutto, chi sta meglio di lei? Buttala fuori!
4: Vagli tu carci alle palle, vedrai che si sveglia. Ecco. Ma non lo so, sarò io drastico, ma io, raga, state bene? Ok, la prova l'avete fatta, cercatevi una casa in affitto e andatevi in affan.
5: Ma guarda, allora, mi viene in mente anche a me, ma più che altro, ma 23 anni, ma come te va? Cioè, già ti mettete sta collo dentro casa?
6: Ma vanno a vivere insieme sempre più giovani, incredibile. Comunque hanno le idee chiare, hai visto i nostri ascoltatori? Sono tutti per fargli fare il fugone.
5: Certo. Allora, 06 892 8996, Antonio!
7: Sì, eccomi.
6: Tanto? Vai.
5: Vai, go, sì. Vola.
7: Ciao.
5: Sì.
7: Allora, ragazzi, io... 20 anni fa ho avuto un'esperienza con una ragazza molto simile e mio padre mi diceva: tranquillo, penso a tutto, io lavoricchiavo con mio padre, però diceva: dove si mangia in tre si mangia in quattro, stai qui tutto il tempo che vuoi. Lei pure era una fuorisede, era di Prato.
5: E quindi stava è venuta a abitare lì a casa vostra insieme ai tuoi genitori?
7: Sì. Stava con noi, noi stavamo fuori comunque dalla mattina alla sera.
5: E quanto ci siete stati là dentro?
7: 8 mesi.
5: 8 mesi.
6: 8 mesi. E poi vi siete lasciati o lei si è trovata una casa?
7: E poi lei doveva ritornare a Prato, diciamo, a casa sua, e niente, ci siamo lasciati e tornata a casa sua. Gli abbiamo pagato quel biglietto del treno.
6: Ecco, vabbè, il tempo di laurearsi, insomma, gli avete dato una mano a prendere la laurea, avete fatto ammortizzare un po' meglio l'aspetto economico.
7: Però diciamo, per me non c'è nessun problema, è una cosa naturale che una famiglia condivide, ospiti una persona così in questo modo.
6: No, vabbè, per carità, ognuno nella sua famiglia fa quello che vuole, poi l'ospitalità è sempre un bel valore, assolutamente, però quando diventa così prolungata nel tempo e dall'altra parte c'è una persona che diventa proprio di famiglia quando non lo è solo il fidanzato o la fidanzata della figlia, qualche problemino.
5: Qualcosa.
1: Tutto bloccato. On Radio Globo.
8: Sta ragazzina, 23 anni, sarà pure giovane, magari manco ci arriva a determinate cose, ma lei non c'ha dei genitori che gli dicono: oh, tu stai a vive, ma contribuisci, ma te dammo i soldi, paga gli esse bollette. I genitori di lei dove stanno?
9: I genitori di oggi non hanno più le palle per affrontarsi i discorsi. Prende il figlio e prende lei e dice: così non va bene.
10: Non è difficile fare i genitori, credo che non ci sono più i ruoli, nel senso che adesso si tende molto di più a fare il genitore amico, che va bene, ci sta, ok, in determinate cose, però poi ci devono essere comunque sempre dei limiti.
11: Ma penso che i genitori di questa ragazza qualche soldo glielo allungano per fare la studentessa fuori sede a Roma, e quindi lei con questi soldi che ci fa? Se li mette in banca?

0: maggio Heineken birra bottiglia da 66 cl a 99 centesimi e Algida Magnum Classico confezione da 6 a 3,99 euro. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
1: Radio Globo Traffic News.
2: Ma che ti veloce, perché c'ho fame, voglio andare a magnà.
3: Sì, sì, pure io. Ci sono auto in fila per incidente sulla carreggiata esterna del raccordo anulare tra Casilina e la Roma L'Aquila. Altre code a tratti per traffico tra la Roma Fiumicino e la Romanina. Code per incidente anche in tangenziale tra Corso di Francia e Viale della Moschea in direzione San Giovanni e tra la Tiburtina e la Salaria direzione Stadio Olimpico. In zona Torre Vecchia da ieri sera per dissesto del manto stradale è chiusa al traffico via Cesare Lombroso tra via Andrea Verga e via Ezio Sciamanna. Per ulteriori aggiornamenti potete andare sul sito di romaluceverde.it.
4: Ciao Roberti, non vi piacciono più i miei baci perlati? E va bene, io vi li mando lo stesso. E ogni volta che apro una boccia di prosecco al mare, vi penso sempre. Baci perlati.
2: È passata la fame. A domani!
5: Ciao. Tutto bloccato su Radio Globo. Tutto bloccato è stato offerto da
6: conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
7: Scopri KGM da Magi Auto.
6: Tivoli correndo Torres Action in Rexton.
7: Benzina GPL full hybrid ed elettrica.
6: E affronti il traffico con un sorriso.
7: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
6: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Auto. Dove l'auto è magia.
5: Il Morning Show è live on Globo TV tutti i giorni dalle 7 alle 10.
8: Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre.
5: Entra direttamente nel nostro studio. L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva.
8: Quello che ascolti in radio
5: ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10.
8: Canale 91 del digitale terrestre.
5: Morning Show live on Globo TV.
9: Wait for me, I'll be back.
10: Hai bisogno di un veicolo commerciale? Da 0100 trovi la soluzione giusta per te con la gamma Toyota Professional. Consulente dedicato, analisi costi del parco auto aziendale e una gamma completa e personalizzabile per ogni esigenza. Dai modelli più compatti, perfetti per il lavoro in città, fino alle esigenze di carico più elevate. La gamma Toyota Professional è tua a partire da 16.300 euro IVA esclusa o con formule di leasing e noleggio a lungo termine Quinto. Vieni a trovarci negli 0100 Professional a Roma in via Sidicella 11 e via Pontina 591.
11: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
12: A maggio Dacia Duster Expression Hybrid 155 in pronta consegna con 2.000 euro di bonus finanziamento. Da 115 euro al mese, TAN 6 e 25, TAEG 764. Anticipo 7.970 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
13: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
14: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore a

0: 800 114 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
2: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
3: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
4: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
5: Sono le 19 dell'ora delle offerte di Roman Auto.
6: Vieni, vedi, guidi.

0: passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Solo le migliori in FM.
2: Streaming. Dab. E sul canale 91 del digitale terrestre.
3: Globo TV.
4: E dopo tutto bloccato c'è tutto Tommaso. Grande!

0: colorata, più figa, più energica.
1: Semplicemente
0: più bella. Globo TV.
1: Sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Globo TV.

333-477-7172. Andiamo subito con la raffica da traffico. Praticamente ci fate una segnalazione, ci dite come siete messi, tra quanto arriverete a casa. Il navigatore vi dice tra quanto arriverete. C'è un numeretto che è almeno sotto le due cifre. Mica siamo già a un'ora e arriverò a casa tra un'ora e 10 minuti. No! 393-777-7172. A questo serve la raffica da traffico: a fare segnalazioni e soprattutto a dare una mano agli altri ascoltatori. Fulminare.

0: Dirty, che adesso ritroviamo anche insieme a Lady Gaga. Dirty, bellissima anche la canzone Runway. Questa qui invece ci riporta allo scorso anno sulla radio, che suona solo le migliori, Radio Globo.
1: Voglio questo c***o di carrello, Tommaso!
2: Radio Globo ti riempie il carrello.
0: Oh, finalmente ragazzi, diamo il carrello, 100 euro di spesa che sono lì che ti aspettano e non vedono l'ora di venire a casa con voi. Allora, se provate adesso a chiamare troverete sicuramente le linee bloccate. Perché? Perché devo dare il via. Quindi 0689 28 996, e questo qua è il momento per giocare, per provare a portarvi a casa 100 euro di spesa. L'unica cosa che dovete fare è riuscire a prendere la linea e soprattutto cantarmi il jingle di Pim Iperfamily Agorà. Quando? Adesso!
3: Chiama ora lo 06 89 28 996.
2: Cantaci il jingle dei supermercati Pim Iperfamily e Agorà
3: e vinci 100 euro di spesa.
2: Radio Globo.
4: Dopo le 20, sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card, sconto del 10%. Supermercatipim.com. Uno sconto da 10 e lode.
5: Wait for me, I'll be back.
2: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
3: Scopri come su radioglobo.it.
6: Perfetto! E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
7: Bel veicolo a motore umano. È usato?
6: Usato a chi?
8: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
7: Info su leonori.it.
9: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base e servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e fogli informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
10: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. 2 parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
11: Per la mia macchina voglio certezze e non sorprese. Sul sito fastcar.it scelgo quello che mi serve, prenoto giorno e ora e so già il costo. Un esempio? Tagliando completo per tutte le vetture benzina fino a 1200 di cilindrata a soli 79 euro. E tutto in un'ora. Tanti servizi e tante officine prenotabili su fastcar.it. L'officina a portata di click.
12: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
13: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
14: Dem Supermercati, preparati! Dal 20 al 28 maggio arrivano delle offerte imperdibili. Garofalo, passata di pomodoro, 700 grammi, 89 centesimi.
15: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
14: Supermercati Dem. Dem, ogni giorno il meglio.
16: Su bestia immonda, esci da questa casa!
17: Contro ratti, parassiti e blatte, non chiamare l'esorcista. Chiama l'800-99-87-84. Risponde Global Service Ambiente. Disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente. 800-99-87-84. Più facile di così?
2: Ora. su Radio Globo. Canta per primo il jingle dei supermercati PIM, Iper Family e Agora.
3: E vinci 100 euro di spesa.
2: Radio Globo.
0: È arrivato il momento di scoprire chi si porterà a casa 100 euro di spesa. Sentiamo un attimino chi è stato il primo alla prima. Pronto? Come ti chiami?
18: Ciao, sono Miriam.
0: Ciao Miriam, dove ti ho beccato? Che fai oggi pomeriggio?
18: Lavoro, faccio l'infermiera.
0: Ah, mannaggia. Vabbè, dai, su. Adesso però una buona notizia per te, perché se mi canti il jingle di Pim, praticamente ti porti a casa 100 euro di spesa. Sai come fa? Cantamelo.
18: Lo so. Supermercati Pim, Iper Family Agora. Il risparmio di qualità.
0: Verifichiamo.
19: Supermercati Pim, Iper Family Agora. Il risparmio di qualità.
0: Bravissima!

0: in voce qual è l'unica radio che ti riempie il carrello.
1: Radio Globo.
2: 100 euro di spesa sono appena stati regalati,
3: ma altri 100 euro potrebbero arrivare in qualsiasi momento.
2: Questa è la radio che ti riempie il carrello.
4: Radio Globo.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

avere a che fare proprio con il tradimento, almeno da parte di uno dei due, ecco. Perché il 45% delle coppie si ritrova ad avere una relazione con un terzo incomodo. E nonostante, insomma, noi siamo al terzo posto di questa classifica, per esempio la Spagna, che io reputo una delle nazioni, diciamo, un po' più libere rispetto alle altre, si trova solamente all'ottavo posto. Il primo posto è, diciamo, troviamo la Thailandia, al secondo posto la Danimarca, mentre invece noi italiani siamo solamente, per fortuna o non per fortuna, al terzo posto. Non so se vi è mai capitato di avere a che fare con un tradimento, cioè nel senso riceverlo o addirittura farlo. A me è capitato di tradire in passato e vi posso dire una cosa: dopo il tradimento mi sono reso conto che quella

0: anche perché le percentuali parlano chiaro: il 45% di noi italiani abbiamo tradito almeno una volta o ricevuto il tradimento. Che poi io ho sempre pensato che il tradimento è un po' come una sorta di banco di prova per le coppie, perché se poi riesci a superarlo, allora in quel caso siete fatti per stare insieme, cioè è un vero e proprio destino. Ecco, ne parliamo alla Globo WhatsApp, magari della vostra esperienza con il tradimento. 393 777 7172.
1: Il Morning Show è live on Globo TV tutti i giorni dalle 7 alle 10.
2: Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre
1: e entra direttamente
2: nel nostro studio.
1: L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva.
2: Quello che ascolti in radio
1: ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10.
2: Canale 91 del digitale terrestre.
3: Morning Show live on Globo TV.
4: Wait for me, I'll be back.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare
2: virtù in radio.
1: Ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10.
2: Canale 91 del digitale terrestre.
3: Morning Show live on Globo TV.
4: Wait for me, I'll be back.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude.

0: Plenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
4: Info e regolamento su radioglobo.it.
5: Vieni, vedi, guidi.

0: romana.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Il 28 maggio da Pewex accendiamo il risparmio. Scopri le super offerte dedicate alla cura quotidiana. Dove Deo Spray Advanced Care e del Vive Shampoo e Balsamo vari formati e profumazioni, tutto a soli 2,49 euro. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
2: Radio Globo ti riempie il carrello.
3: Tutti i giorni ti regala 300 euro di spesa.
2: Presso i supermercati BIM, Iper Family e Agora.
3: Scopri come su radioglobo.it.
4: Nei supermercati BIM, Iper Family e Agora, benvenute promo da 10 e lode. Dopo le 20, sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card, sconto del 10%. Scopri il punto vendita aderente più vicino a te su supermercatipim.com, anche online.
5: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
6: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
7: Think big, become big.
8: In un universo parallelo, praticamente oggi stavamo giocando a GTA 6, la versione originale.

2025 su Radio Globo. Radio Globo. Allora, stavo leggendo di questa vicenda e la Corte di Cassazione praticamente ha stabilito poi che questi ristoratori hanno praticamente il diritto di negare l'acqua del rubinetto ai clienti. Praticamente che cosa era successo?

euro l'una. Forse, insomma, già chiedere in un ristorante 5 stelle una bottiglietta d'acqua, però insomma 7 euro l'una per 0,75 litri d'acqua mi sembra praticamente un'esagerazione. Ecco, lei aveva chiesto un risarcimento per stress emotivo, risarcimento che ovviamente non è arrivato. Che poi è stranissima questa città, dico la città di Roma, perché

0: Sì, con Move qui su Radio Globo. Traffic News.
1: Fino al 29 maggio scopri il carrello d'oro. In palio fino a 250 euro di buoni spesa, più una Fiat Panda, uno scooter Piaggio e un iPhone 17 Pro. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Info e regolamento disponibile su masupermercati.it.
2: Radio Globo, Traffic News.
0: 19.53, scendiamo in strada con la centrale Luce Verde. Questo è un servizio a cura della Polizia di Roma Capitale e dell'ACI. Al microfono troviamo Massimo Veschi.
3: Buonasera, al momento abbiamo code per incidente in tangenziale tra Corso di Francia e la Nomentana direzione San Giovanni e tra la Tiburtina e la Salaria direzione Stadio Olimpico. A causa di un incidente, via di Portonaccio è temporaneamente chiusa tra via di Casalbertone e Largo Preneste in direzione della Prenestina. Code poi sulla via Salaria tra l'aeroporto dell'Urbe e la tangenziale direzione centro. Ancora sulla via Salaria per lavori notturni tra piazza di Priscilla e via di Ponte Salario, dalle 4 alle 7 del mattino è vietato il transito tra piazza di Priscilla e via di Ponte Salario in uscita da Roma. Lavori notturni anche nella galleria Giovanni XXIII e a partire dalle 22 di questa sera sarà chiusa la galleria da via della Pineta Sacchetti in direzione di via del Foro Italico. La riapertura è programmata per le 6 di domani mattina.

0: La filosofia di Radio Globo è molto semplice. Noi suoniamo solo le migliori. We play only the hits. Radio Globo. Radio Globo Promotion.
1: Quest'estate preparati a vivere emozioni incredibili con Magicland. Due parchi, un divertimento infinito. Per la prima volta in assoluto arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash preparati all'adrenalina di quattro nuovi spettacolari scivoli. Un'avventura indimenticabile a due passi da Roma, nel più grande parco divertimenti del centro-sud Italia. Biglietti a partire da €14,90. Info su magicland.it.
0: Wait for me, I'll be back.
2: Vuoi mangiare carne di qualità come una volta? Da Fulvio e Federica Carni trovi gusto, tradizione e un'accogliente area esterna per pranzo o aperitivo fino alle 21. Le migliori carni, preparati pronti da cuocere e già cotti, ti aspettano anche a casa tua. Ordina su Glovo, Deliveroo o Just Eat. Fulvio e Federica Carni, il sapore vero della carne. Fulvioefedericacarni.it.
3: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a €100 di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e fogli informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
0: Tutti i giorni dalle 16 alle 19 su Radio Globo è tutto bloccato.
4: Sponsored by Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
5: Scopri KGM da Magi Auto.
4: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
5: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
4: E affronti il traffico con un sorriso.
5: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
4: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto, dove l'auto è magia.
6: Gioca e vinci nel supermercato Iper Triscount del centro commerciale La Romanina. Fino al 9 giugno ti aspettano oltre 2500 buoni spesa da vincere e offerte incredibili su tantissimi prodotti. Vieni a trovarci all'Iper Triscount del centro commerciale La Romanina. Regolamento completo all'interno del punto vendita e su ipertriscount.it.
7: Usato come nuovo? Da Valentino concessionaria Volkswagen, 1000 auto di tutte le marche a super prezzo AutoScout 24, passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio e zero anticipo. ValentinoAutomobili.it.
8: Via tutto! Tutto da rifare!
9: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
8: Agente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto il loro showroom non lo sopportavo più!
9: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63 e a Ciampino, uscita del GRA direzione aeroporto in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!
10: Grano Salis.
11: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
10: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal GRA.
11: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
10: Grano Salis, il gusto che emoziona.
11: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
12: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
13: Home Sofà, il comfort che stavi cercando è a Roma. Divani, letti e materassi con tantissimi modelli da provare dal vivo, e oggi conviene ancora di più. Da Home Sofà hai super sconti e paghi in piccole rate senza interessi. Ti aspettiamo a Roma in via Tuscolana 657 e in via Quirino Maiorana 112. Home Sofà, qualità, relax e convenienza.
1: Le 19.58 dell'ora delle offerte di Romana Auto.
14: Vieni, vedi, guidi.

0: o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Solo le migliori in FM, streaming, DAB e sul canale 91 del digitale terrestre.

0: del 2024 sulla radio, che sono solo le migliori Radio Globo, mentre qua si parla del bicchiere d'acqua prima e dopo il caffè.
1: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. Radio Globo.
2: No, dai, l'acqua col caffè no, non te la danno in Sicilia. Anzi, dai, molti te la chiedono, se la vuoi. Più che altro al nord te lo fanno pagare il bicchiere d'acqua, se lo chiedi.
0: Ecco, e infatti stiamo parlando proprio di questo, il bicchiere d'acqua. Cioè, nel senso, il ristoratore o il barista, se viene qualcuno, può darlo tranquillamente il bicchiere d'acqua, anche se poi le bottigliette sono in vendita? Allora, secondo me sì, però allo stesso tempo la Corte di Cassazione dice se vuole può anche non darlo e dire guarda, le bottigliette d'acqua sono praticamente lì, anche se poi effettivamente se c'è una cosa di cui noi romani siamo famosi nel mondo è la panna gratis sul gelato.
3: Non te la fanno pagare no la panna sul gelato, e il gelato per cono piccolo costa 75 euro. Ehi, la panna che te ci mettono praticamente è una lacrima, vorrei ben vedere.
0: Ma guarda, dipende da dove vai, perché ci sono delle gelaterie dove praticamente la panna è bella abbondante. Attenzione, Harry Senar, Arthur Baker su Globo.

0: io di quando ho fatto sentire questa canzone che abbiamo appena ascoltato su Radio Globo con i genitori.
1: Quest'estate esco con una canzone che non è mia, ma è di un artista che mi ha chiesto di collaborare. Per me quest'artista è il motivo per cui io faccio questo lavoro. Ci tengo a farvela sentire.
2: Wow.
1: È stato il mio primo concerto nel 2006. Per me fare una canzone con lui è una cosa incredibile.
3: Ma bravo Andre, non l'avrei saputo fare meglio. Già quando sento te per radio mi tengo addosso.
0: Ecco, no? Ma immaginiamoci anche la reazione, insomma, ma anche la gioia dei genitori quando hanno appreso questa notizia, no? Dai, c'è da sentirsi un po' orgogliosi questo ragazzo.

0: continua.
1: Radio Globo e Romana Auto ti regalano una nuova Jeep Avenger.
2: Dal lunedì al sabato ascolta la diretta.
1: Segui la Globo Car in giro per Roma.
2: In ogni tappa, gadget e collegamenti per dare il via al gioco.
1: Vai su radioglobo.it, compila il form
2: e scopri come partecipare all'estrazione finale del 17 luglio presso Romana Auto in via della Magliana 309.
1: Questa è l'unica radio che ti regala una macchina nuova.
3: Radio Globo.
4: Radio Globo.
3: Promotion.
5: Farsi pubblicità è un lavoro a tempo pieno e proprio per questo, per chi non vuole stare H24 dietro ai social, ai commenti, ai follower, bisogna affidarsi ad un'agenzia specializzata con idee nuove, originali e soprattutto un'agenzia che faccia tutto il lavoro sporco al posto vostro. Infatti per parlarne ho qui Giorgio di Big. Ciao Giorgio.
6: Ciao, ciao a tutti.
5: Senti Giorgio, ho detto tutto oppure vuoi aggiungere qualcosa?
6: Hai detto benissimo, Big aiuta professionisti e aziende a farsi notare online ma anche offline con dei contenuti e dei video che sono pensati per raggiungere nuovi clienti, non solo per ottenere dei like.
5: Spiegaci meglio però.
6: Allora, la prima cosa che facciamo è conoscere meglio il cliente, lo facciamo con una call conoscitiva gratuita online, studiamo il brand, studiamo i servizi e poi gli presentiamo un progetto dettagliato che è adatto al suo settore. A quel punto ci mettiamo subito al lavoro, andiamo da lui, registriamo i contenuti, lui non deve preoccuparsi di niente, i nostri clienti stanno tranquilli, gestiamo noi i loro profili e le campagne social e gli portiamo potenziali clienti alleggerendogli tanto il lavoro.
5: E se invece uno ha bisogno di qualcosa di diverso?
6: Nessun problema, Big è un'agenzia di comunicazione e produzione video a 360 gradi, perché realizziamo le creatività, i documentari aziendali, oppure dei veri e propri podcast, insomma tutto ciò che serve a dare visibilità ai brand oggi.
5: Certo che ce n'è veramente tanta di originalità e soprattutto Giorgio, adesso sanno a chi chiedere. Come vi possono contattare?
6: È facilissimo, basta compilare il form sul sito pensaingrande.it e prenotare una call gratuita.
5: Quindi vai sul sito pensaingrande.it.
7: Wait for me, I'll be back.
8: Tieni a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
9: Da Valentino concessionaria Volkswagen, super promo maggio su tutta la gamma.
10: Nuovo T-Roc, ibrido, sportivo e tecnologico da 29.900 euro, anche nella formula noleggio business, tutto incluso da 329 euro al mese più IVA.
9: Polo da 19.900 euro e T-Cross da 22.700, con super super valutazione permuta o rottamazione.
10: Solo a maggio da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
9: ValentinoAutomobili.it.
11: È arrivato il secondo volume di L'Enciclopedia Romanista, Io che guardo solo te, di Tonino Cagnucci e Federico Melis. Un libro che racconta la Roma attraverso il cinema e il cinema attraverso la Roma. Un vero e proprio almanacco di emozioni. Ordinalo ora su iosonoromanista.it.
12: Su, bestia immonda, esci da questa casa!
13: Contro rati, parassiti e blatte, non chiamare l'esorcista. Chiama l'800-99-87-84. Risponde Global Service Ambiente. Disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente. 800-99-87-84. Più facile di così?
14: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
15: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.

0: dal 2010 sulla radio che sono solo le migliori. Radio Global. E andiamo a riascoltare quello che hanno detto questa mattina nel Morning Show.
1: Secondo me una molto attuale, usabile, me lo chiede l'Europa.
0: Ma come me lo chiede?
1: Adesso qualsiasi cosa ce lo chiede l'Europa.
2: Come me lo chiede l'Europa?
1: Sì.
0: Vabbè ragazzi, non lo so, però ecco, ci sono tante scuse che vengono utilizzate, alcune possono essere credibili, magari hanno anche funzionato, altre meno, altre sono.
1: Alcune le stiamo vedendo proprio da una raccolta, questa è proprio tipicamente dimmi Giovanni se non è da donna questa. L'hai fatto a te stesso, hai controllato il mio telefono cercando di farti male e te lo sei fatto. Questa è proprio da donna.
3: Soprattutto il tono,
1: cioè che praticamente ti senti tu in colpa.
2: Certo.
1: Hai torto tu.
2: Sì,
0: come l'ha fatto da donna.
2: Sì, l'ha fatto da donna, il ritmo era quello.
0: Cresciute le zette mentre lo dicevi. Che incredibile, è una cosa incredibile. Vai, ancora qualcun'altra ce l'hai?
1: Questa è bellissima. Vai. Questa invece questa è molto da uomo. Era il mio compleanno, lo desideravo davvero.
2: Ma
1: allora è da uomo.
0: Ragazzi, scusami, cioè è un momento così di relax per il compleanno. Non lo farei mai in un altro momento, naturalmente. Questa si può utilizzare.
2: Certo.
4: Vai, ma visti i tempi è palese. È stata l'IAI, non ero io.
5: Io una volta ho detto mi hanno drogato, mi hanno messo la droga dentro al bicchiere.
6: Tu sei sicura che io ti ho tradito? Sei proprio sicura? Molleresti tutto? Beh, se mi molli sappi che io non ritornerò mai più,
7: E se ti presenta la foto, tu ovviamente gli dici, questo era proprio il momento in cui gli dicevo, fermate.
0: Radio Globo. Ah, ma quindi parliamo di scuse. Allora guarda, una delle scuse che praticamente uso io molto frequentemente in casa è ma lo stavo per fare, giuro, era nei miei piani. Ne parliamo alla Globo WhatsApp. Scuse usate in coppia 393 777 7172. C'è Samuele J.

0: Jepsen dal 2011 su Radio Globo. Allora, 20:35, stiamo parlando di giustificazioni, bugie che spesso diciamo a fin di bene al nostro partner, o anche no.
1: A voglia se negano, io ho il video del rapporto con lei e il suo amante. A voglia se negano, ha negato pure quello.
0: Ma che cosa dici? Cosa dici? Addirittura di fronte al video della ma... No, guarda. Ti chiederei se posso avere il video, però dai, è una cosa privata, ma ti pare? Ma perché ci fai ancora con questo video? Non mi dire che l'hai guardato fino in fondo, ti prego.
2: Radio Globo Meteo.
3: Pronto a volare a 170 km orari? Con Flying in the Sky vivi la zipline più lunga d'Europa, oltre 2 km sospeso nel vuoto. Un'esperienza sicura tra adrenalina e panorami mozzafiato. Non guardare il cielo, attraversalo.
2: Radio Globo Meteo.
4: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Globo da Emma Parigi di Trevi Meteo. La pressione atmosferica resta alta sul Lazio anche nelle prossime ore e nella giornata di domani, permettendo anche mercoledì 27 maggio non solo tempo asciutto ed ampi spazi di cielo sereno, ma un clima caldo di piena estate. Le temperature massime in ulteriore aumento in diverse località, ad esempio su Ronda, sul Lazio anche nelle prossime

0: on Globo TV.
1: Tutti i giorni dalle 7 alle 10.
2: Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre.
1: E entra direttamente
2: nel nostro studio.
1: L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva.
2: Quello che ascolti in radio,
1: ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10.
2: Canale 91 del digitale terrestre.
0: Morning Show live on Globo TV.
3: Wait for me, I'll be back.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: La senti la campanella? È l'ora dei Campus W. Da oltre 20 anni l'estate di tutti i bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni. Attività all'aria aperta, tanto sport, divertimento e nuove amicizie. Spegni la TV e accendi il gioco. Campus W Colli d'Oro, in zona Saxa Rubra. Campus W Eur, zona Metro Magliana. W.com.
6: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
2: Info e regolamento su radioglobo.it.
7: Vieni, vedi, guidi. Avresti mai pensato che trovare la tua prossima auto fosse così semplice? Da Romana Auto puoi scegliere tra oltre 1000 veicoli nuovi, usati e chilometri zero, tutti in pronta consegna. Approfitta del bonus rottamazione e della supervalutazione dell'usato. Vai sul sito romana-auto.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
8: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
9: Wake up!
10: Good morning!
11: The Morning Show.
12: Buongiorno!
11: Tutti i giorni dalle 6 alle 10.
13: Ed è il mio appuntamento mattutino.
11: The Morning Show.
2: On Radio Globo.
11: Sponsored by
14: Magicland.
15: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. 2 parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
16: Stai organizzando un compleanno, una festa a tema, un evento aziendale o un family day? Affidati a Tutto in una Festa. Professionalità, creatività e divertimento garantito. E se dici Radio Globo, ricevi un omaggio speciale per la tua festa. Tutto in una festa.it. Tutto in una festa. Il divertimento comincia da qui.
17: Allora, sapete che in estate esce sicuramente un bel po' di musica nuova e si sta già iniziando a muovere qualcosa per il Festival di Sanremo. Tra un po' ne

per tutti gli artisti che saliranno su quel palco, anche perché potrebbe fare una sorta di ricerca proprio sul campo di quelli che poi saranno gli artisti che vedremo sul palco dell'Ariston durante il suo Festival di Sanremo. Per esempio, lui potrebbe chiedere tranquillamente a Santiago. Ricordiamo che a Amadeus, almeno voci di corridoio, dicevano che per esempio Amadeus chiedeva bene o male al figlio quali erano i suoi gusti musicali, e si basava anche un po', per cercare di svecchiare il Festival di Sanremo, quello che ascoltasse, ecco, suo figlio. Lui potrebbe fare tranquillamente la stessa cosa, anche se c'è comunque un divario di età decisamente importante. Allora, facciamo finta di essere noi direttori artistici del Festival di Sanremo. Chi possiamo mettere sul palco dell'Ariston? Allora, per me subito Liberato e Tony Pitoni, via, immediato. Voi invece? 393 777 7172. Ne parliamo alla Globo WhatsApp. Intanto Achille Lauro su Globo. E ciao.

0: Di essere trasformista nel video di questa canzone, Darin, Superstar, dal 2022 su Radio Globo. Allora, 20:54, ancora una buona serata. Questa è la radio che suona solo le migliori. Io invece sono Tommaso, insieme qua fino alle 23. Beh, Darin, per esempio, come ospite del mio Sanremo, perché no? Dai, potrebbe anche starci, anche perché stiamo facendo un giro di messaggi alla Globo WhatsApp, visto che Stefano De Martino sta reclutando praticamente quelli che saranno gli artisti che poi vedremo sul palco dell'Ariston. Perché non immaginare un nostro festival di Sanremo? Dai, su, vediamo un attimino quali sono i vostri artisti, quelli che metterete sicuramente sul palco dell'Ariston nel vostro prossimo festival di Sanremo.
1: Dietro ogni politico, imprenditore o personaggio pubblico
2: c'è sempre qualcuno che lo conosce davvero.
1: Tutte le domeniche
2: dalle 10 alle 11.

0: oggetti fidati. Ascolta la diretta su Radio Globo
1: e guarda il podcast su tutti i nostri canali ufficiali.
0: In questa puntata
1: lo streamer conduttore de La Miniera e inviato per Pulp Podcast Ivan Grieco più uno
0: la domenica
1: dalle 10 alle 11
2: on Radio Globo.
3: Wait for me, I'll be back.
4: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile. Ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A maggio scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65 in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
6: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
0: Radio Globo ti riempie il carrello.
1: Tutti i giorni ti regala 300 euro di spesa.
0: Presso i supermercati PIM, Iperfamily e Agora.
1: Scopri come su radioglobo.it.
7: Nei supermercati PIM, Iperfamily e Agora, benvenute promo da 10 e lode. Dopo le 20, sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card, sconto del 10%. Scopri il punto vendita aderente più vicino a te su supermercatipim.com, anche online.
8: Tutto da rifare!
9: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
8: Oh gente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto il loro showroom non lo sopportavo più!
9: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63 e a Ciampino, uscita del GRA direzione aeroporto in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!
10: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
11: Ehi, ma dove corri?
12: Ho fretta, devo fare un ECG e temo di non trovare posto.
11: Tranquilla, vai da Corsetti.
12: In farmacia.
11: Non è solo farmacia. Da Corsetti Health fai ECG, holter, analisi, vaccini, tamponi, anche assistenza infermieristica a domicilio.
12: Davvero tutto lì?
11: Tutto, veloce e vicino.
12: Mi hai salvata.
11: Per la tua salute vai da Corsetti. Corsetti. Farmacia Corsetti Health. Roma Sud, Eur, Viale dell'Aeronautica 33. Roma Nord, Vigna Clara. Via Luigi Bodio 77.
13: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
14: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
15: Think Big, become Big.
16: Sono le 20:59 dell'ora delle offerte di Romana Auto.
17: Vieni, vedi, guidi.

0: rottamazione e della supervalutazione dell'usato. Vai sul sito romana-auto.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Solo le migliori in FM.
2: Streaming.
1: Dab.
2: E sul canale 91 del digitale terrestre.
3: Globo TV.
4: Eccoci qua, arrivati alla terza ora. Mancano veramente pochi secondi alle 9 della sera. Io sono Tommaso e questa è la radio che suona solo le migliori. Si riparte da The Bausa, Magnetic.

Symphony, Imagine Dragons su Radio Globo. Radio Globo. Allora 21.06, orario di cena, e stavo leggendo di questa vicenda che arriva dalle parti di Francavilla a Mare, quindi praticamente in Abruzzo, dove si è tenuto un processo a carico di una vicenda che si è tenuta nel 2023, dove praticamente questo ragazzo ha quasi sfondato un intero ristorante perché gli era stato presentato un conto non in linea con quello che aveva mangiato. 145 euro dopo aver mangiato antipasti di pesce, crudi di pesce, primi, secondi, insomma praticamente saranno sfondati lui e la sua fidanzata. 145 euro, nel momento in cui ha letto il conto è corso in cassa e ha detto: io non pago, me ne vado, guai a chi prova a fermarmi. Il proprietario ha provato a fermarlo e lui gli ha dato praticamente una testata. Adesso dovrà risarcire non solo il conto ma anche il proprietario di 2000 euro di danni. Allora, non so se vi è mai capitato di pagare un conto eccessivamente costoso. Io per esempio sono stato dalle parti di Salerno e in quattro abbiamo speso quasi 600 euro, ecco, diciamo in linea più o meno con quanto hanno speso questi ragazzi, sempre di pesce. Però in quel caso che fai? Dovevi stare attento soprattutto con il vino, perché secondo me quando vai a mangiare devi stare attento al tipo di vino e alla bottiglia di vino che ti portano. Nel vostro caso c'è stato un conto al ristorante veramente ma veramente salato? 393 777 71 72, ne parliamo alla

0: Bellissima Gueros Villain, ovviamente anche la voce di Pino Daniele su Radio Globo. Allora, arrivati alle 21:14, stiamo parlando praticamente di spese, soprattutto quando vai in un ristorante e la spesa che ti si trova davanti, che ti ritrovi davanti, non è proprio quella che ti aspettavi, no? Vicenda che è accaduta in Abruzzo, dove praticamente un ristoratore si è trovato a litigare con un cliente perché, ahimè, il conto, a detta del cliente, era troppo salato. E nel vostro caso vi è mai capitato di spendere più di quanto avete immaginato di spendere? 393-777-7172. Dai che tra un po' arrivo alla Globo WhatsApp da voi.
1: Radio Globo ti riempie il carrello.
2: Ogni giorno ti regaliamo 300 euro di spesa presso i supermercati Bimby, Iper Family e Agora.
1: 100 euro per tre volte al giorno.
2: Tutti i giorni, quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 89 28 996
1: e cantaci il jingle.

0: dopo le 20 sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card sconto del 10%. Supermercatipim.com. Uno sconto da 10 e lode.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Ano Salis
3: non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
2: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti e ampio parcheggio a due passi dal Gra.
3: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
2: Grano Salis, il gusto che emoziona.
3: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
4: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base e servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e fogli informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
5: A maggio Dacia Duster Expression Hybrid 155 in pronta consegna con 2.000 euro di bonus finanziamento. Da 115 euro al mese, TAN 6 e 25, TAEG 764. Anticipo 7.970 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
6: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
7: Gioca e vinci nel supermercato Ipertriscount del centro commerciale La Romanina. Fino al 9 giugno ti aspettano oltre 2.500 buoni spesa da vincere e offerte incredibili su tantissimi prodotti. Vieni a trovarci all'Ipertriscount del centro commerciale La Romanina. Regolamento completo all'interno del punto vendita e su ipertriscount.it.
8: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma in via dei Ruderi di Torrenova 33 per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
9: Ave Cetus.

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Trasforma i tuoi spazi all'aperto con 4S Servizi. Taglio prato, cura siepi e interventi rapidi per un verde sempre perfetto. E vivilo al massimo grazie al nostro servizio di disinfestazione professionale contro zanzare, roditori e insetti. Chiama ora e goditi i tuoi spazi senza pensieri. 4S Servizi.
2: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
3: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
4: 21:19. Adesso sicuramente balliamo e come. C'è Lady Gaga, The C. Questa è Runway.

0: Marco Mengoni insieme ad Elodie, pazza musica, ma noi stiamo parlando anche di pazzi che non vogliono pagare il conto al ristorante.
1: Pazza musica, pazza musica.
0: Devo dire che 145 euro comunque erano un bel po'.
2: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. Radio Globo.
0: Conti esorbitanti che avete ricevuto, che avete dovuto pagare.
3: Una voglia, sì sì, ma mi sa, adesso non ricordo, 180 persona. Però sapevamo, diciamo, che dovevamo pagare un po' di più. Quindi uno lo mette anche in conto e dipende da che ristoranti vai.
0: Hai detto bene, dipende da che ristorante vai, anche perché bene o male comunque sul menù leggi qual è la pietanza che costa di più e qual è la quella che costa di meno. Io di solito cerco sempre di orientarmi su quelle che costano di meno, quelle che costano, diciamo, un po' di più in base a quelli che poi sono i miei gusti, non perché sono taccagno, ma soprattutto perché di solito c'è sempre spazio per il dolce e quindi cerco di far rientrare anche il dolce nelle varie portate. 21:26, questa è la radio, che sono solo le migliori, Radio Globo. E mentre sparisce il sole lì fuori, c'è Olivia Dinn.

0: basso da giugno, anche se il caldo lì fuori inizia praticamente a farsi sentire. Oggi come l'avete passata? Avete sentito, avete faticato sotto questo caldo? Intanto stavo leggendo che per esempio Marrakesh con Elodie sono tornati grandi amici, anche se loro praticamente non hanno parlato, non si sono parlati per quasi 4 anni. Ma avete mai avuto un ex con cui poi siete rimasti in amicizia? Magari ne parliamo alla Globo WhatsApp 393 777 7172.
1: The Morning Show Reload on Radio Globo.
2: Ciao a tutti, sono Massimo Bari. Ai ai ai ragazzi, lo sapete, tira una brutta aria, in questo momento si parla di pandemie, di virus, di topi. Ecco, questa volta però non vogliamo farci cogliere impreparati e quindi ci siamo portati avanti con il lavoro, con una nuova canzone del Morning Show di Radio Globo, Quarantena. Ai!

0: Morning Show. Tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo.
1: Wait for me, I'll be back.
0: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
2: Scopri come su radioglobo.it.
3: Perfetto! E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
4: Bel veicolo a motore umano. È usato?
3: Usato a chi?
5: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
4: Info su leonori.it.
6: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
7: Mamma, io mi annoio.
8: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
9: Dentro la città, fuori dal mondo.
8: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
7: Mamma, io sono già in macchina!
8: Info e biglietti su luneurpark.it.
10: Al nuovo Tuscolo Sporting Club c'è la promo estate. Sala pesi interna ed esterna, corsi fitness, padel, tennis e pickleball, tutto in un unico abbonamento. Allenati all'aperto in un parco verde unico. Iscriviti ora. La seconda rata la paghi a settembre. Vieni ad Arco di Travertino o visita nuovotuscolo.it. Un club, 1000 esperienze.
11: 40, questa è la radio, che sono solo le migliori Radio Globo. Stavo sentendo un'intervista di Said.

direttamente dallo scorso anno sulla radio, che suona solo le migliori, Radio Globo, 21:46. Adesso stiamo per parlare di un argomento decisamente personale, anche perché a chi non è mai capitato di avere un ex o una ex? Only the hits, Radio Globo. Allora, sapete che c'è stata una esibizione a sorpresa di Elodie al Marra Block Party, e da lì praticamente si sono aperte diverse strade. Innanzitutto, dopo 4 anni, sono tornati a parlare Elodie e Marrakesh, e ne parla proprio Marrakesh nel documentario King Marrakesh. Ripercorrono praticamente quella travagliata storia d'amore. Adesso tornano quindi ad essere, tra virgolette, amici, ma anche collaboratori. E non so se a voi è mai capitato di tornare ad essere amici o amico con un ex o una ex, e devo dire che è sempre strano avere comunque un ex come amica, anche perché ti dà proprio quell'impressione di sì, è finita, però alcuni sentimenti sono più assopiti, ma c'è sempre, secondo me, il rischio di un richiamino. Cioè, che sei lì, dici, oh, l'abbiamo fatto in passato, vabbè, dai, richiamiamo i vecchi amori, le vecchie sensazioni. Ecco, 393-777-7172, siete mai stati amici con un ex? Cioè, avete mai avuto un ex come amico, come amica? E magari ci è scappato il richiamino. 393-777-7172. Mike Smith, Nia

0: La filosofia di Radio Globo è molto semplice. Noi suoniamo solo le migliori. We play only the hits. Radio Globo. Wait for me. I'll be back.
1: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100.
2: E usata da 0100.
1: Assistenza e ricambi da 0100.
2: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
1: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
2: 0100. Concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
1: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
2: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
1: 0100. Da 30 anni sulla strada del futuro.
2: Gruppo 0100.it.
3: Vuoi capelli da salone? Ogni giorno? Con Clem è possibile. Prodotti professionali e una consulenza personalizzata per valorizzare al meglio la tua bellezza. Scopri i 21 punti vendita di prodotti per capelli, viso e corpo su Roma e provincia. Su gruppoclem.it. Ah, Clem con la K.
4: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TCE 100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
5: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
6: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e fogli informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
7: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
8: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
9: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio.
10: Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
11: Ehi, ma dove corri?
12: Ho fretta, devo fare un ECG e temo di non trovare posto.
11: Tranquilla, vai da Corsetti.
12: In farmacia.
11: Non è solo farmacia. Da Corsetti Health fai ECG, holter, analisi, vaccini, tamponi, anche assistenza infermieristica a domicilio.
12: Davvero tutto lì?
11: Tutto, veloce e vicino.
12: Mi hai salvata.
11: Per la tua salute vai da Corsetti. Farmacia Corsetti Health. Roma Sud, Eur, Viale dell'Aeronautica 33. Roma Nord, Vigna Clara, via Luigi Bodio 77.
13: Hai fame? Di nuovi sapori? Alla Dogana Food ti aspetta un incredibile buffet internazionale con specialità da tutto il mondo, dalla cucina orientale alla churrascheria. Un'esperienza gastronomica unica e completa, tutto a prezzo fisso. Viaggio per il mondo senza lasciare la città. Ti aspettiamo alla Dogana Food. Ci trovate in via del Porto Fluviale 67B, zona Ostiense.
14: Le 21:59 dell'ora delle offerte di Roman Auto.
15: Vieni, vedi, guidi.

0: romana.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, a Riccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Solo le migliori in FM.
2: Streaming. Dab. E sul canale 91 del digitale terrestre.
3: Globo TV.
4: Arrivati proprio adesso alle 10 di sera, l'ultima ora insieme.

0: con Slow sulla radio, che suona solo le migliori Radio Globo. Radio Globo. E andiamo allo 06 89 28 996. Roberto, dici tutto.
1: Io c'ho una ex che ci ho fatto un figlio e ci sono rimasto amico.
0: Dimmi un po', come avete riallacciato i rapporti?
1: Ho avuto il numero di telefono grazie a un amico, però non ci faccio sesso, sono geloso perché io mi ci volevo mettere insieme e lei invece sta con un altro ragazzo.
0: E tu come vivi questo rapporto con l'altro ragazzo però?
1: Sono geloso, però lui mi dovrebbe frequentare, però lei non vuole infatti che la chiamo, che la disturbo, e lei è così. Io ho fatto pure un regalo, tra l'altro, ho fatto un regalo per il figlio, però non ho riconosciuto. Penso che sia difficile ormai di tornare insieme, perché io ho subito un incidente, quindi sto bene, insomma, come prima.
0: Okay.
1: E allora lei subisce pure questa cosa e la vive, insomma, come una sofferenza. Ecco.
0: Allora, facciamo così, Roberto. Io adesso chiedo ai nostri amici al 393-777-7172 una mano, un consiglio per riallacciare i rapporti e magari provare a tornare insieme, anche se, insomma, secondo me, se ex è ex per un motivo, poi si è anche rifatta una vita, ecco.

0: dal 2024 su Radio Globo. Allora, prima abbiamo assistito a una telefonata strappalacrime da parte di Roberto, che praticamente si è sfogato con noi dicendo che vorrebbe tornare con la sua ex, però ci sta stringendo un rapporto d'amicizia, quindi siamo per scoprire che cos'è, insomma, qual è stato il vostro verdetto alla Globo WhatsApp. Poi tra pochissimo ascolteremo anche un pezzettino di Tutto Bloccato.
1: Wait for me, I'll be back.
2: A maggio, Dacia Duster Expression Hybrid 155 in pronta consegna con 2000 euro di bonus finanziamento. Da 115 euro al mese, TAN 6,25, TAEG 7,64. Anticipo 7.970 euro, 36 rate. Rata finale 17.056 euro, o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
4: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
5: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma, in via dei Ruderi di Torrenova 33, per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
6: Ave Cetus.
7: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
8: Info e regolamento su radioglobo.it.
9: Vieni, vedi, guidi. Avresti mai pensato che trovare la tua prossima auto fosse così semplice?

0: romana.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Home Sofà, il comfort che stavi cercando è a Roma. Divani, letti e materassi con tantissimi modelli da provare dal vivo. E oggi conviene ancora di più. Da Home Sofà hai super sconti e paghi in piccole rate senza interessi. Ti aspettiamo a Roma in via Tuscolana 657 e in via Quirino Maiorana 112. Home Sofà, qualità, relax e convenienza.
2: Dem Supermercati, preparati! Dal 20 al 28 maggio arrivano delle offerte imperdibili. Heineken birra 66 centilitri, 99 centesimi.
3: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
2: Dei supermercati Dem. Dem, ogni giorno il meglio.
4: Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Sono aperte le iscrizioni per i centri estivi di centroestivoroma.it. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma. Scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati. Iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Centroestivoroma.it. È il momento di divertirsi.
5: 22:17. Questa è la radio che suona solo le migliori. Radio Globo. Sai che tra

0: Timberlake su Radio Globo. Radio Globo. Dai, andiamo ad ascoltare quello che hanno detto i due Roberti oggi pomeriggio in Tutto Bloccato.
1: Quanto è difficile a volte poi effettivamente recuperare soldi.
2: E quanti non si prendono più l'incarico di andare a fare il regalo perché di soldi ne hanno persi? Io ad esempio dipende dal gruppo, perché ho alcuni gruppi dico ragazzi il regalo non lo faccio, metto una scusa perché poi i soldi non mi sono tornati.
1: No,
2: conto ti entrano più 10-20 euro, ok, ma quando ti mancano 50-60 euro ti rode.
3: Io c'ho un'amica che si chiama Chiara, che è un po' un T-Rex, un braccine corte.
4: Sai come diceva nonna? I conti a tavolino non riescono mai. Boh, i conti.
5: Io c'ho un amico che ogni volta per i miei soldi, ogni volta è una lotta. L'ultima volta non me la ridati proprio. Stavolta è capitato che l'alza di lui a me, me l'ha richiesti. Ah sì, è vero, c'hai ragione. Mandami l'Iban. Il giorno dopo mi ha mandato l'Iban, ancora sta aspettando.
1: Ecco, queste poi storie di vendette. Nel senso, ti è, adesso beccate questo.
6: Regà, l'unica soluzione è andare a chiappare sotto casa, va a chiapparli fuori casa, perché tanto questi o non ti rispondono, o fanno i vaghi, o se no ti promettono, no, gira qua e là, mo domani ti do, e poi domani apri il cielo, perché se aspetti loro che ti danno i soldi, fai prima ad aspettare che scende Gesù Cristo.
7: Ecco, per le delle che va a comprare tu e poi te li do i soldi, non esiste così. Fate come faccio io. Io prima mi faccio dei soldi, compro, poi eventualmente se c'è sta il resto distribuisco a tutti quanti. Bravo. Così non rimango mai fregato. Per quanto riguarda i soldi in prestito, mio padre dice sempre i soldi prestati sono soldi persi.
8: Allora, io ho prestato 250 euro a un amico mio e sono passati 3 anni e mezzo, ancora sto aspettando che mi restituisce.
9: Adesso che ci penso, mia nonna mi diceva sempre: se uno ti sta sulle palle e non vuoi più vede, prestagli i soldi, non lo vedrai mai più.
2: Mazza, oh!
0: Questa è saggezza, signori! Radio Globo. Ed ha ragione la nonna, ha ragione. Quante volte avete prestato soldi e non vi sono più tornati indietro? 393-777-7172. Io una volta ho prestato una cifra veramente irrisoria, sto ancora aspettando. Dici, che fai Tommaso, ti attacchi 30 euro? Sì, mi attacco i 30 euro. Pinguini tattici.

0: con H7 Santa su Radio Globo. Qua si parla di soldi, soldi che non rivedremo mai, soldi che abbiamo prestato ad amici e parenti. E vabbè, avete amici che vi hanno lasciato diversi buffi? 393-777-7172.
1: Radio Globo Meteo.
2: Pronto a volare a 170 km orari? Con Flying in the Sky vivi la zipline più lunga d'Europa, oltre 2 km sospeso nel vuoto. Un'esperienza sicura tra adrenalina e panorami mozzafiato. Non guardare il cielo, attraversalo.
1: Radio Globo Meteo.
3: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Globo da Emma Parigi di Trevi Meteo. La pressione atmosferica resta alta sul Lazio anche nelle prossime ore nella giornata di domani, permettendo anche mercoledì 27 maggio non solo tempo asciutto ed ampi spazi di cielo sereno, ma un clima caldo di piena estate. Le temperature massime in ulteriore aumento in diverse località, ad esempio su Roma, saranno prossime ai 32-33 gradi. La ventilazione sarà per lo più debole, salvo locali rinforzi domani sera sul litorale. Dettagli ed approfondimenti maggiori vi attendono come di consueto sulla nostra nuova app, sempre gratuita ed aggiornatissima, Trevi Meteo.
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
4: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
5: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
6: È arrivato il secondo volume.
5: Costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: Continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

scuola 2001. Eve con Gwen Stefani, Let Me Blow Your Mind sulla radio, che suona solo le migliori Radio Globo. Posso dire che pezzi così non se ne fanno praticamente più. Certo, la musica è completamente cambiata, però quel genere dei primi anni 2000 resta sempre nel cuore.

però diciamo che vorrei farmi almeno un altro paio d'ore in diretta. Oh, se a voi fa piacere, io resto. Però comunque da contratto dovrei staccare. Vabbè, poi magari apriamo una petizione fino a mezzanotte, che ne dite? Da Tommaso Di Vito è tutto. Allora, vi auguro una buona serata. Noi ci sentiamo domani a partire dalle 19, ovviamente qua sulla radio che suona solo le migliori.

0: be back.
1: Vuoi capelli da salone? Ogni giorno? Con Clem è possibile. Prodotti professionali e una consulenza personalizzata per valorizzare al meglio la tua bellezza. Scopri i 21 punti vendita di prodotti per capelli, viso e corpo su Roma e provincia. Su gruppoclem.it. Ah, Clem, con la K.
2: Gioca e vinci nel supermercato Iperdiscount del centro commerciale La Romanina. Fino al 9 giugno ti aspettano oltre 2500 buoni spesa da vincere e offerte incredibili su tantissimi prodotti. Vieni a trovarci all'Iperdiscount del centro commerciale La Romanina. Regolamento completo all'interno del punto vendita e su iperdiscount.it.
3: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e fogli informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
4: Radio Globo e Romana Auto, vinci una nuova Jeep Avenger.
5: Info e regolamento su radioglobo.it.
6: Vieni, vedi, guidi. Avresti mai pensato che trovare la tua prossima auto fosse così

0: roma.auto.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
2: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
4: Tutti i giorni dalle 16 alle 19 su Radio Globo è tutto bloccato.
5: Sponsored by Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
6: Scopri KGM da Magi Auto.
5: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
6: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
5: E affronti il traffico con un sorriso.
6: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
5: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto, dove l'auto è magia.
7: Vuoi mangiare carne di qualità come una volta? Da Fulvio e Federica Carni trovi gusto, tradizione e un'accogliente area esterna per pranzo o aperitivo fino alle 21. Le migliori carni, preparati pronti da cuocere e già cotti, ti aspettano anche a casa tua. Ordina su Glovo, Deliveroo o Just Eat. Fulvio e Federica Carni, il sapore vero della carne. Fulvioefedericacarni.it.

0: Tutto bloccato.
1: Il sole sorgerà all'ora di ieri a quest'ora.
2: Ma no.
1: Mentre calerà.
2: Minuto prima.
1: Lentamente. Piano. Piano.
2: Allora.
1: Sempre più giù. Fino a sparire.
3: Ma dai.
1: Non si è fatto più sentire.
3: Dea, dea, sono una dea.
1: Curiosità del giorno.
2: Sì.
1: Il monopalla da Livigno è una peculiare varietà di omuncolo, di penduncolo, appartenente alla nobile famiglia dei gambi incompiuti. A differenza dei più comuni esemplari, dediti al sostegno, all'adempimento del proprio naturale compito, il monopalla non sorregge alcunché. Viene anzi impiegato per mera ornamentazione, vezzo estetico e talvolta fragile simulacro di vigoria, incapace di impegno e poco incline ad avventurarsi nei vicoli ciechi impenetrati. Ti ho detto che non è stato ancora penetrato. Non l'ho ancora provato, lì, te lo giuro. Senza il conforto della madre. E ora il detto del saggio. Chi vuol essere lieto sia, del domani non vi è certezza, segui retto quella via e non confondere la fessa. Buona serata.
2: Cioè, sei andata a scomodare Lorenzo De Medici?
3: Sì, sono stata a Firenze. Era scritta così.
2: Immagino, certo.
0: Tutto bloccato. Dal lunedì al venerdì. Dalle 16 alle 19. Solo su Radio Globo. Il Morning Show è live. On Globo TV. Tutti i giorni dalle 7 alle 10. Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre. E entra direttamente nel nostro studio. L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva. Quello che ascolti in radio. Ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10. Canale 91 del digitale terrestre. Morning Show live on Globo TV.
4: Wait for me, I'll be back.
5: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.
6: Per la mia macchina voglio certezze e non sorprese. Sul sito fastcar.it scelgo quello che mi serve, prenoto giorno e ora e so già il costo. Un esempio? Tagliando completo per tutte le vetture benzina fino a 1200 di cilindrata a soli 79 euro. E tutto in un'ora. Tanti servizi e tante officine prenotabili su fastcar.it. L'officina a portata di click.
7: Hai fame? Di nuovi sapori? Alla Dogana Food ti aspetta un incredibile buffet internazionale con specialità da tutto il mondo, dalla cucina orientale alla churrascheria. Un'esperienza gastronomica unica e completa, tutto a prezzo fisso. Viaggio per il mondo senza lasciare la città. Ti aspettiamo alla Dogana Food. Ci trovate in via del Porto Fluviale 67B, zona Ostiense.

0: Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
1: Are you ready?
0: I migliori live.
2: I migliori artisti sulla scena.
0: Per delle notti da vivere da protagonista.
2: Da lunedì 1 giugno.
0: Ascolta Radio Globo tutti i giorni e quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 89 28 99 6.
2: Gioca con noi e vinci i biglietti per uno dei concerti migliori dell'anno.
0: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi.
3: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
4: È arrivato il secondo volume di L'Enciclopedia Romanista, Io che guardo solo te, di Tonino Cagnucci e Federico Melis. Un libro che racconta la Roma attraverso il cinema e il cinema attraverso la Roma. Un vero e proprio almanacco di emozioni. Ordinalo ora su iosonoromanista.it.
5: Hai un'azienda o grandi spazi da pulire? 4S Macchine ha la soluzione giusta per te. Lava pavimenti professionali per ogni tipo di spazio, disponibili a noleggio e con assistenza garantita. E se hai una vecchia lava pavimenti, la valutiamo noi. Chiedi subito la tua consulenza gratuita su 4smacchine.it. Se dici Radio Globo, per te uno sconto speciale.
6: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
7: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
8: Think big, become big.

0: Show Live. Quello che ascolti in radio
1: ora lo vedi in TV.
0: Canale 91 del digitale terrestre. Globo TV.
2: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: on Globo TV.
1: Tutti i giorni dalle 7 alle 10.
2: Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre.
1: E entra direttamente
2: nel nostro studio.
1: L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva.
2: Quello che ascolti in radio,
1: ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10.
2: Canale 91 del digitale terrestre.
0: Morning Show live on Globo TV.
3: Wait for me, I'll be back.
4: Nel cuore di Centocelle, taverna sotto sotto. Ambiente moderno, accogliente, romano vero. Qui si ride, si mangia in abbondanza e si condividono sapori autentici della tradizione. In più, serate musicali con spettacoli live e a pranzo menù veloci dal lunedì al sabato. Taverna sotto sotto, via Togliatti 625. Seguici sui social.
5: Per la mia macchina voglio certezze e non sorprese. Sul sito fastcar.it scelgo quello che mi serve, prenoto giorno e ora e so già il costo. Un esempio? Tagliando completo per tutte le vetture benzina fino a 1200 di cilindrata a soli 79 euro. E tutto in un'ora. Tanti servizi e tante officine prenotabili su fastcar.it. L'officina a portata di click.
6: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
2: Info e regolamento su radioglobo.it.
7: Vieni, vedi, guidi.

0: bonus rottamazione e della supervalutazione dell'usato. Vai sul sito romana-auto.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Vuoi capelli da salone? Ogni giorno? Con Clem è possibile! Prodotti professionali e una consulenza personalizzata per valorizzare al meglio la tua bellezza. Scopri i 21 punti vendita di prodotti per capelli, viso e corpo su Roma e provincia su gruppoclem.it. Ah, Clem, con la K!

0: be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: più energica, semplicemente più bella. Globo TV sul canale 91 del digitale terrestre.
1: Globo TV.
2: Non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: be back.
1: Solo su Cash Globe hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: sei perso in tutto bloccato.
1: E allora abbiamo detto andiamo a costruire magari un, che ne so, un film stavolta western, con le vostre segnalazioni.
2: L'ho presa. Sembrava Sarabanda a un certo punto.
3: Vai gringo, quanti cavalli hai? 140. E io ce n'ho 160. Vabbè, li faremo correre la prossima volta. Qui sulla Cristoforo Colombo è tutto bloccato.
4: Sono quasi le 18 in punto. Il sole è ancora alto.
1: Bello.
4: E sul raccordo in direzione Casilina dalla Tuscolana si scorre abbastanza. Ma fai attenzione, gringo.
5: Sulla Garcia, quando un uomo con la macchina incontra un uomo con la moto, l'uomo sulla macchina è un uomo morto.
6: Ehi gringo, all'orizzonte vedo una mandria di auto sul Grea. Che faccio, imbocco la rampa o mi fermo ad un saloon per una birra?
7: Ehi Geremia, ma quello non è il comandante Pontino? Ehi, comandante Pontino!
8: Sì ragazzi, eccomi. Sto venendo da un lungo viaggio. Sono partito dall'uscita 10 del raccordo 3 mesi fa e adesso, sotto queste temperature, mi trovo ancora qui.
0: Bravi! Tutto bloccato dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, solo su Radio Globo.

0: wait for me, I'll be back.
1: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.
2: Hai un'idea? Noi la realizziamo su tessuto. Su ricamoestampa.com trovi le migliori marche di abbigliamento, tra cui la Paperwear, un servizio personalizzato e personale qualificato. Ordina il tuo articolo senza minimo di acquisto, anche nella sezione promo. Visita il sito o seguici sulla pagina Instagram e TikTok.

0: dico cosa ti sei perso questa mattina del Morning Show. Radio
1: Global. Viaggio organizzato Capo Verde, quindi no dietro l'angolo con l'agenzia di viaggi. Sono arrivati al villaggio e le valigie io sono arrivate dopo 6 giorni. Loro hanno speso 300 euro dei vestiti che oggi ancora gli devono ridare. Follia.
2: Lavatrice. No. Sotto c'era una lavatrice.
3: Ma con no. Un gatto dentro.
4: No, a parte quello perché sentivo sbattere, è vero. Sei presente quando fai la lavatrice dentro c'è qualcosa, sì, con il metallico, no? I bottoni, sì, qualcosa così. No, ma io all'inizio, oggi sono strano io, ragazzi. Sulla canzone di Salda Vinci ci ho sentito un messaggio subliminale. Adesso, all'inizio di questo messaggio qua, ci ho sentito un'altra cosa.
3: Che c'hai sentito?
4: Tant'è vero che subito dopo ho detto: mazza, che gli hanno dato da mangiare. Senti che dice?
1: Viaggio organizzato, Capo Verde.
4: Capo Verde, io ho sentito.
0: A morning show. Tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo.
5: Wait for me, I'll be back.
6: Hai un'azienda o grandi spazi da pulire? 4S Macchine ha la soluzione giusta per te. Lava pavimenti professionali per ogni tipo di spazio, disponibili a noleggio e con assistenza garantita. E se hai una vecchia lava pavimenti, la valutiamo noi. Chiedi subito la tua consulenza gratuita su 4smacchine.it. Se dici Radio Globo, per te uno sconto speciale.

0: hide from me. I'll be back.
1: Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Sono aperte le iscrizioni per i centri estivi di centroestivoroma.it.